0: Questo giovedì al Salone del Libro di Torino, la scrittrice inglese Zadie Smith, autrice di 6 romanzi, tra cui Denti Bianchi, Della Bellezza e L'Impostore, terrà una conferenza per presentare la sua nuova raccolta di saggi che si intitola Vivi e Morti, incontri, riflessioni, ritratti, appena uscita per Sur. L'occasione di questa conferenza ci offre lo spunto per un dossier che questa settimana dedichiamo al tema della saggistica letteraria, un genere a sé, nel nostro caso praticato da narratrici e narratori, che trova spazio in riviste oppure in spazi pubblici. Gli anglosassoni lo chiamano personal essay, per gli autori di lingua italiana semplicemente saggistica. Nel corso dei giorni ci occuperemo di Natalia Ginzburg, di Italo Calvino, ma anche di un'antologia colossale uscita lo scorso anno per Quadlibet, e ne parleremo anche con Bruno Arpaia, autore di una singolare e personale opera. Ma intanto io presento subito la nostra prima ospite, benvenuta Martina Testa, traduttrice ed editor, ed è grazie a lei che possiamo leggere in italiano i saggi di Zadie Smith. Buongiorno e grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: Nel presentare Zadie Smith come saggista al pubblico di Alphaville, Martina Testa, io le chiedo subito che tipo di voce emerge nei suoi saggi e in che modo si distingue dalla Zadie Smith romanziera che magari molte ascoltatrici oppure ascoltatori conoscono già.
1: Allora, io invece conosco meno la Zadie Smith narratrice, ma questo della, insomma, la Zadie Smith saggistica colpisce. È un'autrice che, insomma, è nutrita di tantissime letture, di una curiosità sterminata anche verso il mondo delle arti, delle arti visive, del cinema, e sa distillare tutta questa sua curiosità autentica verso il mondo in questi saggi, che sono dei ragionamenti dove lei spesso parte dalla visione, appunto, di un film, di un'opera d'arte, ma anche da un'occorrenza politica. Ce ne sono alcune che sono più, alcuni saggi più legati all'attualità, per disegnare dei ragionamenti intorno sostanzialmente al nostro modo di stare al mondo, come dire, intellettualmente, di dialogare fra noi, di ragionare fra noi. Il nucleo di questo libro è fondamentalmente un invito a non farsi ragionare dagli algoritmi, diciamo, ma a riappropriarsi di una visione critica, curiosa, indagatrice, analitica rispetto al mondo.
0: Tra l'altro Zadie Smith fa saggistica letteraria, ma è anche una grande amante, una grande estimatrice della saggistica letteraria degli altri e delle altre. Scrive entusiasta, in certi casi quasi davvero devota, del lavoro di Martin Amis, per esempio, oppure di Toni Morrison. Comunque, in Vivi e Morti si ha l'impressione che l'osservazione del quotidiano per Zadie Smith non possa fare a meno, lei ce lo stava già accennando, non possa fare a meno di convivere con una riflessione più ampia che tocca la cultura, la politica, il linguaggio, quindi di grandi temi del nostro tempo. Come vengono tenute insieme queste due dimensioni all'interno della sua scrittura?
1: Lei non è mai dogmatica, non è mai ideologica, si tiene sempre a un livello molto pratico, parte dall'esperienza, racconta anche di sé, di piccoli episodi, di momenti della sua vita, si sente, insomma, non si sente mai una persona ragionare in termini astratti di queste cose, ma magari, appunto, parte sempre da un vissuto che, insomma, in cui tanti di noi si possono ritrovare, per andare a toccare invece dei temi anche molto, molto alti, di ampio respiro, sempre con il suo modo di ragionare. A me piace particolarmente perché sembra quasi, cioè, la seguiamo nel suo pensiero. A volte lei stessa si mette non dico che si contraddice, ma si autocorregge, dice: prima la vedevo così, poi ho capito quest'altra cosa, in una fase della mia vita ero più così, ma poi crescendo ho imparato che, e sono stata smentita. È una praticante dell'arte di cambiare idea. La sua prima raccolta di saggi, che avevo tradotto tanti anni fa per Minimum Fact, si chiamava proprio così, Cambiare idea, ed è raro che un intellettuale oggi si ponga rispetto al lettore in una prospettiva di questo tipo, non sostenendo un'opinione che poi diventa sempre polarizzante, ma tenendosi aperta a molti spunti, molte suggestioni, anche, appunto, ritornando sul proprio ragionamento per per cambiarlo.
0: In questo movimento, che allora forse possiamo anche chiamare dialettico, sicuramente molto libero tra autobiografia, critica letteraria e riflessione civile, Martina Testa, quanto conta per Zadie Smith la tradizione che abbiamo già menzionato prima, quella del saggio anglosassone, e quali autori oppure autrici le sembrano magari risuonare un po' sullo sfondo dei suoi testi, insomma, per fare un po' di genealogia magari?
1: Dunque, intanto va bene, sì, questa è una raccolta appunto di saggi su svariati argomenti, che non è certo un genere di grande resa commerciale ultimamente sul mercato, ma sicuramente lei ha dei grandi, o delle grandi anche antecedenti, una su tutti, su tutte forse Joan Didion, alla quale dedica anche uno di questi suoi saggi, ma anche secondo me tanta critica letteraria del passato che lei insomma rielabora. Abbiamo nominato Martin Amis, per dire, che è un altro dei suoi maestri in qualche modo, insomma. Sono comunque sono sempre personaggi non totalmente conciliati, diciamo, con quello che hanno intorno. Spesso sono anche i suoi modelli sono intellettuali spigolosi, non comodissimi. James Baldwin è un altro che lei ricorda, sempre come uno che non spiattellava una verità rivelata, ma che andava insomma un po' a forzare degli stereotipi, delle opinioni ormai insomma concretizzate all'interno di una certa comunità. Queste figure che un po' appunto sono non ripropongono ciò che già sanno che scaturirà proverà un consenso nell'ascoltatore. Non sembra mai lei alla ricerca, diciamo, del like, per dirla con una metafora da social, ma cerca sempre di complicare ciò che potrebbe essere banale, piatto, approssimativo, semplice.
0: Infatti ci sono diversi commenti, diverse riflessioni anche proprio all'interno di questa raccolta di saggi su il pensiero gretto e polarizzante a cui ci vogliono abituare gli algoritmi, e la sua critica è molto affilata, molto molto caustica. Lei che conosce bene Zadie Smith, andiamo allora alla fonte, al momento diciamo sorgivo. Come nasce un saggio all'interno delle sue mani?
1: Andrebbe chiesto a lei, però è vero che lei scrive ormai saggistica da tanto tempo, e io insomma lo dichiara anche lei nel libro, che il suo modo di resistere, di opporre resistenza proprio allo strapotere di questi algoritmi polarizzanti all'interno del sistema dei social media, è proprio quello di scrivere saggistica, mentre nello scrivere narrativa sembra quasi incoraggiare una sua parte, che è quella del mettersi, anche questo c'è un saggio molto bello su questo, mettersi nei panni di un altro, inventarsi vite che non sono la sua, trasferirsi in un altro sé a cui lei piace, di cui piace immaginare un'esistenza. Da una parte c'è molto forte sicuramente in lei come scrittrice questa idea di superare il sé per reinventarsi negli altri, e questo è un punto. Dall'altra parte dice anche che appunto trovandosi sempre di più intorno a ragionamenti appunto binari, che scatenano insomma passioni di odio, reazioni molto così insomma contraddittorie, il suo ragionare invece mi sembra come se lei ogni volta si trovasse di fronte a un evento, una visione, un avvenimento, anche la morte di un autore che ama, e da lì fosse come una porta rispetto alla quale lei si avvia all'interno di un edificio, diciamo, di pensiero, e ne esplora le varie stanze. I suoi saggi nascono sempre così, sono quasi dei viaggi in cui lei stessa, mettendo sulla carta le sue impressioni, via via segue il filo del proprio ragionamento. Non bisogna neanche pensare che sia una voce totalmente insomma così divagante, che non venga mai al punto. Il fatto è che ci arriva al punto con un'analisi molto lucida e dettagliata. È secondo me insomma una testa di intellettuale che a me insomma sembra estremamente stimolante.
0: Che sia un film, una mostra, un libro, Zadie Smith osserva quindi un fatto culturale circoscritto per poi estendere il pensiero ai grandi sistemi, ai grandi temi del nostro presente, senza appunto rinnegare, no, anche gli aspetti più contraddittori, i conflitti generazionali, il multiculturalismo, la misoginia, il pensiero appunto degli algoritmi, pensiero, oddio, dire pensiero rispetto agli algoritmi è un errore chiaramente, con quel modo diciamo di polarizzante con cui gli algoritmi ci propongono la realtà. L'abbiamo appena visto, Zadie Smith sembra dirci che non ci sono dogmi, tutto è sempre passibile, no, di ripensamento, vale sempre la pena tornare a rifletterci. Di questo abbiamo parlato con Martina Testa, traduttrice di Smith e della sua nuova raccolta di saggi Vivi e Morti, appena uscita per Sur. Grazie davvero per essere stata con noi in questo primo capitolo del nostro dossier dedicato alla saggistica letteraria. Grazie Martina Testa.
1: Grazie mille a voi.
0: Domani per la seconda tappa parleremo a tu per tu con chi un saggio letterario l'ha scritto, ovviamente un saggio di cui parleremo con l'autore Bruno Arpaia, sempre alle 11:30.

Il preludio dal Tristan und Isolde di Richard Wagner, in una storica registrazione del Tristan della Staatskapelle Dresden e Carlos Kleiber per l'etichetta Deutsche Grammophon, lento e languente, come indicato proprio in partitura, introduce la recensione di oggi dedicata al recente concerto che con queste toccanti pagine è iniziato. Parliamo del concerto dello scorso 8 maggio dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in trasferta a Bologna, dove si è esibita ospite della ricca stagione del Bologna Festival all'Auditorium Manzoni. A guidarla il suo direttore musicale Daniel Harding. Accolta da una sala gremita, la compagine orchestrale romana ha proposto un programma squisitamente tardoromantico che ha previsto musiche di Richard Wagner, appunto il celebre Preludio Morte di Isotta e la monumentale Quarta Sinfonia di Gustav Mahler. Un saluto intanto da Luisa Sclocchis. Le luci in sala si abbassano quindi per lasciare spazio proprio al Preludio e Morte di Isotta, Vorspiel, un Liebestod dal Tristan und Isolde di Richard Wagner, il celebre dramma wagneriano di amore e morte aperto dall'intervallo di sesta minore, scintilla da cui si genera il tema del desiderio, sapientemente gestito nella sua complessa delicatezza. Le sezioni appaiono compatte fin dall'incipit dei violoncelli, che propone l'inconfondibile accordo del Tristano, così come il dialogo curato rende scorrevole e fluido il denso linguaggio musicale, tra struggenti e solenni frasi degli archi, dopo un vorticoso ed incessante librarsi avvolti dal sinuoso materiale sonoro, in un appassionato crescendo si giunge all'epiteto, al culmine del pathos, al Liebestod. Dal canto di amore e morte di Isotta si passa poi, senza soluzione di continuità, alle inconfondibili atmosfere maleriane. È il momento dell'attesa sinfonia numero 4 in sol maggiore Das himmlische Leben, una delle monumentali sinfonie di Mahler, solista il soprano Christiane Karg. Ho già parlato del suo anelito struggente di superare l'esistenza terrena, di questo ci parla in tono raro e commovente la sua quarta sinfonia, la forma più incantevole in cui sia mai stato espresso il suo humor. Così scrisse nel giugno 1910 Bruno Walter, primo grande interprete maleriano, allo stesso Gustav Mahler. In queste dense pagine la scrittura traduce in musica momenti di distensione in cui il tempo è volto alla dimensione ultraterrena e celestiale, talvolta interrotta dal suono di campanelli ad indicare una sorta di inquietante presagio che si risolve nel tempo conclusivo con il lead popolare affidato all'angelica voce del soprano. Ma passiamo all'esecuzione, in cui l'intenso sentire della scrittura maleriana è espresso in ogni sua gradazione, in cui emerge quel ritratto della vita celeste a cui ancora lo stesso Walter, in veste di portavoce del compositore, fa riferimento in una lettera al musicologo Ludwig Schiedermeier. Ultima delle tre sinfonie, insieme a seconda e terza, accomunate dal richiamo ai versi della raccolta popolare Des Knaben Wunderhorn. Nonostante le affinità tematiche, dalla loro complessità si distingue per una stesura più semplice e delicata, che termina, potremmo dire, con l'angelico canto del soprano nel quarto e ultimo movimento. L'interpretazione si conferma sorprendente per capacità espressiva e gamma di colori. Il pianissimo mozzafiato, contrapposti ad energiche frasi dall'impatto sonoro travolgente, quelle di intere file di archi percepite con la compattezza di un unico strumento. Harding, dall'ottobre 2024 direttore musicale della compagine orchestrale romana, a proprio agio con un repertorio che notoriamente domina, trasmette la ricchezza espressiva contenuta in queste pagine e la riversa sapientemente in musica, con finezza interpretativa, senza eccessi, potremmo dire. Gli estremi contrasti dello spirito tardoromantico sono ammorbiditi e in qualche misura addolciti da una dimensione esecutiva che rimane intima pur mantenendo fedeltà alla scrittura. Gli ottoni si fondono nel timbro orchestrale, rotondo e compatto, così come le toccanti e struggenti frasi degli archi corrono con singolare morbidezza e si amalgamano tra gli interventi dei legni che, mai gridati, mantengono gli effetti e la caratteristica ricchezza sonora. Degni di nota i magnifici interventi delle prime parti dei legni, appunto Fabien Thuan oboe, Andrea Oliva flauto, Andrea Zucco fagotto, per citarne solo alcuni, così come il gusto interpretativo e l'estrema padronanza di Andrea Obiso, spalla dell'orchestra, ottima guida e ispirato solista nei soli previsti dalla scrittura maleriana. Così l'intimo sentire di queste pagine, le sue espressioni di profondo dolore, le ingenue levità del suo credo, la grazia della poesia tradotta in musica, la forza
forza e la purezza del suo spirito confluiscono nel beato sogno infantile di quel lead conclusivo, emblema di inaudita serenità, di gioia non terrena, splendidamente reso dall'elegante e struggente dolcezza di un canto commovente e quasi etereo, quello del soprano Christiane Karg. Il risultato è una sorta di condizione statica, una sorta di nirvana sonoro, quasi un viaggio verso l'agognata meta, la dimensione ultraterrena. Quella perfetta massa sonora si interrompe e dopo un momento di necessario raccoglimento il silenzio è rotto da applausi scroscianti. Prima di proseguire con la recensione vi proporrei un secondo ascolto. Ci spostiamo nella seconda parte del programma con il primo movimento della Sinfonia numero 4 in Sol maggiore di Gustav Mahler, nella lettura di un interprete maleriano di riferimento, Claudio Abbado, tratta dal cofanetto CD Abbado Mahler, in cui dirige i Berliner Philharmoniker e la Lucerne Festival Orchestra per Deutsche Grammophon.

Farei ora qualche cenno ai protagonisti di questa serata. L'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia è Daniel Harding, la sua guida. L'orchestra nasce quindi in seno alla storica istituzione musicale da cui prende nome, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, una delle più antiche del mondo, fondata da Papa Gregorio XIII nel 1585, che ha avuto come primo presidente Giovanni Pierluigi da Palestrina. Nel 1908 l'Accademia dà vita alla sua orchestra, la prima in Italia a dedicarsi esclusivamente al repertorio sinfonico, promuovendo prime esecuzioni di capolavori del Novecento, tra cui Fontane di Roma e Pini di Roma di Respighi. Dal 1908 ad oggi l'orchestra è stata diretta tra gli altri da Mahler, Debussy, Strauss, Stravinsky, Sibelius, Hindemith, Toscanini, Furtwängler, De Sabata, Scholti, Mengelberg, Karajan, Mazur, Abbado e Kirill Petrenko, mentre i suoi direttori stabili sono stati Bernardino Molinari, Franco Ferrara, Fernando Previtali, Thomas Schippers, Giuseppe Sinopoli, Daniele Gatti, Myung Woon Chung. Dal 1983 al 1990 Leonard Bernstein è stato presidente onorario, mentre Sir Antonio Pappano direttore musicale dal 2005 al 2023 e dalla stagione 2023-2024 ricopre il ruolo di direttore emerito. Ma giungendo ai giorni nostri, dopo una nomina avvenuta nel marzo 2023, dall'autunno del 2024 un nuovo direttore musicale è Daniel Harding. Certamente una delle bacchette più brillanti e apprezzate del panorama internazionale. Il suo far musica dal podio è energico, diretto e travolgente. Daniel Harding, direttore d'orchestra britannico di Oxford, rivestirà un mandato quinquennale nella veste di direttore musicale dell'orchestra e del coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Ruolo ricoperto prima di lui da Giuseppe Sinopoli, Daniele Gatti, Myung Woon Chung e Pappano. Giovane prodigio della bacchetta, nella seconda metà degli anni 90 Harding collabora un anno come assistente di Sir Simon Rattle alla City of Birmingham Symphony Orchestra, con cui debutta nel 1994 a soli 19 anni. Prosegue come assistente di Claudio Abbado ai Berliner Philharmoniker, dove nel 96, a soli 21 anni, al Festival di Berlino è il più giovane di sempre a dirigerli. Quindi direttore musicale di orchestra e coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, sì, ma non solo. Harding è stato anche nominato accademico onorario di Santa Cecilia, titolo che si aggiunge ad una lunga lista di riconoscimenti e incarichi, tra cui il più recente è quello di direttore musicale artistico della Swedish Radio Symphony Orchestra, terminato nel 2025 dopo 19 stagioni, ma anche direttore musicale dell'Orchestre de Paris, da 2016 al 2019, direttore ospite principale della London Symphony Orchestra dal 2007 al 2017 e direttore onorario a vita della Mahler Chamber Orchestra, con cui collabora da più di 20 anni. In qualità di direttore ospite invece vanta un rapporto molto stretto con blasonate compagini orchestrali, tra questi Berliner Philharmoniker da oltre 25 anni, da circa 20 Wiener Philharmoniker, con la Symphony Orchestra dei Bayerischen Rundfunk e con la Royal Concertgebouw Orchestra. Vi lascerei quindi con un terzo ascolto, lo struggente quarto movimento della Sinfonia numero 4 in Sol maggiore di Gustav Mahler. La lettura è sempre quella di Claudio Abbado, tratta dal cofanetto CD Abbado Mahler, in cui dirige i Berliner Philharmoniker e la Lucerne Festival Orchestra per l'etichetta Deutsche Grammophon, in cui questo quarto movimento, il celebre canto commovente e quasi etereo Das himmlische Leben, la vita celeste, è affidato alla voce di René Fleming. Un saluto da Luisa Sclocchis.

0: Buongiorno Francesco Fiori.
1: Buongiorno Mattia, buongiorno a te a chi ci ascolta.
0: Allora, questa mattina viaggiamo nella penisola iberica, non per parlare di antivirus, ma per una vicenda culturale che sta facendo parecchio discutere. Che cosa sta succedendo?
1: E in queste settimane in Spagna si sta discutendo moltissimo del Guernica di Picasso, proprio perché il governo basco vorrebbe che l'opera tornasse per qualche mese nei Paesi Baschi e fosse esposta al Guggenheim di Bilbao nel 2026, proprio alla vigilia dei 90 anni del bombardamento della cittadina basca di Guernica, che ha ispirato il quadro. E l'idea è quella di riportare la tela, almeno simbolicamente, vicino al luogo da cui tutto è nato. Però Reina Sofia di Madrid, che custodisce il quadro dal 1992, continua a rifiutarsi, perché secondo i restauratori il dipinto oggi sarebbe troppo delicato e anche un trasferimento, pur preparato nei minimi dettagli, potrebbe danneggiare.
0: E quindi ricordiamo allora perché questo quadro è così importante, che legame ha con i Paesi Baschi?
1: Eravamo in piena guerra civile quando la cittadina di Guernica venne bombardata dall'aviazione tedesca e italiana che appoggiava Franco, e si trattò di un evento che provocò uno shock enorme, anche perché fu la prima volta in Europa in cui un centro abitato civile veniva colpito in quel modo dall'alto. E Picasso, che allora viveva a Parigi, rimase profondamente colpito da quelle immagini e trasformò l'evento bellico in questa gigantesca tela in bianco e nero che tutti conosciamo e che è diventata poi un simbolo universale contro la guerra. Anche se nel quadro non vediamo, come sappiamo, il bombardamento in modo realistico, ma una rappresentazione di caos, dolore, corpi spezzati, animali feriti, si sembra persino di sentire le urla guardandolo, perché è un'opera che parla proprio della distruzione civile molto più che della guerra militare.
0: Un simbolo universale, dunque, effettivamente, Guernica di Picasso. Quindi, per i Paesi Baschi, possiamo dire, non è soltanto un grande quadro, è molto di più.
1: Eh sì, Mattia, per il nazionalismo basco Guernica rappresenta anche una memoria collettiva molto precisa. Cioè, Guernica non è una città qualsiasi, è un luogo simbolico dell'identità basca e il bombardamento del 1937 è rimasto uno dei traumi più forti della storia contemporanea spagnola. E per questo il governo basco insiste sul fatto che il ritorno temporaneo, almeno del quadro, avrebbe un valore simbolico enorme. Sarebbe quasi una forma di riconoscimento storico verso il territorio che ha subito il bombardamento e che ha ispirato l'opera.
0: E però Madrid continua a dire di no.
1: E il problema è un po' questo, sì, perché il Ministero della Cultura e soprattutto, come accennavo, i restauratori di Reina Sofia sostengono che il rischio sia troppo alto. E bisogna tra l'altro ricordare che Guernica ha già viaggiato moltissimo nel corso del Novecento e durante l'esilio di Picasso fu esposto in tantissimi paesi, per decenni rimase al MoMA di New York prima di tornare definitivamente in Spagna. E secondo gli esperti, proprio questi continui spostamenti hanno reso oggi la tela estremamente delicata. E parlano apertamente del rischio di nuove crepe, di distacchi della pittura, addirittura di danni strutturali dovuti anche a minime vibrazioni durante il trasporto.
0: E allora perché la polemica continua a crescere, Francesco?
1: È che ormai la discussione non riguarda più soltanto la conservazione del quadro, perché il governo basco sostiene che dietro al rifiuto ci sia anche una scelta politica e simbolica, e chiede di studiare se oggi esistano tecnologie e condizioni di sicurezza che possano rendere possibile questo trasferimento. E portano come esempio un evento molto discusso in questi giorni in Europa, cioè quello della Rasse di Bayeux, un gigantesco richiamo medievale francese che per anni era stato considerato impossibile da spostare e che invece verrà prestato temporaneamente al Regno Unito grazie a un accordo proprio politico tra Londra e Parigi.
0: Quindi il dibattito, mi sembra di capire, Francesco, ormai è diventato quasi identitario.
1: Si alzano i toni. Per esempio, la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha definito la richiesta basca una catetada, cioè una specie di provincialata, possiamo definirla, sostenendo che la cultura appartenga a tutti e non debba essere territorializzata. D'altra parte, il governo basco parla invece di memoria storica, di riconoscimento e anche di una forma di riparazione simbolica. E possiamo dire che quindi il Guernica è tornato a essere quello che in fondo è sempre stato, cioè non solo un'opera d'arte, ma anche un simbolo politico fortissimo.
0: E poi in questa vicenda c'è anche un altro aspetto interessante. Guernica, in fondo, come ricordavi, ha sempre viaggiato moltissimo nella sua storia.
1: Questo è un fatto abbastanza centrale perché il quadro ha avuto lui stesso quasi una vita da esule politico. E dopo essere stato presentato all'Esposizione Universale di Parigi nel 1937, Picasso decise che non sarebbe mai tornato nella Spagna franchista. E per questo l'opera rimase per decenni, come avevamo detto, negli Stati Uniti, al MoMA, diventando nel frattempo quel simbolo internazionale di antifascismo e di pace che conosciamo. Rientrò in Spagna solo nel 1981, cioè diversi almeno 5 anni dopo la morte di Franco e nel pieno della transizione democratica. E anche quel ritorno in quel preciso momento fu caricato di un significato molto forte, perché non era solo il ritorno di un quadro, ma quasi il ritorno simbolico della democrazia anche lì nel Paese Basco. Ed è interessante che ancora oggi Guernica continui a spostare dibattiti politici, identitari e storici. In fondo non è mai stato un'opera d'arte semplice, ma è stato anche un pezzo della storia europea del Novecento.
0: Eh sì, sembra quasi che questo quadro continui in realtà ancora oggi a raccontare le tensioni attuali della Spagna.
1: È corretto, perché ricordiamoci sempre che Guernica nasce dentro la guerra civile e quasi 90 anni dopo continua ancora a riaprire questioni legate all'identità, alla memoria e al rapporto tra centro e periferia della Spagna. E la domanda di fondo ormai non è soltanto dove debba stare il quadro, ma chi un po' abbia il diritto di rappresentarne il significato, cioè se lo Stato spagnolo nel suo insieme oppure il territorio che ha vissuto direttamente quella tragedia storica.
0: E dunque una polemica sulla possibile trasferta di una delle opere d'arte più importanti del Novecento, la Guernica di Picasso. Francesco Fiori, grazie per avercene parlato, a presto.
1: Grazie Mattia, felice giornata a te, chi ci ascolta, hasta la prossima.

0: un piccolo comune in Italia centrale dove ogni anno, agli inizi di maggio, una processione accompagna per il paese la statua di San Domenico, interamente coperta di serpenti. È una tradizione millenaria che nel tempo si è modificata, ma le sue origini precedono l'arrivo dei Romani. La figura centrale è sempre quella dei serpari, come Martina Marinelli, che ci porta sulle montagne a caccia dei serpenti che ricopriranno la statua del santo. Gli audiodocumentari di Laser. Una giornata da Serpara, a cura di Andrea Cocco. Venerdì alle 9 e in replica alle 22:35.
1: Rete 2.

Ilconcerto.ch. Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch da Lucia Bentoglio. Con la puntata di oggi vogliamo aprire un nuovo ciclo che ci accompagnerà durante tutto il corso di questa settimana. Tutte le puntate di Concerto.ch infatti saranno dedicate, grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini, al rapporto tra radio e musica classica. Qui a Rete 2 lo sappiamo benissimo, questo connubio è davvero forte. La radio dà voce e spazio alla musica classica anche al di fuori delle sale da concerto e l'aiuta a raggiungere un pubblico più ampio. Ma la radio, magari non molti di voi lo sanno, ha influenzato anche proprio la composizione di nuova musica e per questo motivo vogliamo aprire ogni puntata di questa settimana con uno dei 5 movimenti che compongono la Radio Serenade di Claude Delvincourt. Un brano composto nel 1914 che è la rappresentazione massima di questa influenza reciproca tra radio e musica classica. Noi allora apriamo questa prima puntata di Concerto.ch con Cortège, allegro moderato, da una registrazione del 2013 con protagonisti l'orchestra della Svizzera italiana e il direttore svizzero Philippe Bach, tenutosi all'auditorio già RSI.

Dalla Radio Serenade per orchestra, brano di Claude Delvincourt, composto nel 1914, abbiamo ascoltato il primo movimento cortege allegro moderato, l'orchestra della Svizzera italiana diretta qui da Philipp Bach. Vi ricordo che per tutta la settimana vi proporremo proprio in apertura uno dei cinque movimenti che compongono questo brano, registrato nel 2013 all'Auditorio Gia RSI. In quell'occasione Losi aveva registrato anche altri brani sempre inerenti al mondo della radio, come il prossimo che ascolteremo. Si intitola Musique pour Radio, un'ouverture composta da Philippe Lazar nel 1931. Philippe Lazar, compositore rumeno d'avanguardia, attivo fra fine 800 e inizio 900, dal 1928 si trovò in Francia e in Svizzera, dove passò da uno stile nazionalista rumeno al serialismo e al neoclassicismo. Fu proprio in questo periodo che scrisse questa ouverture, Musique pour la radio, che noi vogliamo ascoltare con l'orchestra della Svizzera italiana sotto la direzione di Philipp Bach.

Musik pour la radio, ouverture opera 80 di Philippe Lazare, qui interpretata dall'Orchestra della Svizzera Italiana con il maestro Philippe Bach. Si tratta di una registrazione del 2013 che ci sta accompagnando per questa prima parte di puntata di Concerto.ch. Vi ricordo infatti che questa settimana il programma di Rete 2 dedicato alla musica classica svizzera è incentrato proprio sul rapporto tra radio e musica classica. E allora da questa produzione RSI del 2013 vogliamo ascoltare ancora un ultimo brano. E se parliamo della storia della radio della Svizzera italiana, oltre che a Besso, uno dei luoghi più iconici che ci vengono in mente è il Campo Marzio. Dal 1938 e poi fino al 1962, infatti, la radio aveva sede proprio in uno degli stabili del Campo Marzio. E quindi ecco che vogliamo proporvi l'ascolto proprio di Campo Marzio di Ernst Krenek, compositore e scrittore viennese che coltivò i suoi legami svizzeri per tutta la vita, fino a tarda età. Nel 1937 Ernst Krenek compose l'ouverture Campo Marzio per il direttore d'orchestra Leopoldo Casella e l'orchestra della radio svizzera di lingua italiana. Il titolo dell'ouverture fa riferimento, come detto, al quartiere di Lugano in cui aveva sede l'emittente radiofonica. Già negli anni precedenti Krenek si era esibito più volte con le proprie opere nei concerti organizzati dall'emittente radiofonica, il che gli era valso l'ammirazione di Casella e infine la commissione per la composizione di questa ouverture. Allora ascoltiamola con l'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Philippe Bach.

Campo Marzio, un luogo importantissimo per la storia della radiotelevisione della Svizzera italiana, ma in questo caso anche un'ouverture composta da Ernst Krenek nel 1937, proprio come omaggio all'orchestra della radio della Svizzera italiana che abbiamo sentito qui, diretta da Philipp Bach in questa registrazione tenutasi all'auditorio già RSI nel 2013. Sono soltanto schegge uscite dall'officina di un vecchio, forse con l'unico desiderio di divertire. Così Richard Strauss descriveva con ironia il suo duetto concertino per clarinetto e fagotto con orchestra d'archi e arpa, uno degli ultimi lavori della sua vita. Un brano nato proprio qui, in rapporto diretto con la radio della Svizzera italiana. Fu infatti composto in gran parte a Montreux, su commissione di Otmar Nussio, e presentato per la prima volta nel 1948 a Radio Monteceneri, con i musicisti dell'orchestra radiofonica, oggi orchestra della Svizzera italiana. In anni segnati dalla guerra e da pagine di grande intensità, Strauss trova qui un tono diverso, una sorta di oasi serena, leggera, solo velata di nostalgia. A ispirarlo è l'idea di una fiaba, raccontata dall'autore stesso in forma scherzosa. Una principessa e un orso goffo e insistente che, attraverso la danza, si trasforma infine in principe. Un lieto fine sorridente che però resta sullo sfondo, perché la musica vive soprattutto della sua grazia autonoma. Al centro c'è il dialogo tra clarinetto e fagotto, immersi in una trama cameristica di archi e arpa. Nel primo movimento il clarinetto canta con eleganza contemplativa, nel secondo il fagotto si abbandona a un lirico monologo, mentre nel rondò finale i due strumenti si inseguono con vivacità e spirito. Ne nasce un piccolo gioiello di meno di 20 minuti, pensato per l'intimità della radio e ancora capace, proprio attraverso questo mezzo, di restituire tutta la finezza e la leggerezza dell'ultimo Strauss. Vogliamo allora ascoltare questo brano con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Markus Poschner e solisti al clarinetto Corrado Giuffredi e al fagotto Alberto Biano.

Il duetto concertino per clarinetto e fagotto con orchestra d'archi e arpa in fa maggiore di Richard Strauss, qui con l'Osi sotto la direzione di Markus Pochner. Al clarinetto abbiamo ritrovato Corrado Giuffredi e Alberto Biano era invece al fagotto. Un estratto da una produzione RSI del 2014. Come abbiamo sentito prima, un altro personaggio molto importante per la storia dell'orchestra della Radio della Svizzera Italiana fu Otmar Nussio. Direttore, flautista e compositore, nato nel 1902 a Grosseto e morto a Lugano nel 1990. A lungo direttore principale dell'Orchestra della Svizzera Italiana, noi ora lo vogliamo ascoltare nel suo ruolo da compositore. Vogliamo ora proporvi un estratto da Folklore d'Engadina per orchestra con l'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Jean-Bernard Pommier. Ascoltiamo Ostinato.

ostinato da folklore d'Engadina per orchestra di Otmar Nussio con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Jean-Bernard Pommier, un estratto dal concerto del 28 novembre 2002 al Palazzo dei Congressi di Lugano. Vi ricordo che stiamo dedicando questa puntata di Concerto.ch all'orchestra della Svizzera italiana, ma soprattutto anche al rapporto tra radio e musica classica. Ovviamente per quanto riguarda l'OSI, il legame con la radio è molto forte e lo abbiamo ascoltato in tutte queste pagine e lo faremo anche nell'ultima che ha programmato per noi Alissa Nembrini. Si tratta di Facade, una suite per orchestra numero 2 di William Walton, che ascolteremo interpretata dall'orchestra della Svizzera italiana sotto la direzione di Rumon Gamba.

0: Rumon Gamba alla testa dell'Osi in questo concerto del marzo 2005 con Fasad, suite orchestrale numero 2, suite orchestrale numero 2 di William Walton. E con questo ascolto si conclude qui anche la nostra puntata di Concerto.ch di oggi. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di pomeriggio qui su Rete 2 e un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Siamo all'approfondimento di Alphaville, intanto io saluto Elisa Rossello che mi ha raggiunta in studio. Buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Due giorni fa è iniziata la 61esima esposizione internazionale d'arte di Venezia, in un clima di forti proteste che vede artisti che si sono ritirati, davvero tanti, quasi la metà, padiglioni chiusi e una giuria che si è dimessa. Sono gli ultimi esiti di un susseguirsi di vicende polemiche iniziate diverso tempo fa, quando in particolare la fondazione della Biennale si era dichiarata favorevole alla riapertura del padiglione della Russia, che dal 2022, come sappiamo, è sottoposta a sanzioni internazionali, come anche alla riapertura di quello di Israele, contro cui la Corte Penale Internazionale ha emesso l'accusa di crimini contro l'umanità e che nel 2024 era rimasto chiuso per volontà degli artisti. La giuria della Biennale alla fine di aprile aveva dichiarato che avrebbe escluso questi paesi dall'assegnazione dei premi, ma a seguito dello scontro di idee con la fondazione circa una settimana e mezzo fa la giuria si è dimessa. La fondazione a quel punto ha annunciato l'istituzione di due nuovi premi, in cui è incluso anche Russia e Israele, nominati i leoni dei visitatori, e ha anche posticipato il giorno dell'assegnazione dei premi al 22 novembre.
1: Sì, questo a grandi linee è il quadro del contesto della Biennale di Venezia. Lo completeremo e approfondiremo in dialogo con i nostri due ospiti, cercando di estendere il discorso anche al rapporto più ampio che intercorre tra arte e politica. Saluto per cominciare Vittoria Martini, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno Elisa, buongiorno Francesca.
1: Lei è storica dell'arte contemporanea, saggista, ha lavorato a lungo sul tema della storia istituzionale e politica della Biennale e risale a pochi giorni fa un suo articolo per Lussi sulla cultura dal titolo La Biennale non è l'ONU, anche se da sempre ne adotta la retorica. Ma ne parleremo e siamo collegate anche con Gianmaria Tosatti, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti.
1: Lei è artista visivo italiano, giornalista e saggista, ha realizzato progetti in diversi paesi, dal Sudafrica agli Stati Uniti. Dal 2021 è direttore artistico della Quadriennale di Roma. Alla Biennale di Venezia ha partecipato nel 2022 come unico artista del Padiglione Italia, con l'installazione Storia della notte e destino delle comete.
0: Vittoria Martini, per molti, tra cui il presidente della Biennale Buttafuoco, la Biennale d'Arte di Venezia è un'occasione di accoglienza e di dialogo tra le nazioni. Si tratta davvero di un potere che ha l'arte fuori e dentro la Biennale o siamo più vicini a una retorica, diciamo, idealistica e

0: offuscante?
1: Dunque, io partirei dal presupposto che sia totalmente, cioè che sia assurdo pensare che l'arte possa, o la cultura in generale, possa appartenere a una nazione. Ed è questo, secondo me, il problema, diciamo, strutturale dell'istituzione biennale, in cui si presuppone che gli artisti e le artiste rappresentino una nazione, una nazionalità, per cui sono rappresentanti di una cultura nazionale. Credo che il modello biennale nato alla fine del XIX secolo, sulla scia, no, delle esposizioni universali, abbia poi preso, diciamo, una strada, che oggi si potrebbe, rappresentare con le Expo. Negli Expo è normale che le nazioni si presentino con il meglio della loro cultura e produzione, perché è un luogo, diciamo, di intese anche di mercato, di economie, no? Ma è assurdo pensare la stessa cosa ancora oggi per la cultura, per l'arte, la rappresentazione nazionale. Quindi credo che sia veramente, come dire, a priori il problema, c'è cioè un problema strutturale dell'istituzione che dovrebbe essere risolto. E se posso aggiungere, ci sono state diverse occasioni, la più recente credo che fosse dopo la caduta del muro di Berlino, quando si parlava appunto di inizio di epoca globalizzata. Si stava discutendo, ma artisti hanno presentato lavori. Il direttore artistico nel 93, Achille Bonito Oliva, aveva presentato delle idee, delle possibilità per ripensare la struttura, ma diciamo che la struttura per padiglioni comunque resta molto interessante, troppo interessante e strategica per il governo italiano.
2: Gianmaria Tosatti, lei cosa ne pensa? Qual è la sua opinione riguardo all'arte che dovrebbe forse appartenere, vorrebbe appartenere a delle nazioni? E è opportuno parlare di Biennale di Venezia come ONU delle arti?
3: No, allora, innanzitutto ha ragione la professoressa Martini perché non ha senso, siamo fuori dal perimetro di quello che deve essere una biennale, innanzitutto. Poi c'è una questione molto precisa, cioè non si può confondere l'inevitabile col programmatico. Cioè, è ovvio che artisti che vivono in determinati territori nazionali vivono esperienze storiche, di prospettiva, sociali, insomma ne possiamo fare mille di ulteriori distinguo che fanno essere magari la loro ricerca differente da quella di artisti di altri paesi, ma questo è inevitabile, non è programmatico. Cioè l'idea di chiedere a degli artisti di rappresentare qualcosa, questo è un errore di impostazione piuttosto grave e anche piuttosto grossolano. Cioè quello che io ho visto in questa biennale e in tutte le polemiche non era tanto uno scontro tra ragioni, ma era tendenzialmente una sorta di confusione piuttosto grossolana. Data da ragioni che sono ovviamente esterne alla biennale, ma talvolta ci entrano anche, perché anche il sistema dell'arte, che dovrebbe avere una certa saggezza, perché da un certo punto di vista è un sistema che appartiene comunque a un mondo intellettuale, però certe volte si lascia condizionare, certe volte va in confusione. Quindi da un certo punto di vista tutti quanti, tra politici e mondo della cultura, hanno partecipato, diciamo, a una diatriba piuttosto grossolana che secondo me ha spostato completamente l'attenzione. Il punto nodale è che la Biennale di Venezia non è l'ONU semplicemente perché è un'istituzione d'arte che si occupa di estetica e non di etica. Poi ovviamente questo non vuol dire che quando ci si occupa principalmente di un tema non ci siano poi delle risonanze anche su tutto il resto, però bisogna fare dei distinguo abbastanza importanti. Dico una cosa e l'ultima, l'arte non ha delle posizioni che siano politiche, che siano nazionali, che siano. L'arte non ha una prospettiva ideologica, non deve averla. L'arte, se può essere una cosa sola, è diabolica. Cioè l'arte deve essere diabolica perché l'arte deve insinuare il dubbio, non deve dare né certezze né posizioni né prospettive programmatiche. L'arte è la cosa che deve decostruire tutte le certezze che hai per riportarti poi al cuore dei problemi. Tutto questo, diciamo, le polemiche che abbiamo ascoltato e di cui siamo stati testimoni in questi giorni non l'hanno minimamente tenuto in conto, cioè sono andate completamente da un'altra parte, come si dice certe volte, come sono partiti per la tangente, sono andati da tutt'altra parte. Poi che la Biennale realmente abbia riflettuto quel tipo di posizioni, questo è un altro discorso. Per esempio, non mi è sembrato. Mi è sembrato che la biennale vista fosse anche abbastanza diversa da quella che è stata raccontata prima o anticipata da queste polemiche.
0: Vittoria Martini, che l'arte possa essere usata però attivamente come strumento politico è anche una cosa nota, lo dimostrano, non so, mi vengono per esempio in mente le canzoni di protesta, quelle di Bob Dylan, oppure anche recentemente Bruce Springsteen con Street of Minneapolis, contro cui appunto si è dichiarato, contro cui ha sviluppato la sua musica contro i soprusi e gli omicidi dell'AIDS americana. Quindi gli esempi sarebbero tantissimi, ma mi viene in mente anche il quarto stato di Giuseppe Pollizza da Volpeto, che è diventato un'icona poi del movimento operaio. Quindi chiedo a lei, Vittoria Martini, lei è d'accordo? L'arte può essere politica, dovrebbe essere politica? Rilancio insomma il commento che aveva fatto poco fa Tosatti.
1: Sì, il discorso sarebbe molto lungo. Dunque, io nel senso, l'arte e la politica sono sempre state completamente collegate e le persone che, gli artisti, ma gli intellettuali hanno sempre vissuto nella realtà e la realtà è politica, la vita è politica, quindi mi sembra assurdo pensare che l'arte sia qualcosa di distaccato dalla realtà. Detto questo, l'arte ha un potere. Come diceva Tosatti, questo potere che ha l'arte di essere diabolica, io direi addirittura di resistere, nel senso, con tutto questo discorso che adesso si è fatto in questi giorni su Biennale, nessuno ha parlato del cuore del concetto della mostra. Il fatto che la direttrice artistica di quest'anno non ci fosse, la sua voce non ci sia stata, secondo me è stato un'enorme mancanza, perché la sua voce sarebbe stata veramente essenziale per dare una linea all'istituzione. L'istituzione ha sempre contato sulla voce dei direttori artistici che si sono succeduti nel tempo, e ce ne sono stati di straordinari che hanno detto delle cose, immaginato anche l'istituzione in una maniera che però poi non è stata perseguita, per non parlare delle opere d'arte, le opere degli artisti all'interno dei padiglioni, che sono come dire, le più interessanti, sono sempre state molto critiche, addirittura all'interno del padiglione, per cui lavorando su questo, su questo livello doppio molto complesso di rappresentazione nazionale, critica all'istituzione, e le opere d'arte, quelle vere, quelle potenti, resistono a qualsiasi tipo di ideologia e di discorso tutto questo dibattito che c'è adesso, che è un falso dibattito, che sposta l'attenzione invece sulle opere e sulla mostra, che tra l'altro si intitola In Minor Key, per cui voglio dire, l'idea proprio si tradisce proprio completamente questa mostra testamento di Koyo Kuo, che è veramente proprio quella di ritorniamo ad abbassare un po' i toni, no? Ritorniamo a parlarci in maniera serena, e invece insomma la sua assenza ha generato questo urlare totalmente senza nessun tipo di base, insomma, perché sono tutti dei falsi problemi, per non entrare troppo nello specifico. Perché, scusi, aggiungo questa cosa, perché insomma la questione russa non è l'unica questione sul tavolo in questo momento in Biennale.
2: Rimaniamo sullo sguardo degli artisti da mettere in risalto. Gianmaria Tosatti, lei ha detto poco fa che la diversità di sguardi tra gli artisti partecipanti è un fatto inevitabile, non programmatico, ma lei ha avuto nel 2022 il compito di rappresentare l'Italia alla Biennale, dunque come ha interpretato questo ruolo?
3: In realtà è molto divertente citare effettivamente quello che ho combinato io, perché io mi sono potuto permettere di fare un padiglione che raccontava il fallimento del mio paese, quindi non credo di aver rappresentato il paese o di aver assunto il ruolo di chi da un certo punto di vista rappresentava, come diceva la professoressa Martini, in un'ipotetica Expo internazionale, no? La faccia bella dell'Italia. Io ho raccontato come l'Italia si sia, nei fatti, a un certo punto si è scivolata fondamentalmente dentro un fallimento che era quello dei propri stessi sogni, no? Il sogno industriale, ma in realtà noi abbiamo preso l'idea dell'industria avremmo potuto prenderne mille, anche quello stesso della cultura, dell'educazione. Voglio dire, l'Italia ha raccontato e racconta una storia di declino in questi ultimi anni e un futuro piuttosto incerto, no? La nostalgia del futuro, no? Che sentiamo dire un po' in tutto il mondo, ma certamente con molta forza anche in Italia, ci rappresenta, come dire, un cupo passato e un incerto, e quindi ancora più cupo presente. Io ho rappresentato questo sentimento, questa non è l'Italia, questo è il sentimento di un paio di generazioni, diciamo, però da capo. Fondamentalmente è diverso, ecco, questo è ciò che è inevitabile. Come fa un artista a non parlare? Certo che l'arte è politica, è sempre politica, però un conto è la politica intesa come espressione di un sentimento, di un sentito della realtà. Dall'altra è appunto invece un'idea programmatica, cioè che faccia vuole avere l'Italia, politicamente dove vuole andare l'Italia, qual è la posizione in politica internazionale dell'Italia. Ecco, quello un artista non solo credo che non debba farlo, ma credo che se lo facesse farebbe completamente un altro lavoro. Quindi io ho raccontato quello che era il sentimento del mio paese, posso ben immaginare che non sia stato gradito da alcuni, tanto più che, ripeto, io ho fatto un padiglione che non riesco a pensare essere più vicino alla sinistra o alla destra, era un padiglione abbastanza equilibrato per me, però mi sono reso conto che è stato molto, molto avversato dalla stampa di destra, proprio perché quel mondo lì si stava preparando ad assumere il governo del paese e quindi voleva rilanciare un'idea forte dell'Italia che rappresentasse un po' il loro mondo. Io non potevo, cioè, chiaramente, ovviamente, non è che non potevo trovarmi d'accordo politicamente, è che loro hanno i loro interessi a raccontare quella cosa, il mio interesse invece è solo quello di provare a dire una verità che è la verità degli artisti, poi questo non vuol dire sia la verità assoluta.
0: Tosatti, ma continuando su questa prospettiva dal di dentro rispetto alla Biennale, durante appunto la Biennale, come interagiscono allora tra di loro gli artisti, le opere, i padiglioni diversi? Che tipo di relazioni politiche, artistiche, umane, esperienziali si creano per capire anche che valore hanno davvero confronto, coprogettazione, dialogo all'interno di questo contesto?
3: In realtà questo è un problema secondo me, nel senso che non c'è molto dialogo. Io nell'anno in cui l'ho fatta il dialogo è stato abbastanza scarso, non è stato neppure cercato, vorrei dire, né dalla Biennale, anche perché poi dovrebbe cercarlo principalmente la Biennale, non è che sono i padiglioni che dovrebbero provare a fare rete tra loro. Cioè, credo che la Biennale ha il ruolo di cabina di regia e questa cabina di regia dovrebbe ovviamente cercare di funzionare. Non è successo quell'anno, ma io come osservatore, come artista, ma anche a volte come editorialista, insomma, io faccio editorialista del Sole 24 Ore, stavolta non ho scritto di Biennale, però è anche parte del mio lavoro, la osservo da tanti anni e mi pare sempre, compreso in questo caso, poi in questo caso c'era il problema giustamente dell'assenza della curatrice, che però è un problema, non è soltanto una casualità. Però sì, è mancato anche quest'anno, non c'è una ricerca di orchestrazione nel ragionamento dei padiglioni, che non può essere forzata più di tanto, però se fosse un pochino cercata forse aiuterebbe maggiormente la mostra stessa ad essere meno disordinata, meno in ordine sparso e a far sì che poi magari appunto ci siano dei ragionamenti o dei padiglioni interessanti. A me è piaciuto anche, per esempio, visto che stiamo parlando della Radio Svizzera, mi è piaciuto anche molto quello della Svizzera, per esempio, mi è piaciuto quello dell'Austria, che è stato un padiglione così forte, iconico, quello della Spagna, cioè c'erano dei padiglioni molto belli, però poi appunto anche tra loro erano abbastanza ognuno per conto suo. Ripeto, non si può cercare, il mondo è molto grande, l'arte, la Biennale non è l'ONU e quindi da un certo punto di vista non deve nemmeno trovare, come dire, una risoluzione che metta d'accordo tutti, però un piccolo sforzo a cercare di orchestrare, questo è qualcosa che manca da diversi anni. Nei casi che faceva la professoressa Martini, cioè casi un pochino più indietro nel tempo, forse è ravvisabile una maggiore attenzione nel cercare di dialogare tra padiglioni, sto parlando appunto di quello che succedeva fino alla prima metà degli anni 90.
2: Vittoria Martini, finora abbiamo un po' quindi ridimensionato questa immagine della Biennale come ONU dell'arte, però lei nel suo articolo appunto su Lussi sulla cultura propone un'altra metafora, cioè dice che la Biennale di Venezia potrebbe essere paragonabile a una NATO dell'arte. Ci può spiegare meglio in che senso, come mai?
1: Dunque, sì, mi sono permessa appunto di fare un attimo il punto, perché c'è una storia dietro a questa retorica dell'ONU, che nasce in un momento storico molto preciso, che era quello appunto dell'Italia che si stava preparando a diventare un paese imperialista e quindi doveva costruire una retorica. Biennale è stata, parlo del governo fascista, e Biennale è stata, come dire, è diventata proprio l'istituzione strategica per giocare esattamente questo discorso, grazie alla diplomazia che si poteva gestire all'interno dei giardini Biennale attraverso l'arte, che si considera, insomma, il fascismo, diciamo che è stato uno dei il governo fascista è stato uno dei governi più filantropi per assurdo, per cui sostenendo il potere proprio anche dei discorsi artistici. Detto questo, la retorica appunto della Ginevra delle Arti, poi trasformata in ONU, diventa totalmente fine a se stessa in un momento in cui si sa che l'ONU un'istituzione che dovrebbe essere un'assemblea universale aperta in cui tutti i popoli si incontrano in condizioni di parità, ma se guardiamo la realtà dei fatti questa descrizione non regge, perché i 2/3 degli stati del mondo sono assenti da Biennale o presenti negli spazi marginali, degli eventi collaterali, e che non sono istituzionalmente equivalenti e certamente non sono su un piano di parità. Oltretutto l'accesso a un padiglione nazionale nei giardini è risultato un accumulo storico di una leva diplomatica e non è un diritto universale. Invece la NATO è un'istituzione esplicitamente esclusiva, l'appartenenza è condizionata al rispetto di criteri politici, economici, NATO anche militari, dei membri che vengono accolti. È un'alleanza di sicurezza, non un'assemblea universale, per cui la sua funzione non è rappresentare tutta l'umanità, ma garantire la sicurezza a chi vi appartiene. E diciamo che Biennale si comporta molto più in maniera molto più simile a un'istituzione come l'ONU, ma come la NATO. Ma dico questo perché è Biennale stessa che utilizza la metafora e la retorica dell'ONU, e per cui voglio dire, se parliamo di istituzioni di quel calibro lì, allora no, nel senso, facciamo una lettura un po' più precisa, un po' più attenta. Parliamo della NATO, anche perché il grande elefante nella stanza, che non viene citato da nessuno, è la nuova presenza del padiglione del Qatar nel cuore dei giardini, con tutto quello che ne consegue, in un luogo che ha tipo 3 vincoli paesaggistici e ambientali, in cui era già vietato edificare qualsiasi altro padiglione già dal 93, e per cui voglio dire, questo diciamo che è un po' quello che sto dicendo, nel senso, resta un luogo esclusivo in cui si entra per interessi economici e politici del governo italiano. Ma e se posso tornare a quello che diceva prima Tosatti, che trovo molto giusto questa idea della cosa significa rappresentare, no, una nazione. Il problema è esattamente quello. Lui ha parlato appunto, era un padiglione né di destra né di sinistra, ma che parlava di un'atmosfera italiana. Il problema è la gestione della politica di Biennale. No, il problema è che c'è la politica e c'è il governo proprio a gestire Biennale, e questo è il problema centrale. E se posso aggiungere un'altra cosa, perché appunto faccio sempre poi tutti questi discorsi per arrivare poi a delle proposte, a un'immaginazione di qualcosa di diverso, il potenziale è esattamente quello che diceva Tosatti, una piattaforma in realtà eccezionale di dialogo, perché se Biennale, come diceva lui, strutturasse un dialogo tra le varie partecipazioni, sarebbe veramente veramente un'assemblea internazionale utile, no? Per lo scambio di idee, di posizioni, perché viviamo tutti nello stesso mondo, che è diventato un mondo piccolissimo, per cui sono molto d'accordo.
0: Sì, in effetti prima lei faceva riferimento a tutta la metafora anche legata al militarismo. In effetti alla Biennale si è confrontati con tutto un dispiegamento di forze militari e di cancelli per la protezione dei padiglioni, che possono anche ricordare o rappresentare delle ambasciate, quindi siamo molto lontani dal locus amenus dell'arte. Ma proprio rispetto a quanto diceva poco fa sulle questioni, diciamo, propositive, come dovrebbe essere quindi per lei, Martini, una manifestazione artistica per davvero davvero rappresentare un luogo di incontro dei popoli e transnazionale. Lei prima faceva allusione alla proposta di Achille Bonito Oliva.
1: Sì, dunque il problema diciamo storico è la struttura proprio che già nel 68 Laurence Halloway definiva come struttura multicellulare della Biennale. Non dimentichiamoci che i padiglioni all'interno dei giardini sono tutti vincolati, quindi la struttura c'è, non si può toccare. E per cui cosa ne facciamo di questa struttura? E sono assolutamente d'accordo sul fatto che ci voglia una regia da parte dell'istituzione. Questa cosa era già stata proposta a seguito della riforma del 73, che è stata la riforma diciamo che ha rotto completamente con l'ultimo statuto, che era quello appunto del governo fascista del 32. Nel 73 il presidente di Biennale, per cui Biennale, ha lanciato numerosi tavoli con tutti i rappresentanti e proprietari dei padiglioni nazionali all'interno dei giardini per discutere insieme su come immaginare una mostra transnazionale. In quel caso il presidente, che era Carlo Ripa di Meana, aveva proposto di costituire nei giardini un demanio morale, un condominio, e c'è un luogo appartenente a tutti in cui costruire insieme la mostra, i discorsi della mostra, le linee di ricerca dell'istituzione, per cui un lavoro collaborativo. Immaginate nel 73 appunto persone che prendevano l'aereo per venire a Venezia e trovarsi proprio fisicamente attorno a un tavolo a discutere, per cui parlo proprio di situazioni molto, molto pratiche, di una volontà istituzionale molto precisa che non è mai più stata poi perseguita. E come diceva lei appunto la Biennale è diventata poi fondazione e di conseguenza ha cambiato di nuovo completamente anima e si è rinchiusa all'interno dei giardini, che non sono più accessibili alla cittadinanza, nonostante quello sia un giardino pubblico. Per cui voglio dire, anche questa chiusura di confini rispetto alla città in cui si trova è un altro paradosso che va assolutamente affrontato e risolto.
2: In tutto questo non abbiamo ancora parlato del pubblico. Come detto, quest'anno avrà anche il compito di assegnare due premi in mancanza della giuria, e si tratta di una novità ancora da osservare, ma intanto vorrei chiedere a Gian Maria Tosatti come giudica questa scelta e in che modo tutto questo processo artistico che abbiamo descritto, di creazione, di senso, anche di interessi politici e condivisioni di idee, in che modo partecipa, ecco, il pubblico a tutto questo?
3: Allora, il pubblico partecipa a tutto questo in maniera un po' sbigottita, perché a volte non capisce il rapporto causa-effetto, in parte perché magari è esterno alle ragioni come alle connessioni tra cultura e arte, perché poi non tutto il pubblico segue con assiduità, diciamo, gli sviluppi delle istituzioni culturali, oppure perché alcune dinamiche sono magari interne e non sono così visibili. Prima parlavo del fatto che poi, al di là di tutto, quel che abbiamo visto non è frutto di alcune impostazioni politiche o comunque insomma ideologiche che magari io potrei anche non condividere, ma è frutto di un pasticcio, ed è frutto di un pasticcio perché ci sono tanti elementi che ce lo dimostrano. Per esempio, si è parlato moltissimo della questione della Russia. Ovviamente lì il tema non era solo la Russia, c'erano altri paesi fortemente coinvolti in azioni di guerra piuttosto simili sul piano poi dello spregio del diritto internazionale, oltre che ovviamente di azioni cruente come appunto Israele, come appunto gli Stati Uniti d'America, che comunque sono entrati a bombardare un paese totalmente sovrano che era l'Iran. Può starci simpatico o antipatico l'Iran la sua forma di governo, però siamo sempre da capo, voglio dire, le regole valgono per tutti e non valgono per nessuno. Però ovviamente il clamore si è fatto sulla Russia. La ragione è molto semplice, è una ragione interna al governo, nel senso che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Pazzolari, per ragioni politiche ma anche personali, ha un rapporto molto forte con l'Ucraina e quindi ha chiesto, da un certo punto di vista, se non la testa, almeno un braccio del presidente evidente, l'ha fatto attraverso il Ministro della Cultura che si è trovato lì in mezzo schiacciato tra due posizioni, ha cercato di fare quel che poteva, ma difficile cercare di ottenere un risultato quando la partita è impostata male e soprattutto è una partita che è completamente avulsa a quelle che sono le logiche, le dinamiche che dovrebbero essere proprie di una biennale. Buttafuoco ha ragione, Buttafuoco ne ha fatti di pasticci in questa biennale, quanti ne vogliamo, voglio dire. Probabilmente anche nella gestione della circostanza curatoriale che si è venuta a creare, cioè la morte della curatrice Coyopo, però tendenzialmente lui ha posto una questione di merito, cioè la Biennale è libera, quindi poi da un certo punto di vista queste ingerenze del governo diventano scomode, aveva ragione. Però tutta questa cosa che si è sviluppata, appunto, come dicevo, non ha niente a che fare con l'etica, con tutta questa questione. È un problema squisitamente politico, interno, che una classe politica come quella italiana attuale, mi spiace dirlo, io sono italiano, per carità, adesso non vivo più in Italia, però sono italiano, mi spiace dirlo, però non si è dimostrata all'altezza né in questo caso né in 100.000 altri casi. È questa classe politica qua, la classe politica del periodo di Rita Di Meana, quando parlava la professoressa Martini, insomma era un'altra statura. Noi la Prima Repubblica l'abbiamo dispregiata moltissimo, però oggi da un certo punto di vista ci rendiamo conto che i ministri avevano una qualità intellettuale altissima. Cioè, mia moglie ogni tanto che fa la storica dell'arte si ritrova magari vecchi cataloghi in cui i testi erano scritti magari da politici di razza piuttosto che da ministri ed erano testi critici di un certo valore, anche se poi appunto quella persona non si occupava direttamente di storia dell'arte.
0: Sì,
3: quindi
0: sì.
3: Ecco, questo è il discorso. Il pubblico guarda tutto questo con un po' di sbigottimento, poi si trova a dover votare in una circostanza che è ancora di nuovo frutto di un altro pasticcio, cioè metà degli artisti e metà dei padiglioni sono ritirati, quindi io posso votare magari qualcuno piuttosto che qualcun altro, mi piaceva quel padiglione ma quello si è ritirato, quindi devo votare qualcun altro se voglio votare. Tutto questo genera, secondo me, una situazione piuttosto falsata. Io direi che forse Buttafuoco adesso dovrebbe fare uno step back e dire che in una biennale dove ci sono soltanto metà delle persone in gara, forse votare può diventare scivoloso ed è stato un tentativo. Però anche quello non era un tentativo nato da una volontà. Cambiamo dalle giurie e passiamo al pubblico come votanti, come oggetto, diciamo, di una riflessione programmatica. No, è stata semplicemente una conseguenza di un danno, di un pasticcio, di un qualcosa che è andato male, ma a certi livelli non si ragiona così, non si agisce così, cioè non si mettono le toppe, diciamo, a certi livelli.
0: Tosatti, dobbiamo purtroppo fermarci qui. Noi oggi abbiamo cercato di ripercorrere i rapporti tra arte e politica intorno al caso della Biennale di Venezia 2026, inaugurata da pochi giorni in un clima di grandi proteste contro lo spregio del diritto internazionale. Noi continueremo a seguire gli sviluppi della vicenda, lo abbiamo fatto grazie a Gianmaria Tosatti e grazie anche infinite a Vittoria Martini, buona giornata.
1: Grazie a voi, arrivederci.
3: Grazie.
0: E grazie Elisa Rossello.
2: Grazie.

0: In occasione del concerto del 18 maggio al Foce, Bourbon Street dedica una puntata al pianista americano Aaron Parks, personificazione di un approccio al jazz legato a doppio filo al mondo contemporaneo e uno dei protagonisti più originali della scena attuale. Tra suono, visione e racconto, Aaron Parks si svela in un'intervista esclusiva. Aaron Parks e il jazz contemporaneo, a cura di Lorenzo De Finti. Bourbon Street, mercoledì alle 23 e in replica sabato alle 22:30.
1: Rete 2.

de fenotes y de le poeta, o país, o destierro. A la fontana c'è la fiume, una gallina ne bagnata e chiaccia. Chiaccia e rire per la buona che ci punce un cuore a tempo di spartenza.

è poesia. Scrusciami e m'ammazzano quando cresce in morte. L'amore, il nome delle case e delle piazze. Fessari e Verico, fessari. Gerusalemme lo era, sta cedata. Sta cedata non è Gerusalemme.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, ben svegliate, ben svegliati e ben ritrovate, ben ritrovati qui su Rete 2. Sono le 6:36 secondi, inizia la nostra diretta qui su Rete 2 con Verde Aurora, come ogni mattina. Io sono Mattia Pelli, vi terrò compagnia fino alle 9, tra pochissimo, dopo un primo brano, inizia la nostra rassegna stampa dedicata nella prima mezz'ora fino al notiziario ai temi di attualità che si trovano sui quotidiani di oggi, e poi nella seconda parte, dopo il notiziario fino a circa le 7, sarà il momento dei temi culturali che si trovano tra le pagine dei giornali di oggi. In Guatemala recenti scoperte archeologiche hanno svelato come le popolazioni Maya nella zona avessero sviluppato un sistema politico molto più democratico di quanto si immaginasse. E ce ne parlerà Laura Daverio nella sua corrispondenza attorno alle 7:05. Alle 7:20 la nostra agenda e alle 8:05 per stampa nazionale sarà con noi il direttore del quotidiano La Regione, Daniel Ritzer, che ci presenterà uno degli articoli che si trovano oggi sul suo quotidiano. Alle 8:18 invece, per In altre parole, parliamo della crisi delle riviste, in particolare la crisi di quelle musicali, ma non solo, perché partiamo dalla chiusura di una testata importante, Wired Italia, da parte del gigante dell'editoria Condé Nast, e ne parliamo con il nostro ospite della settimana In altre parole, Rossano Lomele, che oltre ad essere un critico musicale è lui stesso direttore di una rivista musicale importante, che ha una lunga storia. Si tratta della rivista Rumore, sarà dunque con noi alle 8:18. E per lo spazio riviste parliamo invece della crisi delle compagnie aeree e degli scali italiani, in particolare di fronte al conflitto iraniano, tema importante anche per i turisti e le turiste che dalla Svizzera vogliono partire per l'estero. Spesso gli scali italiani sono quelli più vicini. Che cosa sta succedendo a causa del conflitto e della chiusura dello stretto di Hormuz? Ma non solo, lo vedremo, perché a questo ha dedicato un'inchiesta la rivista Altra Economia, e sarà con noi alle 8:45 circa il direttore Duccio Facchini. Questo dunque per quanto riguarda il nostro programma di oggi qui a Verde Aurora. Diamo anche un'occhiata alle previsioni del tempo per oggi. Oggi martedì al sud, ci dice Meteo Svizzera, sarà in prevalenza soleggiato e ventoso, in Engadina al mattino nuvolosità estesa, ultimi rovesci residui. Nella notte su mercoledì al sud aumento della nuvolosità, quote medio alte, a basse quote temperatura minima sui 10 gradi, massima attorno ai 23. E vi ricordo anche che potete scriverci, potete farlo via WhatsApp, il modo più comodo, più diretto per mandarci un saluto oppure una riflessione sui temi di cui vi parliamo qui su Rete 2. Il numero WhatsApp è 079-382-6765, 079-382-6765. Iniziamo in musica con un brano molto famoso e molto bello. Si tratta di Nashville, I'm Easy, con la voce di Keith Carradine, un brano tratto dalla colonna sonora del film Nashville di Robert Altman del 1975. Poi inizia la nostra rassegna stampa.

Kate Carradine, I'm Easy. Inizia la nostra rassegna stampa e parliamo di virus. Su tutte le prime pagine si parla dell'antivirus e noi iniziamo dalla prima pagina del Corriere della Sera, che titola Virus, la catena dei contagi. Crescono i casi positivi, grave una donna francese, due italiani in quarantena, i controlli dopo lo sbarco dei crocieristi, ma la Casa Bianca dice più difficile da contrarre rispetto al Covid. Cerchiamo dunque di capirne un po' di più, prima di tutto i fatti, la cronaca con gli articoli dedicati dal Corriere della Sera a questa emergenza sanitaria. Antivirus, si aggrava una donna a Parigi, tutti sbarcati i turisti, scrive Sara Gandolfi sul Corriere della Sera. Da Madrid è arrivata la notizia di un nuovo contagio, uno dei 14 passeggeri spagnoli evacuati è risultato provvisoriamente positivo, è un virgolettato, al test, anche se non presenta sintomi. A Parigi si sono invece aggravate le condizioni della turista francese, che aveva mostrato i sintomi del virus durante il rimpatrio, e gli Stati Uniti hanno confermato che uno dei 17 americani evacuati dalla Ondius, questo è il nome della nave sulla quale c'è stata la diffusione di questo virus, uno dei 17 americani è lievemente positivo, mentre un altro presenta sintomi lievi. E il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie non esclude nuovi casi nelle prossime settimane, visti i tempi di incubazione fino a 6 settimane. E ora parte il conto alla rovescia per capire se e quanti altri contagiati emergeranno nel mondo, considerando che una trentina di passeggeri della nave da crociera sono rientrati nei paesi d'origine dall'isola di Sant'Elena prima che si sapesse quanto pericoloso fosse il male che si era insinuato a bordo, provocando poi 3 decessi e a oggi 9 contagi accertati. Tutti gli stati coinvolti hanno attivato i protocolli di sicurezza, ma gli Stati Uniti, a differenza degli altri, hanno escluso la quarantena obbligatoria. Ieri il presidente Donald Trump è tornato a parlare di antivirus dalla Casa Bianca, minimizzando il pericolo. Ha detto: è molto più difficile da contrarre rispetto al Covid-19. Ah, quindi stiamo al sicuro. Sì. Se Trump dice che non è grave, ma insomma, al di là della facile ironia, cerchiamo di capire un po' di più di che cosa si tratta, che cos'è questo virus, e se ne parla a pagina 5 del Corriere della Sera, con una serie di domande e risposte curate da Cristina Ravanelli con le risposte di Paolo Bonanni, epidemiologo, professore di igiene dell'Università di Firenze. Non è un virus sconosciuto come lo era il Covid-19 all'inizio. Questo può tranquillizzarci? Domanda. Il rischio di pandemia rimane molto basso, non siamo davanti a una documentata catena di trasmissione al di fuori dell'episodio sulla nave. Il precedente focolaio di virus Andes, così si chiama l'antivirus, scoppiato in Argentina nel 2018 provocando 34 infezioni e 11 decessi, è stato spento in poco tempo. Altra domanda: rispetto al Covid-19 l'indice di contagiosità dell'Andes è minore? Sì, il Covid-19 è partito con un indice di contagiosità di 3, ogni caso ne provoca 3, e nelle sue evoluzioni è diventato più capace di trasmettersi, ma meno cattivo. L'Andes invece è un virus a bassa diffusione, il contagio tra persone che avviene con contatti ravvicinati non è la regola, ma l'eccezione. La trasmissione passa principalmente per inalazione da urine, feci o saliva di roditori. Il suo indice di contagiosità sta tra 1, sotto l'1 l'infezione si estingue da sola, e 2, valore che si è registrato soltanto con il focolaio argentino del 2018. Quindi gli esperti tendono a sdrammatizzare la possibilità di diffusione dell'antivirus e una sua trasformazione in pandemia, come fu per il Covid-19, ma è probabile che nei prossimi giorni e prossime settimane ci siano nuovi casi documentati proprio per la diffusione
che può esserci stata tra persone che erano sulla nave che dalle Canarie, insomma, si è fermata alle Canarie, dove c'erano molti casi, e altri casi in giro per l'Europa e per gli Stati Uniti. Dal virus, dall'antivirus a un virus umano che non sembra volerci lasciare, quello della guerra, la guerra in Iran, se ne parla su tutti i quotidiani e sulla Repubblica. Siamo in una fase di stallo per il momento. Le armi tacciono, ma non sembra avanzare la trattativa tra Stati Uniti e Iran. Siamo a pagina 6 della Repubblica. Trump: ora la tregua è appesa a un filo, dice così il presidente americano. L'Iran lascia i negoziati, il leader vede i generali, il leader americano, e minaccia la guerra per sbloccare lo stallo, ma Teheran detta le condizioni, scrive Paolo Mastrolilli da New York. Trump dice che il cessate il fuoco con l'Iran è attaccato alle macchine, un virgolettato, della terapia intensiva e ha solo, aperte le virgolette, l'1% di possibilità di sopravvivere, chiuse le virgolette. Dopo la risposta di Teheran al suo piano di pace, però non chiude completamente la porta alla soluzione diplomatica, perché tornare alla guerra non gli conviene, scrive Paolo Mastrolilli, nonostante abbia programmato una riunione con un folto gruppo di generali per valutare le prossime mosse militari. I Pasdaran lo sanno, ma pensano di essere passati in vantaggio, quindi rispondono che le condizioni per trattare non cambiano. Prendere o lasciare. Resta da vedere nelle prossime ore se è il preludio per la ripresa degli attacchi oppure l'ennesima minaccia per spingere gli ayatollah a cedere in una situazione di stallo segnata insieme dall'assenza di un conflitto totale, ma anche di progressi negoziali. Leggiamo dunque sul quotidiano La Repubblica, che poi ci parla dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Oggi Donald Trump parte per la Cina, ne scrive sempre Paolo Mastrolilli a pagina 8 della Repubblica. Donald va in missione da Xi, indebolito da guerra e dazi. Dunque Donald Trump indebolito da guerra e dazi. Oggi partenza per la Cina, insieme a una nutrita delegazione di uomini d'affari, sul tavolo la firma di accordi commerciali, svolte improbabili sui temi più caldi. Trump ieri ha detto che, aperte le virgolette, parleremo molto di energia e del bel paese dell'Iran, dove farà pressioni su Xi affinché smetta di aiutarlo comprando il suo petrolio e fornendo beni a doppio uso, civile e militare. Washington pensa che Pechino possa essere la chiave per convincere Teheran ad accettare il suo piano di pace. Il presidente ha detto anche di aspettarsi che il collega solleverà, aperte le virgolette, la questione di Taiwan più di quanto lo farò io. I collaboratori del presidente però hanno assicurato che Washington non intende cambiare linea, abbandonare l'isola, anche se l'amministrazione ha rimandato la vendita a Taipei di armi per 14 miliardi di dollari. Sulle terre rare verrà discusso l'accordo raggiunto a Busan, che scade a ottobre, per valutare se rinnovarlo. Gli Stati Uniti poi sperano di aprire un negoziato per contenere il numero delle testate nucleari in vista di un accordo a tre con la Russia. Ma la Cina non vuole, perché è indietro rispetto alle altre due potenze, e prima vuole portare il suo arsenale al loro livello. Quindi una visita che è stata un po' sminuita nella sua importanza dai portavoce, dagli esperti della Casa Bianca, ma che potrebbe forse riservare qualche sorpresa, in particolare per quanto riguarda l'Iran. Questo dunque per quanto riguarda la visita statunitense in Cina. Il Manifesto invece ci segnala un'altra notizia importante di cui parlano tutti i quotidiani. Il titolo del Manifesto: campo libero, l'Unione Europea dà un buffetto ai coloni israeliani, Italia e Germania fanno muro, passano solo sanzioni individuali, ma nessun boicottaggio per i prodotti delle terre rubate ai palestinesi, intoccabile l'accordo commerciale, per Israele comunque è troppo, e gli israeliani dicono prendiamo la Cisgiordania.
Leggiamo l'articolo di Andrea Valdambrini sul Manifesto, pagina 2. I 27 dunque l'UE hanno trovato un accordo sulle sanzioni individuali contro alcuni coloni e organizzazioni estremiste accusati di violenze nei confronti dei palestinesi, ma hanno evitato di compiere passi più incisivi, da molto tempo attesi e invocati da una larga parte della società civile europea. Tra i provvedimenti adottati mancano misure contro il governo Netanyahu, a partire proprio dal premier israeliano, destinatario di una richiesta di mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra, e contro i ministri estremisti Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir. E poi nessun embargo sui prodotti delle colonie, figuriamoci la sospensione dell'accordo di associazione tra UE e Israele. Poi Michele Giorgio scrive delle reazioni israeliane, siamo a pagina 3, sdegno, rabbia, delusione, Israele respinge fermamente la decisione, ha scritto il capo della diplomazia israeliana Gideon Saar in un post su X, reagendo all'approvazione data ieri dai ministri degli esteri dell'UE a un nuovo e più ampio blocco di sanzioni contro diverse organizzazioni israeliane di estrema destra e alcuni coloni responsabili di violenze, sfollamenti e abusi di ogni tipo contro i palestinesi. Le misure dovrebbero includere il congelamento dei beni, il divieto d'ingresso per individui e identità coinvolti negli attacchi in Cisgiordania. Secondo Saar, le sanzioni dell'UE sarebbero, aperte le virgolette, arbitrarie, imposte sulla base di opinioni politiche senza alcun fondamento, chiuse le virgolette. Sebbene più parti, anche israeliane, stiano denunciando con forza la gravità dei raid dei coloni, che sempre più spesso si concludono con uccisioni, almeno 10 negli ultimi 3 mesi. Ci fermiamo per un po' di musica e torniamo in seguito con le notizie dalla Svizzera. Alfredo Rodriguez e Pedrito Martinez, Cosas del Amor.

Alfredo Rodriguez e Pedrito Martinez, Cosas del Amor. Continua la nostra rassegna stampa, siamo sulle pagine del quotidiano romando Le Temps, che parla dell'inarrestabile rincaro dei premi sanitari svizzeri. Il titolo dell'articolo a pagina 6, Comparis prevede un aumento del 3,7% dei premi. Secondo le recenti previsioni del comparatore online Comparis, nel 2027 i premi dell'assicurazione malattia di base in Svizzera subiranno un ulteriore incremento medio del 3,7%, un rincaro che arriva dopo un periodo particolarmente pesante per gli assicurati. Dopo 3 anni di aumenti shock dei premi, 6,6% nel 2023, 8,7% nel 2024 e 6% nel 2025 e un momento di stasi quest'anno con il 4,4%, l'aumento proseguirà l'anno prossimo. Nonostante la tendenza al rialzo, alcuni elementi hanno contribuito a frenare i costi recentemente. Nell'articolo si sottolinea che gli ospedali sono stati uno dei principali fattori di moderazione dell'aumento dei costi negli ultimi anni, riuscendo in gran parte a ridurre o azzerare i propri deficit. Un ulteriore aiuto nel contenimento dei costi deriva dal continuo passaggio dalle cure ospedaliere a quelle ambulatoriali. Tuttavia all'orizzonte ci sono nuovi ostacoli, leggiamo su Le Temps, che spingeranno i costi verso l'alto. L'articolo su Le Temps ci avverte che l'attuazione dell'iniziativa sulle cure sanitarie avrà l'effetto di farli lievitare. Infine, non va sottovalutato il contesto macroeconomico, poiché la situazione economica mondiale costituisce anche un rischio per l'evoluzione dei premi. Dunque, non c'è pace per quanto riguarda i premi delle assicurazioni malattia. Il Corriere del Ticino ci parla invece dei ristorni per i frontalieri, blocco dei ristorni all'Italia, la deputazione tira il freno, leggiamo in prima pagina del quotidiano. Dopo le parole del presidente del governo Claudio Zali, i rappresentanti ticinesi a Berna invitano alla cautela, il rischio di esacerbare i rapporti già tesi con Roma, il Consiglio federale e con Roma e il Consiglio federale. Occorre usare il fioretto, non la spada. Calma e sangue freddo, così la deputazione ticinese alle Camere federali reagisce alle dichiarazioni di Claudio Zali, presidente del governo, il quale ha ventilato la possibilità di decurtare i ristorni dei frontalieri già alla prossima scadenza di giugno. Secondo la deputazione, tuttavia, i passi da intraprendere devono privilegiare il canale della diplomazia, seppur con sfumature diverse, non ritengono dunque che la mossa possa produrre effetti positivi. Sempre il Corriere del Ticino ci parla di carcere, siamo a pagina 2 del quotidiano, un carcere da tutto esaurito. Nei penitenziari ticinesi negli ultimi 2 anni il sovraffollamento è stato costante, la causa droga e crimini transfrontalieri, ne scrivono Martina Salvini e Giona Carcano sul Corriere del Ticino. Penitenziari che, tranne rari momenti di quiete, sono ormai quasi sempre ben oltre il limite, dice il direttore Stefano Lafranchini. Attualmente al carcere giudiziario della Farera ospitiamo 2 persone in più rispetto alla capienza consentita, che sarebbe di 88 posti. Al carcere penale della Stampa invece siamo sempre al 100% dell'occupazione. E ancora, tra non molto termineranno la formazione 9 agenti di custodia, il concorso per la nuova scuola, abbiamo ricevuto 170 candidature, il che ci lascia ben sperare, dice la Franchini, ma non finisce qui, perché a medio termine potremo disporre di moduli detentivi abitativi che garantiranno alcuni posti supplementari. Si parla dunque carceri sul Corriere del Ticino, mentre la regione, ed è l'ultima segnalazione per oggi, per questa parte della rassegna stampa, ci parla del referendum per quanto riguarda le fortezze
o I castelli di Bellinzona, pagina 5, oltre 46.000, anzi oltre 4.600 firme contro i 19 milioni per i castelli, ne scrive Fabio Barenco, sono oltre 4.600 le firme raccolte, ne erano necessarie 3.000, da Noce, Avanti con Ticino e Lavoro, Elvetica, Partito e Giovani Comunisti e da esponenti politici di altri schieramenti, come il democentrista Tutto Rossi, contro in sostanza il credito di 19 milioni di franchi accolto lo scorso marzo dal Consiglio Comunale per la prima tappa volta a valorizzare e rilanciare dal profilo culturale e turistico la fortezza o i castelli, come insistono i referendisti di Bellinzona. Noi ci fermiamo qui, tra poco il notiziario, poi torniamo con la rassegna stampa dedicata ai temi culturali. Richard Galliano e Gary Barton, Triunfal.

0: tenera è la notte, a cura di Corrado Antonini. Musica per orecchie sensibili, fra incanti sonori e tentazioni oniriche. Per amore della radio, con i suoni della notte. Tenera è la notte, tutti i giorni a 00:40.
1: Rete 2.
2: In studio Alberto Andreani con le notizie. Donald Trump sta valutando in queste ore i prossimi passi sulla crisi con l'Iran, senza escludere la ripresa delle operazioni militari, lo riferisce la CNN parlando di un incontro fra il presidente statunitense e i vertici dell'esercito americano, questo dopo il fallimento dell'ennesimo tentativo di trovare un accordo tra Washington e Teheran. Intanto nel Regno Unito il primo ministro Keir Starmer ha difeso il proprio operato parlando anche della sua scelta di non intervenire in Iran al fianco degli Stati Uniti. Lo ha fatto in un discorso nel quale ha escluso le proprie dimissioni dopo i disastrosi risultati del Partito Laburista nelle elezioni locali della scorsa settimana. In Svizzera i costi sanitari dovrebbero aumentare quest'anno del 3,6%, con un incremento medio dei premi di cassa malati pari al 3,7% nel 2027. Lo stima il portale di confronto comparis.ch, basandosi sui dati del Centro di Ricerca Congiunturale del Politecnico di Zurigo. La crescita dei premi, indica Comparis, non è solo legata all'aumento dei costi, ma anche al costante ampliamento delle prestazioni rimborsate dall'assicurazione di base. Premi di cassamalati finiti pure nel mirino del controllo federale delle finanze per la spesa sanitaria generata dalle strutture federali d'asilo, che ha superato i 65 milioni di franchi. Si tratta del 14% dei costi sostenuti globalmente dai centri d'accoglienza. I dettagli con Anna Valenti.
3: Visite mediche, acquisto di farmaci, salari per il personale infermieristico, trasporti sanitari e premi assicurativi, prestazioni del valore di 65,5 milioni di franchi che la Segreteria di Stato della Migrazione finanzia ogni anno per i richiedenti l'asilo ospitati nei centri federali. E se le prestazioni offerte dalla Confederazione garantiscono ai richiedenti asilo un buon accesso alle cure, il controllo federale delle finanze segnala però una serie di criticità che impediscono un'oculata gestione dei costi, in alcuni casi inutilmente alti. Il primo fattore la citiamo: troppa dipendenza da un unico assicuratore, la CSS, alla quale dal 2019 è affidata l'assicurazione malattia dei richiedenti l'asilo, un modello scelto nell'urgenza dopo che nessuna cassa malati aveva risposto all'appello della Confederazione e dunque sottoscritto senza una vera analisi finanziaria delle alternative. A questo si aggiunge l'aumento della franchigia da 300 a 1500 franchi decisa nel 2021, che ha spostato una parte troppo ampia dei costi sulla Confederazione. Franchigie più equilibrate avrebbero permesso di risparmiare circa 1,5 milioni di franchi nel 2023. Inoltre, la gestione finanziaria delle strutture non è uniforme, varia molto da un centro all'altro. La Commissione federale del controllo delle finanze chiede alla Segreteria di Stato della Migrazione di ottimizzare i costi, rafforzando il controllo delle finanze, con più trasparenza, dati uniformi e strumenti migliori per capire dove si può spendere in modo più efficace senza compromettere la qualità delle cure.
2: La Federazione Ticinese Esercenti e Albergatori ha rinnovato ieri il suo consiglio di amministrazione, riconfermando per altri 4 anni il presidente Massimo Suter. Lo sentiamo nel servizio di Pervin Cavacciolu, che lo ha interrogato anche sull'incendio di Cromontana.
4: Diciamo che i fatti di Capodanno sicuramente ci hanno aperto gli occhi, ci hanno fatto capire quanto fragile è il settore quando si tratta di clientela, e noi abbiamo capito che vi sono delle regole che vanno seguite assolutamente, anche se lo sapevamo già prima, ma soprattutto ci siamo resi conto che alcune situazioni vanno assolutamente corrette.
5: Lei, Massimo Suter, ha anche spronato gli associati affermando che bisogna smetterla di piangersi addosso e cominciare a leggere la clientela. Cosa significa?
4: La vecchia generazione di ristoratori e albergatori era abituata al tanto funziona, tanto si è sempre fatto così, cose che al giorno d'oggi, dopo anni dove vi sono stati dei cambiamenti anche forti, penso alla globalizzazione, penso alla digitalizzazione, ci siamo resi conto che questo non basta più.
5: Fondamentale poi il dialogo con gli altri attori attivi nel turismo e con la politica, perché il settore nel cantone è molto diversificato, con realtà che lavorano molto con il turismo, altre meno. Per affrontare le numerose sfide future, tra queste il calo del potere d'acquisto della clientela, Massimo Suter ha quindi chiesto al settore di essere più imprenditore, senza aspettare che lo Stato intervenga, e alla politica di ascoltarli.
2: Oggi a sud delle Alpi previsto tempo bello ma ventoso. Nel resto del paese, dopo le ultime precipitazioni, attese ampie schiarite. Omar Gargantini per altre notizie.
6: Lo sport.
7: Battuto 4-2 in casa anche dal Villi, il Bellinzona è ufficialmente retrocesso in Prima Lega Promotion ad una giornata dal termine del campionato cadetto. Il distacco dallo Stanio è penultimo, infatti sempre di 6 lunghezze, Vodesi peraltro pure sconfitti dallo Stade Losanna. Adesso si tratta di capire se il proprietario del club, Juan Carlos Truillo, continuerà oppure se lo spettro di un nuovo fallimento con relativa ripartenza dalle categorie inferiori diventerà purtroppo realtà. Invece ad un passo dal ritorno in Super League la Rau, che con un gol nei minuti di recupero ha superato 2-1 il Vaduzzo, superando anche il sorpasso in vetta alla classifica. Arau 79 punti, Vaduzza 78. In Italia, nel posticipo della terz'ultima giornata, sorpresa Napoli-Bologna 2-3. Partenopei è sempre secondo in classifica con 70 punti, ma non ancora certi della qualificazione alla prossima Champions League. Dopo il giorno di trasferimento dalla Bulgaria, oggi riparte il Giro d'Italia di ciclismo, prevista una tappa tutta calabrese da Catanzaro a Cosenza. Maglia rosa sulle spalle dell'uruguaiano Thomas Silva, vincitore della seconda frazione. Nella sua stagione d'addio, infine, Stan Wawrinka potrà vivere un'ultima volta il Roland Garros. Siamo evidentemente passati al tennis. L'organizzazione del torneo ha infatti comunicato di avergli assegnato una wild card. Wawrinka sarà così nel tabellone principale del torneo del Grande Slam a parigino per la 21ª volta in carriera, dove ha conquistato il titolo nel 2015. Prima di scendere in campo a Parigi, la 41enne sarà inoltre presente all'imminente Geneva Open a partire da lunedì prossimo.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

The Tiger Lilies, Bally Boys, questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, quando sono le 6.39 in questo istante. Questa è Verde Aurora, Mattia Pelli al microfono, seconda parte della nostra rassegna stampa dedicata ai temi culturali che si trovano sui quotidiani di oggi, ed iniziamo dalle pagine del quotidiano NZZ, la Neue Zürcher Zeitung, il quotidiano zurighese, che ci parla dell'evoluzione dei rituali funerari. Il titolo dell'articolo è Il cimitero come specchio della società, ed è scritto da Erich Aschwanden. Si trova a pagina 11 del quotidiano, un articolo che esplora la trasformazione delle pratiche funerarie e dei rituali di lutto nel corso dei secoli. Il punto di partenza è la mostra Freedom in Tal, pace nella valle, allestita nel cimitero Friedenthal di Lucerna. L'articolo ricorda un forte atto di rottura nel 1924, la scelta del premio Nobel per la letteratura Karl Spittler di farsi cremare. Rappresentò una vera e propria provocazione per la Lucerna cattolica e conservatrice, segnando un distacco dal controllo della Chiesa in favore della modernità. A distanza di un secolo, un'installazione visiva contrappone quel unico anello simbolico per Spittler ai quasi 3.900 anelli delle cremazioni previste per il 2025. Come sottolinea lo storico Jürg Stadelmann, aperte le virgolette, questo mostra in modo impressionante come la cultura funeraria sia cambiata negli ultimi decenni, chiuse le virgolette. Il cimitero si è gradualmente evoluto per riflettere i cambiamenti della società, arrivando ad accogliere le tradizioni delle cinque grandi religioni mondiali, sebbene questo processo di integrazione abbia a volte incontrato resistenze politiche, come accadde nel 2008 per la creazione di un'area di sepoltura musulmana. Oggi si osserva un declino delle tradizioni comunitarie. Leggiamo: al posto dei rituali a carattere religioso sono popolari forme individuali e personalizzate, un cambiamento che si traduce in una minore necessità di tombe classiche e nella comparsa di ampi spazi verdi gestiti in modo sostenibile. Nonostante la società si evolva, leggiamo ancora sulle NZZ, il direttore dell'attuale crematorio ricorda che, aperte le virgolette, tutto ciò che ha a che fare con la morte è ancora un argomento tabù, chiuse le virgolette. L'obiettivo della mostra in corso al cimitero di Lucerna è proprio quello di rompere il silenzio, trasformando il cimitero da un semplice luogo di lutto a un vero e proprio spazio culturale pubblico. E dalle pagine della NZZ a quelle del quotidiano romano Le Temps, che ci parla di un festival. Si tratta del Mapping Festival. Al Mapping Festival, fotosintesi e dipendenza, un articolo di Grégoire Barbet a pagina 18 del Le Temps, che descrive una suggestiva installazione del collettivo artistico Disnovation, presentata alla Fonderie Kugler di Ginevra in occasione del Mapping Festival. L'opera consiste in un fotobioreattore, un dispositivo simile a un acquario, che coltiva microalghe per mostrare visivamente come gli organismi viventi trasformano la luce solare in biomassa attraverso la fotosintesi. L'obiettivo principale degli artisti è usare questo processo naturale per mettere in discussione i limiti dell'attuale sistema economico. I fondatori del collettivo, Maria Rotskowska e Nicolas Maigret, spiegano che, aperte le virgolette, la fotosintesi è all'origine della biomassa che sostiene la catena alimentare e gran parte delle attività umane. Vogliamo sottolineare le tensioni tra questo reddito solare limitato e il nostro modello economico basato su una crescita infinita, chiuse le virgolette. Il progetto si spinge a immaginare un'economia in cui la fitobiomassa funga da vera e propria moneta di scambio universale, evidenziando le diseguaglianze nell'accesso all'energia. L'installazione ci ricorda l'insostenibilità dei consumi attuali. Le nostre società dipendono dai combustibili fossili, poiché la metabolizzazione della luce solare sulla Terra
è limitata dalla quantità di organismi fotosintetici. In sostanza, bruciando petrolio, l'umanità consuma quotidianamente molta più energia di quanto l'ecosistema planetario riesca a produrne. Un'opera d'arte che diventa uno strumento per provocare il dibattito, portando alla luce dati concreti che, come sottolinea Maigret, uno degli artisti del duo che ha messo a punto questa installazione, sono generalmente assenti dalle discussioni su cosa potrebbe essere un modello economico sostenibile. Dunque si parla di ambiente a pagina 18 del quotidiano Le Temps di oggi. Arriviamo nella nostra regione con un articolo che troviamo sul quotidiano La Regione, scusate il gioco di parole non voluto. Siamo a pagina 9 del quotidiano La Regione, nella sezione dedicata al luganese Mendrisiotto. Riemerge l'antichità, ma sarà risepolta. Un insediamento databile al IV-V secolo d.C. è stato scoperto durante i lavori per la nuova scuola a Magliaso, non verrà conservato, riprenderà il cantiere. Ne scrive Marco Della Bruna, un tesoro storico ma che avrà vita breve. Durante i lavori di scavo per la realizzazione della nuova scuola elementare di Magliaso, iniziati nei mesi scorsi nella zona adiacente alla vecchia sede scolastica, sono emersi alcuni interessanti resti di un antico insediamento a carattere rurale. Si tratta in particolare di strutture murarie, pavimenti in pietra, accessi, resti di edifici e anche di una piccola fornace, appartenenti, secondo questa prima fase di lavoro, a un periodo compreso tra il tardo romano, quindi databili tra il IV e il V secolo d.C., e l'alto medioevo. Le esigenze del cantiere e quelle della conservazione non possono convivere. Quanto emerso, leggiamo sulla Regione, anche se considerato dal Servizio Archeologico Cantonale un ritrovamento di una certa rilevanza e con la probabilità che nella zona attorno al sito possano esserci ulteriori antiche costruzioni, sembra destinato però ad aver vita breve. L'intera area, dopo essere stata opportunamente documentata, leggiamo sulla Regione, verrà smantellata e coperta dalla nuova costruzione del centro scolastico, senza prevedere alcuna forma di conservazione. Il cantiere archeologico è in fase conclusiva e la decisione di non conservare quanto ritrovato è stata presa dal municipio di Magliaso in accordo con il Servizio Archeologico Cantonale, conferma Moira Morinini Pè, capo servizio archeologia dell'Ufficio dei Beni Culturali, contattata telefonicamente. Un altro virgolettato: nonostante l'interesse per quanto emerso, precisa Morinini Pè, è stato deciso che non è possibile un intervento conservativo, in quanto le esigenze del cantiere e quelle legate alla possibile conservazione del sito non possono convivere. Ci fermiamo per un po' di musica e poi l'ultima finestra della nostra rassegna stampa. Benny Green e Veronica Swift, Humphrey.

il pianista e compositore statunitense Benny Green, qui accompagnato dalla voce di Veronica Swift in un brano intitolato Humphrey. Sono le 6 e quasi 52 minuti, questa è Verde Aurora, seconda parte della rassegna stampa, ultime segnalazioni per la rassegna stampa di oggi. Siamo sul Corriere della Sera, nella cronaca di Milano. Come sapete, il Corriere della Sera ha sempre un dorso milanese, con gli eventi che succedono nella vicina città lombarda. Siamo a pagina 5, dunque: chiesa, biblioteca, opere, un monastero a Mainz, apertura nel 2030, questo il titolo. Cerchiamo di capire meglio di che cosa si tratta con l'articolo di Giampiero Rossi. Nella terza decade del terzo millennio dopo Cristo, a Milano nascerà un nuovo monastero, sorgerà nell'area Mainz, il quartiere della scienza e della tecnologia, che sta prendendo forma sul perimetro dell'Expo 2015. Il progetto del monastero ambrosiano, realizzato dallo studio Stefano Boeri Architetti su incarico della diocesi, riguarda un'area di 2700 metri quadrati all'incrocio tra il Decumano e il Cardo, cioè i due assi principali della cittadella tecnico-scientifica. È ispirato alla tradizione monastica e reinterpreta l'archetipo del chiostro, inteso ora non soltanto come luogo di silenzio e introspezione isolato dal mondo, ma come spazio di cura, dialogo e ricerca spirituale aperto e permeabile accanto alla chiesa triangolare, in grado di accogliere 300-350 persone. Sorgeranno la biblioteca delle religioni e un piccolo bosco di ciliegi, dove saranno ospitate alcune statue provenienti dai depositi della veneranda fabbrica del Duomo. Leggevamo proprio ieri invece del fatto che in varie zone della Germania le chiese vengono utilizzate per tutt'altri eventi che non siano eventi sacri, cioè messe ed altro. Alcune chiese, per esempio, sono state hanno ottenuto un nuovo uso, per esempio per l'arrampicata, con accordi fatti dalle diocesi con associazioni che si occupano di arrampicata sportiva. E invece a Milano la diocesi ha deciso di aprire, di costruire addirittura una nuova chiesa con le caratteristiche che vi ho appena illustrato, e sul Corriere della Sera trovate le immagini, i rendering di quello che potrebbe diventare questa nuova chiesa e questo nuovo monastero, con un chiostro che dovrebbe favorire l'incontro e la riflessione. E noi restiamo sul Corriere della Sera per l'ultima segnalazione di oggi, che riguarda un critico dell'arte. Siamo a pagina 52 del Corriere della Sera. Tre vite nel nome dell'arte, accademico, critico, costruttore di archivi, i 90 anni di Arturo Carlo Quintavalle. L'articolo è di Gianluigi Colin. Sicuramente Arturo Carlo Quintavalle, che oggi compie 90 anni, per tutta la sua esistenza ha camminato pensando solo all'etica dell'arte, allo studio rigoroso e a un'idea di progetto culturale, senza l'interesse al profitto. Per questa ragione, non solo, Quintavalle è una figura unica nell'ambito della storia dell'arte italiana internazionale, e ieri al Teatro Regio di Parma la presenza del sindaco Michele Guerra e dell'intera città, studiosi, amici, colleghi, professori e tanti, tantissimi ex studenti si sono stretti a lui in un abbraccio affettuoso per una festa a sorpresa ben fuori dai riti formali e le convenzioni istituzionali. In questa occasione il sindaco ha annunciato anche che Quintavalle donerà alla città la sua collezione di opere d'arte antica. Questa ultima segnalazione si conclude la nostra rassegna stampa di oggi. Tra pochissimo sarà il momento dei titoli della RG delle 7.30 e poi subito dopo la nostra corrispondenza che oggi ci porta in America Latina con Laura D'Averio. Parleremo dei Maya, ma prima un brano con Leroy Anderson, Blue Tango.

0: Sulle strade, i test di idoneità alla guida per gli anziani sono lacunosi e poco affidabili, lo dice uno studio dell'Alta Scuola di Studi Sociali di Losanna. Il controllo federale delle finanze denuncia costi medici eccessivi nei centri d'asilo, un monopolio assicurativo e una gestione poco accurata sono fra le cause. Sempre più fragile la tregua in Medio Oriente dopo la bocciatura dei piani di pace rispettivi. Trump in queste ore a colloquio coi vertici militari minaccia di riprendere le operazioni militari. Per lo sport, calcio, sprofondano i Granata, sconfitto ieri per 4-2 dal Ville, la C Bellinzona è matematicamente retrocesso, ora i timori sono soprattutto per il rischio fallimento. Uno sguardo alle previsioni del tempo, per oggi al sud rapida dissoluzione della nuvolosità residua, poi in prevalenza soleggiato e ventoso. Nella notte su mercoledì al sud aumento della nuvolosità, quote medio-alte, a basse quote, temperatura massima attorno a 23 gradi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

La vita è bella, ci ricorda Mario Venuti con questo brano intitolato semplicemente Vivere, un brano di Cesare Andrea Bixio. Sono le 7:04 minuti, quasi 5, siamo in diretta su Rete 2, questa è Verde Aurora, io sono Mattia Pelli, vi ricordo che potete comunicare con noi, potete scriverci via WhatsApp allo 079

0: 382-6765, 382-6765. Noi ora andiamo in Guatemala per la nostra corrispondenza. In Guatemala, perché recenti scoperte archeologiche hanno svelato come le popolazioni Maya nella zona avessero sviluppato un sistema politico molto più democratico di quanto si sapesse o immaginasse. La scoperta è avvenuta in un grosso centro di studio sull'antica città di Ucanal. Buongiorno Laura D'Averio.
1: Buongiorno a tutti.
0: Cominciamo dunque con delle informazioni proprio su questo centro.
1: Sì, ecco, Ucanal è un'antica città maya, si trova nel nord del Guatemala e fu abitata già intorno al III secolo avanti Cristo e continuò a prosperare oltre il X secolo dopo Cristo e ottenendo il suo massimo sviluppo tra quello che si chiama il periodo classico, il 300 e il 900 dopo Cristo. Ed è interessante che abbia raggiunto questo massimo livello di sviluppo proprio in un momento in cui, periodo classico, in cui altri regni Maya invece sperimentarono delle crisi. Questo è un grosso centro di studi interdisciplinari che diciamo sono concentrati qui perché per secoli questa città ha avuto un'importanza strategica e commerciale nella regione molto importante e con relazioni con altri grandi centri della Mesoamerica, e proprio qui sono stati ritrovati molti monumenti, tombe, edifici cerimoniali, molti reperti che ci parlano dell'importanza culturale e religiosa di questa città, insieme a iscrizioni e opere d'arte che ci aiutano a ricostruire le relazioni politiche, le relazioni commerciali, la vita che c'era in questo grosso centro, in questa città Ucanal, e anche le relazioni con altri centri Maya. E proprio grazie agli studi interdisciplinari che vengono fatti qui, si è scoperta anche questa sorprendente novità anche di cambio politico che direi più che raro.
0: Ecco, appunto, parlaci di questa scoperta dunque, che ha dimostrato un'apertura politica molto particolare, soprattutto per il tempo.
1: Sì, ecco, hanno scoperto questo grande cambiamento politico, questo grazie a scavi guidati da Cristina Alperin, che è una ricercatrice, archeologa e antropologa, e hanno portato alla luce quella che si chiama Casa del Consiglio, il nome era Popal Na. È una struttura aperta con colonne e una grande scalinata dove i governanti e i capi locali si riunivano, quindi in uno spazio aperto, e parlavano apertamente di questioni politiche, di guerre, di alleanze, e qui prendevano decisioni importanti. A differenza di strutture simili, che sono invece palazzi chiusi, la novità è proprio che qui entrava la popolazione, quindi la popolazione poteva assistere a queste discussioni, a queste decisioni pubbliche, e quindi insomma abbiamo un governo molto più trasparente, molto più condiviso con la popolazione, che decisamente ecco, è una grossa novità. Si ritiene che questo sia successo dopo una crisi politica. È stata rinvenuta anche una tomba reale incendiata, distrutta, simbolo di queste tensioni che ci sono state e del rifiuto del vecchio potere dinastico, a cui seguì al potere un sovrano che invece non veniva dai tradizionali titoli reali. E quindi, diciamo, questo sovrano fuori magari dagli schemi precedenti, ecco, ha portato un tipo di politica più aperta. Anche l'arte di quel periodo ci mostrano dei leader uguali come grandezza, tutti sullo stesso piano, e ci suggeriscono appunto relazioni politiche molto più paritarie. Quindi ecco, è molto interessante scoprire che ecco, questo cambio politico è ecco, molto più democratico, insomma, molto più aperto.
0: E tra l'altro gli studi interdisciplinari in questo centro di cui ci stai parlando, Laura D'Averio, hanno anche rivelato delle sorprese in tema di gestione dell'acqua. Di che cosa si tratta?
1: Sì, esattamente. E, ecco, hanno rivelato in fondo un paradosso dell'ingegneria Maya. E circa, per circa 1500 anni gli abitanti riuscirono a mantenere qui l'acqua potabile. Era acqua quasi priva di contaminazioni biologiche perché si erano costruiti dei complessi sistemi idraulici con dei filtri naturali e anche con delle pratiche igieniche che per i tempi erano avanzati. Quindi i bacini d'acqua erano progettati per limitare alghe, batteri, c'erano dei filtri nei canali, veniva gestita la vegetazione in maniera che appunto fosse, ecco, potesse aiutare questo processo e per quanto riguarda i rifiuti, ecco, si gestivano i rifiuti in maniera che non potessero, diciamo, avere un impatto sulla qualità dell'acqua. Quindi, diciamo, c'è stato tutto questo studio, questo lavoro ingegneristico, ma non si sono accorti invece che c'era un altro pericolo, un pericolo invisibile che veniva dal mercurio. Infatti, i serbatoi che sono stati trovati e sono stati analizzati hanno tutti rilevato dei livelli tossici molto elevati che erano dovuti al cinabro, che è un pigmento rosso che è a base di mercurio e veniva utilizzato nei rituali religiosi, veniva utilizzato nelle decorazioni e nelle sepolture. Quindi, quando pioveva, l'acqua portava il mercurio nelle fonti, nel terreno e quindi in realtà la città si stava da un lato, diciamo, provvedeva per avere acqua potabile, ma dall'altro lato ecco, aveva dei livelli molto tossici di mercurio. Ecco, quindi evidentemente non si sapeva cosa fosse il mercurio e evidentemente non si sapeva come filtrarlo, no? Quindi abbiamo questa situazione molto complessa dove però ecco, una popolazione si stava avvelenando.
0: E dunque le scoperte attorno all'antica città di Ucanal in Guatemala che fanno pensare a un sistema politico più democratico di quanto si potesse pensare in precedenza, una scoperta molto interessante che ci hai raccontato, Laura D'Averio, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a te e a tutti. Buona giornata.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

la cantante marocchina con un brano intitolato Lalla. Sono le 7:16, ancora un brano, poi è il momento della nostra agenda. Riccardo Tesi, Valentino.

0: L'agenda con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
1: Alle 9.45 presso il Teatro Focia a Lugano va in scena C'è un cavallo nell'armadio, produzione della compagnia Pandemonium Teatro, inserita nel festival Il Maggiolino, un'opera teatrale che analizza le dinamiche relazionali tra un fratello e una sorella di fronte all'assenza dei genitori. Alle 18.30 la sala refettorio dell'HAC a Lugano ospita l'incontro Suoni e Memorie, il ruolo della radio nella diffusione della musica classica. I relatori Ina Piattini Pelloni, Francesco Bossagli e Diego Fasolis, introdotti dalla nostra Sandy Altermat, illustrano la funzione storica della radio e delle istituzioni musicali della Svizzera italiana tramite l'archivio RSI e il progetto 900 presente. Dalle 18 alle 20 all'aula multiuso di Teologia dell'Usi a Lugano la presentazione del volume Cristianesimo e Sinodalità, curato da Gabriela Eisenring ed Elisabetta Fiocchi Malaspina. Intervengono Montserrat Gassa e Scendri dell'Universitat Internacional de Catalunya e Annunziatina Boccia dell'Istituto Teologico San Pietro. Andrea Stabellini della Facoltà di Teologia di Lugano modera il dialogo accademico. Dalle 20, conferenza Il ruolo della famiglia presso il Canvetto Luganese a Lugano. Il relatore è il professor dottor Benedetto Zeffiro Mellacqua, direttore medico della clinica psichiatrica cantonale. L'intervento analizza l'apporto, il ruolo dei parenti nel percorso di cura e illustra l'attività della nuova unità pedopsichiatrica di San Pietro di Stabio, dedicata ai pazienti minorenni. Alle 14.30 presso l'aula multiuso di Teologia dell'Usi a Lugano si tiene la MAP Open Lecture del professor Tim Maudlin. Il professore presenta un intervento dal titolo Experimental Phenomena and Structure of Space and Time, esaminando le argomentazioni di Galileo, Cartesio, Leibniz e Newton per mostrare l'influenza dell'evidenza sperimentale sui concetti teorici di spazio e tempo. Alle 18.30 la biblioteca cantonale a Bellinzona ospita l'incontro Pensare il dopo, note per una geografia delle catastrofi. I relatori Claudio Ferrate e Marco Cortesi, coordinati dalla moderatrice Paola Piffaretti, esaminano le cause sociali dei disastri. La conferenza riflette sull'incidente di Chernobyl tramite le immagini fotografiche tratte dal libro Witness in Chernobyl dell'autore Cortesi. Alle 17 nella sala Arsenale di Castelgrande al Castelgrande di Bellinzona si tiene la conferenza Prevenzione e Rivoluzione. L'evento costituisce la settima edizione della rassegna Castelgrande Lecture promossa da Bios Plus. Il relatore è il professor Silvio Garattini, medico e farmacologo, fondatore e presidente dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri.

João Selva Passarinho, il cantante di Rio de Janeiro, ci ha portato un po' di musica brasiliana sulle onde di Rete 2 quando sono le 7:27. Io vi ricordo che alle 7:50 circa sarà con noi Chiara Fanetti, inviata al Festival di Cannes, che inizia proprio oggi nella nostra rubrica che durerà tutta questa settimana, intitolata Croissant Croisette, per tastare un po' il polso a quello che potrà essere il Festival di Cannes quest'anno, dunque alle 7:50 circa. Tra poco le regime, primo un brano, Serge Bouzouki, L'étranger.

Musica Viva con il Duo Vimola. Mattia Fogato, chitarra. Giulio Rondoni, violoncello. Musiche di Friedrich Burgmüller, Radames Gnatali, Dusan Bogdanovic e Ariel Ramirez.

0: Musica Viva, in diretta su Rete 2, oggi alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Vera Pellandini. Sicurezza sulle strade, i test di idoneità alla guida per gli anziani sono lacunosi e poco affidabili, lo dice uno studio dell'Alta Scuola di Studi Sociali di Losanna. Il Controllo Federale delle Finanze denuncia costi medici eccessivi nei centri d'asilo, un monopolio assicurativo e una gestione poco accurata sono fra le cause. Sempre più fragile la tregua in Medio Oriente. Trump in queste ore a colloquio coi vertici militari minaccia di riprendere le operazioni militari. Galibaf tuona, risponderemo. E per lo sport, calcio, sprofondano i Granata, sconfitti ieri per 4-2 dal Villa. Cibellinzona è matematicamente retrocesso, ora i timori sono soprattutto per il rischio di fallimento. È un momento temuto da molti anziani, il controllo medico per stabilire l'idoneità alla guida che scatta in Svizzera una volta superati i 75 anni. Ma quanto sono affidabili e quanto sono precisi questi test? Non molto, stando ad uno studio pubblicato stamani e di cui ci parla Gianluca Olgiati.
4: La questione non è da poco con una popolazione che invecchia. Dal 2019 il limite di età per i test di idoneità alla guida è passato dai 70 ai 75 anni. La loro affidabilità rimane però bassa, secondo uno studio coordinato dall'Alta Scuola di Lavoro Sociale e Salute di Losanna e che ha coinvolto diversi altri istituti in Svizzera.
5: Il problema principale è la questione della frammentazione.
4: Isabelle Margot Catin, professoressa di ergoterapia all'Alta Scuola di Losanna, parla di un sistema frammentato che varia da cantone a cantone, con i medici spesso lasciati soli di fronte a questa scelta difficile per i loro pazienti. Il dilemma: firmare il certificato di idoneità e sperare che tutto vada bene oppure negarlo. Mancano soluzioni intermedie.
5: On appelle ça un peu la zone grise.
4: È quella che la professoressa Margot Catin definisce la zona grigia. I test cognitivi attuali, a suo dire, non permettono di stabilire davvero quanto una persona sia in grado di guidare in modo sicuro. Per i casi dubbi, i ricercatori raccomandano di coinvolgere altri esperti come ergoterapisti, neuropsicologi, verificare le capacità con veri e propri test di guida nel traffico, ma anche accompagnare gli anziani nella fase di transizione verso altri mezzi di trasporto. Cambierà qualcosa? Presto per dirlo. Lo studio è stato finanziato anche dall'Ufficio Federale delle Strade, che per il momento si limita però a dire che analizzerà i risultati e ricorda: la sicurezza al volante non dipende solo dall'età.
3: Nel 2023 i costi sanitari nei centri federali d'asilo hanno superato i 65 milioni di franchi, pari al 14% delle spese totali. Lo rileva il Controllo Federale delle Finanze, che bacchetta la Segreteria di Stato alla Migrazione, denunciando una gestione frammentata e lacunosa dei costi. Ci racconta di più Anna Valenti.
6: Visite mediche, acquisto di farmaci, salari per il personale infermieristico, trasporti sanitari e premi assicurativi, prestazioni del valore di 65,5 milioni di franchi che la Segreteria di Stato della Migrazione finanzia ogni anno per i richiedenti l'asilo ospitati nei centri federali. La spesa sanitaria rappresenta da sola il 14% dei costi complessivi dei centri federali, pari a 461 milioni di franchi nel 2023. E se le prestazioni offerte dalla Confederazione garantiscono ai richiedenti asilo un buon accesso alle cure, il Controllo Federale delle Finanze segnala però una serie di criticità che impediscono un'oculata gestione dei costi, in alcuni casi inutilmente alti. Il primo fattore la citiamo: troppa dipendenza da un unico assicuratore, la CSS, alla quale dal 2019 è affidata l'assicurazione malattia dei richiedenti l'asilo, un modello scelto nell'urgenza dopo che nessuna cassa malati aveva risposto all'appello della Confederazione e dunque sottoscritto senza una vera analisi finanziaria delle alternative. A questo si aggiunge l'aumento della franchigia da 300 a 1500 franchi decisa nel 2021, che ha spostato una parte troppo ampia dei costi sulla Confederazione. Franchigie più equilibrate avrebbero permesso di risparmiare circa 1,5 milioni di franchi nel 2023. Inoltre, la gestione finanziaria delle strutture non è uniforme, varia molto da un centro all'altro e, malgrado esistano, le buone pratiche non vengono condivise sistematicamente. La Commissione federale del controllo delle finanze chiede alla Segreteria di Stato della Migrazione di ottimizzare i costi, rafforzando il controllo delle finanze, con più trasparenza, dati uniformi e strumenti migliori per capire dove si può spendere in modo più efficace senza compromettere la qualità delle cure.
3: I costi della salute per tutti gli svizzeri dovrebbero aumentare quest'anno del 3,6%. Si prevede un incremento medio dei premi di cassa malati pari al 3,7% nel 2027. Lo stima il portale di confronto comparis.ch basandosi sui dati del COF, il centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo. La crescita dei premi, indica Comparis, non è solo legata all'aumento dei costi, ma anche al costante ampliamento delle prestazioni rimborsate dalla assicurazione di base. E adesso il conflitto in Medio Oriente. Il cessate il fuoco fra Stati Uniti e Iran è debolissimo, ha detto il presidente statunitense Trump, che sta considerando di riprendere gli attacchi militari su ampia scala contro la Repubblica Islamica. Alle minacce di guerra il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha risposto: siamo pronti a rispondere e a dare una lezione in caso di aggressione. Gli aggiornamenti dalla redazione con Bettina Müller.
7: Il tono mezzo scherzoso, le parole adattate a un'equipe medica in visita alla Casa Bianca, che sorride alla battuta del presidente Trump.
8: I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
7: Questo cessate il fuoco è in cure intense. Voi sapete cosa sono le cure intense? È come quando il medico arriva e dice che c'è solo l'1% di probabilità di sopravvivenza del paziente. In Iran però le si prendono per minacce vuote. Si considera che Trump non abbia interesse a riprendere una guerra su ampia scala. Si risponde con postura combattiva e si alza la posta in gioco, facendo qualche concessione, ma avanzando pretese come la gestione dello stretto di Hormuz, che Stati Uniti e alleati del Golfo non accetteranno.
8: After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it.
7: È spazzatura, la risposta iraniana per Trump, che non ha nemmeno finito di leggerla. Le nuove minacce di guerra e le richieste massime di Washington indicano che per la Casa Bianca ci sono al momento solo cattive opzioni sul tavolo: negoziare con gli intransigenti iraniani o tornare a bombardare, mentre il prezzo del petrolio resta alto e lo stretto di Hormuz bloccato. Le valigie di Trump sono pronte per Pechino, dove forse Xi Jinping potrebbe sbloccare la situazione.
3: Nel Regno Unito, 70 deputati laburisti hanno chiesto pubblicamente al primo ministro Keir Starmer di dimettersi dopo la cocente sconfitta elettorale del partito nelle elezioni di giovedì scorso. Anche diversi ministri del suo stesso governo puntano ad un'uscita di scena ordinata di Starmer, che avrebbe ormai perso la fiducia dell'elettorato. Ieri il premier aveva cercato di difendere il proprio mandato, sostenendo che questi non sono tempi normali, che un cambio di dirigenza del paese a metà mandato e in piena crisi sarebbe dannoso per il paese. Questa mattina, nella riunione di governo, ci sarà la resa dei conti. La Svizzera resta la meta preferita dei tedeschi che decidono di trasferirsi all'estero. Lo dicono gli ultimi dati pubblicati ieri. E fra le ragioni che li spingono a vivere e lavorare nel nostro paese non figurano solo interessi economici. Da Berlino, Walter Raue.
9: Nel 2025 il numero dei cittadini tedeschi residenti in Svizzera è salito alla cifra record di 330.000, il 10% in più rispetto al 2015. Nessun altro paese europeo attira così tanti tedeschi come la Svizzera. Al secondo posto di questa classifica, resa nota ieri dall'Ufficio Statistico Federale, troviamo l'Austria con 240.000 cittadini tedeschi residenti e al terzo posto la Spagna con 130.000. Se in questi ultimi due paesi a risiedere sono soprattutto cittadini tedeschi al di sopra dei 60 anni che hanno deciso di trascorrere là la loro vecchiaia, a trasferirsi in Svizzera sono spesso persone di gran lunga più giovani ed in possesso di una buona, spesso anche ottima, qualifica professionale. Ingegneri, medici, esperti informatici, ricercatori e manager. Categorie professionali che spesso vengono però a mancare in Germania, dove molte aziende lamentano da anni una drammatica carenza di personale. Come mai dunque sempre più professionisti tedeschi scelgono di vivere e di lavorare in Svizzera? Secondo una recente ricerca condotta dall'Istituto di Studi Sociali Leibniz, il motivo non è solo legato alle migliori retribuzioni nella Confederazione. In molti casi i migranti intervistati dall'Istituto indicano fra i motivi che li hanno spinti a trasferirsi in Svizzera una migliore qualità della vita, servizi pubblici e amministrativi più efficienti, migliori possibilità carrieristiche e strutture aziendali meno gerarchiche e più professionali.
3: Parliamo ora di misure contro la violenza domestica. Nella politica federale il Canton Vaud viene spesso citato come esempio virtuoso, ma per il Consiglio di Stato, cifre alla mano, bisogna fare di più. La polizia interviene fino a 5 volte al giorno per casi di violenza domestica. Malgrado quello vaudese sia considerato un sistema all'avanguardia rispetto ad altri cantoni, per le autorità di Losanna il dispositivo attuale deve essere potenziato per affrontare l'ennesimo aumento dei casi. Aaron Guidotti.
10: Il 100% degli omicidi registrati nel Canton Vaud è avvenuto in casa. È la cifra scelta dalla consigliera di Stato Isabelle Moret per illustrare il peso della violenza domestica.
11: È più pericoloso di divorziare o di separarci che di camminare da sola mezzanotte a Losanna.
10: 1800 interventi di polizia l'anno, da 3 a 5 al giorno, 500 autori di violenza espulsi dal loro domicilio. Vaud è stato il primo cantone a introdurre il principio chi frappa, chi picchia, parte, ovvero l'espulsione dal domicilio dell'autore di violenza per almeno 30 giorni, ed è all'avanguardia per quanto riguarda prevenzione presa a carico delle vittime. Come si spiega quindi l'aumento dei casi di violenza? Per Isabelle Moret, da una parte la violenza è più visibile, le donne denunciano di più, la polizia, la rete sociale e gli ospedali sono meglio formati per identificare le situazioni problematiche.
11: È difficile davvero di sapere se c'è un aumento o no. Pensiamo anche di sì, perché vediamo sui social media, per esempio, delle cose che fanno un po' paura sulla relazione tra le donne e gli uomini, che può aumentare le possibilità di violenza domestica.
10: Tra le nuove misure, oltre alla formazione di figure chiave all'interno della polizia per coordinare i vari servizi di presa a carico, anche la sorveglianza con braccialetto elettronico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che verrà testata quest'anno e molto probabilmente, vista l'esperienza positiva del Canton Zurigo, sarà effettiva nel 2027. Con l'ok del Gran Consiglio, queste e altre misure costeranno al cantone 9 milioni di franchi all'orizzonte 2029.
3: In Ticino si è svolta ieri sera l'assemblea delle Federazioni Esercenti Albergatori, che ha rinnovato il suo consiglio di amministrazione, riconfermando per altri 4 anni il presidente Massimo Sutter. Il settore, come altri, reagisce anche ai fatti di attualità e uno di questi, la tragedia di Capodanno a Cromontana, hanno reso i corsi d'aggiornamento sulle norme antincendio un successo di iscritti. Pervin Cavacioglu ha sollecitato il presidente di Gastro Ticino partendo da qui.
12: Ma diciamo che i fatti di Capodanno sicuramente ci hanno aperto gli occhi, ci hanno fatto capire quanto fragile è il settore quando si tratta di clientela, e noi abbiamo capito che vi sono delle regole che vanno seguite assolutamente, anche se lo sapevamo già prima, ma soprattutto ci siamo resi conto che alcune situazioni vanno assolutamente corrette.
13: Lei, Massimo Sutter, ha anche spronato gli associati affermando che bisogna smetterla di piangersi addosso e cominciare a leggere la clientela. Cosa significa?
12: La vecchia generazione di ristoratori e albergatori era abituata al tanto funziona, tanto si è sempre fatto così, cose che al giorno d'oggi, dopo anni dove vi sono stati dei cambiamenti anche forti, penso alla globalizzazione, penso alla digitalizzazione, ci siamo resi conto che questo non basta più. Quindi soprattutto le esigenze della clientela ce le hanno sbattute in faccia in maniera molto violenta, dicendo che no, così non va più. Quindi l'imprenditore di successo, se vuole avere successo al giorno d'oggi, deve assolutamente leggere il mercato, cosa che insegnavano già 50 anni fa, però nessuno si è mai reso conto, perché se funziona squadra vincente non si tocca, però bisogna avere dei piani B e dei piani C.
13: Fondamentale poi il dialogo con gli altri attori attivi nel turismo e con la politica, perché il settore nel cantone è molto diversificato, con realtà che lavorano molto con il turismo, altre meno. Per affrontare le numerose sfide future, tra queste il calo del potere d'acquisto della clientela, Massimo Sutter ha quindi chiesto al settore di essere più imprenditore, senza aspettare che lo Stato intervenga, e alla politica di ascoltarli.
3: È tutto per questa edizione, io vi lascio allo sport, grazie per l'attenzione e a più tardi.
2: Lo sport.
14: Battuto 4-2 in casa anche dal Villi, il Bellinzona è ufficialmente retrocesso in Prima Lega Promotion ad una giornata dal termine del campionato cadetto. Il distacco dallo Stadion è penultimo, infatti sempre di 6 lunghezze, Vodesi peraltro pure sconfitti dallo Stade Losanna. Adesso si tratta di capire se il proprietario del club, Juan Carlos Trujillo, continuerà oppure se lo spettro di un nuovo fallimento con relativa ripartenza dalle categorie inferiori diventerà purtroppo realtà. Invece ad un passo dal ritorno in Super League la Rau, che con un gol nei minuti di recupero ha superato 2-1 il Vaduz, operando anche il sorpasso in vetta alla classifica. Arau 79 punti, Vaduz 78. In Italia, nel posticipo della terzultima giornata, sorpresa Napoli-Bologna 2-3. Partenopei è sempre secondo in classifica con 70 punti, ma non ancora certi della qualificazione alla prossima Champions League. Dopo il giorno di trasferimento dalla Bulgaria, oggi riparte il Giro d'Italia di ciclismo, prevista una tappa tutta calabrese da Catanzaro a Cosenza. Maglia rosa sulle spalle dell'uruguaiano Thomas Silva, vincitore della seconda frazione. Nella sua stagione d'addio, infine, Stan Wawrinka potrà vivere un'ultima volta il Roland Garros. Siamo evidentemente passati al tennis. L'organizzazione del torneo ha infatti comunicato di avergli assegnato una wild card. Wawrinka sarà così nel tabellone principale del torneo del Grande Slam a parigino per la 21ª volta in carriera, dove ha conquistato il titolo nel 2015. Prima di scendere in campo a Parigi, la 41enne sarà inoltre presente all'imminente Geneva Open a partire da lunedì prossimo.
1: La meteo.
15: Le previsioni del tempo per oggi: inizialmente ancora qualche annuvolamento residuo più esteso in Engadine e nelle Alpi, dove sono ancora possibili alcuni rovesci. Per il resto al sud generalmente soleggiato e ventoso, miglioramento un po' più tardivo in Engadina. Nella notte su mercoledì transito di banchi nuvolosi a media e alta quota, a tratti estesi, a basse quote e temperatura massima attorno a 21 gradi.

0: Enzo Moscato con Eclisse Twist. Sono le 7:50 in questo istante, questa è Verde Aurora, io sono Mattia Belli ed ora parliamo di cinema perché questa sera inizia il Festival di Cannes e noi per tutta la durata del Festival a quest'ora vi proporremo una rubrica che abbiamo deciso di intitolare Croissant Croisette, per darvi le ultime novità, il polso, l'atmosfera che si respira al Festival di Cannes, dove per noi c'è la collega Chiara Fanetti. Ciao Chiara.
1: Ciao Mattia, buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
0: E buongiorno anche a te. Allora, tu sei nostra inviata a Cannes per tutta la durata del festival. Questa sera inizia ufficialmente il festival, oggi giornata di preparativi. Qual è l'atmosfera che si respira a Cannes?
1: È molto particolare il martedì di Cannes, giustamente come dicevi questa sera si inaugura questa edizione che è la 79esima, i primi film verranno proiettati nel pomeriggio, oggi il primo diciamo grande evento per gli addetti ai lavori, quindi per la stampa e anche insomma per i più curiosi sarà la conferenza stampa della giuria che è alle 14:30, quest'anno la giuria è presieduta dal regista sudcoreano Park Chan-wook, ci sono anche diversi nomi molto noti tra i giurati come ad esempio Demi Moore oppure l'attore svedese Stellan Skarsgård, quindi ci saranno delle star che saranno così le prime sul tappeto rosso, quindi sì, come dicevi è una giornata un po' di preparativi, ci sono diciamo così quei dettagli, tutti quei dettagli che vengono finalizzati, ci sono un sacco di persone, di operai, di addetti ai lavori che si stanno preparando per il grande evento di questa sera. Il festival lo si vede insomma comparire già dalla sera prima in modo molto netto, ma queste sono veramente le ultime ore, ci sono tutte le scalette dei fotografi che sono già piazzate, diventano quasi una specie di skyline di panorama di scalette aperte davanti al tappeto rosso
0: che servono a fotografare le star in modo, cioè avere una posizione migliore per fotografare chi passa sul tappeto rosso, è così?
1: Esattamente, ci sono i fotografi che sono accreditati e che sono quindi sul tappeto rosso, ci si presenta con la tenuta insomma con un completo eccetera eccetera, c'è un dress code anche per i fotografi, subito fuori dal tappeto rosso, subito fuori da quelli che sono insomma le transenne del Palazzo del Cinema, ci sono i fotografi professionisti che forse non sono riusciti a trovare l'accredito e che già la sera prima piazzano queste scalette insomma come quelli che abbiamo a casa per fare i lavori domestici e le legano a dei lucchetti in modo tale da assicurarsi una posizione, come dicevi, privilegiata per riuscire ad avere gli scatti migliori. Quindi ecco, è questo lo scenario del giorno prima e poi c'è il manifesto di Cannes che abbiamo già visto insomma anche grazie alla stampa in queste settimane che sbuca veramente ovunque dalle postazioni ufficiali dove vengono posti i poster, gli affiche fino a qualsiasi negozio, ecco.
0: Manifesto dedicato a Thelma e Louise.
1: Manifesto dedicato a Thelma e Louise quest'anno, sì, diciamo che sono diversi anni che Cannes riprende nel suo manifesto delle immagini, dei frame dai film che hanno fatto un po' la sua storia e quest'anno svetta appunto soprattutto sulle due facciate principali del Palazzo del Cinema questa immagine presa sul set di Thelma e Louise, quindi ci sono le due attrici Susan Sarandon e Gina Davis che sono state le protagoniste di quello che si può definire uno dei primi road movie cinematografici al femminile, film di Ridley Scott che era stato presentato proprio qui a Cannes 35 anni fa, quindi nel 1991, una celebrazione del femminile, insomma della libertà, che trova però insomma un po' poco riscontro in quella che è la selezione ufficiale del festival, visto che insomma sono soltanto 5 le registe selezionate nei due concorsi principali. Questo è stato fatto notare anche da diverse associazioni di categoria. C'è un po' ancora un problema che va risolto, ne hanno parlato anche Thierry Frémaux e la presidente del festival in più occasioni, visto che è stato fatto ampiamente notare.
0: La presidente della giuria Knobloch poi oggi è sulla Repubblica e dice appunto questo: le registe ci sono, mancano sostegno e fiducia. Dunque Cannes si sta preparando a raccogliere tante star e ovviamente tanti film, e si è discusso molto del fatto che non ci siano film italiani quest'anno a Cannes, Chiara Fanetti.
1: Sì, devo dire che la stampa italiana ha vissuto molto male questa notizia. Diciamo che è una tendenza che si era già intravista con la selezione ufficiale della Berlinale, quindi qualche mese prima, a febbraio. Il fatto che anche a Cannes non ci sia veramente nessun film italiano rappresentato ha suscitato una serie di articoli e di approfondimenti che vanno un po' a ripercorrere quelli che sono stati gli ultimi anni del cinema italiano e soprattutto anche, se vogliamo dire, un po' le proteste che ci sono state interne proprio al settore. Diversi attori ne hanno sempre parlato, di una gestione difficile, un po' inefficace dei finanziamenti pubblici. Penso a Delio Germano, Francesco Favino, sono stati un po' due volti, no, che hanno portato avanti questo tema, anche vari registi tra Andrea Segre, Nanni Moretti, quindi ecco, si è un po' ripreso questo discorso. Adesso quello che si crede è che molti dei film che erano previsti o che si sperava arrivassero a Cannes saranno nella selezione ufficiale della Biennale di Venezia, quindi dovremo aspettare agosto-settembre per vederli, però sicuramente è stato riportato questo tema. La Svizzera è presente con alcuni film, c'è un film, diciamo sono più coproduzioni, c'è un film, una coproduzione minoritaria per la Svizzera, un film tedesco, I'll Be Gone by June, di una regista, Katharina Rivilis, tedesca anche lei. E quindi ci sono poi altri film in sezioni minori, però anche la presenza svizzera, insomma, c'è, però non magari come ci si aspettava o come si sperava nei mesi che anticipavano la presentazione del Festival di Cannes. Vedremo che cosa ci riserva questa edizione, che è molto, molto cinefila a quanto pare. Ci sono pochi studios hollywoodiani, le star, certamente quelle conosciute anche dal grande pubblico, ci sono, ma c'è molta presenza di cinema asiatico e di cinema europeo. Quindi credo che sarà interessante seguire questa edizione, anche perché magari si profilerà all'orizzonte qualche nome che poi crescerà negli anni, o qualche conferma di un cinema più legato appunto a delle nazioni europee che magari trovano più difficilmente spazio. Quindi potrebbe essere un anno di sorprese questo a Cannes.
0: E ci racconterai nel corso della settimana, Chiara Fanetti, le tue sorprese, le tue visioni da Cannes per quello che succederà in questa rassegna cinematografica così importante. Grazie per essere stata con noi, a domani.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: La duale passaggio a tempo asciutto con schiarite vie più ampie al nord, ripresa delle precipitazioni.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Cat Stevens, Father and Son, una canzone che non ha bisogno di presentazioni o di commenti. Sono le 8:04 minuti, questa è Rete 2 Verde Aurora, io sono Mattia Pelli, è il momento di curiosare tra le pagine del quotidiano La Regione. Buongiorno Daniel Ritzer.
1: Buongiorno Mattia, buongiorno a tutti.
0: Tu sei direttore del quotidiano La Regione che oggi a pagina 16 ci propone un articolo intitolato La partita eterna rivive al cinema di Fabrizio Gabrielli. Abbiamo parlato pochi minuti fa di Cannes, dell'attesa dell'inizio del festival di Cannes con Chiara Fanetti, e ci torniamo in qualche modo con il racconto di un film dedicato a una partita di calcio. Vogliamo spiegare qualcosa di più, Daniel?
1: Ma forse è doveroso una premessa, nel senso che...

0: In altre parole,
1: negli ultimi mesi si è registrata una serie di chiusure e acquisizioni nel settore delle riviste specializzate. Nel Regno Unito The Face e Classical Music Magazine hanno interrotto le pubblicazioni. In Italia Vinile, che si occupa di collezionismo di dischi, ha cessato le attività, mentre Buscadero è stato acquisito dal gruppo Sprea. Allo stesso gruppo la testata Blow Up ha delegato la propria distribuzione dopo decenni di gestione autonoma. A livello internazionale il gruppo Condé Nast ha introdotto un abbonamento a pagamento per la testata online Pitchfork e ha chiuso definitivamente l'edizione italiana di Wired. Ecco, che cosa c'è dietro queste chiusure e movimenti e cosa significano per l'editoria, in particolare quella musicale? Ce lo chiediamo con il nostro ospite di In altre parole, Rossano Lomele, che saluto. Buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno, grazie ancora per l'invito e buon ascolto.
1: Lei è direttore del mensile Rumore, uno storico periodico di musica e cultura underground, è docente di storia della musica contemporanea presso la SAE di Milano, linguaggi della musica contemporanea all'Università Cattolica di Milano e è coordinatore del corso di formazione Conoscere la musica contemporanea, forme, industria, storytelling presso l'Uninsubria di Varese. Cominciamo dalla chiusura di Wired Italia, Rossano Lomele. Lei ha vissuto da vicino questo evento, la chiusura da parte di Condé Nast, un grosso gruppo internazionale. Qual è il significato di questo evento per l'editoria specializzata?
2: Ma diciamo, prima di tutto c'è un macro significato di carattere economico che è quello per cui è sempre molto difficile fidarsi delle grandi corporation, nel senso che nel momento in cui nel foglio Excel compare qualche numero in rosso, di colpo bisogna agire cercando di far sì che quel numero non sia più negativo ma positivo, e normalmente la prima cosa che viene fatta è tagliare il costo del lavoro, diminuire, ridurre. Quindi questo sicuramente è un tema. I grandi gruppi, avendo molte testate, molti dipendenti, ragionano in questa maniera strategica, e in Condé Nast hanno preferito, evidentemente dal comunicato dell'amministratore delegato, favorire mercati, per così dire, emergenti anche in Europa. Dal punto di vista in realtà della qualità del prodotto, della qualità del lavoro, io credo che ci sia poco da dire, nel senso che Wired era ed è una testata fatta in modo molto accurato. In Italia, in un decennio abbondante, ha comunque creato una sua readership, una sua fan base di lettori, facendo le cose dal mio punto di vista molto bene, anche se sono cose che hanno più a che fare col mondo della tecnologia in senso ampio, non strettamente, insomma, delle discipline artistiche, però evidentemente non basta, anche leggendo il comunicato, devo dire, un po' freddo e anche per me un po' irricevibile dell'amministratore delegato di Condé Nast, non basta, perché manca sempre un centesimo per fare un euro, come si dice, nel senso che le revenues non sono mai abbastanza, i lettori non sono mai abbastanza. Ma questa è una corsa folle e sfrenata, perché tanto nessun prodotto, nemmeno editoriale, può crescere all'infinito, e anzi, una volta che si è creata una

0: filiale italiana di una testata americana che funziona, che ha il suo seguito, che continua ad andare bene. Non dico che ci si debba accontentare, ma insomma, gran parte del lavoro è stato fatto e il fatto che si fosse consolidata sul territorio anche tramite eventi e non soltanto tramite il prodotto editoriale lo dimostra. Quindi questo è un peccato, ostante che magari non succeda qualcosa di nuovo, però da quello che sappiamo, da qui a 2 mesi, esattamente, da qui a 1 mese, anzi alla metà di giugno, cesseranno le attività editoriali.
1: Tra l'altro, ieri siamo proprio partiti da un articolo di Wired, non Wired Italia, ma Wired statunitense, per parlare dei ghise, del mercato, del marketing per le band in campo musicale. Dunque, Wired Italia che chiude, Buscadero, invece, rivista indipendente da sempre che si occupa anche di musica, passa al gruppo Sprea, così come Blow Up. Che cosa significa per il loro futuro? Come legge
0: Ma
1: questo fatto?
0: diciamo che il gruppo Sprea è un gruppo editoriale molto solido, molto grande, che ha migliaia di uscite ogni anno di ogni tipo. Migliaia intendo non migliaia di copie, ma letteralmente migliaia di uscite di testate di ogni tipo. E quando dico di ogni tipo intendo testate di collezionismo, testate per persone di una certa età, riviste specializzate. Quindi da quel punto di vista lì si tratta di un gruppo editoriale molto grosso, molto solido, che giustamente sta facendo dal suo punto di vista campagne acquisti per, usando una metafora, potrei dire mantenere vivo lo stagno delle edicole, nel senso avere una rappresentanza molto forte delle proprie testate. Questo credo che sia il loro segno, che da un punto di vista imprenditoriale ovviamente non fa una grinza. Dal punto di vista delle testate sono due situazioni molto diverse, nel senso che Buscadero purtroppo un paio di anni fa ha dovuto incontrare il lutto del suo Deus ex machina, e questa cosa ha un po' messo il giornale in una condizione di doversi reimmaginare e ripartire da zero dopo decenni di conduzione fatta in un certo modo. La questione di Blow Up è ancora diversa, nel senso che non si tratta di un passaggio di proprietà, ma di affidamento della distribuzione. Diciamo che facendo un parallelo col mondo da cui vengo io, che è il mondo discografico, effettivamente ci rendiamo conto che piccole etichette discografiche di qualità, così come piccole riviste di qualità, in questo momento, in questo mercato, da sole non riescono più a respirare. Facciamo un esempio molto semplice per chi segue la musica, per capirsi: Rough Trade, etichetta leggendaria inglese che quest'anno compie 50 anni, se non fosse entrata a far parte del gruppo gigantesco, benché indipendente, Beggars Banquet, Beggars Group, difficilmente riuscirebbe a far circolare ancora i suoi dischi. E penso che la stessa cosa un po' valga per le riviste specializzate. Quando cominciano a esserci delle difficoltà societarie, economiche, distributive o di proprietà, affidarsi a una struttura più grande forse non è neanche un'opzione, è una scelta inevitabile.
1: Dicevamo di Condé Nast, l'editore di Wired, che ha deciso di chiudere Wired Italia. Ecco, a livello internazionale, un'altra cosa che ha fatto discutere è stato il fatto che ha introdotto il paywall su Pitchfork, un sito molto molto influente per la musica indipendente. Ecco, che impatto avrà questa decisione sull'accessibilità della critica musicale, poi? Rossano Lomele.
0: I primi dati non sono confortanti, ma questo, diciamo, poco importa dire io l'avevo detto, perché sono veramente affermazioni che lasciano il tempo che trovano. Però i primi dati non sono confortanti, ma direi per una ragione molto semplice, forse anche sin troppo sciocca da dire, ma la diciamo lo stesso. Quando tu per anni e anni e anni fornisci un contenuto gratuito a qualcuno, per quale ragione dopo 15-20 anni questa persona dovrebbe abituarsi a pagare? O il modello nasce in un modo o nasce in un altro. Fatico davvero a capire le dinamiche di gestione
1: Industriali.
0: industriali di Condé Nast, perché ne abbiamo appena parlato rispetto a Wired, del resto, nel senso che anni fa comprò Pitchfork, che è un sito gratuito. Condé Nast ha sempre fatto riviste, è un sito di recensioni di area punk, quindi figurarsi, completamente diverso al mondo della moda. Passati pochi anni, ha già ridimensionato tutto il sito, e non parlo di quello che sta succedendo ora, ma di quello che è successo un paio di anni fa. Sono passati altri 2 anni ed è partita la questione del paywall, appunto a pagamento. Non so, mi sembra che non abbiano le idee molto chiare su cosa farsene di questo prodotto, e sono convinto che certo Pitchfork è fatto divinamente, non c'è nulla da dire, però richiedere un abbonamento per qualcosa che è nato a metà degli anni zero, a metà degli anni 20, quindi 20 anni fa, sul lungo periodo, data l'offerta più o meno valida informazione o di cose varie di ogni tipo che emerge, affiora, esplode dai nostri telefoni, io non penso che sia un progetto destinato a durare questo. Poi, per l'amor di Dio, gli auguriamo buona sorte, perché il sito è fatto molto bene e quindi non cambia assolutamente le sorti degli altri.
1: Rossano Lomele, ma in tutto questo, siamo al termine, abbiamo pochi secondi, il futuro di Rumore, la rivista che lei dirige?
0: Il futuro di Rumore, come in realtà il futuro anche di altre riviste che abbiamo menzionato prima, è un futuro che è meno fosco di quello dei quotidiani o della stampa generalista, perché comunque noi non usciamo ogni giorno, usciamo una volta al mese e facciamo un prodotto abbastanza costoso che ha i suoi fedeli lettori spesso da decenni, per cui ovviamente c'è un'erosione continua, ovviamente c'è un livellamento verso il basso, ovviamente le edicole chiudono, ovviamente i telefoni dentro hanno di tutto, però devo dire che noi stiamo assistendo a una forma di resistenza maggiore. Quello che auspico e che spero è che sempre di più nei prossimi anni le riviste come Rumore, Buscadero, Blow Up possano far emergere il loro aspetto curatoriale, ovvero sia nel mare magnum di produzioni fare in modo di diventare dei filtri attendibili rispetto alla massa di cose che ci arrivano ogni ora.
1: Questo è sicuramente una delle ricette per la sopravvivenza e la crisi delle riviste, in particolare di quelle specializzate, al centro della nostra riflessione oggi. Grazie Rossano Lomele.
0: Grazie a voi.
2: Rete 2. Secondo un mito orientale, un invisibile filo rosso ci unisce all'anima gemella. Alphaville vuole rintracciare quel legame invisibile che unisce discipline e opere, il bandolo di una matassa da svolgere per ricomporre la trama originale. Barbara Paltenghi Malacrida, direttrice del Museo d'Arte di Mendrisio, e Paolo Bolpagni, storico delle arti e curatore, ci portano a visitare 10 luoghi simbolici per la musica, il cinema, la letteratura, le arti visive. 10 tappe di un percorso alla scoperta dei legami invisibili tra creatori e creazioni. Il filo rosso, con Barbara Paltenghi Malacrida e Paolo Bolpagni. Oggi alle 12.30 in Alphaville.
3: Rete 2.
4: Buongiorno da Vera Pellandini. Sempre più fragile la tregua in Medio Oriente. Trump in queste ore a colloquio coi vertici militari minaccia di riprendere le operazioni militari. Galibaf tuona, risponderemo. Sicurezza sulle strade, i test di idoneità alla guida per gli anziani sono lacunosi e poco affidabili, lo dice uno studio dell'Alta Scuola di Studi Sociali di Losanna. Il controllo federale delle finanze denuncia costi medici eccessivi nei centri d'asilo, un monopolio assicurativo e una gestione poco accurata sono fra le cause. Il cessate il fuoco fra Stati Uniti e Iran è debolissimo, ha dichiarato il presidente statunitense Trump, che sta considerando di riprendere gli attacchi militari su ampia scala contro la Repubblica Islamica. Alla minaccia di guerra, il presidente del Parlamento iraniano Galibaf ha risposto: siamo pronti a rispondere. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti dalla redazione con Bettina Müller.
5: Il tono mezzo scherzoso, le parole adattate a un'equipe medica in visita alla Casa Bianca, che sorride alla battuta del presidente Trump.
6: I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
5: Questo cessate il fuoco è in cure intense. Voi sapete cosa sono le cure intense? È come quando il medico arriva e dice che c'è solo l'1% di probabilità di sopravvivenza del paziente. In Iran però le si prendono per minacce vuote. Si considera che Trump non abbia interesse a riprendere una guerra su ampia scala. Si risponde con postura combattiva e si alza la posta in gioco, facendo qualche concessione, ma avanzando pretese come la gestione dello stretto di Hormuz, che Stati Uniti e alleati del Golfo non accetteranno.
6: After reading the piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it.
5: È spazzatura la risposta iraniana per Trump, che non ha nemmeno finito di leggerla. Le nuove minacce di guerra e le richieste massime di Washington indicano che per la Casa Bianca ci sono al momento solo cattive opzioni sul tavolo: negoziare con gli intransigenti iraniani o tornare a bombardare, mentre il prezzo del petrolio resta alto e lo stretto di Hormuz bloccato. Le valigie di Trump sono pronte per Pechino, dove forse Xi Jinping potrebbe sbloccare la situazione.
4: Nel Regno Unito, 70 deputati laburisti hanno chiesto pubblicamente al primo ministro Keir Starmer di dimettersi dopo la cocente sconfitta elettorale del partito nelle elezioni di giovedì scorso. Anche diversi ministri del suo stesso governo puntano ad un'uscita di scena ordinata di Starmer, che avrebbe ormai perso la fiducia dell'elettorato. Ieri il premier aveva cercato di difendere il proprio mandato, sostenendo che questi non sono tempi normali e che un cambio di dirigenza del paese a metà mandato e in piena crisi sarebbe dannoso per il paese. Questa mattina nella riunione di governo ci sarà la resa dei conti. Parliamo ora di sicurezza sulle strade in Svizzera e in particolare del controllo medico per stabilire l'idoneità alla guida degli anziani. È un momento temuto da molte persone che, raggiunti i 75 anni, devono sottoporsi a dei test. Ma quanto sono affidabili e precisi questi esami? Non molto, stando ad uno studio pubblicato stamani e di cui ci parla Gianluca Olgiati.
7: La questione non è da poco con una popolazione che invecchia. Dal 2019 il limite di età per i test di idoneità alla guida è passato dai 70 ai 75 anni. La loro affidabilità rimane però bassa, secondo uno studio coordinato dall'Alta Scuola di Lavoro Sociale e Salute di Losanna e che ha coinvolto diversi altri istituti in Svizzera.
8: Il problema principale è la questione della frammentazione.
7: Isabelle Margot Catin, professoressa di ergoterapia all'Alta Scuola di Losanna, parla di un sistema frammentato che varia da cantone a cantone, con i medici spesso lasciati soli di fronte a questa scelta difficile per i loro pazienti. Il dilemma: firmare il certificato di idoneità e sperare che tutto vada bene oppure negarlo. Mancano soluzioni intermedie.
8: On appelle ça un peu la zone grise.
7: È quella che la professoressa Margot Catin definisce la zona grigia. I test cognitivi attuali, a suo dire, non permettono di stabilire davvero quanto una persona sia in grado di guidare in modo sicuro. Per i casi dubbi, i ricercatori raccomandano di coinvolgere altri esperti come ergoterapisti, neuropsicologi, verificare le capacità con veri e propri test di guida nel traffico, ma anche accompagnare gli anziani nella fase di transizione verso altri mezzi di trasporto. Cambierà qualcosa? Presto per dirlo. Lo studio è stato finanziato anche dall'Ufficio Federale delle Strade, che per il momento si limita però a dire che analizzerà i risultati e ricorda: la sicurezza al volante non dipende solo dall'età.
4: I costi della salute in Svizzera dovrebbero aumentare quest'anno del 3,6%. Si prevede un incremento medio dei premi di cassa malati pari al 3,7% nel 2027. Lo stima il portale di confronto comparis.ch, basandosi su dei dati del COF, il centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo. La crescita dei premi, indica Comparis, non è solo legata all'aumento dei costi, ma anche al costante ampliamento delle prestazioni rimborsate dall'assicurazione di base. E dei costi della salute troppo alti? Ma nei centri d'asilo si occupa anche il nostro prossimo contributo. Nel 2023 i costi sanitari di questi centri d'accoglienza federali hanno superato i 65 milioni di franchi, pari al 14% delle spese totali. Troppo, secondo il controllo federale delle finanze, che bacchetta la segreteria di Stato della Migrazione, denunciando una gestione frammentata e lacunosa. Ci racconta di più Anna Valenti.
9: Visite mediche, acquisto di farmaci, salari per il personale infermieristico, trasporti sanitari e premi assicurativi, prestazioni del valore di 65,5 milioni di franchi che la Segreteria di Stato della Migrazione finanzia ogni anno per i richiedenti l'asilo ospitati nei centri federali. La spesa sanitaria rappresenta da sola il 14% dei costi complessivi dei centri federali, pari a 461 milioni di franchi nel 2023. E se le prestazioni offerte dalla Confederazione garantiscono ai richiedenti asilo un buon l'accesso alle cure, il controllo federale delle finanze segnala però una serie di criticità che impediscono un'oculata gestione dei costi, in alcuni casi inutilmente alti. Il primo fattore, la citiamo, troppa dipendenza da un unico assicuratore, la CSS, alla quale dal 2019 è affidata l'assicurazione malattia dei richiedenti l'asilo, un modello scelto nell'urgenza dopo che nessuna cassa malati aveva risposto all'appello della Confederazione e dunque sottoscritto senza una vera analisi finanziaria delle alternative. A questo si aggiunge l'aumento della franchigia da 300 a 1500 franchi decisa nel 2021, che ha spostato una parte troppo ampia dei costi sulla Confederazione. Franchigie più equilibrate avrebbero permesso di risparmiare circa 1,5 milioni di franchi nel 2023. Inoltre, la gestione finanziaria delle strutture non è uniforme, varia molto da un centro all'altro e, malgrado esistano, le buone pratiche non vengono condivise sistematicamente. La Commissione federale del controllo delle finanze chiede alla Segreteria di Stato della Migrazione di ottimizzare i costi, rafforzando il controllo delle finanze, con più trasparenza, dati uniformi e strumenti migliori per capire dove si può spendere in modo più efficace senza compromettere la qualità delle cure.
4: Lo sport, prima di concludere, battuto ieri 4-2 in casa anche dal Ville, il Bellinzona è ufficialmente retrocesso dalla Challenge League. Ad una giornata dal termine, il distacco dallo Stadino Ne penultimo è infatti di 6 lunghezze. Le preoccupazioni più pesanti sono per ora rivolte alla situazione societaria, appesantita da un debito vicino ai 2 milioni di franchi, che potrebbe aprire lo scenario di un nuovo fallimento con relativa ripartenza dalle categorie inferiori. E con questo è tutto per questa edizione. Grazie per l'attenzione e a più tardi.
3: La meteo.
1: Il tempo fino a questa sera, nel corso della serata e nella notte, al sud graduale passaggio a tempo asciutto con schiarite, vie più ampie, al nord ripresa delle precipitazioni.

Alessio Cappello che invoca l'avvocato con un punto esclamativo, questo è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato. E chi è questo avvocato? È Paolo Conte, il sottotitolo della canzone è appunto Una supplica a Paolo Conte. Tra poco appuntamento con la rivista e con Altra Economia, si parla di compagnie aeree, di scali aerei in Italia e dei loro problemi nell'inchiesta della rivista, ma prima di parlarne con il direttore, un altro brano è Il fantasma della porco, con Dani Lopez e l'Orchestra de Musique d'Arrel de Catalunya insieme a Anna Ferrer.

0: La rivista.
1: Il numero di maggio di Altre Economia esplora come sempre le contraddizioni del nostro tempo, svelando i costi sociali e ambientali di modelli economici insostenibili. In copertina questo mese un tema che interessa anche i viaggiatori della Svizzera italiana: l'impatto climatico del trasporto aereo in un momento di forte incertezza e di aumento dei prezzi del cherosene a causa della chiusura dello stretto di Hormuz in relazione alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Buongiorno Duccio Facchini.
2: Buongiorno a voi.
1: Tu sei direttore di Altre Economia. Ecco, scrivete in copertina della rivista che il vero problema del trasporto aereo non è il cherosene che scarseggia, ma il boom indotto del traffico. Che cosa significa?
2: Ma significa che il dibattito purtroppo in questo momento sul settore del trasporto aereo è schiacciato su quello che noi chiamiamo un non problema e appunto non affronta il vero problema, che è il fatto che questo settore industriale, perché di fatto è un settore industriale, dal 1990 ad oggi, prendendo come riferimento l'anno chiave del secondo il protocollo di Kyoto, giusto per citare provvedimenti di qualche anno fa, questo settore industriale ha letteralmente raddoppiato le proprie emissioni di gas climalteranti e questa cosa è un problema. Sia a livello europeo sia a livello italiano, il paese, l'Italia, che rispetto a pre-pandemia 2019 è di fatto ritornato su livelli di passeggeri. Nel 2025 i passeggeri sono stati 230 milioni per 1,8 milioni di movimenti, e questo è un problema sì climatico ambientale, sì anche per le ricadute in termini di livelli di biossido di azoto per chi risiede nei pressi di porti e aeroporti, ma poi soprattutto è un gigantesco problema fiscale, perché il trasporto aereo continua a rimanere esente lato cherosene, lato IVA, lato prezzamento delle emissioni di carbonio rispetto invece ad altri, e questo è un'altra parte del problema di cui si dovrebbe discutere.
1: Cioè l'erario non ottiene tasse per quanto riguarda appunto il cherosene, insomma c'è una perdita da questo punto di vista.
2: Assolutamente sì, cioè sono i cosiddetti sussidi ambientalmente dannosi, e per fare ancora il caso italiano, nel 2024 i vettori aerei hanno corrisposto neanche mezzo miliardo di euro a fronte di oltre 5 miliardi di euro di esenzioni fiscali che riguardano proprio il famigerato cherosene per il quale oggi ci stracciamo le vesti per la sua mancanza, ma non ce le stracciamo quando sul cherosene del trasporto aereo valgono esenzioni sui consumi per 2,3 miliardi di euro all'anno in Italia, oltre che la mancata applicazione dell'IVA ai voli europei e intercontinentali. Quindi sommando tutte queste voci arriviamo a più di 5 miliardi, che sono una parte considerevole dei sussidi ambientalmente dannosi che riguarda il trasporto aereo. Nel pezzo poi Luca Martinelli, con uno speciale anche su Bologna di Alberto Corti, facciamo i casi dei vari incentivi che anche i piccoli comuni, gli piccoli scali aeroportuali continuano a provare a riconoscere in una sorta di concorrenza di questo quel vettore, senza invece riflettere su una sua ottimizzazione e soprattutto anche su un alleggerimento invece del trasporto.
1: E poi ci portate con Altre Economie in Messico, dove inizieranno i mondiali di calcio. Ecco, raccontate in particolare la storia del quartiere attorno allo stadio Azteca. Che cosa sta succedendo lì?
2: Allora, l'11 giugno, quindi tra poco meno di un mese, ci sarà la partita inaugurale dei mondiali di calcio tra Messico e Sudafrica, perché poi i mondiali si terranno anche, come noto, negli Stati Uniti e in Canada. E con Orsetta Bellani siamo andati appunto nel quartiere di Santa Ursula Coapa, dove sorge anche qui lo stadio Azteca, che è uno stadio storico per chi segue il pallone, quello della partita del secolo tra Italia e Germania.
1: Ne abbiamo appena parlato oggi, quindi
2: ecco, proprio in quello stadio lì. che diventerà con questa partita dell'11 giugno lo stadio che ha ospitato più mondiali, però poi ci vivono le persone l'intorno e quello che raccontano i residenti incontrati da Orsetta Bellani, raccontano di gravissimi problemi nell'approvvigionamento idrico, raccontano di sfollamento delle persone, raccontano di un impatto sul valore degli affitti e sui prezzi immobiliari mostruosi di una gentrificazione che poi investe Città del Messico da tempo e raccontano del ruolo della famiglia proprietaria del gruppo televisivo Televisa e la famiglia Azcarraga che fa finta di donare acqua ai poveri residenti in condizioni precarie, quando in realtà quello che raccontano le organizzazioni per i diritti e appunto i residenti come Maria Estela Alejandro Perez che abbiamo incontrato, in realtà è proprio la famiglia di proprietari di Televisa che sottrae l'acqua al quartiere, che infatti denuncia appunto gravi problemi e richiama l'attenzione sul fatto che a fronte di appunto del brillare dei mondiali poi ci sono decine di migliaia di persone che vivono in condizioni proibitive.
1: Eh sì, il lato oscuro dei mondiali, anche in questo caso ci siamo un po' abituati a questa cosa, cioè il fatto che a ogni mondiale emergano delle situazioni di crisi, problematica, lo è stato anche in passato e lo è di nuovo, come ci raccontate su Altre Economie. E poi sulla rivista presentate i risultati del progetto di ricerca Migrant Digital Work sull'impatto della cosiddetta piattaformizzazione del lavoro. Che cosa emerge da questa ricerca?
2: Ma è una ricerca molto interessante, guidata, coordinata dall'antropologa dell'Università di Messina, Giuliana Sanò, che ha approfondito quattro diversi ambiti in cui la cosiddetta piattaformizzazione si fa vedere. Quindi in quelle un po' più note delle consegne a domicilio, Glovo e Deliveroo, all'agricoltura fino alle applicazioni di intermediazione del settore domestico e anche i cosiddetti lavoretti di casa. E quindi si sono prese, vabbè, i casi di Glovo e Deliveroo, parlo per quanto riguarda l'Italia, hanno anche fatto recentemente parlare per via dell'iniziativa della Procura di Milano, della loro amministrazione giudiziaria per presunti e supposti casi di caporalato vero e proprio. Però poi ci sono anche piattaforme meno conosciute come TaskRabbit, che poi nel tempo è stata acquisita dall'IKEA. L'IKEA te la propone per montarti i mobili a casa, se tu non hai voglia di farlo, non sei capace di farlo, però ci sono andate dentro questa sorta di delega lavorativa, illuminando situazioni di fortissima asimmetria di potere tra il cliente, l'algoritmo e ovviamente il lavoratore, che spesso in Italia è straniero e che spesso è sottoposto a trattamenti certamente non neutrali da parte della app, discriminatori, tutti ovviamente orientati a massimizzare il profitto su poi la pelle di lavoratori che spesso sono esposti e sono scarsamente tutelati. Quindi è una sorta di modello rider che riguarda anche piattaforme un po' meno raccontate, però ugualmente interessanti. E con riferimento ai rider, secondo me la cosa utile che questa ricerca mette in luce anche con il caso di Venezia è il legame tra ristorazione, pulizia e delivery, cioè impieghi che poi si alimentano l'un l'altro. E quindi per tornare anche al nostro caso del trasporto aereo di qui sopra, come davvero poi l'overtourism o un turismo senza pensiero produce poi delle ricadute anche sul cosiddetto indotto che vale la pena di appunto discutere, approfondire e illuminare.
1: E dunque, Altre Economia, numero di maggio, ci parla di questi temi. Duccio Facchini, grazie per essere stato con noi oggi.
2: Grazie, a presto a voi. Ciao.

pianista Rodney Kendrick con questa Honeysuckle Rose ci ha portato alle 9, il momento del nostro laser, oggi dedicato al costo nascosto dei farmaci, a quello di un farmaco in particolare, il Keytruda, il farmaco oncologico più venduto al mondo, che rappresenta una vera speranza per i pazienti. A produrlo il colosso farmaceutico americano Merck. In Svizzera Keytruda costa oltre 4.000 franchi, ma cosa si nasconde dietro questo costo vertiginoso? A rivelarlo è l'inchiesta Cancer Calculus, a cui la nostra RSI ha partecipato con il consorzio internazionale dei giornalisti investigativi, un network globale indipendente. Qual è il costo reale di ricerca e sviluppo del farmaco e perché le case farmaceutiche non sono obbligate a rendere pubbliche queste cifre, e qual è il ruolo che giocano le lobby del settore? Domande alle quali cerca di dare risposta il laser di oggi, intitolato Il profitto della cura, che è stato curato da Sabrina Pisu. E con il laser di oggi si conclude Verde Aurora, appuntamento domani alle 6 da me, Mattia Pelli. L'augurio di una buona giornata in compagnia di Rete 2.

0: Keytruda è il farmaco oncologico più venduto al mondo e rappresenta una vera speranza per i pazienti. A produrlo è il colosso farmaceutico americano Merck. In Svizzera Keytruda costa oltre 4.000 franchi. Ma cosa si nasconde dietro questo costo vertiginoso? A rivelarlo è l'inchiesta Cancer Calculus, a cui la RSI ha partecipato con il Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi, un network globale indipendente. Nell'ambito di questa inchiesta, l'organizzazione non governativa svizzera Public Eye ha condotto una ricerca che rivela l'esistenza di una strategia ben collaudata, che ci racconta Patrick Durisch, responsabile delle politiche sanitarie della ONG.
1: La strategia consiste nell'assicurarsi un monopolio e nell'estenderlo, mantenendolo il più a lungo possibile per tenere alla larga la concorrenza. Questo avviene quindi tramite la registrazione di brevetti. Esiste un brevetto principale sulla molecola Keytruda che è valido in Europa fino al 2028. Tuttavia, in Svizzera è stata concessa una proroga della protezione fino al 2031. Questo significa che fino al 2031 Keytruda non avrà concorrenza. Esistono inoltre altri brevetti, chiamati brevetti secondari, che ne prolungano la validità. Questo monopolio, stando ai brevetti concessi finora per Keytruda, potrebbe protrarsi fino al 2042. Quindi non si tratta di un monopolio ventennale, come previsto dalle norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. In questo caso saremmo a 30 o 35 anni, in ogni caso, di monopolio. E il monopolio permette all'azienda di mantenere prezzi elevati.
0: Nel caso di Keytruda, voi avete individuato 80 brevetti. Come spiegava, esiste un monopolio di oltre 30 anni, ovvero 10 anni in più rispetto a quanto previsto dall'accordo sulla proprietà intellettuale. Com'è possibile?
1: Questo è possibile perché alla fine è tollerato che le aziende presentino una domanda di brevetto per ogni minima modifica, anche se non comporta alcun beneficio terapeutico, e possono quindi depositare nuovamente i brevetti. Ogni volta che un brevetto viene depositato di nuovo, il conteggio dei 20 anni ricomincia da zero. Se le aziende farmaceutiche adottano la strategia di non depositare tutte le domande contemporaneamente, ma di farlo a mano, riescono a prolungare questo monopolio oltre i 35 anni. Le aziende farmaceutiche sostengono che si tratta di una misura legale, perché è consentita. E il problema alla base di tutto questo è che, in fin dei conti, i brevetti vengono concessi con troppa facilità per qualsiasi piccola modifica di secondaria importanza, anche se non è sempre nuova né sempre innovativa. Bisognerebbe essere molto più restrittivi nel concedere i brevetti. Ci sono brevetti che possono essere ritenuti validi e meritati, e ce ne sono molti altri che noi consideriamo abusivi e immeritati.
0: Si può quindi affermare che il ricorso sistematico ai brevetti, anche quelli abusivi, sia al centro di questa strategia?
1: Sì, perché garantisce il mercato e il fatturato per un periodo che va ben oltre quanto previsto dalle norme internazionali.
0: E questa non è una pratica isolata ma diffusa. Voi l'avete già documentata, ad esempio, presso Novartis e Roche.
1: Assolutamente sì. Tutte le grandi aziende farmaceutiche seguono la stessa strategia. Si tratta in sostanza di creare una specie di fortezza, come una muraglia di brevetti intorno al proprio prodotto, in modo che i concorrenti e i produttori di farmaci generici non possano entrare nel mercato. Oppure, se lo fanno, è solamente attraverso contenziosi legali che durano anni, senza alcuna garanzia di vincita. E per tutta la durata della controversia, non commercializzano i prodotti. Esiste un'intera strategia che consiste nel rimanere l'unico operatore sul mercato nel proprio segmento.
0: Nel febbraio 2024 Merck & Co. ha sostenuto di aver investito 30 miliardi di dollari nel programma di ricerca su Keytruda dal 2011, ma voi siete arrivati ad una cifra radicalmente diversa. Quale e come avete proceduto?
1: Quello che abbiamo fatto è stato passare in rassegna, esaminare tutte le sperimentazioni cliniche, tutti i test effettuati su Keytruda. Per poter ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione è necessario testare diverse fasi. Si tratta di passaggi obbligati. Abbiamo esaminato tutti questi studi clinici e abbiamo selezionato quelli che sono stati effettivamente finanziati da Merck & Co. A partire da questo punto, nella letteratura scientifica e medica, si trovano stime relative al costo medio di una sperimentazione clinica, ad esempio nel campo dell'oncologia. Infatti, censendo e selezionando gli studi clinici pertinenti, quelli che sono stati effettivamente utilizzati per l'autorizzazione all'ammissione in commercio di Keytruda, per le indicazioni autorizzate e applicando il costo medio di tali studi clinici, si giunge a un importo che, secondo gli esperti indipendenti, rappresenta circa il 70% dei costi di ricerca e sviluppo. Considerando che le sperimentazioni cliniche rappresentano una delle voci più consistenti nella ricerca e sviluppo, con una quota pari a circa il 70%, quello che abbiamo fatto è stato prendere il costo delle sperimentazioni cliniche e aggiungervi generosamente un ulteriore 30% per coprire altri costi legati alla ricerca e sviluppo. E così siamo arrivati alla cifra di 1,9 miliardi di dollari rispetto ai 30 miliardi dichiarati da Merck & Co. È anche evidente che le aziende farmaceutiche seguono una strategia che consiste, in definitiva, nel comunicare cifre che non sono verificabili, le più alte possibili per giustificarne il prezzo. Ma in fin dei conti nessuno può davvero verificarle, a meno che ognuno non si metta a fare una stima, come abbiamo fatto noi.
2: Ne peut vraiment les vérifier à part si chacun fait une estimation comme nous on l'a fait.
0: Perché i costi di ricerca e sviluppo non vengono resi noti dalle case farmaceutiche?
1: Le aziende farmaceutiche non hanno alcun obbligo di rivelare quanto hanno investito per ciascun prodotto. Nella loro relazione annuale è indicato un costo generale. Non si sa bene cosa ci sia dentro, ma diciamo che hanno una voce di bilancio dedicata ai costi di ricerca e sviluppo. Si tratta però di una cifra molto generica, in fin dei conti non si sa mai a quanto ammonti per singolo prodotto. Ed è proprio questo il problema, perché quando un'azienda immette un farmaco sul mercato e ne negozia il prezzo, come avviene ad esempio in Svizzera con l'Ufficio federale della sanità pubblica, è l'azienda farmaceutica che avvia le trattative e lo fa sapendo esattamente quanto ha investito. Ma dall'altra parte l'Ufficio federale della sanità pubblica non ha nessuna idea di quale sia la cifra. L'industria farmaceutica propone un prezzo che non si basa su nulla se non sul fatto che vogliono venderlo a caro prezzo. Da parte sua, l'Ufficio federale della sanità pubblica effettua confronti dei prezzi tra diversi paesi di riferimento. Ma dato che l'industria farmaceutica adotta la stessa strategia in tutti i paesi, alla fine i prezzi risultano proibitivi ovunque. Questa è la strategia dell'azienda farmaceutica: mantenere prezzi alti ovunque.
0: Secondo i vostri calcoli, quindi, i costi di ricerca e sviluppo ammontano a 1,9 miliardi di dollari, appena l'1,2% del fatturato mondiale generato da Keytruda. Anche tenendo conto dei rischi di fallimento, si rimane al 3% delle vendite. Dove va allora il denaro? Possiamo parlare di profitti netti?
2: Tout à fait. Ce qu'on a fait, c'est à partir de ce montant, de cette estimation des coûts.
1: Esatto. Quello che abbiamo fatto è stato partire da questo importo, ovvero dalla stima dei costi di ricerca, e abbiamo calcolato la quota del mercato svizzero rispetto al mercato globale di Keytruda. Dopodiché è stato possibile declinare su un flacone, su una confezione che viene venduta a 4.294 franchi. Considerando che una certa percentuale è destinata ai costi di ricerca e sviluppo, si possono stimare i costi di produzione e si possono stimare i costi di distribuzione. I costi di ricerca, di produzione e di distribuzione rappresentano solamente l'11% di questi 4.294 franchi. Il resto, ovvero oltre l'88%, è margine di profitto. La lobby farmaceutica sta dalla parte della Casa Bianca. Quando Donald Trump afferma che i prezzi in Europa, e in Svizzera in particolare, sono decisamente troppo bassi, dice una grande bugia, perché su ogni flacone che vendono in Svizzera c'è un margine di profitto dell'88%. Quanti prodotti garantiscono un margine di profitto così elevato? Non ce ne sono molti. In definitiva, quindi, i prezzi in Svizzera gli consentono non solamente di recuperare il capitale iniziale molto rapidamente, i costi di ricerca vengono quindi ammortizzati molto rapidamente, i costi di produzione sono irrisori e lo stesso vale per i costi di distribuzione. Questo significa che su ogni flacone di Keytruda del costo di 4.294 franchi, più di 3.500 franchi finiscono direttamente nelle casse dell'azienda farmaceutica.
0: La richiesta di fare un passo storico verso la trasparenza dei prezzi dei farmaci fu avanzata dall'Italia nel 2019 con una risoluzione presentata all'Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra. La risoluzione fu promossa dall'allora ministra della Salute italiana Giulia Grillo e dall'allora direttore generale dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, Luca Libassi, che la negoziò a tutti i livelli. Ad essere chiesta era una maggiore trasparenza sui costi di ricerca e sviluppo, sulle sperimentazioni cliniche e sui prezzi netti pagati dai governi. La versione finale approvata fu in parte indebolita. Perché Catherine Murie, professoressa di scienze politiche presso la Nova Università di Lisbona, ha studiato quello che accadde nel 2019.
3: Le trattative furono molto difficili, penso per due ragioni. La prima è che l'industria farmaceutica era contraria e si tratta di un settore estremamente potente. I paesi con un'industria forte tendevano a difenderne le posizioni. La seconda è che molte persone non sono davvero convinte che la trasparenza sia una cosa positiva. Il timore è che rendere pubblici i prezzi finisca per obbligare tutti a pagare il prezzo più alto, eliminando la possibilità di negoziare sconti riservati. La risoluzione è stata approvata, ma la parte triste della storia è che né Giulia Grillo né Luca Libassi durarono a lungo. Con la caduta del governo e la formazione di un nuovo esecutivo, Grillo lasciò il ministero e Libassi fu sostituito. Grillo non sarebbe poi stata rieletta alle successive elezioni. Il decreto esiste, la legge c'è, ma quando ho intervistato alcune persone dell'AIFA mi hanno detto che non viene applicata. Non è mai stata applicata veramente. All'inizio c'è stata qualche tensione. È stato chiesto all'industria farmaceutica di comunicare i prezzi netti. La risposta non è stata positiva e non c'era nessuno disposto a sostenere la misura. Così all'improvviso non è successo più nulla, nonostante il settore dovrebbe rendere pubblici i fondi ricevuti e comunicare il prezzo netto. Reale. La risoluzione apparve come un grande successo, ma alla fine non è stata attuata in Italia, perché i responsabili della sua applicazione non erano convinti che fosse né una buona idea né una cosa fattibile. Temevano che rendere noti gli sconti ottenuti potesse far pensare che non fossero stati capaci di negoziare. E così tutto è andato avanti come prima.
0: Nel 2019 ci fu una forte attività di lobbying da parte delle case farmaceutiche.
4: Yes, there was a strong lobby of the pharmaceutical industry against the resolution.
3: Sì, ci fu una pressione fortissima da parte dell'industria farmaceutica contro la risoluzione. Questo, a mio avviso, è già di per sé un indicatore del fatto che avrebbe avuto un impatto reale sui prezzi. Esistono studi che non danno certezze in tal senso, ma il solo fatto che il settore si mobilitasse così intensamente con telefonate, incontri, pressioni dirette è significativo. Giulia Grillo, dal canto suo, scelse di tenersi alla larga, non incontrò i lobbisti, almeno non in privato, e credo sia anche per questo che riuscì a restare ferma e determinata. Luca Libassi fece lo stesso, dedicando pochissimo tempo a questi incontri. La lobby ha avuto un ruolo importante, ma non è stato l'unico fattore. Paesi come Francia, Germania e Regno Unito, che hanno un'industria farmaceutica forte, non avevano alcun interesse a danneggiare i profitti del settore, le sue entrate fiscali. Non si trattava solo di pressioni esterne, ma di scelte politiche di paesi con industrie innovative che non volevano mettere a rischio la propria competitività.
4: You have lobby, but you also have intrinsic preferences of countries with strong industries.
0: A portare la voce delle grandi aziende del farmaco nei palazzi in cui si decidono le politiche sanitarie globali è l'International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Association, IFPMA, che si trova a Ginevra, pochi minuti a piedi dall'OMS. Ma a quale costo e a quali condizioni? Così ha risposto ad una nostra richiesta per iscritto Elliot Duster, direttore di strategia e comunicazione dell'organizzazione. IFPMA rappresenta, scrive, l'industria farmaceutica innovativa a livello internazionale presso le organizzazioni multilaterali e nelle relazioni ufficiali con le Nazioni Unite e conta attualmente 37 aziende associate e oltre 50 associazioni nazionali di categoria. Sul fronte del costo, Elliot Duster conferma la segretezza di informazioni cruciali. Sono previste, risponde, quote associative a scaglioni, con tariffe basate sul fatturato annuo dell'azienda. Tali informazioni, continua, non sono pubblicamente disponibili. In che modo la lobby definisce le proprie posizioni all'interno delle organizzazioni internazionali? Come funziona?
3: Ho qualche esempio. Per prima cosa, quando la Commissione europea, l'OMS o altri organismi redigono documenti per valutare la fattibilità di una misura, invitano degli esperti. E mi ha sorpreso constatare che gran parte di questi esperti proviene dall'industria stessa. Si tratta di persone chiamate a esprimere un'opinione, ma che in realtà difendono gli interessi del settore. C'è quindi una confusione di fondo su qual è il confine tra il parere dell'esperto e la difesa dell'interesse dell'industria. Poi ci sono canali più diretti. Un delegato che partecipa a un'assemblea dell'OMS può ricevere una telefonata dai rappresentanti nazionali del settore che gli dicono: attenzione, se sostiene questa posizione, noi potremmo lasciare paese. Oppure se il delegato è già orientato a opporsi, gli viene fornita la documentazione tecnica necessaria e le argomentazioni a supporto, perché all'OMS serve

0: Nicoletta Dentico ha partecipato alla stesura della risoluzione presentata dall'Italia sulla trasparenza dei prezzi. Giornalista, scrittrice, è esperta di politiche sanitarie globali e diritto alla salute. Ha lavorato con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e con diverse ONG internazionali sull'accesso ai farmaci essenziali e la governance della salute. Oggi dirige il programma di salute pubblica globale a Society for International Development.
1: Quindi questa situazione patologica, decisamente patologica, Luca Bassi cominciò a discuterla con alcuni di noi dell'accesso, diciamo, della campagna per l'accesso ai farmaci essenziali, e già nel 2018 cominciamo a buttare giù il testo di una possibile risoluzione da proporre ad alcuni governi. L'Italia in quel caso fu effettivamente la capofila di questa iniziativa, che sorprendentemente, se all'inizio aveva creato un certo sconcerto, poi fu accolta con grande favore, ovviamente con un testo che poi si è un po' annacquato nel negoziato internazionale, ma questo sta nell'ottica, insomma, del gioco intergovernativo. E comunque si arrivò con una risoluzione nel maggio del 2019 che fissava, normava il rapporto fra governi e case farmaceutiche nel caso di un negoziato per l'acquisizione di un farmaco, laddove appunto le aziende avrebbero dovuto giustificare le ragioni di un certo prezzo che loro avevano fissato, avrebbero dovuto palesare ai governi lo stato di brevettazione di quel farmaco e dare tutta una serie di informazioni in modo tale che lo Stato potesse, poi il governo potesse negoziare da un punto di vista di forza, perché non ci dobbiamo dimenticare che i governi sono i migliori acquirenti che possono esserci per le case farmaceutiche, cioè sono acquirenti sicuri, quindi il gioco era quello di far capire ai governi che dovevano cominciare a usarla questa leva e non a subire invece la leva, diciamo, contrattuale delle aziende farmaceutiche. Il direttore generale dell'OMS definì questo un game changer, cioè una risoluzione approvata all'unanimità nel maggio del 2019 che avrebbe cambiato completamente lo scenario del settore farmaceutico. Bene, così non fu. Pensate che nessuno lo sapeva a maggio del 2019 che di lì a 6 mesi sarebbe arrivato il nuovo coronavirus e che ci sarebbe molto servito, no? Questa trasparenza, questa chiarezza, questa anche capacità di render conto del settore farmaceutico rispetto alle condizionalità che pongono. Ebbene, in questi 6 mesi le aziende sono riuscite a effettivamente blindare la situazione e a impedire che ci fosse una vera attuazione, implementazione a livello nazionale di questa risoluzione dell'OMS. Quando è arrivato il nuovo coronavirus, esistevano tutte le condizioni per attuarla, quella risoluzione, e invece questa è stata giocata dalle case farmaceutiche come un'occasione per rimettere a fuoco la loro capacità intimidatoria, perché non c'è altro nome. Loro sono coloro che avevano la conoscenza, le molecole, le tecnologie, no? Per poter sviluppare, in questo caso del Covid, le tecnologie, l'mRNA e quant'altro per sviluppare i nuovi vaccini. E tutti i tentativi che si sono fatti anche di sospendere temporaneamente i diritti di proprietà intellettuale durante un'emergenza, applicando peraltro l'articolo 8 del Trattato di Marrakech, quello che ha costituito l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che aveva immaginato che i monopoli si dovessero interrompere in una situazione di particolare crisi. Bene, neanche durante Covid è stato possibile creare un precedente di liberalizzazione, di apertura e di liberazione della conoscenza dai monopoli brevettuali che le case farmaceutiche detengono e che è il motivo di questo loro inesorabile potere.
0: E questo è potuto accadere perché la risoluzione, intendo il testo finale adottato, non era così vincolante come lo si era proposto all'inizio?
1: Le risoluzioni dell'OMS rispondono a una logica di soft norm, non sono vincolanti. Un trattato è vincolante, quello che si sta negoziando ora come trattato pandemico è uno strumento cogente, ma le risoluzioni purtroppo non lo sono. La risoluzione esisteva, naturalmente politicamente era un segno molto forte che tutta la comunità internazionale avesse sostenuto questa idea che i governi dovessero riappropriarsi un po' della capacità di manovra negoziale nei confronti di questo comparto che è così arrogante, che è così pieno di sé, così capace veramente di esercitare l'intimidazione che ti viene dal avere un prodotto che

0: È un prodotto abbastanza sui generis, non è una macchina, non è una lavatrice, non è un prodotto, un farmaco, un diagnostico, un vaccino, uno strumento per il quale può passare l'accesso alla vita o l'accesso alla morte delle persone. Questo dà loro un potere semplicemente stratosferico.
1: Questa azione che lei definisce intimidatoria l'ha vista in atto anche nel 2019 da parte delle lobby farmaceutiche?
0: Assolutamente sì. AFPMA, l'Organizzazione Internazionale del Settore Farmaceutico, che ovviamente è una presenza in chiaroscuro, diciamo, dentro la storia dell'OMS e contro la quale realtà come la mia, tutti noi, insomma, della società civile, ma anche esperti, anche accademici, come dire, che da decenni si occupano della questione dell'accesso ai farmaci, come beni comuni e non come, diciamo, merce di mercato, ovvero addirittura di monopolio, perché noi si parla di mercato, ma in realtà con un diritto di esclusiva di oltre 20 anni e che è facile rinverdire, è quasi impossibile parlare di vero mercato, no? È un attore, insomma, è un po' l'antagonista, è l'attore antagonista, ha sempre giocato questa partita in rappresentanza di tutte le multinazionali farmaceutiche per, da una parte, dire che anche loro hanno le ricette per l'equità, per l'accesso, per garantire il diritto alla salute a tutti, salvo che poi ovviamente le ricette che propongono inevitabilmente, inesorabilmente ricadono in una logica di mercato, in una logica di profitto e in uno scenario in cui sono loro ad avere il coltello dalla parte del manico e non tutti i governi sono in grado di, come dire, confrontarsi con questo loro potere. Non lo fanno i paesi, sicuramente hanno difficoltà i paesi, diciamo, che non hanno capacità produttiva, ma la cosa che spaventa anche da molti punti di vista, è che i paesi che hanno queste aziende a casa propria sono diventati ormai portavoce degli interessi di profitto delle aziende e travisano talvolta il loro mandato come realtà ministeriali che dovrebbero invece assicurare e garantire l'obbligatorietà di promuovere il diritto alla salute nei loro paesi, perché questo è il loro obbligo, avendo aderito all'OMS e avendo aderito a tutta una serie di strumenti del diritto internazionale che vincolano gli stati a far prevalere le ragioni del diritto alla salute. Ma non sempre è così.
1: Cosa potrebbe fare la Svizzera per porre fine, almeno in parte, a queste pratiche al fine di garantire un pieno accesso alle cure, riducendo prezzi di farmaci come Keytruda, elevati per tutti i sistemi sanitari?
2: In realtà la Svizzera ha a disposizione almeno due strumenti. Il primo strumento è che la Svizzera fa parte, è membro della Convenzione sul brevetto europeo. In qualità di membro può chiedere che i criteri di concessione dei brevetti siano più rigorosi, intervenire su questi brevetti e limitarne il numero. Il secondo aspetto su cui la Svizzera può intervenire è la sua sovranità nel fissare i prezzi sul proprio territorio. Dovrebbe esigere molta più trasparenza. In altre parole, al momento di avviare i negoziati, le aziende farmaceutiche dovrebbero almeno rendere noti i finanziamenti pubblici che hanno ricevuto, poiché beneficiano di ingenti aiuti pubblici che non vengono mai presi in considerazione nell'intero processo di ricerca e sviluppo. A nostro avviso, dovrebbe anche rivelare quanto ha speso di tasca propria. Ovviamente sono contrari. Tutte le risoluzioni presentate all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che andavano in questo senso, sono state rifiutate da quei paesi in cui hanno sede le grandi aziende farmaceutiche. Quindi, in definitiva, non c'è questa volontà di trasparenza. La Svizzera dovrebbe esigere maggiore trasparenza in questo ambito.
0: C'è proprio bisogno di un ripensamento profondo, c'è anche bisogno, credo, di ripensare che la conoscenza non può essere privatizzata. Questo è un modello che non ha funzionato da un punto di vista dell'innovazione, ha casomai molto funzionato per riempire le tasche delle case farmaceutiche e possibilmente i paradisi fiscali dove sono depositati i loro brevetti e dove sono anche depositati spesso questi ingenti patrimoni che le aziende accumulano di malattia in malattia.
1: Rete 2.
3: Questo laser aveva il titolo di Il profitto della cura che intrude il costo nascosto dei farmaci. Un laser a cura di Sabrina Piso con Patrick Durisch, responsabile delle politiche sanitarie della ONG Svizzera Public Eye, e Catherine Murray, professoressa di scienze politiche presso la Nova Università di Lisbona, e Nicoletta Dentico, giornalista e scrittrice ed esperta di politiche sanitarie globali e diritto alla salute.

0: In occasione del concerto del 18 maggio al Foce, Bourbon Street dedica una puntata al pianista americano Aaron Parks, personificazione di un approccio al jazz legato a doppio filo al mondo contemporaneo e uno dei protagonisti più originali della scena attuale. Tra suono, visione e racconto, Aaron Parks si svela in un'intervista esclusiva. Aaron Parks e il jazz contemporaneo, a cura di Lorenzo De Finti. Bourbon Street, domani alle 23 e in replica sabato alle 22:30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Vera Pellandini. Sicurezza sulle strade. I test di idoneità alla guida per gli anziani sono lacunosi e poco affidabili, lo dice uno studio dell'Alta Scuola di Studi Sociali di Losanna. Il controllo federale delle finanze denuncia costi medici eccessivi nei centri d'asilo. Un monopolio assicurativo e una gestione poco accurata sono fra le cause. Sempre più fragile la tregua in Medio Oriente dopo la bocciatura dei piani di pace rispettivi. Trump in queste ore a colloquio coi vertici militari minaccia di riprendere le operazioni militari. Per lo sport, calcio, sprofondano i Granata, sconfitti ieri per 4-2 dal Ville. L'AC Bellinzona è matematicamente retrocesso. Ora i timori sono soprattutto per il rischio di fallimento. È un momento temuto da molti anziani, il controllo medico per stabilire l'idoneità alla guida che scatta in Svizzera una volta superati i 75 anni. Ma quanto sono affidabili e precisi questi test? Non molto, stando ad uno studio pubblicato stamani e di cui ci parla Gianluca Olgiati.
4: La questione non è da poco con una popolazione che invecchia. Dal 2019 il limite di età per i test di idoneità alla guida è passato dai 70 ai 75 anni. La loro affidabilità rimane però bassa, secondo uno studio coordinato dall'Alta Scuola di Lavoro Sociale e Salute di Losanna e che ha coinvolto diversi altri istituti in Svizzera.
5: Il problema principale è la questione della frammentazione.
4: Isabelle Margot Catin, professoressa di ergoterapia all'Alta Scuola di Losanna, parla di un sistema frammentato che varia da cantone a cantone, con i medici spesso lasciati soli di fronte a questa scelta difficile per i loro pazienti. Il dilemma: firmare il certificato di idoneità e sperare che tutto vada bene oppure negarlo. Mancano soluzioni intermedie.
5: On appelle ça un peu la zone grise.
4: È quella che la professoressa Margot Catin definisce la zona grigia. I test cognitivi attuali, a suo dire, non permettono di stabilire davvero quanto una persona sia in grado di guidare in modo sicuro. Per i casi dubbi, i ricercatori raccomandano di coinvolgere altri esperti come ergoterapisti, neuropsicologi, verificare le capacità con veri e propri test di guida nel traffico, ma anche accompagnare gli anziani nella fase di transizione verso altri mezzi di trasporto. Cambierà qualcosa? Presto per dirlo. Lo studio è stato finanziato anche dall'Ufficio Federale delle Strade, che per il momento si limita però a dire che analizzerà i risultati e ricorda: la sicurezza al volante non dipende solo dall'età.
3: Nel 2023 i costi sanitari nei centri federali d'asilo hanno superato i 65 milioni di franchi, pari al 14% delle spese totali. Lo rileva il controllo federale delle finanze, che bacchetta la segreteria di Stato alla migrazione, denunciando una gestione frammentata e lacunosa dei costi. Ci racconta di più Anna Valenti.
6: Visite mediche, acquisto di farmaci, salari per il personale infermieristico, trasporti sanitari e premi assicurativi. Prestazioni del valore di 65,5 milioni di franchi che la Segreteria di Stato della Migrazione finanzia ogni anno per i richiedenti l'asilo ospitati nei centri federali. La spesa sanitaria rappresenta da solo il 14% dei costi complessivi dei centri federali, pari a 461 milioni di franchi nel 2023. E se le prestazioni offerte dalla Confederazione garantiscono ai richiedenti asilo un buon accesso alle cure, il controllo federale delle finanze segnala però una serie di criticità che impediscono un'oculata gestione dei costi, in alcuni casi inutilmente alti. Il primo fattore la citiamo: troppa dipendenza da un unico assicuratore, la CSS, alla quale dal 2019 è affidata l'assicurazione malattia dei richiedenti l'asilo, un modello scelto nell'urgenza dopo che nessuna cassa malati aveva risposto all'appello della Confederazione e dunque sottoscritto senza una vera analisi finanziaria delle alternative. A questo si aggiunge l'aumento della franchigia da 300 a 1.500 franchi decisa nel 2021, che ha spostato una parte troppo ampia dei costi sulla Confederazione. Franchigie più equilibrate avrebbero permesso di risparmiare circa 1,5 milioni di franchi nel 2023. Inoltre, la gestione finanziaria delle strutture non è uniforme, varia molto da un centro all'altro e, malgrado esistano, le buone pratiche non vengono condivise sistematicamente. La Commissione federale del controllo delle finanze chiede alla Segreteria di Stato della Migrazione di ottimizzare i costi, rafforzando il controllo delle finanze, con più trasparenza, dati uniformi e strumenti migliori per capire dove si può spendere in modo più efficace senza compromettere la qualità delle cure.
3: E i costi della salute per tutti gli svizzeri dovrebbero aumentare quest'anno del 3,6%. Si prevede un incremento medio dei premi di cassa malati pari al 3,7% nel 2027. Lo stima il portale di confronto comparis.ch, basandosi sui dati del COF, il centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo. La crescita dei premi, indica Comparis, non è solo legata all'aumento dei costi, ma anche al costante ampliamento delle prestazioni rimborsate dall'assicurazione di base. Il conflitto in Medio Oriente adesso, il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è debolissimo, ha detto il presidente statunitense Trump, che sta considerando di riprendere gli attacchi militari su ampia scala contro la Repubblica Islamica. Alle minacce di guerra il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha risposto: siamo pronti a rispondere. Gli aggiornamenti dalla redazione con Bettina Müller.
7: Il tono mezzo scherzoso, le parole adattate a un'equipe medica in visita alla Casa Bianca, che sorride alla battuta del presidente Trump.
8: I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
7: Questo cessate il fuoco è in cure intense. Voi sapete cosa sono le cure intense? È come quando il medico arriva e dice che c'è solo l'1% di probabilità di sopravvivenza del paziente. In Iran però le si prendono per minacce vuote. Si considera che Trump non abbia interesse a riprendere una guerra su ampia scala. Si risponde con postura combattiva e si alza la posta in gioco, facendo qualche concessione, ma avanzando pretese come la gestione dello stretto di Hormuz, che Stati Uniti e alleati del Golfo non accetteranno.
8: After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it.
7: È spazzatura la risposta iraniana per Trump, che non ha nemmeno finito di leggerla. Le nuove minacce di guerra e le richieste massime di Washington indicano che per la Casa Bianca ci sono al momento solo cattive opzioni sul tavolo: negoziare con gli intransigenti iraniani o tornare a bombardare, mentre il prezzo del petrolio resta alto e lo stretto di Hormuz bloccato. Le valigie di Trump sono pronte per Pechino, dove forse Xi Jinping potrebbe sbloccare la situazione.
3: Nel Regno Unito, 70 deputati laburisti hanno chiesto pubblicamente al primo ministro Keir Starmer di dimettersi dopo la cocente sconfitta elettorale del partito nelle elezioni di giovedì scorso. Anche diversi ministri del suo stesso governo puntano ad un'uscita di scena ordinata di Starmer, che avrebbe ormai perso la fiducia dell'elettorato. Ieri il premier aveva cercato di difendere il proprio mandato, sostenendo che questi non sono tempi normali e che un cambio di dirigenza del paese a metà mandato e in piena crisi sarebbe dannoso per il paese. Questa mattina, nella riunione di governo, ci sarà la resa dei conti. Parliamo ora di misure contro la violenza domestica. Nella politica federale il Canton Vaud viene spesso citato come esempio virtuoso, ma per il Consiglio di Stato, cifre alla mano, bisogna fare di più. La polizia interviene fino a 5 volte al giorno per casi di violenza domestica. Per le autorità di Losanna, il dispositivo attuale deve quindi essere potenziato per affrontare l'ennesimo aumento dei casi. Aaron Guidotti.
9: Il 100% degli omicidi registrati nel Canton Vaud è avvenuto in casa. È la cifra scelta dalla consigliera di Stato Isabel Moret per illustrare il peso della violenza domestica.
10: È più pericoloso di divorziare o di separarci che di camminare da sola mezzanotte a Losanna.
9: 1800 interventi di polizia l'anno, da 3 a 5 al giorno, 500 autori di violenza espulsi dal loro domicilio. Vaud è stato il primo cantone a introdurre il principio chi frappa par, chi picchia parte, ovvero l'espulsione dal domicilio dell'autore di violenza per almeno 30 giorni, ed è all'avanguardia per quanto riguarda prevenzione presa a carico delle vittime. Come si spiega quindi l'aumento dei casi di violenza? Per Isabel Moret, da una parte la violenza è più visibile, le donne denunciano di più, la polizia, la rete sociale e gli ospedali sono meglio formati per identificare le situazioni problematiche.
10: È difficile davvero di sapere se c'è un aumento o no. Pensiamo anche di sì, perché vediamo sui social media, per esempio, delle cose che fanno un po' paura sulla relazione tra le donne e gli uomini, che può aumentare le possibilità di violenza domestica.
9: Tra le nuove misure, oltre alla formazione di figure chiave all'interno della polizia per coordinare i vari servizi di presa a carico, anche la sorveglianza con braccialetto elettronico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che verrà testata quest'anno e molto probabilmente, vista l'esperienza positiva del Canton Zurigo, sarà effettiva nel 2027. Con l'ok del Gran Consiglio, queste e altre misure costeranno al Cantone 9 milioni di franchi all'orizzonte 2029.
3: E l'informazione si ferma qui, grazie per l'attenzione e buona giornata.
1: Lo sport.
11: Bene ritrovati all'ascolto. Ho superato ieri sera in casa 4-2 dal Ville, ad una sola giornata dal termine, il Bellinzona è matematicamente retrocesso dalla Challenger League. In coda alla classifica infatti è inarrivabile, lo Stadion è penultimo a 6 punti di distacco, ma le preoccupazioni più pesanti per i tifosi granata sono legate alla situazione del club vicino al fallimento, come ci ha spiegato ieri sera in tempi supplementari il collega del Corriere del Ticino, esperto delle vicende dell'ACB, Alan Del Don.
12: Si parla appunto di debiti per oltre 2 milioni di franchi. Tutto è partito dalla cessione in sede della società del giugno 2025, come vi ricorderete. Si era trovato un accordo tra Pablo Betancourt, precedente patron, e Juan Carlos Truiglio. Truiglio stesso ha pagato le prime due rate, quindi si parla di 800.000 franchi per l'acquisto della società. Manca appunto la rata di 400.000 franchi, per la quale Betancourt ha spiccato un precetto esecutivo. La situazione è un po' peggiorata da questo momento, nel senso che i due patron, chiamiamoli così, non si sono più parlati, ora tentano in extremis un dialogo, ma è sempre più difficile. Truiglio da parte sua dice che si è trovato dei debiti pregressi, Betancourt da canto suo afferma di averli pagati quasi tutti, quindi un po' il malessere, i disaccordi tra i due uomini d'affari ha portato poi a un aggravarsi della situazione, che è peggiorata ulteriormente quando lo stesso Truiglio ha fatto capo una garanzia depositata in Lega per pagare stipendi e oneri sociali degli ultimi mesi.
11: C'è la rinuncia anche ad un settore giovanile d'élite che deve far preoccupare per il futuro in caso di fallimento della società.
12: L'aver perso, tra virgolette, il calcio d'élite con il Lugano, che ha trovato un accordo con il Giubiasco, ciò potrebbe comportare, in caso di fallimento, e potrebbe portare a ripartire addirittura dalle leghe molto inferiori del calcio regionale. Stanno tentando, va detto, in tutti i modi, anche verosimilmente minacciando un ricorso addirittura al TAS, al Tribunale Sportivo di Losanna, di poter recuperare il calcio d'élite, ma sembra ormai una pura utopia, e ciò chiaramente è un ulteriore punto negativo di una stagione, ripeto, veramente orribile su tutti i fronti.
11: Intervista integrale che potrete ritrovare sul nostro podcast di Tempi Supplementari, sul sito rsi.ch e sui maggiori portali di riproduzione audio. Intanto la RAU è sempre più vicino alla promozione in Super League. Ieri il successo 2-1 sul Vaduz ha portato in testa alla graduatoria di Challenge gli argoviesi, ora 79 punti, uno in più dello stesso Vaduz. E oggi in Super League si gioca il penultimo turno del torneo contro la relegazione. Questo è il programma: Servette Losanna, Lucerna Zurigo e lo Spareggio Salvezza Grasshopper Winterthur. In Italia si è chiuso il terz'ultimo turno con la sconfitta del Napoli in casa, battuto 3-2 dal Bologna. Partenopei comunque al secondo posto della Serie A, vicini alla qualificazione in Champions. Per il tennis, nella sua stagione d'addio Stan Wawrinka potrà giocare un'ultima volta al Roland Garros al via lunedì prossimo. Gli organizzatori gli hanno infatti assegnato una wild card e il 41enne vodese sarà così nel tabellone principale del torneo parigino per la 21esima volta in carriera. Infine, dopo il giorno di trasferimento dalla Bulgaria, riparte il Giro d'Italia, tappa odierna, la quarta, di soli 138 chilometri, ma con una lunga salita intermedia prima dell'arrivo a Cosenza. Maglia rosa sempre sulle spalle dell'uruguaiano Tomás Silva.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Lucia Bentoglio, con voi per questa puntata di Parade di martedì 12 maggio. Ben ritrovati a tutti voi all'ascolto. Prima di cominciare vi ricordo il nostro numero di WhatsApp. Se volete scriverci un messaggio lo potete fare allo 079 382 6765, ve lo ripeto, 079 382 6765. E oggi parleremo di Scala, parleremo del teatro alla Scala di Milano, che proprio in questi giorni celebra l'80° anniversario della sua ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale. Faremo un percorso di ascolti anche storici che vedono alla testa dell'orchestra del Teatro alla Scala Arturo Toscanini, il celebre direttore d'orchestra che appunto ha fatto la storia anche del teatro milanese. E poi parleremo sempre di opera, questa volta ci sposteremo in quel di Berna, perché questa sera sarà in scena La forza del destino di Verdi. E poi parleremo di quello che accadrà oggi pomeriggio su Rete 2 per quanto riguarda le rubriche musicali, a cominciare dal Voi che sapete, per poi continuare con il concerto.ch di oggi, che vi ricordo per tutta la settimana sarà dedicato al rapporto fra radio e musica classica. E poi, per concludere questa nostra mattinata musicale insieme, torna la recensione, quella di oggi, che appunto parlerà di maggio. Siamo appunto a quasi a metà del mese e Paolo Prato ci vorrà parlare anche delle sonorità di questo mese. Si canta maggio, il tradizionale concerto che si tiene all'Auditorium in Parco della Musica Ennio Morricone di Roma in occasione della Festa del Lavoro. È un progetto di Ambrogio Sparagna ed Erasmo Treglia per l'Orchestra Popolare Italiana e il Coro Popolare, diretto da Anna Rita Colaianni. Ecco, ci parlerà di tutto questo Paolo Prato prima di lasciare lo studio ai colleghi di Alphaville.

Arturo Toscanini alla testa dell'orchestra del teatro alla Scala con l'ouverture da Egmont di Ludwig van Beethoven, qui in realtà registrato in quel di Lucerna proprio nel 1946, anno di riapertura del teatro alla Scala. E infatti il teatro alla Scala, come vi dicevo in apertura di puntata, celebra in questi giorni l'80° anniversario della sua ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale, un intenso programma che ci ha accompagnato lungo tutto questo weekend che andrà avanti anche nei prossimi giorni, una mostra, un convegno e concerti celebrativi appunto per questa memoria storica che è appunto la ricostruzione del teatro alla Scala. Una riapertura avvenuta l'11 maggio 1946 dopo appunto la Seconda Guerra Mondiale, e una ricorrenza che diciamo non è soltanto una celebrazione della riapertura di questo luogo fisico, questo tempio della musica, ma è anche una ricorrenza che trascende il dato celebrativo per riaffermarsi come valore civile e politico della cultura italiana e non solo. Allora, Toscanini, appunto celebre figura alla testa dell'orchestra del teatro alla Scala, fu anche alla testa dell'orchestra proprio in quell'occasione, nel concerto di riapertura del teatro alla Scala. Dopo i bombardamenti dell'agosto 1943, la città e la nazione tutta decise di ricostruire questo teatro quasi subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, proprio come simbolo di resistenza alla devastazione e alla guerra. Arturo Toscanini durante la guerra era scappato in esilio negli Stati Uniti, in autoesilio, proprio per diciamo contro il governo fascista. Una figura emblematica appunto dell'antifascismo musicale, Arturo Toscanini ritorna così appunto con questo concerto al Teatro La Scala e in Italia, e in quell'occasione appunto decise di mettere in scena diciamo i classici della musica italiana e dell'opera italiana, e fra tutti appunto il Va pensiero e il Nabucco appunto di Giuseppe Verdi. Diciamo la coerenza morale di Toscanini, e qui cito un articolo apparso oggi proprio sul Corriere del Ticino, il nostro Giovanni Conti ci regala ancora qualche perla di saggezza, questa volta in forma scritta, appunto ci descrive la storia di questa riapertura del teatro alla Scala, ma lo fa anche basandosi proprio sulla figura di Arturo Toscanini, una figura davvero centrale di quel periodo, una figura di resistenza. Aveva infatti deciso di non suonare gli inni ufficiali del regime fascista nel 1931, e questo l'aveva portato poi appunto ad autoesiliarsi negli Stati Uniti, e anche nel 1933 aveva rifiutato l'invito di Adolf Hitler a tornare sul podio del Festival di Bayreuth. Ecco che appunto la figura di Arturo Toscanini qui è centrale per questa rinascita del paese dopo la Seconda Guerra Mondiale e la rinascita culturale del teatro alla Scala. Allora noi vogliamo continuare ad ascoltarlo con queste registrazioni storiche, vogliamo fare un salto nel tempo adesso, andare al suo ultimo concerto tenutosi al Teatro La Scala, dove tra gli altri brani in programma c'era anche la cavalcata delle Valchirie di Richard Wagner, un programma appunto quello dell'ultimo concerto di Toscanini alla Scala, tutto incentrato sulla figura di Richard Wagner.

La cavalcata delle Valchirie qui è di Richard Wagner, diretto da Arturo Toscanini con il Teatro della Scala di Milano, con l'orchestra appunto del Teatro della Scala di Milano, e questo era un estratto dall'ultimo concerto di Arturo Toscanini al Teatro della Scala di Milano, tenutosi nel 1952 con un programma tutto incentrato su Richard Wagner. E stiamo parlando appunto del Teatro Milanese proprio perché in questi giorni si sta festeggiando la riapertura, l'ottantesimo anniversario della riapertura del teatro dopo i bombardamenti e la Seconda Guerra Mondiale, e le celebrazioni hanno tre punti focali. La prima è questa mostra, La Scala Rinasce, la ricostruzione del teatro della città del paese, allestita al Museo Teatrale fino al prossimo 31 dicembre, quindi c'è ancora tempo per andare a vederla, curata da Pierluigi Panza. E l'esposizione vuole ricostruire attraverso appunto documenti, fotografie e materiali d'epoca il processo della rinascita non soltanto di questo edificio teatrale, ma dell'intero tessuto milanese. Un percorso che vale la pena di scoprire, perché appunto, come vi dicevo poc'anzi, la riapertura del teatro alla Scala non fu soltanto la riapertura di questo luogo musicale, ma anche un simbolo di resistenza, un simbolo anche della nascita di un nuovo Stato, perché appunto la Repubblica sancita dal referendum del 2 giugno 1946 non era ancora nata, ma appunto con la riapertura del Teatro alla Scala milanese si aprì un nuovo periodo per Milano e per tutto il paese, ma non solo. E accanto appunto a questa esposizione l'incontro di studiosi curato da Raffaele Mellace con appunto diversi personaggi del mondo musicale e culturale, che ha voluto delineare un quadro storico nel quale appunto le istituzioni culturali appaiono come veri strumenti di ricostruzione morale di un paese. E poi il culmine di queste celebrazioni è stato il concerto diretto ieri, 11 maggio, da Riccardo Sciai con orchestra e coro del Teatro alla Scala, e il direttore milanese ha voluto scegliere pagine tratte dal Nabucco di Giuseppe Verdi, opera simbolo del repertorio identitario italiano, proprio per così lanciare questo momento celebrativo degli 80 anni dalla riapertura del Teatro alla Scala, un momento anche di speranza per il futuro. E ha scelto tra queste pagine la sinfonia Sperato figli d'Egitto là sui lidi, con il basso Michele Pertusi e il tenore Francesco Meli, oltre ai celebri cori Gli arredi festivi e Va pensiero, che noi vogliamo ascoltare adesso.

E abbiamo parlato degli 80 anni della riapertura del teatro alla Scala. Vi ricordo che questo pomeriggio alle 16.35 potremo ascoltare anche un contributo riguardante proprio questa tematica, un contributo a cura di Luisa Sclocchis. Mentre da un'opera all'altra passiamo ora al Teatro di Berna, dove questa sera torna in scena La forza del destino di Giuseppe Verdi, opera in quattro atti, sul libretto di Francesco Maria Piave. Una rappresentazione questa che appunto vede in scena proprio gli artisti del teatro di Berna. Si parla di Leonora e Alvaro che si amano, ma la loro felicità è ostacolata dal pregiudizio e dall'odio.

La famiglia di Leonora si rifiuta di dare il permesso ad Alvaro di sposarla perché è straniero e un incidente innesca una serie di eventi violenti. Da quel momento in poi tutto va storto per loro. L'opera di Verdi è un'opera che parla di famiglia, guerra e ricerca della pace, è drammatica, grandiosa e commovente. E quindi per chi volesse stasera in quella di Berna al Teatro della Città ci sarà questa rappresentazione a partire dalle 19.30 della Forza del Destino di Giuseppe Verdi. E poi per quanto riguarda invece il nostro pomeriggio musicale, un ultimo appuntamento che vi voglio segnalare, quello con il Voi che Sapete, perché si parlerà di cinema e figure, personaggi cattivi e musica classica, perché non c'è film o serie TV in cui assassino, terrorista, serial killer, scienziato pazzo, eccetera, mostro di ogni genere non ami la musica classica, non vada volentieri all'opera quando non suona in prima persona uno strumento. Da questa frase che parte la nostra puntata di Voi che Sapete di oggi, con Carlo Fiore, autore proprio di un libro intitolato La musica dei cattivi, uscito per Neri Pozza, e con Gaia Varon, musicologa e collega di Radio 3, nonché voce del ridotto dell'opera.

0: Cristina Battocletti è scrittrice, giornalista, critica cinematografica. Ha scritto romanzi premiati. E nel 2021 Giorgio Streller, Il ragazzo di Trieste, biografia in immagini e racconti nel centenario della nascita della regista. Indovina chi viene al cinema. Quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Sabato alle 12.35.
1: Rete 2.
2: In studio Daniele Coroneo. Giornata decisiva per Keir Starmer, il cui incarico è sempre più precario. Questa mattina il primo ministro britannico si riunisce con figure di spicco del governo in una riunione di gabinetto, in cui si discuterà anche della sua posizione, uscita molto indebolita dalle elezioni amministrative della scorsa settimana. Almeno 72 parlamentari Labour pretendono che Starmer si dimetta. È finita la tregua di 3 giorni tra Russia e Ucraina. Nella notte attacchi russi hanno fatto un morto nell'est dell'Ucraina, mentre la Russia afferma di aver abbattuto una 30ina di droni ucraini. In precedenza i due paesi si sono accusati reciprocamente di avere violato la tregua in vigore tra sabato e lunedì. La guerra in Medio Oriente e la crisi petrolifera non rischiano di portare la Svizzera in recessione. A sostenerlo è uno studio di Raiffeisen, secondo cui il prodotto interno lordo dovrebbe aumentare quest'anno fino a 1 punto percentuale, una crescita comunque rallentata. Rispetto allo shock petrolifero del 73, la Svizzera è infatti oggi meno dipendente da questa fonte di energia. Sempre in Svizzera, l'anno prossimo i premi di cassa malati potrebbero vedere un incremento medio del 3,7%. Lo stima il portale di confronto comparis.ch, basandosi sui dati del Centro di Ricerca Congiunturale del Politecnico di Zurigo. Per Comparis, parte della crescita dei premi è frutto dell'ampliamento delle prestazioni rimborsate dall'assicurazione di base. È un settore primario che cambia, quello svizzero. Nel 2025 il numero di aziende agricole è sceso dell'1,7% e sono diminuite in modo analogo anche le persone attive nel settore, come evidenzia l'Ufficio Federale di Statistica. Continua invece la crescita delle superfici destinate alla coltivazione di verdura, lo scorso anno aumentate del 5%. A trainare questa evoluzione i cantoni di Berna, Zurigo e Argovia. Per lo sport, battuto ieri 4-2 in casa dal Ville, il Bellinzona Calcio è retrocesso dalla Challenge League. Le preoccupazioni più pesanti sono però ora rivolte alla situazione societaria. Sulla CB grava un debito vicino ai 2 milioni di franchi, che potrebbe aprire lo scenario di un nuovo fallimento. Oggi al sud sole e vento, al nord ultime precipitazioni, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Domani al sud abbastanza soleggiato, anche al nord in parte soleggiato, nel pomeriggio possibile qualche rovescio isolato in montagna.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: La Jet Suite numero 1 per orchestra da camera di Shostakovich, qui diretti da Giorgio Bernasconi, erano gli studenti del conservatorio. Giorgio Bernasconi che sarà anche protagonista del concerto.ch di oggi a partire dalle 13.30 grazie alle scelte musicali di Alissa Nimbrini. Vi ricordo infatti che concerto.ch di questa settimana è dedicato in particolar modo alla relazione tra radio e musica classica. Infatti in apertura di programma Alissa Nimbrini ci propone ogni giorno un movimento diverso dalla Radio Serenade per orchestra di Claude Delvincourt, composta nel 1914, degli estratti della produzione RSI 2013 tenutosi all'Auditorio Salomolo RSI a Lugano nel maggio del 2013 con l'orchestra della Svizzera italiana diretti da Philipp Bach. Come vi dicevo, Giorgio Bernasconi, protagonista di concerto.ch di oggi. Giorgio Bernasconi che è anche stato legato in particolar modo a Novecento Presente che questo venerdì proporrà proprio un appuntamento che mette in scena anche gli archivi RSI in questa nuova composizione e questo rapporto tra radio e musica classica e tra musica classica e gli studi radiofonici di Besto, in particolar modo con l'Auditorio Stelio Molo, che vi ricordo appunto ha chiuso i battenti per lasciare spazio ai lavori di costruzione della futura città della musica. Tutto questo a partire dalle 13.30. Ora vi lascio alla recensione a cura di Paolo Prato. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di giornata. Un caro saluto da Lucia Bentoglio. Dopo di me torna Alphaville con Francesca Rodesino.
1: Rete 2.

Avrete riconosciuto un famoso canto di Risaia nella versione di De Gregori e di Giovanna Marini. È uno dei canti riproposti nel concerto di cui vi voglio parlare oggi. Un saluto da Paolo Prato. Saluteremo il signor Padrone, lo ascoltate infatti il 1° maggio in una coinvolgente versione per coro misto e orchestrina proposta da Ambrogio Sparagna alla testa della sua orchestra popolare italiana con il coro popolare diretto da Annarita Colaianni. Era uno dei brani scelti per celebrare la festa del lavoro. Si canta maggio, questo il titolo del concerto, è da 17 anni un appuntamento fisso della stagione che non si ferma mai all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Nello spazio progettato da Renzo Piano, quella di Sparagna è l'orchestra residente che si esibisce ogni anno con nuovi spettacoli in alcune date simboliche del calendario: l'Epifania, il Carnevale, il Ballo in Estate, l'Ottobrata Romana e appunto il 1° maggio. Tema di quest'anno: storie e canti di donne. L'hanno introdotto Le donne di Giulianello, un coro formato da donne anche di una certa età, la più anziana vanta oltre 100 anni, e si tratta di un coro che raccoglie un'eredità millenaria in un paesino dell'entroterra laziale in provincia di Latina. In particolare svetta il canto della passione, cui esiste una registrazione persino al Centro Pompidou di Parigi, ma il loro repertorio include canti che si cantavano durante il lavoro nei campi, tutti polifonici, con voci principali che si alternano e un coro che risponde, e in questo senso si riallacciano alla polifonia più tipica del nord Italia, no? E che è anche molto più conosciuta in ambito di ricerca etnomusicologica. Sia Giovanna Marini che Ambrogio Sparagna, oltre al grande linguista Tullio De Mauro, si sono interessati a questi canti, ed è questa la ragione per cui Le donne di Giulianello, che rappresentano un'istituzione amatoriale formalizzata a partire dagli anni 70, hanno introdotto l'evento di cui vi sto parlando, per poi lasciare il campo ai professionisti. Nel presentare una ad una le voci che hanno dato un contributo importante al canto popolare in Italia, oltre che all'emancipazione della donna, Ambrogio Sparagna ha cucito un racconto mettendo insieme esperienze personali e rilevanza pubblica. È partito da Giovanna Daffini, scomparsa nel 69, la mondina trasformata in una star del folk revival, in prima fila sul palco di Bella Ciao al Festival di Spoleto, attorniata dal Nuovo Canzoniere Italiano, dove svettava la seconda delle figure ricordate durante il concerto, Giovanna Marini. Dal repertorio della Daffini, l'Orchestra Popolare Italiana e il coro hanno ripreso Sciur Padrun da Libelli Braghi Bianchi, con aggiunta di Zampogna e Ceramella, chiaramente estranee alle versioni originarie radicate nel nord Italia. Parlerei di un arrangiamento meridionalista, se mi si passa la parola, come è naturale aspettarsi peraltro da un musicista radicato nel centro Italia, che ha avuto il merito di rilanciare uno strumento povero come l'organetto, no? Stigmatizzato negli anni della grande emigrazione e rinato a nuova vita in contesti sofisticati come questo, apprezzato cioè da un pubblico intellettuale, oltre che naturalmente dalle tante comunità locali in cui le tradizioni non sono mai morte.

E questa era la voce di un'altra grande esponente della tradizione verace, questa volta una tradizione urbana, quella romanesca, Gabriella Ferri. Il grande pubblico l'ha conosciuta per la sua partecipazione a Sanremo, per le tante canzoni italiane che ha inciso, ma gli intenditori la stimano soprattutto per le sue interpretazioni del canzoniere popolare e di quello ricreato ex novo, come la canzone appunto che abbiamo appena ascoltato, Sinnò Memoro, testo di Pietro Germi, musica di Carlo Rustichelli per il film Un maledetto imbroglio, tratto dal romanzo di Carlo Emilio Gadda, Quel pasticciaccio brutto di via Merulana, anche Gadda da Milano, emigrato a Roma. E dal vivo la giovane Roxana ha eseguito della Ferri anche Erzelletta, mostrando una notevole empatia col personaggio Ferri e la sua trascinante energia vocale ed emozionale. Come lei e prima di lei, storicamente spicca la figura di Concetta Barra, che il grande pubblico ha conosciuto soprattutto grazie alla Gatta Cenerentola e che è stata ricordata con Il canto della zingara, musica e testo di Roberto Di Simone. La cantata Clara Graziano, che nell'orchestra di Spadagna figura anche come fisarmonicista. La matinée, perché il concerto si è svolto in tarda mattinata, è proseguita ricordando Graziella Di Prospero, ricercatrice e attivista di sesso romano, che fu emblema e simbolo della lotta per i diritti delle donne e che ha riproposto molti dei canti da lei raccolti, tra cui Andare in guerra senza armi, il brano scelto appunto da Ambrogio Sparagno per ricordarla. Oggetto poi di due doverosi omaggi è stata Maria Carta, cantante, attrice e anche politica, che ha fatto molto per la riscoperta del canto di tradizione sardo e ha contribuito soprattutto ad aggiornarlo. Elisa Marongiu l'ha omaggiata con uno stornello goliardico e un'Ave Maria struggente. Poi è toccato a Caterina Bueno, caso diverso da tutte le altre, origini auliche, famiglia cosmopolita, lei figlia di un famoso pittore spagnolo e di madre svizzera, ricercatrice, principale responsabile di aver raccolto e valorizzato i canti toscani e dell'Italia centrale, altrimenti sul punto di scomparire per sempre. Caterina li ha poi incisi e anche lei, come la Daffini e la Marini, partecipò allo spettacolo che diede il via al folk revival Bella Ciao. Ambrogio Sparagna ha cantato del suo repertorio Italia bella, mostrati gentile, il canto degli emigrati che partivano a malincuore per il Brasile. Due poesie di Davide Rondoni e una struggente ballata su un episodio doloroso della Seconda Guerra, avvenuto nei pressi del paese natale di Ambrogio Sparagna e raccontato molti anni dopo da Moravia nel romanzo La Ciociara, a sua volta poi trasformato in un film che valse a Sofia Loren l'Oscar per la migliore interpretazione femminile, appunto per il film La Ciociara. La canzone su testo e musica di Ambrogio Sparagna si intitola Aspettavamo gli americani e testimonia la parte meno nobile della liberazione. Per questo è stato un episodio a lungo sottaciuto, magari per vergogna, quando si tende a rimuovere il male. Peccato che l'arrangiamento termini con un'accelerazione ritmica a sostegno del coro che ripete il refrain quasi come fosse un gloria, e io devo dire mi sarei aspettato un finale più consono alla drammaticità del testo. Infine, Si canta maggio ha ricordato l'ultima grande cantastoria, l'immensa Rosa Balistrieri, la cui vicenda umana costellata di dolori e ingiustizie ha dato forza a tante donne affinché alzassero la testa e si opponessero al potere maschile e non solo quello. Le sue canzoni in siciliano, tradizionali e originali, rappresentano un punto fermo nella storia del Novecento e il compito di ricordarle è toccato a Eleonora Bordonaro, voce della Sicilia tutto tondo, cioè attiva sia nella musica popolare che nell'avanguardia. Con Cantu e Cuntu della Balistrieri chiudo allora questa recensione dedicata a un grande affresco del canto popolare fra 8 e 900. Che ne dimostra, semmai ce ne fosse bisogno, ma forse sì, c'è bisogno, l'attualità e la resilienza. Un saluto da Paolo Prato.

Alphaville. Bentrovate e bentrovati da Francesca Rodesino. Sono le 11, inizia una nuova puntata di Alphaville che abbiamo costruito con Elisa Rossello, Paolo Rodari e Cristiana Coletti. Nel dossier dedicato alla saggistica letteraria, oggi parleremo con un autore che si è cimentato in questo genere letterario, questo alle 11.30, mentre tra pochissimo, per la pagina locale, scopriamo tre nuove mostre visitabili a Mendrisio. Invece alle 12, per l'approfondimento, parleremo di Israele a partire da un editoriale pubblicato il 1 maggio scorso su Haaretz che si intitola Netanyahu se ne andrà, ma lo Stato morirà con lui, con noi due ospiti. Poi c'è sempre anche la nostra serie sul filo rosso della cultura, ma prima, piccola eccezione oggi, un breve reportage da Cannes per l'inizio della nuova edizione del festival. Ma prima ancora Renzo Rubino con Mal de Chepe.

0: Si è aperta la nuova stagione espositiva del teatro dell'architettura di Mendrisio dell'USI, dell'Università della Svizzera Italiana. A essere inaugurate tre mostre visitabili fino al 20 dicembre. Al secondo piano trova spazio il progetto Site Specific di Pino Musi Continuum, che presenta una selezione di lavori in bianco e nero del fotografo e artista visivo italiano, mentre al primo piano la mostra La costruzione dell'architettura in Ticino 1939-1996, materialità e tettonica, offre una rilettura di oltre mezzo secolo di architettura ticinese. Ma il percorso che ci propone Cristiana Coletti inizia già nell'atrium del TAM, con l'installazione di Sleipnir e il labirinto di porte, realizzata da Duilio Forte, con gli studenti del suo atelier.
1: Quando noi pensiamo al teatro pensiamo a un pubblico che guarda uno spettacolo, e invece qua che cosa può guardare uno spettatore, visto che è un teatro dell'architettura? E quindi mi sono immaginato che è più l'esperienza architettonica che può essere vissuta, perché è un'opera di tipo diverso l'architettura rispetto a un testo letterario. E quindi all'interno di questa cornice è nata l'idea di questa installazione, e abbiamo tre elementi dentro questa installazione. Abbiamo Sleipnir, che è una figura mitologica che ho sviluppato un po' negli anni, ne ho fatte questa è la 55esima, e che rappresenta un cavallo stilizzato della mitologia norrena. Il cavallo, proprio per il tema di essere domato, rappresenta un po' il confine tra architettura e natura, perché domus e domare viene proprio da domus, quindi ha questo in sé questo senso di rendere domestico, di architettonico. E quindi simboleggia un po' il passaggio dallo stato di natura allo stato di cultura. E all'interno di questo passaggio ritroviamo il secondo elemento, che è la porta, che in realtà è un elemento che separa e unisce al contempo, quindi separa questi due mondi, la natura e il mondo antropico, e li unisce anche. E il terzo elemento che abbiamo introdotto qui è il labirinto di porte appunto, che è un percorso univoco che però necessita di superare tutte le porte, quindi è proprio una sorta di percorso iniziatico. Per esempio, una delle porte bisogna inserire una pallina di metallo in un certo foro, e a seconda di come cade poi rende possibile l'apertura. Oppure ci sono dei meccanismi nascosti all'interno della porta, magari mimetizzati dalla configurazione estetica della porta e quindi difficili da trovare. Quindi insomma ogni porta ha la sua piccola enigma da risolvere.
2: Al primo piano del Teatro dell'Architettura si apre la mostra La costruzione dell'architettura in Ticino 1939-1996, materialità e tettonica, che presenta il risultato del lungo lavoro di ricerca degli studenti dell'area di costruzione e tecnologia dell'Accademia. Alessandro Bonizzoni, Sebastiano Verga, Britta Buzzi e Carlo Dusi fanno parte del team di curatori capitanato da Franz Graf.
3: Questa idea di fare una mostra su questo lavoro è venuto così perché sul fondo il materiale si accumulava, abbiamo lavorato su 180 edifici in Ticino, case, fabbriche, scuole, eccetera. E abbiamo preso una centinaia di queste architetture e li presentiamo su questi pilastri dove c'è tutta la documentazione. Partiamo dal 49, andiamo fino agli anni 90. Presentiamo documentazione d'epoca, dunque i studenti devono cercare materiali di archivi, visitano, fanno rilievi e fanno dopo delle restituzioni con delle assonometrie costruttive per ridare l'interesse costruttivo di queste costruzioni, no? Si tratta di costruzioni, di come le cose sono fatte, si tratta di cose di basi. Qui si lavora sulla struttura portante, come le cose stanno in piede, si tratta degli involucri, relazioni fra l'interno e l'esterno, si tratta delle partizioni, degli elementi del concorso, cioè, si tratta di capire l'architettura dalla sua materialità, no? Da come è costruita, no? Da come è fatta. Perché sul fondo si parla molto da questioni astratte, però sul fondo sono costruite, no? E quello che porta tutta questa astrazione, tutta questa teoria, tutta questa storia, è fatta da cose fisiche. E noi ci occupiamo di queste cose fisiche. Noi passiamo, perché ovviamente si fa un po' di storia dell'architettura, ovviamente si fa teoria, ovviamente si fanno queste cose, però passiamo attraverso la materialità, quello che si vede, quello che c'è, che è fondamentale per qualcuno che vuole confrontarsi con il mondo dell'architettura.
2: Sui pannelli è esposta la sintesi del lavoro fatto con gli studenti. Cosa emerge da questa sintesi, Carlo Dusi?
4: Quello che emerge dalla successione di questi pannelli è l'estrema ricchezza dell'architettura ticinese. Il Ticino era di transizione, quindi di incontro, e si può leggere questa ricchezza culturale attraverso i materiali e la costruzione, dal mattone al legno, all'epoca della grande tradizione del calcestruzzo in Svizzera, fino al BKS, questo mattone silico calcareo che ha segnato gran parte delle città, del territorio, dei paesi del Ticino. E ci sono tutti i riferimenti, passiamo da alcune architetture che possono, quella che abbiamo di fronte è una delle chicche forse poco conosciute che siamo riusciti a studiare bene, un villaggio vacanze, un villaggio turistico di un architetto zurighese, Justus da Hinden, che con una sorta di contaminazione prende modelli legati alle residenze, agli shelter, alle residenze temporanee, e ne fa un esercizio formale molto molto interessante. E oltretutto sono anche ricerche sull'abitare, perché sono case per nuclei familiari molto numerosi, e in pochi metri quadrati, 28 metri quadrati, c'è posto completo per fino a 12 persone. Quindi un esercizio di existence minimum, di organizzazione dello spazio e di organizzazione della costruzione, che doveva essere necessariamente economica, e di una ricerca espressiva del tutto originale, che qua in Ticino trova appunto questa bellissima rappresentazione.
2: Quali sono le informazioni che vediamo qui?
4: Le informazioni sono tutti gli arnesi che noi diamo agli studenti per poter sviluppare il loro senso critico nei confronti di questo tema che è la costruzione. Ci sono immagini d'epoca, ci sono i disegni originali degli architetti, quelli che usavano per fare i progetti, e in più ci sono i risultati del lavoro degli studenti. Alcune sono disegni in pianta sezione, altre sono assonometrie. Cioè loro partono, gli diamo gli strumenti, gli attrezzi, i tools, e loro devono sviluppare le loro skills, come si dice oggi. Preferisco parlare di attrezzi e competenze. Questo è il fine della didattica, che è quella di consentire agli studenti di acquisire un metodo, acquisire la capacità per comprendere attraverso il linguaggio della costruzione e dell'architettura, sperando che poi ne facciano bagaglio per tutta la loro professione.
2: Lungo tutta una parete della mostra sono installati 12 monitor che mostrano il materiale iconografico estratto da 12 pubblicazioni che analizzano 12 edifici significativi del territorio ticinese. Berta Buzzi, qual è il risultato di questo lavoro di analisi approfondita?
5: E effettivamente abbiamo fatto delle scoperte interessanti. Ci sono degli edifici che hanno dei brevetti che non sapevamo che esistessero. Per esempio il deposito dell'Ofima d'Avegno di Rino Tami del 1955. Qui è un brevetto di una facciata fatta in alluminio di un Josef Furrer, che negli anni 40 ha brevettato questo rotolo di alluminio che si può srotolare in modo molto facile e applicare sotto una sottostruttura, semplicemente incastrando il rotolo su questa sottostruttura. Rino Tami la utilizza sia in facciata che sul tetto, ma sul tetto la rovescia e la prende all'incontrario. E quindi in tutti questi edifici c'è una particolarità costruttiva. Se penso al Cinema Teatro Blegno, costruito completamente in legno e con del materiale di recupero da un ponte sul Brenno, perché ci troviamo ad Acquarozza Corzoneso, quindi in Valle di Blegno, e quindi già un tema di recupero a suo tempo. E poi via di seguito penso alla scuola di Livio Vacchini, il ginnasio di Losone costruito in acciaio, tantissime particolarità che abbiamo cristallizzato in queste pubblicazioni con l'idea appunto di rendere pubbliche questa ricerca anche agli addetti ai lavori, soprattutto considerando che sono edifici degli anni 50, 60, 70 che con il tempo si deteriorano e bisogna mantenerli, bisogna restaurarli, e se si conosce l'edificio in profondità esattamente com'è costruito, effettivamente si ha una maggior conoscenza appunto poi anche per un corretto restauro.
2: Al secondo piano del Teatro dell'Architettura è allestita infine la mostra personale del fotografo Pino Musi, curata da Michael Jacob.
6: Beh, questa è una mostra non facile perché c'era la difficoltà sin dall'inizio di proporre una mostra fotografica in uno spazio che è circolare, e penso uno dei concetti o sottoconcetti della mostra era proprio quello di sfruttare questa situazione insolita per inventare una museografia un po' diversa, cioè presentare sei rotoli che contengono tante fotografie all'interno di un circuito che ironicamente abbiamo chiamato continuum, perché ovviamente questo è un continuo di fatto di discontinuità. La seconda era come scegliere il materiale fotografico in un archivio che contiene migliaia, decine di migliaia di fotografie, e allora sono partito da alcuni concetti come quello di origine, incompiutezza, superficie, eccetera, per cercare di commentare queste fotografie che sono molto più di fotografia, perché penso che la specificità di Pino Musi è proprio quella che lui, si potrebbe dire anche un filosofo, che pensa utilizzando la macchina fotografica. E questo cambia tutto, perché l'immagine non è soltanto una dimostrazione di possibilità tecniche, ma è un modo di comprendere il mondo, e penso che questa è la forza della mostra e in generale di questo occhio di Pino Musi.
2: Pino Musi, le sue fotografie non possono essere considerate semplicemente fotografie di architettura.
7: Qual è la differenza fra la fotografia d'architettura, quella tradizionale un po' ossequiosa delle riviste, e l'architettura della fotografia, cioè architettare la fotografia? È proprio la dimensione della postura del fotografo, come il fotografo si pone criticamente rispetto al luogo e rispetto allo spazio, e quindi le scelte, ogni scelta che lui fa posturale, di spostamenti, sono delle scelte schierate, consapevoli, non sono mai casuali.
2: Michael Jacob, quale opera ci consiglia di guardare con più attenzione?
6: Direi una immagine che mi sta molto a cuore è una delle tre grandi immagini sulla unica parete che è classica, che sono immagini del restauro di Notre Dame di Parigi. E trovo interessanti perché qua Pino non si è messo a raccontare l'epopea degli operai, né direi la distruzione, ma ha cercato di identificare questo momento di transizione dove il cantiere ci mostra qualcosa che è straordinario, cioè la struttura di questi edifici che vengono da lontano 1200-1300 e che proprio nella forma della rovina o nella forma rovinata ci fanno capire anche l'energia straordinaria e le strutture intrinseche, anche una certa violenza che fa parte del mondo dell'architettura.
0: Abbiamo sentito il reportage di Cristiana Coletti sulle mostre che compongono la nuova stagione espositiva del Teatro dell'Architettura di Mendrisio. Tre mostre visitabili fino al 20 dicembre. Sulla mostra di Musi, di cui abbiamo sentito parlare, segnalo anche che ci sarà prossimamente un inserto di Voci Dipinte, il nostro magazine legato all'arte visiva, sempre a cura di Cristiana Coletti.

Abbiamo sentito Mara Portuondo con un brano che si intitola Bolero alla vida, registrato nel 2023 dall'album Vida. Sono le 11:22, quasi 23. Vi do il nostro numero di telefono 079 382 67 65. Qui potete naturalmente scriverci per commentare con noi la puntata. Ora, prima del momento del dossier, ci ascoltiamo All the Way from Africa della cantante Keturah.

0: La saggistica letteraria, questo è il tema che attraversa il nostro dossier della settimana. A darci lo spunto iniziale è l'evento di apertura del Salone del Libro di Torino, che si terrà giovedì. Zadie Smith presenterà l'ultima raccolta dei suoi saggi, uscita per Sur, che si intitola Vivi e Morti. Ieri ne abbiamo parlato con Martina Testa. Oggi invece proseguiamo con un esempio molto particolare, forse sui generis di saggistica letteraria. Un romanzo speculativo che racconta nozioni scientifiche e sociali. Si tratta di Il mondo senza inverno di Bruno Arpaia, pubblicato da poco da Guanda. Un libro che segue le vicende di un piccolo gruppo di migranti italiani in Scandinavia, uno dei pochi luoghi con un clima ancora relativamente ospitale su quella terra del futuro immaginata appunto da Arpaia e che tanto però ha a che fare anche con la nostra. Quindi io saluto subito proprio Bruno Arpaia, benvenuto e buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Lei è giornalista, romanziere, saggista, traduttore di letteratura spagnola e latinoamericana. Tra gli altri ha tradotto anche Sepúlveda e le conversazioni con lui sono confluite nel libro Raccontare e resistere. Insieme invece a Xavier Cercas ha scritto L'avventura di scrivere romanzi, poi ci torneremo. Ma intanto, come detto, questo suo nuovo romanzo si svolge nel futuro. L'ambientazione è costruita in modo molto accurato, quasi scientifico. Tutti i paesaggi e gli eventi meteorologici sono coerenti con una fase avanzata del riscaldamento climatico e anche i dettagli più piccoli contribuiscono alla resa di questo mondo. Ci sono uova coltivate, minuscoli robot medici presenti nel corpo per curare il corpo dall'interno e poi c'è anche la connessione della mente umana con la rete ad internet. Oltre a un'osservazione accurata della realtà, Arpaia, qual è stato il lavoro a monte? Come ha lavorato per costruire l'ambientazione di questo libro?
1: Beh, è un lavoro che io faccio sempre per tutti i miei libri, un grande lavoro di documentazione, perché penso che il nuovo realismo debba cercare di cogliere gli aspetti del presente che di solito non riusciamo a cogliere, e per fare questo è necessario appunto un grande lavoro di documentazione, soprattutto se si ambientano storie nel futuro. Fabio De Otto, lo scrittore, dice che immaginare un mondo futuro è relativamente facile, immaginarne uno plausibile richiede preparazione, invece immaginarne uno che sia probabile, addirittura probabile, richiede un ostinato lavoro di ricerca. Del resto io l'ho fatto per tutti i miei libri. Quando ho scritto L'angelo della storia, raccontava la vita di Benjamin, mi sono documentato a fondo sulla vita di Benjamin e sulla guerra civile spagnola. Per gli anni 70, il passato davanti a noi lo stesso, ho studiato fisica per scrivere L'energia del vuoto, ho la storia, documentazione per Il fantasma dei fatti, e per qualcosa là fuori, per quest'ultimo Il mondo senza inverno, evidentemente ho dovuto, per costruire questo scenario, studiare la crisi climatica, studiare l'intelligenza artificiale, studiare la biologia e le nuove tecniche, diciamo, di neurobiologia. Il problema con questo mio modo di lavorare è che bisogna sempre stare attenti a fare in modo che la grande documentazione non sia preponderante, che venga inserita in una visione, in un intreccio avvincente, con personaggi credibili, cercando al tempo stesso di essere comprensibili ma senza rinunciare alla complessità. Non è facile, e spero insomma di esserci poi riuscito.
0: Il mondo probabile, per riprendere la categoria che ha usato poco fa, che lei descrive o che rappresenta all'interno di questo suo nuovo libro, corrisponde alle sue aspettative realistiche sul futuro oppure mette in scena le ipotesi sue più pessimistiche?
1: Io continuo a dire che insomma sto parlando più che di un futuro, di un presente che già abbiamo, perciò insomma io, che mi definisco spesso scherzando uno scrittore transgender, nel senso che non mi interessa l'etichetta del genere letterario che affibbio ai miei libri, ci tengo a dire che questi due libri, Qualcosa là fuori e Il mondo senza inverno, non sono una distopia, perché più che parlare del futuro parlano di quello che sta già accadendo oggi e che probabilmente non vediamo o non vogliamo vedere. evidentemente, come dire, unisco dei puntini e tiro una linea un po' più in avanti, però sono tutte cose che stanno già accadendo. Io temo che succederanno, e come dire, i miei libri sono anche un tentativo di un allarme: attenzione, possiamo andare a finire in quella situazione che non è per nulla piacevole. Infatti i miei protagonisti arrivano in Scandinavia pensando di trovare una specie di paradiso e si ritrovano invece in una specie di incubo tecnologico climatico che non piace assolutamente, contro il quale poi in qualche modo con i loro poveri mezzi si ribellano.
0: Proprio per questa sensazione di realtà, questa sensazione di presente, noi abbiamo appunto in qualche modo, in un'operazione forse un po' sperimentale di critica letteraria qui ad Alphaville, abbiamo accostato il suo romanzo proprio alla saggistica. E proprio su questa presenza, no, di elementi diversi che entrano all'interno del suo romanzo, per esporre questi temi e le sue riflessioni, perché ha scelto proprio la forma del romanzo? Che vantaggi e magari anche che limiti ha la narrazione finzionale rispetto a un saggio argomentativo ed espositivo, diciamo, più consueto?
1: Beh, c'è una prima motivazione che, vabbè, io mi sento un raccontatore di storie, ma so che ci sono tanti studi neuroscientifici che avvalorano questa tesi, e che le storie sono più immediatamente recepibili dal nostro cervello, dal come funziona il nostro cervello. Noi siamo umani perché raccontiamo storie, siamo l'unico animale che racconta storie da quando è cucciolo fino alla morte, e perfino quando dorme si racconta storie. Del resto io non mi meraviglierei tanto. Il romanzo nasce come un genere assolutamente meticcio, bastardo, quando il romanzo europeo, perlomeno quando Cervantes scrive il Chisciotte nel 1605, cosa fa? Prende tutti i generi letterari dell'epoca e li mette insieme, e abbiamo il romanzo europeo, questo genere che non è puro, è assolutamente appunto meticcio, bastardo, ambiguo, e nel corso dei secoli, a ogni crisi che il romanzo ha subito, ogni tanto c'è appunto la morte del romanzo eccetera eccetera, ma il romanzo sopravvive inglobando nuovi generi, e nel corso dei secoli ha inglobato la storia, ha inglobato la scienza, ha inglobato la poesia, ha inglobato il giornalismo, e il romanzo, come diceva Saramago, è questo grande fiume amazzonico che irrorato da decine e decine di affluenti. C'è sempre stato nel romanzo questo contributo di altri ambiti e di altri generi. D'altronde, come dire, io sono convinto che la letteratura sia sì intrattenimento, divertimento, ma debba anche avere un forte ruolo conoscitivo. Quando scrivo i miei romanzi io imparo, e mi piacerebbe che anche i lettori imparassero delle cose. Adesso, come dicevo prima, il problema è mettere tutti questi dati, diciamo, che esulano dalla stretta finzione, la stretta narrazione, all'interno di quella finzione, senza preponderare, e facendo in modo che siano inseriti all'interno di una trama avvincente e di personaggi credibili.
0: La metafora fluviale di Saramago direi che è particolarmente appropriata proprio per descrivere questa commistione di elementi diversi. Allora, come menzionato all'inizio, lei ha collaborato nella scrittura di saggi letterari anche con Sepúlveda e Cercas. Qual è la forza maggiore che lei ritrova in questo genere di scrittura all'interno di questi testi che fluttuano tra la narrazione personale, la finzione in certi casi e le riflessioni sul mondo? Ci racconta un po' queste esperienze.
1: Ma le esperienze con Sepúlveda e con Cercas nascono praticamente da, prima di tutto, da rapporti di amicizia, e poi da un intenso scambio di idee e di pensieri con loro. I due libri infatti sono libri di dialoghi, se volete, fra me e Sepulveda e fra me e Sercas. Con Sepulveda spaziavamo, diciamo, dalla letteratura alla politica all'ambiente. Con Sercas ci siamo limitati appunto a questa avventura di scrivere romanzi, cioè qualunque romanzo, nel momento in cui lo scrivi, è un romanzo d'avventura, perché appunto scopri cose che non sapevi prima di metterti a scrivere, e questo è, evidentemente è uno stimolo. Poi voglio dire, due grandi scrittori, due grandi personaggi come Sepulveda e Sercas mi hanno chiaramente arricchito, influenzato, l'idea di scrivere insieme attraverso dei dialoghi le nostre riflessioni che andavamo facendo nelle occasioni in cui ci incontravamo, è stata un'idea che mi ha molto arricchito, come dicevo prima.
0: Il mondo senza inverno è il titolo del nuovo libro di Bruno Arpaia, pubblicato da Guanda, con cui siamo entrati in contatto con un mondo molto specifico, di riflettere sul presente attraverso la commistione di un filtro inventivo, ma anche di una radice ben piantata nel terreno della realtà. A presto Bruno Arpaia, io la ringrazio molto per essere stato ai nostri microfoni e le auguro una buona giornata.
1: Grazie a voi altrettanto.
0: Domani il dossier di Alphaville sulla saggistica letteraria prosegue con Matteo Marchesini, che ha scritto insieme a Berardinelli un'antologia monumentale che si compone di una cosa come 1500 pagine dal titolo Saggisti italiani del Novecento. Domani alle 11:30. Rete 2.

Daniele Sepp è tornato quest'anno con un album che si chiama L'imbroglio del lenzuolo. È un'autoproduzione da cui proviene la traccia che abbiamo appena sentito, che si intitola Il valzer della toppa.

0: classici sono i contemporanei del futuro. Queste parole pronunciate dallo scrittore, critico, letterario Giuseppe Pontigia possono forse valere oggi un po' come faro di questa pagina in cui, a partire da un saggio appena uscito per Mimesis, cercheremo di mettere a fuoco tutta la contemporaneità di Herman Melville, lo scrittore americano da tutti conosciuto per avere raccontato la forsennata caccia alla balena bianca, intrecciando attorno a questa immagine mitica riflessioni sul rapporto tra natura ed essere umano, sui limiti della morale comune e anche su cosa sia il male. Il saggio si intitola eloquentemente L'arte della fiducia, Herman Melville, letteratura e post-verità, e lo ha scritto Paolo Simonetti, professore di lingue e letterature anglo-americane alla Sapienza di Roma. Benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Simonetti, allora, cosa fa di Melville non solo un nostro contemporaneo, ma un autore che è sempre sembrato contemporaneo? Lo diceva già Cesare Pavese all'inizio degli anni 30, lo si è poi ripetuto anche a un passo dalla Guerra Fredda, e lei lo sostiene oggi con questo suo nuovo saggio.
1: Sì, assolutamente. Diciamo che il libro nasce proprio dalla necessità che ho avvertito di spostare il baricentro dell'opera di Melville da Moby Dick a quest'altro romanzo, The Confidence Man, che è l'ultimo romanzo che in realtà Melville pubblica in vita nel 1857, prima di dedicarsi quasi esclusivamente alla poesia. In realtà è un libro che esce nell'indifferenza generale, non viene mai ristampato per tutto l'Ottocento, resta ai margini anche per molti anni del Novecento, perché è considerato difficile, oscuro, persino, se vogliamo, ostile nei confronti dei lettori. Ecco, a me sembra invece che sia il testo che oggi ci parla di più, che parla di più al nostro presente, che mette in scena un mondo in cui la verità non si fonda più sui fatti, ma sulla capacità di una storia di risultare convincente e per certi versi anche di semplificare la realtà in modo quasi consolatorio. Questo purtroppo lo vediamo un po' tutti i giorni, è molto vicino a quella condizione culturale che oggi chiamiamo post-verità.
0: Arriviamo proprio allora al sottotitolo del suo saggio, dove accanto alla letteratura di Melville troviamo proprio il concetto di post-verità di cui lei diceva, che tra l'altro dall'Oxford English Dictionary nel 2016 era stato eletto parola dell'anno, anno in cui Donald Trump, ce lo ricordiamo, aveva vinto le elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America. È un dislivello che possiamo chiamare perlomeno vertiginoso quello che si genera pensando a Melville come autore che indagava appunto già in qualche modo la post-verità più di 150 anni fa. È possibile capire come mai allora Melville si fosse tanto interessato al tema del conflitto tra la verità e la menzogna e si fosse interessato alle trappole che si possono nascondere nel linguaggio all'interno dei vari regimi discorsivi?
1: Sì, chiariamo intanto cosa si intende per post-verità. È un po', diciamo, il nome che viene dato a quella condizione culturale che viviamo noi oggi, in cui le risposte emotive, istintive, spesso dettate anche da pregiudizi, prevalgono sulla verifica delle fonti, sulle dimostrazioni scientifiche. E Melville, appunto, già a metà dell'Ottocento metteva in scena questo mondo, un mondo dove la verità è strumentale, dipende da chi la racconta. Questo romanzo, The Confidence Man, è tutto ambientato su un battello sul Mississippi nell'arco di una sola giornata, che significativamente è un primo di aprile, cioè il giorno dei creduloni, il giorno degli scherzi. E a bordo di questo battello c'è una figura sfuggente, probabilmente un truffatore, che cambia continuamente abiti e identità per ottenere la fiducia degli altri passeggeri. Ma il punto non è tanto il guadagno in denaro, che spesso è minimo, quanto proprio il meccanismo di come riesce ogni volta a carpire la fiducia di ognuno. Diremmo quasi che è un influencer che cerca consensi, cioè che cerca follower, diciamo così. E appunto Melville era molto interessato a questo tema della verità, e sin dal primo romanzo che scrive nel 1846 capisce che non basta raccontare la verità per essere creduti, e né basta affermare di essere sinceri per dare al lettore l'idea di sincerità. E quindi poi in ogni romanzo esplora queste domande.
0: Lei ci ha appena detto appunto che The Confidence Man mette quindi in scena prima di tutto la parola e il discorso come luoghi di distorsione, di manipolazione. Quali sono da questo punto di vista allora le domande più cruciali che lei ha ricavato dalla lettura di questo libro?
1: Beh, Innanzitutto un libro intitolato L'arte della fiducia, che poi se vogliamo è la letteratura, cioè l'arte della fiducia, in che modo, come, cosa se ne fanno gli altri della nostra fiducia, diciamo, come risultare credibili attraverso la scrittura, come si fa a essere considerati sinceri, autentici, affidabili, cioè come raccontare una storia, organizzare e strutturare una storia che venga ritenuta vera o comunque credibile. E Melville, ma io volevo scrivere inizialmente un libro solo su The Confidence Man, poi ho capito che per arrivare a The Confidence Man era necessario ripercorrere tutto il cammino, la traiettoria artistica di Melville, che è una traiettoria anche filosofica, esistenziale se vogliamo, perché ogni volta Melville costruisce narratori e personaggi differenti che si interrogano proprio sull'arte della fiducia, cioè sulle modalità attraverso cui la letteratura costruisce, mette alla prova e talvolta sfrutta anche il nostro bisogno di credere. Io penso che sia una situazione che oggi riconosciamo sin troppo bene e ci tocca da vicino.
0: A volte si creano davvero delle risonanze anche impreviste tra le interviste, perché ieri parlavamo con Martina Testa dell'antidogmatismo di Zadie Smith, del suo essere capace di sviluppare sempre un discorso che non nega mai l'evoluzione anche diciamo tortuosa del pensiero, e ora siamo qui a parlare con lei di Melville, distante ovviamente anni luce da Smith, ma che lei nel suo saggio descrive come uno scrittore che ha percorso una via narrativa obliqua e refrattaria a ogni conclusione definitiva, un atteggiamento, continuo a citarla, Simonetti, vigile e critico nei confronti di qualsiasi assoluto. C'è una certa assonanza di pensiero con Smith. Lei nel suo saggio rintraccia dei modelli di antidogmatismo, in effetti, per Melville. Quali sono?
1: Allora, Melville non era stato all'università, si era costruito una cultura fondamentalmente in modo disordinato, da autodidatta per quanto aveva potuto. Però a un certo punto, proprio nel momento in cui, intorno al 1849, dopo aver scritto due romanzi, che poi non li chiamava nemmeno romanzi, li chiamava Narratives of Fact, cioè narrazioni di fatti, perché erano ispirate alle sue avventure nei mari del sud, al suo soggiorno con una tribù di nativi, eccetera, e che non erano stati creduti fondamentalmente, cioè il pubblico rinfacciava il fatto che erano poco credibili nonostante fossero in gran parte autobiografici. Ecco, Melville comincia a leggere anche autori filosofi, quindi uno delle prime guide è Montaigne, che come sappiamo insomma riflette sulla mutabilità dell'animo umano, sulla mutabilità di tutte le cose, sul fatto che è impossibile arrivare appunto a descrivere non solo la realtà fisica ma anche noi stessi come qualcosa di fisso, di immutabile. E poi uno dei diciamo modelli centrali che io ho individuato in questo studio è il filosofo francese Pierre Bell, autore del Dizionario Storico Critico, è considerato una figura importante dello scetticismo europeo, e da lì Melville, secondo me, che lo legge, perché abbiamo una lettera in cui afferma di aver tutto entusiasta di aver appena comprato il dizionario di Bell e di volerlo leggere poi durante l'estate. Ecco, secondo me da questa diciamo struttura enciclopedica del dizionario, un dizionario molto particolare perché costruito tutto su rimandi non solo tra le varie voci ma anche all'interno di una singola voce, costruito come una sorta di ipertesto ante litteram, perché c'è la glossa, cioè diciamo c'è la nota, la voce principale, e poi ci sono tutta una serie di note e di glosse alle note che fanno sì che il lettore non riesce più mai ad avere l'idea di una completezza, cioè sembra sempre che manchi qualcosa, che bisogna verificare un'altra voce, un'altra pagina, un altro passaggio. Ecco, Melville secondo me si basa su questo tipo di modello per generare una sorta di poetica dell'incompletezza. Persino questo romanzo, che è l'ultimo che lui poi scrive in vita e pubblica, perché poi vabbè, alla fine della sua vita scriverà Billy Budd ma resterà incompiuto, l'ultima frase di questo romanzo è proprio something further may follow of this masquerade, cioè qualcosa potrebbe seguire a questa mascherata, quindi c'è l'idea di incompiutezza, di qualcosa che verrà a completare o a continuare questo tipo di discorso.
0: L'arte della fiducia, Herman Melville, letteratura e post-verità. È il nuovo saggio di Paolo Simonetti, professore di lingue e letterature angloamericane alla Sapienza di Roma, un saggio appena uscito per Mimesis che rivela, come abbiamo avuto modo di capire con Simonetti oggi, la freccia in avanti scagliata verso il futuro che spingeva Melville quando scriveva e che appunto gli aveva permesso di cogliere in anticipo forse lo spessore storico e sociale e ideologico del rapporto sempre complesso tra verità e menzogna che oggi ci suona maledettamente familiare. Io la ringrazio molto, Simonetti, alla prossima.
1: Grazie a lei, arrivederci.
0: Arrivederci.

0: E siamo arrivati al momento dell'approfondimento di Alphaville. Io intanto saluto Paolo Rodari. Benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, Francesca, buongiorno.
0: Allora, il 1 maggio Arez ha pubblicato un editoriale di Carolina Landsman dal titolo Netanyahu will go, but the state will die with him, che possiamo tradurre come Netanyahu se ne andrà, ma lo Stato morirà con lui. Un testo che ha fatto discutere perché sostiene che Israele abbia superato una soglia critica. Non è più in gioco solo il futuro politico di Netanyahu, ma anche la sopravvivenza del modello di Stato israeliano, così come l'abbiamo conosciuto. Mentre Israele continua ad uccidere a Gaza e in Libano, i conflitti sembrano non finire, il paese appare lacerato. Istituzioni indebolite, esercito sotto pressione, società polarizzata, antisemitismo in crescita nel mondo. Landsman scrive che è già tutto accaduto, la crisi non è più da evitare ma da comprendere. Cosa potrebbe quindi nascere dopo la fine dell'era Netanyahu? Paolo?
1: Sì, grazie. Abbiamo due graditi ospiti in collegamento con noi. Intanto saluto Anna Momigliano, benvenuta da Alphaville.
2: Buongiorno, grazie.
1: Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera, autrice per Garzanti di Fondato sulla sabbia, un viaggio nel futuro di Israele. E insieme ad Anna abbiamo Jacopo Tondelli. Buongiorno Jacopo, benvenuto anche a te ad Alphaville.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Jacopo grazie. Tondelli, giornalista anche lui, direttore degli Stati Generali.it, docente di temi mediorientali all'Università Bicocca. Tra l'altro accenno che parliamo di questo argomento appunto per questo importante testo uscito su Arez, ma anche a poche ore di ieri sera la notizia dell'approvazione da parte di Israele del Tribunale Speciale per i Crimini del 7 ottobre, per i quali è prevista anche la pena di morte. Ecco, Anna, comincio con lei. Diciamo, Arez parla di punto di non ritorno, cioè questo scrive l'editoriale. Dal suo osservatorio, Israele è davvero entrato in una fase irreversibile di trasformazione oppure no?
2: È una bella domanda. Allora, premesso che l'editoriale è molto bello che voi menzionavate è di Carolina Landsman e quindi diciamo non rappresenta la posizione dell'editorial board di Arez ufficiale del giornale. Detto questo, quello che lei dice è che cioè non tanto c'è un punto di non ritorno, ma non basta che se ne vada Netanyahu, perché i danni che lui ha fatto hanno cambiato nel profondo la natura stessa del paese, che poi uno poteva dire magari aveva problemi anche prima, certo, però dallo smantellamento della magistratura indipendente, in particolare della Corte Suprema, al fatto che ha vinto la battaglia di egemonia culturale, per cui ormai anche l'opposizione, o almeno un certo tipo di opposizione, si comporta come se non esistesse una soluzione alla questione palestinese, Israele dovesse vivere in uno stato di guerra permanente, il livello di etnonazionalismo che diciamo è passato dall'estremismo, dagli estremi al mainstream, ecco, quelle sono cose che restano anche se se ne va via Netanyahu, però non è detto che restino per sempre. Io voglio sperare che non sia un punto di non ritorno, ma che ci possa essere il modo di diciamo di tornare sulla carreggiata giusta. Ed effettivamente un primo passo per farlo è rendersi conto del fatto che Netanyahu non è l'unico problema, è colui che ha contribuito a creare, esacerbare, è diventato un simbolo e un pilastro di questo problema, ma non è l'unica causa.
0: Le cause appunto sono ampie, adesso cercheremo di indagarle, ma secondo lei, Tondelli, leader e Stato di Israele, quanto sono indistricabili? Quanto la personalizzazione del potere attorno a Netanyahu è un prodotto del sistema israeliano e quanto invece una sua personale costruzione politica?
4: Diciamo che naturalmente sono in parte vere entrambe le opzioni che lei pone e sono strettamente collegate l'una all'altra, perché Netanyahu è da un lato il frutto abile nel gestire questa situazione di un sistema che è costitutivamente ultraproporzionalista, diciamo, salvo una piccola parentesi negli anni 90, in cui peraltro Netanyahu vinse la prima volta, ma per il resto il sistema politico di Israele, per ragioni anche sensate di rappresentanza di una società così composita, benché così piccola, si porta dietro l'idea che tutti debbano avere una rappresentanza in Parlamento, e Netanyahu nei lunghi decenni, ormai sono 30 anni, a novembre, cioè a fine maggio saranno 30 anni dal suo primo governo, è stato molto bravo a interpretare, come dire, la necessità di mettere insieme cose molto diverse, effettivamente sì, costruendo un percorso che porta a quell'egemonia culturale che citava Anna Momigliano poco fa, cioè l'egemonia culturale di quella che era un'estrema minoranza di blocco che pensava, ad esempio, che l'occupazione e la colonizzazione del West Bank fosse giusta, sensata, iscritta nelle ragioni fondative di Israele, e che oggi non è più così piccola, ma soprattutto non ha più avversari. Quindi da questo punto di vista distinguere, diciamo così, il prodotto Netanyahu dalla volontà Netanyahu è molto complicato, e le due cose marciano insieme. C'è un'intervista che lui ha rilasciato e si trova online subito prima di formare l'ultimo suo governo, che poi quello è quello in attività, alla fine del 2022, dopo che aveva appena vinto le elezioni, ma appunto serviva a costruire una coalizione composita, in cui lui dice all'intervistatore che lui non è un uomo di politics, cioè non è un uomo di giochini, lui è un uomo di policy. Ecco, per non essere un uomo di politics, diciamo che se la cava piuttosto bene governando con qualche parentesi da circa 30 anni.
1: Ecco, l'egemonia culturale di cui accennava adesso Jacopo Tondelli ha paradossalmente mostrato, diciamo, le istituzioni israeliane come non più robuste forse come erano un tempo, cioè appaiono oggi paradossalmente più vulnerabili. Ecco, Anna Momigliano, è così? Che cosa le rende effettivamente vulnerabili, se lo sono ovviamente?
2: Cioè, quello che è cambiato è diciamo la battaglia culturale vinta dalla destra, che consiste di una radicalizzazione, ma anche di una rassegnazione. Perché quando è cominciato a fallire il processo di pace, cosa è successo? È successo che a un certo punto la sinistra ha smesso di parlare di occupazione perché non si trovava una soluzione, mentre la destra filocoloni continuava a parlare di occupazione, perché dal loro punto di vista è una cosa positiva. E cosa succede se tu per 20 anni, tra una cosa e l'altra, hai un argomento e di questo argomento parla una parte sola? Cioè, quell'argomento esiste in modo univoco, quindi è passato il messaggio che l'occupazione è una cosa permanente, e in questo momento poi a qualcuno può piacere, ad altri lo possono prendere come un fatto della vita, però è una minaccia esistenziale per gli israeliani, oltre che ovviamente per i palestinesi, perché a questo punto Israele si trova in una situazione in cui domina ad libitum milioni di persone sotto occupazione militare che non sono suoi cittadini, e questa situazione mina proprio le tue radici strategiche e anche democratiche.
0: È la mancanza di avversari, di alternative rispetto all'egemonia culturale costruita da Netanyahu, di cui si diceva prima. Israele si fonda, Tondelli, sulla narrazione che vede l'esistenza di un esercito che deve difendere il territorio, che deve difendere il piccolo stato ebraico circondato dagli stati musulmani. Si può davvero parlare delle forze di difesa israeliane come di un pilastro identitario? Che ruolo hanno oggi?
4: Beh, di sicuro sì, e questo lo dice da un lato la storia delle carriere politiche in Israele, con l'eccezione sostanzialmente unica, che io ricordi, magari Anna può correggermi se mi sbaglio, ma con l'eccezione unica di Shimon Peres, tutti gli altri leader di Israele, Netanyahu incluso, benché abbia smesso abbastanza presto la carriera militare per iniziare quella diplomatica, cosa che lo accomuna al suo arcinemico politico ideale, che è Yitzhak Rabin, che pure fu un grande generale e poi entrò in politica passando dalla diplomazia negli Stati Uniti, peraltro proprio come Netanyahu, e tutti i grandi leader politici israeliani, da Sharon a Ehud Barak, sono stati grandi condottieri dell'esercito, e questo già ci dice che la selezione della classe dirigente passa più o meno necessariamente da lì, almeno storicamente. Del resto, difficilmente potrebbe essere diversamente in un paese nel quale tutti, uomini, donne, fanno anni di militare, tre i maschi e uno e mezzo o due le donne. Quindi dal punto di vista storico è chiaro che è un elemento identitario, ed è un elemento identitario bipartisan. Io, quando sono stato in Israele per un reportage dopo il 7 ottobre, ho partecipato ad alcune marce per la liberazione degli ostaggi, e le persone che conoscevo erano spesso gruppi di uomini 60-70 anni che si erano conosciuti al Kippur durante la prima intifada facendo il servizio militare. Quindi questo è un dato di fatto, ed è un dato di fatto ineludibile nella storia di Israele. Quanto, diciamo così, oggi l'esercito ancora sia in grado di generare una classe dirigente, prismatica, pluralista, visto che da lì uscivano sia Rabin che Netanyahu, questo è difficile a dirsi. Percettivamente io credo di no. L'omogeneizzazione di cui stiamo parlando un po' dall'inizio, l'omologazione monodimensionale, che anche Anna raccontava bene spiegando di come l'uso pubblico di parole chiave sia rimasto appannaggio di una parte sola, mi fa pensare, ci fa dire che l'esercito sia ormai consustanziale non solo allo Stato, ma a questo Stato.
1: Ecco, Anna Momigliano, da una parte quindi notiamo appunto un esercito che è elemento identitario, un pilastro fondante di Israele, però un occhio esterno ovviamente nota anche tante altre cose, e soprattutto nota divisioni interne, divisioni su tutto il territorio da una parte e dall'altra, ma anche divisioni interne religiose, etniche, politiche, divisioni che appaiono quasi irreversibili. Ecco, non so se è così, cioè queste divisioni, questo sfacelo, diciamo, che poi si presenta sul territorio, è in qualche modo, a suo avviso, ricomponibile, oppure si tratta di divisioni che ormai sono strutturali?
2: Questa è una bella domanda. Le divisioni sono profonde, e in particolare lei faceva riferimento alle divisioni etniche, religiose, che sono sicuramente un elemento, ma in questo momento secondo me la linea di demarcazione è tra la parte di Israele che vuole un etnostato, vuole uno stato prima di tutto ebraico, che per qualcuno ha una connotazione religiosa, per altro può avere una connotazione etnica, e altri che invece vogliono vivere in uno stato prevalentemente democratico, poi sì che sia anche ebraico, come l'Italia è un paese largamente cattolico, però con un rapporto speciale con la Chiesa. Però questa è la demarcazione principale. Sulle divisioni interne, secondo me va fatto un discorso un pochino pieno di sfumature, perché da un lato è vero che queste divisioni stanno montando, e soprattutto che Israele ha avuto uno sconvolgimento demografico talmente forte, sia perché è un paese che cresce mentre il resto del mondo sviluppato fa sempre meno figli, gli israeliani fanno un sacco di figli, e questo è un dato di fatto, ma che cresce anche in modo disomogeneo, perché crescono tutte le fasce della popolazione, non ci sono fasce che decrescono, però gli ultra ortodossi che i Haredim, che prima era una piccola maggioranza, ormai se uno va a vedere le classi di prima elementare si stimava che sono il 40% dei bambini sono ebrei ortodossi, e questo si rifletterà nel futuro in una maggioranza della popolazione non immediato. E quindi è proprio un paese che sta cambiando, e c'è anche diciamo un'inconciliabilità di visioni diverse. Però attenzione a non ingigantire le cose, perché per esempio è un discorso che si sente spesso fare, per esempio in ambienti filopalestinesi, in cui ogni tanto qualcuno dice beh, però lo Stato ebraico si autodistruggerà da solo, oppure nella sinistra israeliana Haaretz aveva un tempo pubblicato fiori di editoriali che dicevano questo paese si autodistruggerà in una guerra civile. In realtà questa cosa non sta succedendo, cioè Israele in qualche modo riesce a mandare giù il boccone delle proprie contraddizioni in maniera così unica, in parte perché è in questo scontro perenne col mondo con una parte del mondo arabo, con i palestinesi, e gira che tira e gira, alla fin fine quando hai

0: Atmans parla di un sistema oltre il collasso. Ora Momigliano ci diceva che bisogna stare a vedere, insomma, le questioni in campo sono moltissime, ma io vorrei capire quanto è rappresentativa nel panorama israeliano la posizione espressa da Lanzmann. Tondelli.
1: Allora, intanto io sono d'accordo al 100% con quanto ha detto Anna prima, proprio con il suo punto di analisi centrale. E questo viene poi, diciamo, mi viene in soccorso per rispondere alla sua domanda. Sono posizioni minoritarie quelle espresse da quell'editoriale, non isolate, non da mosca bianca, ma sono sicuramente posizioni minoritarie. E teniamo conto di una cosa importante, secondo me. Un paese così costruito e che sempre di più ha visto diventare egemone, diciamo così, questo blocco dentro al quale in modo ampio stanno conservatori molto classici come poteva essere Netanyahu degli inizi, ultrareligiosi nazionalisti, giovani delle colline che sono questo movimento di giovani esaltati che in ragione pura, diciamo, della legacy religiosa dell'ebraismo ritengono di poter stare in qualunque punto tra il fiume e il mare e prenderselo con le buone, ma soprattutto e più spesso con le cattive. Questo sistema che obbliga a una perenne militarizzazione, sì, perché ci sono le minacce e può perfino capitare un 7 ottobre, ma anche e soprattutto perché c'è la necessità di proteggere continuamente questi 600-700 mila coloni che vivono al di là del confine internazionalmente riconosciuto. Tutto questo cosa provoca? Una selezione naturale, per cui le voci critiche, anche quelle convinte come quella dell'editoriale di Haaretz, o si tacciono o se ne vanno. Noi abbiamo assistito nei decenni a un processo lento, non raccontato ovviamente dallo Stato, da Israele, di continua emigrazione da parte di diverse migliaia di persone laiche, sinceramente democratiche, magari sinceramente predisposte a un discorso di pace, di pacificazione, ad uscire dallo stato di perenne emergenza e che anzi non ne potevano più, ha detto Anna prima, e a una progressiva immigrazione di soggetti che invece in questo modello da fortezza, per tante ragioni, vedono o uno sbocco migliore rispetto al venire da qualche posto sperduto in Asia, diciamola brutale, ma è così, oppure semplicemente una dimensione di identitarismo guerresco che sentono per loro rispecchiante e definitorio. Quindi da questo punto di vista io credo davvero che questa posizione sia minoritaria, che poi in un equilibrio del genere si possa davvero durare a lungo. Quando dico a lungo parlo dei tempi della storia, questo non lo so e anch'io ho qualche dubbio, ma non per l'implosione da guerra civile lungo favoleggiata, qualche volta anche auspicata e mai effettivamente avvenuta. Anche perché, e concludo, ricordiamoci che prima del 7 ottobre le grandi proteste interne non riguardavano il modello di rapporto col mondo esterno, coi paesi arabi, coi vicini, né tantomeno con gli invisibili palestinesi. Riguardavano, diciamo, il prepotere o lo strapotere del blocco della destra e di Netanyahu sulle istituzioni dello Stato, una cosa nobile, ma forse non proprio il cuore prospettico della tenuta di uno Stato come Israele circondato da nemici.
0: A proposito dell'allontanamento da Israele di cui lei, Tondelli, diceva prima, noi abbiamo intervistato qualche mese fa Anna Foa, nota intellettuale ebrea, storica, autrice del recente volume uscito per La Terza, Mai Più, che ci diceva proprio questo, ci diceva che molti se ne vanno, c'è un movimento di allontanamento da Israele che non si era mai verificato prima, soprattutto molti giovani che non vogliono allevare i loro figli in un mondo dove che si sta avviando verso un regime non democratico, vicino al fascismo o addirittura a regimi teocratici.
2: Certo, Francesca, tra l'altro questo allontanamento mi sembra che abbia avuto anche un suo ritorno drammatico dopo.

0: Il 7 ottobre, e del 7 ottobre, del trauma del 7 ottobre, vorrei tornare un attimo con Anna Momigliano, che voglio ricordarlo, scrive sul Corriere della Sera, ma anche spesso su Arez e come voce dall'Italia anche su New York Times. Ecco, Anna, il trauma del 7 ottobre. La domanda è questa: quanto quello che è accaduto allora ha accelerato processi di disgregazione già in corso? Cioè, c'è stata, a tuo modo di vedere, a suo modo di vedere, un'accelerazione dopo il 7 ottobre?
1: E no, nel senso che è una dicotomia interessante perché, tornando al discorso che facevamo prima, una minaccia esterna porta sempre a un momento di coesione. Per cui, immediatamente dopo il 7 ottobre, a un certo punto, cioè persino alcune organizzazioni pacifiste, penso per esempio a Sazim, un'organizzazione diciamo di palestinesi con cittadinanza israeliana e di israeliani stessi, diceva che però dobbiamo andare in guerra con questi, perché con questi Hamas, perché sono pericolosi e se non li fermiamo rifaranno il 7 ottobre. E in un primissimo momento, una cosa che avevo notato che c'è stata una compattezza persino con la minoranza etnicamente palestinese, che sono circa il 20% della popolazione israeliana. Per la prima volta sentivo palestinesi israeliani che dicevano: io ho paura, io ho paura che sono a Tel Aviv. E io pensavo: hai paura del razzismo? No, no, io ho paura che ci bombardi Hezbollah. Infatti poi sono arrivati i bombardamenti di Hezbollah. Ecco, c'è stato questo compattamento. Poi però c'era un altro elemento, cioè che il tema degli ostaggi e dell'abbandono dello Stato, cioè visto che, insomma, diciamo che oggi possiamo dirlo serenamente, Netanyahu non ha fatto degli ostaggi una priorità, questo ha fatto crollare un patto sociale che prima c'era. Israele è storicamente un paese in guerra, e vorrei ricordarlo, è un paese in guerra non necessariamente sempre per colpa sua, no? Perché diciamo da quando è stato creato tra diciamo, l'OLP dei primi tempi che faceva attentati e gli stati arabi insomma, hanno provato di farlo a farlo saltare ben più di una volta, quindi era in guerra anche per una condizione oggettiva, non solo perché ci fosse chissà quale fervore o follia ideologica. Ecco, questo paese si basava su un patto sociale per cui tutti mettono la propria vita a disposizione del paese, sanno che possono andare in guerra, ma nessuno viene lasciato indietro. Ragion per cui insomma, Israele aveva questa politica di magari sacrificare un intero battaglione per andare a salvare uno che era rimasto indietro. È una reazione, però per capirci. Ecco, questo davanti all'abbandono totale degli ostaggi ha creato una frattura sociale che poi si è andata a installarsi su una frattura sociale precedente, perché poi per un caso, non penso che Hamas fosse andato a sceglierseli, la stragrande maggioranza degli ostaggi erano persone che per questioni diciamo socio-economiche appartenevano più al blocco dell'opposizione che a quello nazionalista, perché i kibbutz al confine con Gaza, che sono stati distrutti, dove ci sono stati un sacco di morti, un sacco di rapiti, sono di sinistra, perché il rave, la festa nel deserto, dove anche lì sono stati attaccati molti uccisi e molti rapiti, quasi tutti erano ragazzi che venivano da posti come Tel Aviv, diciamo, la gente potrebbe andare a un rave, quindi non nazionalisti religiosi, e quindi qui c'è uno Stato che è sempre più autoritario, è sempre più in guerra e a noi ci lascia indietro, tanto che quando sono tornata dopo il 7 ottobre in Israele, la cosa proprio incredibile, che era tutta Tel Aviv, era tappezzata, ma proprio tappezzata di cartelloni con la faccia di Netanyahu scritto: sono morti 1.000 per colpa tua, e quasi fosse stato lui e non Hamas ad ammazzare tutti quanti. E però c'è questa guerra, c'è questa minaccia esterna che un po' Israele si è creata, un po' c'è anche indipendentemente da quello che fa Israele, in un certo senso prevale questa cosa, quindi c'è una frattura sociale fortissima, però il sistema in un modo disfunzionale regge.
2: Questo il 7 ottobre 2023, ma ora quasi 7 mesi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, la vita nella striscia di Gaza, se si può parlare di vita, resta infernale sotto ogni aspetto. La distruzione è totale. Noi purtroppo non abbiamo più tempo a disposizione. Siamo partiti da un editoriale pubblicato su Haaretz da Carolina Landsman, che sostiene che Israele abbia superato una soglia critica. Non è più in gioco solo il futuro politico di Netanyahu, ma anche quello della sopravvivenza del modello di Stato israeliano, così come l'abbiamo conosciuto, e noi oggi abbiamo provato ad interrogare questa prospettiva. L'abbiamo fatto con Anna Momigliano e con Jacopo Tondelli, che ringrazio molto. A presto, davvero, a risentirci.
1: Grazie, buona giornata.
3: Grazie, a presto.
4: Rete 2.

0: Un tribunale speciale per gli autori di atrocità negli attacchi del 7 ottobre lo ha istituito il Parlamento israeliano senza voti contrari. Nel Regno Unito il premier Starmer non intende rassegnare le dimissioni malgrado la pressione crescente all'interno del suo partito. Più 6,1% in media, anche il 2025 è stato un anno positivo, il quarto consecutivo per gli investimenti delle casse pensioni svizzere. Tra le prime della classe, le aziende svizzere primeggiano nel confronto internazionale per gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: The Something's Calling di James Hunter Six. Prima della serie di Alphaville, oggi ascoltiamo in presa diretta Alessandro Bertoglio, che ha realizzato per noi una panoramica sulla nuova edizione, la 79esima del Festival Cinematografico di Cannes, che si inaugura proprio oggi.
1: Potrebbe sembrare un'edizione di passaggio, questa 79esima che si apre oggi a Cannes, alla vigilia di un anniversario tondo che sarà celebrato il prossimo anno, come sempre con la giusta grandeur. Ma guardando anche il meraviglioso manifesto che accoglie pubblico e addetti ai lavori già dall'uscita autostradale, con Thelma e Louise, ovvero Susan Sarandon e Gina Davis in bella vista, possiamo essere certi che non sarà così, perché il Festival di Cannes ci ha ormai abituato ad essere il bacino da cui attingono tante altre manifestazioni che vivono nei mesi successivi e soprattutto gli Oscar. Quest'anno ben 6 film presentati nella scorsa edizione hanno raccolto la bellezza di 19 nomination in 12 categorie differenti e 4 dei 10 film candidati al premio principale erano proprio provenienti dal concorso di Cannes. Il merito è di Thierry Frémaux, che dal 2001 è il delegato generale del festival, quello che noi chiameremmo il direttore artistico. Se quest'anno quella che va a incominciare appare un'edizione che guarda con decisione al cinema d'autore internazionale, ridimensionando invece la presenza hollywoodiana rispetto allo scorso anno, beh, prepariamoci comunque a tante belle sorprese. Ad aprire il festival questa sera, con il primo tappeto rosso dei tanti che ci aspettano fino al 23 maggio, circa 3 al giorno le Montée de Marche in occasione dei film del concorso e delle proiezioni speciali, sarà The Electric Kiss, la Venus Électrique di Pier Salvadori, commedia romantica ambientata nella Parigi degli anni 20, dove la Venere elettrizzante del titolo è Suzanne, interpretata da Anaïs de Moustier, una giostraia, falsa veggente e vera manipolatrice di un pittore vedovo, afflitto da un blocco creativo dopo la perdita della moglie. E poi c'è il concorso, 22 titoli, tra i quali quelli di autori decisamente importanti. Qualche titolo? Amarga Navidad di Pedro Almodóvar, The Beloved di Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem, Fjord del rumeno Cristian Mungiu con la sempre bravissima Renate Rensve e Sebastian Stan, La pecora nella scatola, The Sheep in the Box, dramma familiare del giapponese Hirokazu Koreeda, oppure Pavel Pavlikovsky con il suo Fatherland sul legame tra lo scrittore Thomas Mann e la figlia, interpretata da Sandra Hüller, orso d'argento all'ultima Berlinale e recente protagonista del campione di incassi Project Hail Mary. La giuria che assegnerà la Palma d'Oro sarà presieduta dal regista sudcoreano Park Chan-wook e avrà tra i suoi membri Demi Moore e Stellan Skarsgård. A Barbara Streisand e Peter Jackson andranno le 2 Palme d'Oro d'onore di questa edizione. Attesa anche per il debutto alla regia di John Travolta con Propeller One Way Night Coach, adattamento del libro pubblicato nel 1997 dalla star di Hollywood, appassionata d'aviazione fin dall'infanzia e pilota professionista, che sarà presentato nella sezione premiere di questa edizione, ovviamente alla presenza del suo autore. Pochissimo rappresentato il cinema svizzero, ma anche quello italiano. 6 le nostre produzioni selezionate nelle sezioni collaterali. Tra queste si segnalano In un certain regard, I'll be gone in June di Katharina Rivils, nella Quinzaine de cinéaste Gaben A Youth in the Backland di Maxence Voiseau e nella settimana della critica quello forse più atteso, Dua di Blair Tabascholli, affiancato da I think you should be here di Anna Maria Andomathier e Elie Grapp. I film più attesi dal grande pubblico, da Mandalorian e Grogu, nuovo episodio della saga di Star Wars, o Disclosure Day di Steven Spielberg, non ci saranno. Il primo esce comunque in contemporanea con gli ultimi giorni del festival. Gli alieni del papà di E.T. arriveranno in sala ad inizio giugno. Il glamour è comunque assicurato. Domani sera si comincia con un evento speciale per celebrare i 25 anni del primo Fast and Furious, serie che ha raccolto milioni di spettatori e miliardi di dollari. Restaurato, sarà presentato in un galà di mezzanotte alla presenza di Vin Diesel, Jordana Brewster e Michelle Rodriguez, protagonisti del film. E potete scommettere che il rombo di alcune delle auto speciali usate nella produzione sarà una presenza immancabile. Per chi volesse invece fare un tuffo nella storia della settima arte, Cannes offre una panoramica di grandi film e grandi ospiti nella sua sezione Classics, con opere restaurate o realizzate per l'occasione. Se volete qualche titolo, The Amazing Life of Bruce Dern, documentario dedicato al grande attore americano, che sarà ospite insieme alla figlia Laura Dern. Vittorio De Sica, La vita in scena, oppure Mon Coluche à moi, dedicati ai due grandi protagonisti del cinema italiano e francese, affiancati da successi come Il labirinto di Pan di Guillermo del Toro, che sarà presente alla proiezione, Metti una sera a cena di Giuseppe Patroni Griffi, rappresentato a Cannes dallo sceneggiatore Dario Argento. Sì, proprio lui, il maestro italiano del brivido. O ancora Addio mia concubina di Ken Keig, alla presenza della protagonista Gong Li. Imperdibili The Devils di Ken Russell, La ciociara di Vittorio De Sica e The Stranger di Orson Welles. Quest'ultimo sarà introdotto da Frédéric Bonneau, direttore generale della Cinémathèque Française.
0: Alessandro Bertoglio anticipava così per noi la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, che si inaugura proprio oggi e che proseguirà fino al 23 maggio. Naturalmente nei vari spazi di attualità in questi giorni parleremo delle varie proiezioni dei film grazie ai nostri inviati, quindi seguiteci qui e pure in K.

Melissa Lavo, l'abbiamo sentita in un brano registrato nel 2026, proprio quest'anno, che si intitola Lazy May. Settima puntata della serie di Alphaville, Il filo rosso, curata da Sandra Saine, dedicata ai legami invisibili che uniscono discipline e opere diverse attorno a immagini e riflessioni comuni, con Barbara Paltenghi Malacrida e Paolo Bolpagni.

0: Eccoci, abbiamo recuperato la serie di Alphaville di cui ho detto prima. Sentiamola.
1: Buongiorno e benvenuti alla settima puntata de Il Filo Rosso. Buongiorno da Paolo Bolpagni.
2: E da Barbara Paltenghi Malacrida. Riveliamo subito il tema, il luogo simbolico che abbiamo scelto per questa puntata, che è il balcone. Il balcone inteso come soglia tra pubblico e privato e come sguardo dall'alto, affacciato sul mondo.
1: Non è un tema facile, bisogna ammetterlo, e quindi io parto subito con qualcosa invece che mi agevola in un certo modo, ovvero da Romeo e Giulietta di William Shakespeare, perché una delle scene più famose della storia del teatro è appunto la seconda scena del secondo atto del Romeo e Giulietta. Quando Romeo, dopo aver lasciato la festa a casa Capuleti, torna al palazzo per vedere Giulietta da sola, entra di nascosto nel giardino e vede Giulietta con la finestra aperta, affacciata appunto al balcone. E qui è curioso perché ci sono due soliloqui, perché Romeo fa un soliloquio, cioè parla tra sé e sé, rivolgendosi a Giulietta, ma non pensando che Giulietta l'ascolti, e viceversa. Poi alla fine i due soliloqui effettivamente si fondono in un vero e proprio dialogo poeticissimo, meraviglioso, e anche se l'epilogo è quello che sappiamo, ma su questo non concentriamoci. Quindi il balcone appunto a cui Giulietta si affaccia, al di là appunto di tutte le recite scolastiche in cui questa scena è stata distrutta, comunque qualcosa di meraviglioso che resta nella nostra memoria.
2: Io invece ho pensato a Mrs. Dalloway di Virginia Woolf. La protagonista, Clarissa Dalloway, osserva spesso Londra dal balcone, dalla finestra. Per lei è un momento di pausa anche dal suo ruolo sociale, però è un punto da cui osservare dall'alto il mondo, ma anche per riflettere su se stessa. E da lì vede il movimento della città e si sente anche parte di qualcosa di più grande. Percepisce nello stesso momento però anche la propria solitudine. Nel romanzo, va detto, c'è un altro personaggio però per cui l'altezza assume un significato tragico. Sto parlando di Septimus Smith. Per lui la finestra diventa invece il confine tra una realtà insopportabile e la libertà della morte. Come credo ormai sappiano quasi tutti, inizialmente il romanzo doveva intitolarsi The Hours, le ore, che rifletteva bene lo scorrere del tempo, il rintocco del Big Ben. E infatti nel 1998 lo scrittore Michael Cunningham, nel suo romanzo ispirato alla vita della Woolf, ha reso omaggio a questo piccolo dettaglio intitolandolo proprio The Hours.
1: Bello, magnifico. Io vado alla pittura adesso, e non è facilissimo trovare dipinti che abbiano un balcone come tema, come soggetto.
2: Protagonista, certo.
1: Però cercando mi sono saltate fuori alcune cose. Un dipinto che confesso prima non conoscevo, Le Majas al balcone di Francisco Goya. Allora, maja in spagnolo è un aggettivo, vuol dire carina, piacevole, ma è anche sostantivo, ovvero sinonimo di bella ragazza. Infatti in quest'opera, in questo quadro, vediamo due ragazze anche piuttosto voluttuose che si stanno sussurrando qualcosa all'orecchio, però non staccano gli occhi dall'osservatore, ovvero da noi. Potrebbe essere qualcosa di idilliaco, ma dietro di loro invece ci sono due personaggi maschili oscuri, due ceffi poco raccomandabili e poco rassicuranti. Del resto è un dipinto realizzato tra il 1808 e il 14, quindi siamo già nella stagione delle cosiddette pitture nere di Goya, in cui la sua tavolozza e anche la sua temperatura espressiva va facendosi più cupa e anche drammatica. Peraltro è proprio a questo dipinto di Goya che si ispirerà il grande pittore francese Édouard Manet per Il balcone, dove mise in posa quattro suoi amici, tra l'altro la ragazza sulla destra è Berthe Morisot,
2: sua cognata,
1: esatto, oltre che pittrice lei stessa, che diventa un'opera veramente di quelle emblematiche. Ci sarà addirittura un omaggio un po' ironico di Magritte, che sostituirà i quattro personaggi con quattro casse da morto con quattro bare.
2: Per l'arte io invece ho pensato a un dipinto con un balcone senza figure. Fenêtre ouverte, Collioure, uno dei dipinti più celebri di Henri Matisse, e mostra una finestra aperta su un piccolo balcone affacciato sul porto di Collioure, questa località nel sud della Francia. Le persiane sono proprio spalancate e incorniciano un paesaggio luminoso fatto di barche, di mare, di cielo. I colori sono intensi e soprattutto antinaturalistici: rosa, verdi accesi, turchesi. E fu proprio questa libertà cromatica che colpì il critico Louis Vossel, che, osservando le opere di questo gruppo di giovani artisti esposti a una mostra del Salon del 1905, affermò: «C'est une cage aux fauves», è una gabbia di bestie selvagge. Stiamo parlando di artisti come Matisse, come Vlaminck, come André Derain. Beh, un commento nato come un insulto che poi però diventò il nome di quel breve movimento. Nel dipinto di Matisse finestra e balcone non sono più elementi architettonici, ma diventano una cornice nella cornice, una cornice tra lo spazio interno e l'apertura verso il mondo. Tra l'altro, questo piccolo villaggio di pescatori, Collioure, nel sud della Francia, è stato un luogo importante soprattutto per due di loro, Henri Matisse e André Derain, perché lavorarono spesso insieme in quei luoghi, si influenzarono a vicenda, usando pennellate sempre più audaci e colori sempre più saturi per catturare però la luce del Mediterraneo.
1: È una luce meravigliosa. Io passo alla musica a questo punto e mi sono interrogato su come sposare la musica con il tema del balcone, e allora devo tornare a Romeo e Giulietta, perché per mia fortuna la tragedia shakespeariana è stata ripresa per opere liriche, come per esempio il Romeo e Giulietta di Charles Gounod, che è un grande opera del 1865, ingiustamente a volte bistrattato dalla critica, che maltratta un po' troppo, secondo me, il povero Gounod. Chiaramente non c'è tutto quel carico di drammaticità che noi abbiamo nell'originale shakespeariano, però ci sono altri elementi. Poi è un'opera musicalmente meravigliosa, ricchissima. Pensiamo all'aria di Romeo a L'Evetua Soleil, che ho in mente in una splendida interpretazione del tenore Alfredo Kraus, e ognuno ha i suoi punti di riferimento.

0: e c'è anche un balletto. Facciamo qualche salto verso di noi, quindi in avanti cronologicamente, con Sergei Prokofiev. Quindi qui siamo negli anni 30 del Novecento e Prokofiev scrive, sempre a partire dalla tragedia shakespeariana, un balletto, Romeo e Giulietta, tra il 1935 e il 36. Almeno uno dei temi di questo balletto è molto noto, perché è stato utilizzato addirittura in spot televisivi, ma in realtà i ballerini all'epoca rifiutarono a lungo di danzare su questa musica perché la ritenevano non adatta appunto ai movimenti coreografici. Quindi per avere la prima si dovette attendere qualche anno finché finalmente ci fu una compagnia di ballerini che accettò,
1: coraggiosi,
0: ma che ebbero ragione, perché poi è diventato uno dei balletti più importanti nella storia di questo genere.
1: Io passerei al cinema, se sei d'accordo, e quando ho fatto le mie riflessioni sul tema del balcone e anche della finestra, è impossibile per me non pensare alla Finestra sul cortile di Alfred Hitchcock. Il protagonista, il fotoreporter Jeff, interpretato da uno degli attori culto di Hitchcock, cioè James Stewart, in questa estate afosissima è costretto su una sedia a rotelle perché ha una gamba ingessata. E per passare il tempo, perché si annoia fortemente, osserva dalla finestra e dal balcone ciò che accade nel cortile del palazzo di fronte. E quel cortile diventa un piccolo teatro di storie, amori, litigi, misteri, omicidi. E il film è stato spesso interpretato come una metafora del cinema stesso, dove Jeff è lo spettatore, le finestre sono lo schermo e gli appartamenti di fronte sono i diversi racconti. Ma Hitchcock è, lo sappiamo bene, amante dello sguardo dall'alto, come dimenticare un altro suo capolavoro come Vertigo, La donna che visse due volte. Tra l'altro per quel film fu inventato il dolly zoom, cioè la macchina da presa arretra mentre lo zoom avanza. In questo modo avviene una distorsione della prospettiva per immergere lo spettatore nel trauma e nell'ossessione del protagonista. Se ci pensiamo bene, guardare dall'alto significa avere il controllo, però il rischio è perdere l'equilibrio, ed è proprio su questa tensione che Hitchcock costruisce molte delle sue scene più memorabili.
0: Chi avrebbe detto che partendo dal balcone sarebbero arrivati fin qui, ma devo dire che secondo me ci sta benissimo. Però siamo arrivati al termine anche di questa nostra settima puntata, e allora ci diamo appuntamento alla prossima, e un saluto da Paolo
1: e da Barbara.
0: Grazie.
2: Questa era la settima puntata della serie di Alphaville intitolata Il filo rosso, e noi siamo arrivati alla fine della puntata di Alphaville. Grazie naturalmente per averci seguito da Francesca Rodesino e da tutta la redazione.
3: Musica viva con il Duo Vimola. Mattia Fogato, chitarra. Giulio Rondoni, violoncello. Musiche di Friedrich Burgmüller, Radames Gnatali, Dusan Bogdanovic e Ariel Ramirez.

0: Musica Viva, in diretta su Rete 2, oggi alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Un tribunale speciale per gli autori di atrocità negli attacchi del 7 ottobre lo ha istituito il Parlamento israeliano senza voti contrari. Prevede anche la pena capitale applicata una sola volta nel paese 60 anni fa contro il criminale nazista Adolf Eichmann. Nel Regno Unito il premier Keir Starmer non intende rassegnare le dimissioni malgrado la pressione crescente all'interno del suo partito. Più 6,1% in media anche il 2025 è stato un anno positivo, il quarto consecutivo per gli investimenti delle casse pensioni svizzere. Tra le prime della classe le aziende svizzere primeggiano nel confronto internazionale per gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo. Un tribunale speciale per giudicare gli esecutori del massacro del 7 ottobre del 2023. La Knesset, il Parlamento israeliano, ha votato ieri senza opposizioni una legge che definisce una procedura legale straordinaria per gli autori della strage in cui vennero uccise oltre 1200 persone e che portò anche al sequestro di oltre 250 ostaggi, tra questi anche bambini, donne e anziani. È prevista la pena di morte, le udienze saranno pubbliche e il quadro giuridico sarà lo stesso del processo del 1962 ad Adolf Eichmann, l'organizzatore dei campi di sterminio nazisti. A Gerusalemme troviamo la collega di Repubblica Francesca Cafferri. Qual è dunque la particolarità di questo tribunale?
4: Sì, buongiorno. La particolarità è sicuramente quella di offrire a questo paese un palcoscenico per fare i conti con quello che è successo il 7 ottobre, la memoria, la violenza e quello che sta ancora succedendo in queste settimane. Per questo, come dicevate da studio, tutta la procedura sarà speciale. Ci saranno dei giudici speciali, ci sarà un'aula di massima sicurezza, tutte le udienze verranno trasmesse in televisione e poi appunto ci sarà la pena di morte che è prevista per coloro che saranno ritenuti colpevoli. Sarà possibile fare appello, ma sempre agli stessi giudici speciali, quindi è una procedura assolutamente particolare che le associazioni che difendono i diritti umani non ritengono del tutto corretta qui in Israele e che, come dicevate, è stata ricalcata e attualizzata su quello che è stato il processo Eichmann nel 1962.
3: E cosa ci dice il voto di ieri sera? Pressoché unanime, nessuna voce contraria, soltanto qualche assente o astenuto.
4: Sì, è molto raro che l'opposizione e il governo votino insieme qui in Israele. È successo perché, come ho detto, il trauma del 7 ottobre è qualcosa da cui questo paese non è uscito e continua a vivere e rivivere ogni giorno. Per questo c'è un sentimento diffuso sul fatto che la giustizia per quello che è successo in quel giorno debba essere universale, debba essere qualcosa di condiviso in tutto lo spettro parlamentare e in tutto il paese, e per questo siamo arrivati ad un voto che ha unito opposizione e governo.
3: Questa mattina poi c'è stata anche la pubblicazione di un rapporto sulle violenze sessuali commesse dai militanti di Hamas il 7 ottobre e ai danni dei vari ostaggi nei mesi successivi. Un rapporto indipendente che giunge a conclusioni chiare. La violenza sessuale è stata sistematica e che potranno anche essere usate durante il processo.
4: Sì, sicuramente, diciamo, la coincidenza di date non è casuale, quindi questo rapporto fa parte di questo processo di analisi di quello che è successo il 7 ottobre 2023, è il più dettagliato uscito finora, non aggiunge, diciamo, nulla di nuovo ai pezzi che abbiamo raccolto in questi anni dalle testimonianze di chi è sopravvissuto, dalle prove che sono state raccolte, dalle testimonianze poi degli ostaggi, ma mette i pezzi insieme e racconta appunto di una violenza sistematica fortissima, molto spesso perpetuata anche mandandola in diretta sui social network. Questo è quello che dicono gli autori del rapporto. Insomma, fa tutto parte di una costruzione, di una narrativa che poi sarà quella che andrà ad essere giudicata dal Tribunale Speciale.
3: Francesca Caffer, inviata di Repubblica a Gerusalemme, io ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
4: Grazie a voi.
3: 200 droni russi sono stati lanciati questa mattina all'alba su Kiev. Ci sono stati soltanto danni materiali, ma hanno segnato la fine definitiva della tregua di 3 giorni tra Russia e Ucraina. Nonostante ciò, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto questa mattina che la fine della guerra è vicina e che il conflitto con l'Ucraina si avvia alla conclusione. Peskov non ha però fornito dettagli. Sta affrontando ore difficili il premier britannico Keir Starmer. Dopo il crollo del partito laburista nelle ultime elezioni, oggi ha riaffermato che non intende farsi da parte. Intanto si moltiplicano però le richieste di dimissioni da parte di diversi ministri. Gli aggiornamenti con Camilla Camponovo.
5: L'ho detto ieri e negli scorsi giorni, lo ribadisce anche oggi. Keir Starmer non intende dimettersi, è determinato a portare avanti il suo mandato, pur essendo confrontato alle forti pressioni interne al suo partito e alle numerose richieste di dimissioni. Il paese si aspetta che continuiamo a governare, è esattamente ciò che sto facendo ed è esattamente ciò che dobbiamo fare come gabinetto, ha dichiarato Starmer, aggiungendo che si assumerà tutta la responsabilità di attuare il cambiamento promesso. Questa mattina il premier ha anche aggiunto che il partito laburista dispone di una procedura per contestare un leader e che finora questa non è stata avviata. Alcuni media britannici interpretano queste parole come una sfida politica lanciata dal premier, ovvero se qualcuno vuole davvero contestarlo, deve esporsi in prima persona e avviare la procedura. E nonostante la tempesta politica che sta affrontando da giorni, Starmer non sembra voler fare alcun passo indietro. Questa mattina una ministra ha rassegnato le dimissioni, invitandolo a fare lo stesso e a presentare un calendario per gestire la transizione. Intanto le posizioni all'interno del gabinetto e non solo restano divise. C'è chi, come questo membro del Parlamento, punta sulla continuità.
6: I don't think that Keir Starmer should be resigning anytime soon. And the reason for that is pretty much obvious. The fundamentals will not change, no matter who the Prime Minister is.
5: E chi invece, come un altro membro del Parlamento, ritiene sia arrivato il momento di farsi da parte.
7: Look, Keir, thank you for your service. You've been the leader of the Labour Party for 6 years. It is now time to go.
5: Domani, in un'importante riunione di gabinetto, il re presenterà i programmi del governo per il prossimo anno, un passaggio chiave che potrebbe segnare il futuro politico del premier e ridefinire gli equilibri all'interno dell'esecutivo.
3: Ora andiamo a Nairobi, in Kenya, dove da ieri è in corso un forum economico tra Francia e Africa, tra Francia e diversi paesi africani. Ci sono il presidente Emmanuel Macron e oltre 20 capi di Stato africani. Parigi ha scelto per la prima volta un paese non francofono per lanciare un nuovo approccio al continente dopo la graduale uscita dall'era coloniale. Di che cosa si tratta ce lo racconta il nostro collaboratore Freddy del Curatolo, presente al forum.
8: L'Africa Forward Forum è una 2 giorni di incontri a Nairobi tra il governo francese e una trentina di leader o ministri degli esteri degli stati africani, ma anche tra aziende del continente francesi, tra multinazionali, start-up e associazioni di categoria. Lo stesso presidente Macron lo ha definito l'inizio di una nuova era della cooperazione tra Parigi e le nazioni africane, basata su una logica tutt'altro che predatoria e che vuole da una parte ricucire lo strappo con le ex colonie dell'Africa occidentale, dall'altra essere relazioni anche partendo da zero con paesi che non sono mai stati nella sua orbita, per un totale di investimenti di circa 23 miliardi di euro tra fondi pubblici e privati provenienti da entità francesi e da investitori africani, chiamati anche ad investire in Francia. Risorse concentrate sulla transizione energetica, il digitale, l'intelligenza artificiale, l'economia marittima e l'agricoltura, promettendo la creazione di almeno 250.000 posti di lavoro. Macron, aprendo il forum a cui partecipano anche leader di nazioni francofone come Costa d'Avorio e Senegal, ha preso le parti dell'Europa tutta, invitando ad investire nel continente africano con uno spirito diverso, per aiutarlo a diventare padrone di se stesso senza più dare lezioni su ciò di cui ha bisogno, perché questo non è più quello che l'Africa vuol sentire. In un discorso molto applaudito, Macron ha definito i paesi europei come il miglior partner possibile, perché non sono i predatori di questo secolo. E ad essere onesti, ha detto, non ne hanno neanche più i mezzi.
3: E proseguendo il suo ragionamento, il presidente francese non ha risparmiato attacchi alla Cina e non è stato lusinghiero nemmeno con gli Stati Uniti, giusto?
8: Sì, Macron è stato molto duro con Pechino, accusando i cinesi di operare, ha detto testualmente, secondo una logica predatoria, e parlando di minerali e terre rare ha detto che estrae, le lavora in casa e alla fine crea dipendenze con il resto del mondo. Secondo il leader francese, come la Cina, anche gli Stati Uniti sono bloccati in una situazione di stallo commerciale, senza alcun rispetto per le regole. La Francia e l'Unione Europea invece ha affermato stanno promuovendo una strategia di autonomia per entrambi i continenti e si è trovato d'accordo con il padrone di casa, il presidente keniano William Ruto, sulla necessità di rivedere l'architettura finanziaria nei confronti dell'Africa e i criteri dell'agenzia di rating globali che scoraggiano gli investimenti.
3: Freddy Del Curato, lo nostro collaboratore per l'Africa dal Kenya. In Svizzera si consolida la tendenza positiva per le casse pensione. Dopo 3 anni in crescita, anche il 2025 si è infatti chiuso positivamente, una conferma di quanto gli istituti di previdenza siano ben preparati ad affrontare periodi geopolitici ed economici complicati. Da Berna, Alessio Veronelli.
9: Dopo 3 arriva anche il quarto di anno positivo consecutivo per la previdenza professionale. I dati forniti questa mattina dalla relativa commissione di alta vigilanza indicano infatti per il 2025 una performance media del patrimonio netto al 6,1%, in leggero calo rispetto al 7,4% dell'anno precedente, ma che conferma il fatto che nonostante dazi e guerre continuino a complicare lo scenario economico, contribuendo alla maggiore volatilità dei mercati, gli istituti di previdenza elvetici sono per lo più ben preparati. Nel 2025 i gradi di copertura sono poi saliti in media del 3% rispetto all'anno precedente, mentre gli assicurati attivi hanno beneficiato nuovamente di un elevato tasso di rendimento dei loro averi di vecchiaia, pari in media al 4,33%. Fabrizio Ammirati, vicepresidente della Commissione di Vigilanza.
10: La remunerazione più elevata appunto si spiega con il fatto che le riserve sono state accumulate in media in maniera importante, sono stati raggiunti dei livelli molto elevati di tassi di copertura e anche l'obiettivo delle riserve che le casse pensioni si danno da un punto di vista strategico sono state raggiunte da 3/4 dell'universo delle casse pensioni svizzere.
9: E 2026 è iniziato aggiungendo incertezza con un nuovo conflitto dalle importanti ripercussioni commerciali e finanziarie, al di là di quanto impossibile controllare dove bisogna stare attenti.
10: Credo che le casse pensioni siano abituate a situazioni complicate, in passato si sono realizzate situazioni drammatiche, sia da un punto di vista sociale, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista finanziario, e nonostante questo, grazie a un'ottima diversificazione, grazie a una gestione oculata dei rischi e grazie anche e soprattutto a un orizzonte temporale di lungo periodo, perché il risparmio pensionistico è un risparmio di lungo periodo.
9: Fabrizio Ammirati, vicepresidente della Commissione di Alta Vigilanza della Previdenza Professionale.
3: Le grandi aziende svizzere sono tra quelle a livello globale che hanno registrato uno dei tassi di investimento in ricerca e sviluppo più alto. È quanto emerge dallo studio della società di consulenza EY, che ha analizzato questo tipo di spesa per il 2025 dei primi 500 gruppi mondiali. Ma ci dice di più Emanuele Ferrari.
11: La Svizzera si piazza al terzo posto nella classifica dell'intensità di ricerca, vale a dire il rapporto tra spesa per ricerca e sviluppo e il fatturato, superato unicamente da Olanda e Stati Uniti. I 14 gruppi presi in considerazione nel nostro paese hanno raggiunto un valore medio dell'8,4%, un dato superiore alla media europea che si attesta al 6,7%, ma inferiore a quello statunitense che nel 2025 ha registrato una media del 9,2%. In valori assoluti, lo scorso anno le ditte elvetiche contemplate hanno investito complessivamente oltre 32 miliardi di franchi nell'innovazione, un risultato che posiziona la Svizzera al sesto posto nella graduatoria mondiale per la spesa totale. Traino è il settore farmaceutico. Roche, ad esempio, si conferma ai vertici con una spesa di oltre 13 miliardi di franchi. Novartis, da parte sua, ha effettuato investimenti in ricerca e innovazione per oltre 9 miliardi di franchi. A livello globale, i primi 3 posti, sempre per quanto riguarda la spesa assoluta, sono occupati dai colossi tecnologici Amazon, Alphabet e Meta, un podio che secondo gli analisti di EY è da ricondurre agli investimenti legati all'intelligenza artificiale. Nel complesso, le 500 aziende considerate nell'analisi nel 2025 hanno incrementato in media del 9,4% i budget destinati alla ricerca, segno che, malgrado il giro d'affari in media sia cresciuto solo del 4,7%, l'innovazione è prioritaria.
3: La bonifica della più grande discarica svizzera subisce un ulteriore ritardo di 6 mesi, come rivelato oggi da un'inchiesta dei colleghi SRF. Per quasi 100 anni il gruppo chimico Lonza ha smaltito i propri rifiuti chimici nella discarica di Gemsenried in Vallese. Da 15 anni è noto che in quel luogo sono presenti sostanze tossiche che finiscono poi nell'ambiente. Maria Iannuzzi, qui comunque non c'è solo Lonza in gioco.
12: Al gruppo Lonza tocca sostenere la maggior parte dei costi, ma il Canton Vallese ha la responsabilità di definire un progetto globale. Ed è coinvolto a diversi livelli anche la Confederazione, con l'Ufficio Federale dell'Ambiente, l'Ufficio Federale dei Trasporti e l'Ufficio Federale delle Strade, proprietario di una parte del terreno inquinato su cui passa l'autostrada 9. Ci sono poi altri attori interessati, come le FFS, Materon Gottarban e Swissgrid, perché vie di comunicazione infrastrutture dovranno essere spostate per consentire il risanamento. Il progetto si intreccia anche con la terza correzione del Rodano, sovvenzionato per 2/3 dalla Confederazione. Si tratta quindi di un dossier esteso, complesso, con molti attori, con responsabilità frammentate, che richiede una visione globale dei rischi e un monitoraggio coordinato tra vari uffici federali, come aveva sottolineato il Controllo Federale delle Finanze lo scorso settembre nel suo rapporto. L'organo di vigilanza aveva esaminato anche il progetto di costruzione della parete di contenimento destinata a migliorare l'isolamento idraulico della vecchia discarica ed evitare che sostanze altamente inquinanti finiscano nella falda.
3: E ora una pagina di attualità culturale, perché sta per iniziare il Festival di Cannes, una delle principali rassegne cinematografiche europee assieme a Venezia e Berlino. Fino a sabato 23 maggio la tradizionale sfilata di star sul tappeto rosso e la proiezione di film hollywoodiani e d'autore. I particolari con l'inviato Alessandro Bertoglio.
13: Sono le note che aprono ogni proiezione da anni al Festival di Cannes. La 79esima edizione comincia oggi con la prima delle tante Monte de Marche, le passeggiate sul tappeto rosso in occasione dei film del concorso e delle proiezioni speciali. Come quella di apertura questa sera, protagonisti il cast di The Electric Kiss, La Venus Électrique di Pier Salvadori, film proposto in contemporanea nelle principali sale francesi, come tradizione vuole, per testimoniare il forte legame del paese con il cinema. Thierry Frémaux, dal 2001 delegato generale del Festival di Cannes, ha allestito un programma come al solito ricco e sorprendente, come tradizione vuole, per testimoniare il

0: membri Demi Moore e Stellan Skarsgård. Visti i successi recenti, anche a livello di premi Oscar, 4 dei 10 candidati al miglior film quest'anno erano in concorso un anno fa qui a Cannes, aspettiamoci davvero tante sorprese. A contendersi la Palma d'Oro saranno tra gli altri Amarga Navidad di Pedro Almodóvar, The Beloved di Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem, Fjord del rumeno Cristian Mungiu con la sempre bravissima Renate Reinsve e Sebastian Stan, o The Ship in the Box, dramma familiare del giapponese Hirokazu Koreeda, e perché no Pavel Pavlikovsky con Fatherland sul legame tra lo scrittore Thomas Mann e la figlia, interpretata da Sandra Hüller, orso d'argento all'ultima Berlinale e recente protagonista del campione di incassi Project Hail Mary. Pochissimo rappresentato il cinema svizzero, ma anche quello italiano. 6 le produzioni nazionali selezionate. Tra queste, in un certain regard, c'è I'll Be Gone in June di Katharina Rivilis, nella Cannes End cineast Gaben A Youth in the Backland di Maxence Voiseau, e nella settimana della critica Dua di Blair Tabasciolli e I Think You Should Be Here di Anna Maria Adomaitier ed Eli Grapp. In attesa che si accendano i riflettori sul primo tappeto rosso, a Cannes va a ruba il poster ufficiale di questa edizione, con le iconiche Thelma e Louise, ovvero Susan Sarandon e Gina Davis in Bella Vista, che accolgono pubblico e addetti ai lavori fin dall'ingresso in città.
1: E con questo è tutto, spazio allo sport, buon pomeriggio.
2: Lo sport.
3: Stando a diverse fonti, l'attuale proprietà avrebbe accumulato un debito di oltre 2 milioni di franchi e in molti temono il fallimento societario che porterebbe la squadra ad una ripartenza dalle leghe regionali. Una conferenza stampa indetta dal proprietario colombiano Juan Carlos Trujillo si terrà verosimilmente la settimana prossima, quando sono attese decisioni circa gli sviluppi societari. Intanto la RAU è sempre più vicino alla promozione in Super League. Ieri successo 2-1 sul Vaduz ha portato in testa alla classifica di Challenge gli argoviesi a 79 punti, uno in più dello stesso Vaduz, e oggi si gioca il penultimo turno del torneo contro la relegazione. Questo è il programma: Servette Losanna, Lucerna Zurigo e lo spareggio salvezza tra Grasshopper e Winterthur. Per il tennis, nella sua stagione d'addio, Stan Wawrinka potrà giocare un'ultima volta al Roland Garros al Via lunedì prossimo. Gli organizzatori gli hanno infatti assegnato una wild card e il 41enne vodese sarà così nel tabellone principale del torneo parigino per la 21ª volta in carriera. Infine, dopo il giorno di trasferimento dalla Bulgaria, riparte il Giro d'Italia, tappa odierna, la quarta di soli 138 chilometri, ma con una lunga salita intermedia prima dell'arrivo a Cosenza. Maglia rosa sulle spalle dell'uruguaiano Silva.
4: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. Al sud generalmente soleggiato e ventoso, temperatura massima 21 gradi. Al nord dapprima nubi e precipitazioni residue, in seguito passaggio a tempo abbastanza soleggiato, temperatura massima compresa fra 12 e 16 gradi. Ed ora passiamo alla previsione per domani, mercoledì 13 maggio. Al sud abbastanza soleggiato, temperatura compresa fra 9 e 19 gradi. Al nord, almeno in parte soleggiato, con qualche rovescio pomeridiano isolato in montagna. Temperatura minima 4 gradi, massima fra 16 e 19 gradi. Per il momento è tutto. A voi l'augurio di una buona giornata. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buongiorno, bentrovati da Barbara Tartari a concerto.ch. La puntata di oggi si apre con un omaggio alla musica scritta per la radio, questo mezzo di comunicazione così straordinario che ha rivoluzionato naturalmente anche il mondo della musica quando si rivelò tutta la sua potenzialità. Apriamo infatti con il secondo movimento Barcarolle dalla Radio Serenade di Claude Delvincourt. Una pagina graziosa, una suite intrisa di freschezza, una musica anche delicatamente francese, come dimostra questa Barcarolle dalla Radio Serenade per orchestra di Claude Delvincourt. Ascoltiamo l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Philippe Bach.

Barcarolle da Radio Serenade per orchestra di Claude Delvincourt. Abbiamo ascoltato qui l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Philippe Bach. In realtà il programma di oggi ci consente di ricostruire brevemente la figura di Giorgio Bernasconi, musicista, direttore, ha sempre incarnato dei valori di generosità, solidarietà, anche responsabilità sociale, e la sua musica e la sua attività pedagogica erano davvero concepite come una missione collettiva. Era il 1999 quando diede vita a 900 passato e presente, considerato come un laboratorio con lo scopo di portare gli allievi selezionati del nostro conservatorio da un primo approccio didattico fino all'esito del concertismo. E questo ciclo resta, diciamo, il lascito più completo, più esemplare di questa carriera spesa al servizio dell'arte e della conoscenza musicale. Da questa rassegna di 900 passato e presente dell'edizione del 2001 vi proponiamo un'altra musica scritta per la radio. Si tratta di Ocho por Radio del messicano Silvestre Revueltas, un compositore che si è dedicato alla musica per il cinema e che è stato attratto fortemente dal mezzo radiofonico, e questa partitura ne è proprio la dimostrazione. Ocho por Radio, otto musicisti che trasmettono alla radio. Un'opera affascinante, sottilmente umoristica, che noi ascoltiamo in questa interpretazione da parte degli studenti del Conservatorio della Svizzera Italiana, diretti proprio da Giorgio Bernasconi.

Ocho Corradio, ottetto di Silvestre Revueltas, che abbiamo ascoltato attraverso l'esecuzione degli studenti del Conservatorio della Svizzera Italiana, diretti da Giorgio Bernasconi, risalendo ad una stagione, quella del 2001, di Novecento passato e presente. Eravamo all'Auditorio Stelio Molo della radio di Lugano. Giorgio Bernasconi fu davvero protagonista del rinnovamento musicale ticinese tra gli anni 60 e 70 e fu parte di una generazione decisiva per l'apertura alla musica contemporanea. Erano anni di grande fermento, parliamo di quella generazione del 61 che fu un vivaio di talenti musicali. Sono gli anni di Rocco e Saskia Filippini, di Chiara Banchini, Dario Müller, Fabio Schaub. E quindi proseguiamo i nostri ascolti sempre affidandoci agli studenti del Conservatorio della Svizzera Italiana diretti da Giorgio Bernasconi. Qui ascoltiamo L'Homme et son désir, composto da Darius Milhaud in Brasile nel 1917-18, una pagina che risente di una particolare disposizione scenica, strumentale anche, e ancora oggi l'opera risulta un unicum, soprattutto per l'uso moderno delle percussioni e anche del fischietto. L'Homme et son désir, per quattro voci e orchestra da camera, di Darius Milhaud.

Darius Milhaud, L'homme et son désir. Ancora gli studenti del Conservatorio della Svizzera Italiana diretti da Giorgio Bernasconi nel 2001. Dopo la formazione a Milano e a Friburgo, Bernasconi si affermò dunque come direttore, promotore della nuova musica in Italia, ma soprattutto in Svizzera, guidando ensemble di grande importanza, di grande rilievo, soprattutto a partire dal 1976, quando assunse la direzione del gruppo Musica Insieme di Cremona, succedendo peraltro a Fabio Schau. Era un complesso specializzato nel repertorio moderno e contemporaneo. E rimanendo sulla musica del Novecento, andiamo ora al 1986. Ancora con Giorgio Bernasconi alla guida degli studenti del Conservatorio della Svizzera Italiana, nel Capriccio per flauto, oboe, clarinetto, fagotto, tromba, due violini, viola, violoncello e arpa di Jacques Ibert.

Capriccio di Jacques Ibert con gli studenti del Conservatorio della Svizzera Italiana diretti da Giorgio Bernasconi. Eravamo nel 1986. Bernasconi era in quegli anni il direttore principale dell'ensemble Contrechamp di Ginevra, dove si è specializzato proprio nel repertorio del XX secolo. Ora il nostro percorso si sofferma sulla musica di Alfredo Casella. Ascoltiamo Pupazzetti, composizione del 1915, sono 5 pezzi, nati come pezzi pianistici a 4 mani e poi orchestrati nel 1920. Il tema principale è quello della marionetta, diffuso nella cultura simbolista ed espressionista, e trattato qui da Casella con grande leggerezza, con sarcasmo, mettendone in luce sia l'aspetto meccanico, ma anche quello magico, un po' emotivo. Ascoltiamo dunque Pupazzetti, sempre con Giorgio Bernasconi alla guida degli studenti del Conservatorio della Svizzera Italiana.

Pupazzetti, 5 pezzi facili per pianoforte a quattro mani, arrangiati per piccola orchestra. Alfredo Casella, qui interpretato dagli studenti del Conservatorio della Svizzera Italiana e naturalmente da Giorgio Bernasconi, a cui stiamo dedicando questo percorso. Chiudiamo il nostro viaggio musicale con la musica di Franco Casavola, esponente di spicco del futurismo musicale italiano. Tra i brani orchestrali spicca questa fantasia meccanica che mette in risalto timbri ispirati proprio alle macchine ed eseguiti nelle serate futuriste. Qui ascoltiamo l'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Giorgio Bernasconi.

0: una produzione RSI dedicata alla musica futurista con l'Orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Giorgio Bernasconi. Questa era la Fantasia meccanica per orchestra di Franco Casavola. Con questo chiudiamo il nostro percorso musicale dedicato alla figura di Giorgio Bernasconi. Grazie ad Alissa Nembrini per la sua programmazione, grazie a voi per il vostro prezioso ascolto. Da Barbara Tartari, buon proseguimento di giornata.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Un cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo, ma soltanto pochi secondi prima di lasciare il microfono a Barbara Tartari, conduttrice della puntata di Musica Viva di oggi. Protagonista il duo Vimola, Mattia Fogato chitarra, Giulio Rondoni violoncello, che proporrà un repertorio che parte dal romanticismo e arriva alla contemporaneità. Noi invece ci ritroveremo alle 15.30 per Montmartre. Buon ascolto.
3: Musica Viva.

0: Buongiorno, benvenute e benvenuti al nostro Studio 2 per l'appuntamento mensile con la musica dal vivo, Live Musica Viva. È sempre un piacere ritrovarci qui al nostro Studio 2 con musicisti. Oggi abbiamo un giovane duo formato da un violoncellista, un chitarrista, quindi diamo subito il benvenuto a Mattia Fogato, chitarra. Buongiorno Mattia.
1: Buongiorno.
0: E a Giulio Rondoni, violoncellista.
2: Buongiorno.
0: Quindi abbiamo iniziato questo Live Musica Viva con un brano di Friedrich Burgmüller, di cui parleremo tra poco, il primo di questi tre notturni che suonerete, interpreterete tra poco. Partiamo subito dal vostro nome, perché avete un nome molto particolare che si lega al nostro territorio, al Conservatorio della Svizzera Italiana, e qui capiamo anche da dove arriva la vostra conoscenza e l'idea di suonare insieme. Dunque, parliamo di questo con Giulio.
2: Allora, noi ci siamo conosciuti appunto nelle aule del Conservatorio della Svizzera Italiana durante i corsi teorici di musica antica e contemporanea. Dopodiché diciamo che il nostro duo musicale ha preso realmente vita durante il seminario della maestra Eva Vimola, che salutiamo, durante appunto il seminario dell'arte di presentarsi. Questo seminario, diciamo, era un'occasione molto particolare perché prevedeva appunto il trovare la propria sicurezza sul palco attraverso delle esibizioni di musica da camera in contesti anche stravaganti. Per esempio, il nostro primo brano suonato è stato appunto il primo notturno di Burgmüller, e io indossavo una parrucca addirittura. Quindi diciamo che era un contesto molto divertente.
1: Posso aggiungere molte scenette, diciamo, imbarazzanti, ecco. Poi è bello che molti nostri colleghi lo sapevano, quindi venivano apposta al concerto finale, al saggio del seminario, appunto, e filmavano le nostre
0: le vostre performance
1: imbarazzanti.
0: Eva Vimola è un'artista davvero luminosa, drammaturga, ha questa passione anche del trasmettere, questa voglia di stare sul palco, di comunicare anche ai giovani appunto del conservatorio. Quindi immagino che sia stata una persona preziosa, e trovo ancora di più per chi si occupa di musica, perché spesso lo strumento musicale può diventare una forma di distanza col pubblico, a volte anche distanza fisica, è uno strumento che ci separa dal pubblico. Invece questa capacità di comunicare anche col corpo credo che sia una cosa preziosissima. E se avete voluto dedicare il vostro duo a Eva Vimola, immagino che per voi sia stata davvero una figura molto molto importante, perché spesso il nome del duo viene dedicato a compositori piuttosto che musicisti, quindi una scelta che davvero notevole, insomma, la vostra. Quindi avete iniziato a suonare insieme al Conservatorio appunto della Svizzera Italiana, però avete già, come dire, iniziato la vostra attività come duo, avete già alle spalle molti concerti. Come vi siete trovati a suonare insieme? Cioè, qual è stato l'elemento che vi ha unito, per cui avete deciso facciamo questo tratto di strada musicale, artistica insieme?
2: Beh, diciamo sicuramente che la cosa che ci ha legato di più è stata l'amicizia, che è nata durante il percorso, e poi durante i nostri concerti, le nostre, diciamo, anche esecuzioni durante le manifestazioni, ci ha legato anche un repertorio che non è totalmente legato alla tradizione, ma anche un repertorio jazz, un repertorio legato a dei pezzi scritti apposta per i nostri due strumenti, e per cui anche questo aspetto è stato sicuramente un qualcosa che ci ha incuriosito ad approfondire la formazione che adesso stiamo affrontando, ecco.
0: Dunque, andiamo subito ai prossimi due ascolti. Quindi avete aperto con il primo dei notturni per violoncello e chitarra di Friedrich Burgmüller. Andiamo ora ad ascoltare gli altri due: adagio cantabile, allegro moderato, e poi racconteremo qualcosa di più su questo compositore.

0: Mattia Fogato alla chitarra e Giulio Rondoni al violoncello. In queste due pagine, gli ultimi due dei tre notturni di Friedrich Burgmüller, sappiamo che è stato un compositore tedesco che ha avuto una famiglia davvero immersa nella musica e nell'arte, dopodiché si è trasferito a Parigi e questa fu un po' la sua fortuna, perché naturalmente trovò una Parigi di pieno Ottocento, vivace, una delle capitali europee più importanti dal punto di vista artistico e musicale, e qui si ritagliò una nicchia molto speciale, perché si dedicò tanto all'insegnamento, alla didattica e alla composizione anche vista in questo senso, ma sempre con una scrittura molto elegante, molto raffinata, quindi musica da intrattenimento ma di grande rifinitura. Parliamo di questi tre brani, Mattia Fogato, perché la formazione poi non è delle più usuali nel panorama proprio concertistico, non c'è moltissima musica, immagino, per questa formazione.
1: Sì, i tre notturni di Friedrich Burgmüller sono un'anomalia, perché nell'Ottocento, diciamo, il catalogo per chitarra e violoncello praticamente si riduce solo ed esclusivamente a questo pezzo, a questi tre pezzi, e sostanzialmente, penso un po' per marketing dell'epoca, i notturni vengono dedicati al generale francese Gabriel Molitor, che in quegli anni, quindi stiamo parlando del 1840, viene insignito della carica di conte, e quindi, diciamo, un personaggio così abbinato a un pezzo comunque che aveva una vendibilità facile, diciamo, nel mercato non solo amatoriale, ma diciamo nel mercato musicale dell'editoria musicale dell'epoca, ha fatto sì che questi notturni, anche per la loro così spigliatezza, leggerezza, anche se sono pezzi, diciamo, in stile pienamente romantici, sono pezzi caratteristici, tripartiti, quindi niente di sconvolgente, però diciamo scritti in maniera equilibrata, bella, suonano bene e sono melodie, dei tormentoni ante litteram, diciamo.
0: Sì, insomma, tenevano compagnia nei salotti francesi di allora, però ecco, come dicevo, la scrittura è molto raffinata, gli strumenti sono trattati in maniera sapiente, è una scrittura che, come dici tu, in cui gli strumenti funzionano. Mattia Fogato, ritorniamo sulla tua storia di musicista, perché hai iniziato a suonare la chitarra, quando è avvenuto, in che modo hai deciso poi di intraprendere degli studi professionali più impegnativi?
1: Allora, io fin da bambino avevo attorno alla mia famiglia uno zio e un amico di famiglia che suonavano entrambi la chitarra acustica, elettrica, classica, un po' tutte e tre, e quindi io da bambino, cioè, passavo più a giocare sulle mie chitarrine giocattolo, diciamo, che altro. E poi a un certo punto, a 7-8 anni, i miei, comunque vedendomi molto ispirato, ecco, un po' per gioco, un po' perché comunque volevo imparare a suonare la chitarra, mi iscrivono a un doposcuola nelle scuole di elementare di Viganello, dove sono cresciuto. E quindi, diciamo, la passione per la chitarra all'inizio come gioco, come esplorazione, avviene dagli 8 anni. Poi successivamente il livello sale, il mio interesse, la mia passione per lo strumento aumentano, e a un certo punto non mi bastava più, diciamo, solo frequentare la scuola di musica e basta, così privatamente, ma volevo essere un po' inserito nel circuito del conservatorio e, diciamo, avere un'istruzione accademica superiore. E quindi vengo a sapere tramite la SUPSI che c'è questa sezione pre-college, pre-accademica. Quindi così, proprio spinto dalla mia curiosità, mi iscrivo alla scuola di musica del conservatorio. Infatti il mio primo insegnante in conservatorio è stato Thomas Kündig, che saluto. E poi lui mi ha preparato insieme a tutti i vari corsi del pre-college, diciamo, storia della musica, armonia e tutto. E diciamo, il mio percorso poi, sempre con questa voglia di migliorare, di voler rendere, diciamo, la mia passione un lavoro. E poi siamo arrivati qui, che dopo 7 anni di percorso universitario mi ritrovo a essere registrato all'RSI. Quindi molto bello, diciamo, è un coronamento di un percorso comunque durato tanto, tanto sacrificio, tanti, certo, tanti anni investiti, ma è la mia passione, quindi non posso che.
0: E a noi fa piacere essere in qualche modo testimoni della vostra storia di musicisti, del vostro duo, del vostro lavoro serio, appassionato, questo lo capiamo bene. Proseguiamo con il vostro programma, perché adesso ci porta in pieno Novecento ad ascoltare una sonata per violoncello e chitarra. Cominciamo ad ascoltare il primo movimento, Allegretto Comodo, di Radamés Gnattali, compositore brasiliano, pianista, direttore d'orchestra, è stato uno dei grandi musicisti del Novecento, è scomparso nel 1988, e le sue composizioni, i suoi arrangiamenti mirano un po' a sgretolare quelle barriere, quei muri tra musica colta e musica popolare, e nel suo linguaggio confluiscono varie tipologie di musica. Tra l'altro è stato anche il direttore musicale della Radio Nazionale a un certo punto, quindi un interesse per la musica, per la divulgazione musicale molto profondo. Dunque cominciamo ad ascoltare il primo movimento, Allegretto Comodo, dalla sonata per violoncello e chitarra di Radamés Gnattali.

0: Allegretto comodo, il primo movimento di questa sonata per violoncello e chitarra di Radames Gnattali, una bella pagina del Novecento in cui sentiamo trasparire alcune sonorità della musica popolare brasiliana, ma in una chiave assolutamente colta, di scrittura molto precisa, novecentesca. Parliamo di più di questa composizione, una sonata vera e propria. Qui abbiamo quindi tre classici movimenti di sonata, una scrittura anche qui molto sapiente per i due strumenti. Tra l'altro Gnattali ha suonato per lungo tempo con un violoncellista, quindi tournée in Europa, ha una padronanza anche della scrittura per violoncello assolutamente invidiabile, trovo. Raccontiamo qualcosa di più dell'approccio che voi avete avuto nella lettura di questa pagina del Novecento.
1: Quando uno pensa al Brasile di solito pensa a Villa-Lobos, non pensa subito a Gnattali. Però diciamo che questa opera è simbolo anche di una vita trascorsa tra musicisti colti, non solo classici, ma anche jazzisti, musica folcloristica brasiliana. Quindi cioè, Gnattali è figlio del suo tempo, un po' come Villa-Lobos comunque, però di una generazione oltre, no? Quindi quei 30 anni in più di vita, diciamo, fanno, perché diciamo negli anni 40, 50 e poi 60, con l'arrivo anche dell'influenza jazz, bossa nova, queste danze e questo sviluppo che Gnattali fa delle sue origini folcloristiche, popolari, etniche, come si vuole dire meglio. Quindi è interessante come lui porta a un livello superiore, a un livello di sviluppo classico, di scrittura classica, comunque notazione classica, tradizionalissima, qualcosa che però è esotico, no? È qualcosa che per un europeo non è una sonata di Beethoven, ecco, non è una sonata di Mozart. Le forme si allargano, si sviluppano, prendono ispirazione da ritmi inusuali.
0: Tra l'altro hai citato Villa-Lobos, ma Gnattali era anche con Camargo Guarnieri, erano stati chiamati nel 1939 all'Esposizione Universale di New York a rappresentare proprio la musica brasiliana, che è una commistione di musica colta, musica popolare, linguaggi diversi, anche il jazz che comunque si affacciava. Quindi direi che possiamo continuare con Mattia Fogato alla chitarra e Giulio Rondoni al violoncello ad ascoltare questa bella sonata. Quindi ascoltiamo gli altri due movimenti, il secondo adagio e il terzo con spirito.

0: Che meraviglia tra choro, musica brasiliana, musica contemporanea, quella di Radamés Gnattali. Abbiamo ascoltato Adagio e con spirito dalla sonata per violoncello e chitarra appunto di Gnattali, compositore brasiliano. Sono sempre con noi Mattia Fogato alla chitarra e Giulio Rondoni al violoncello per questo bel appuntamento di musica dal viva. Dunque Giulio, parliamo con te ora perché tu sei perugino di nascita, hai studiato a Perugia, poi sei passato da Fiesole, che è un'accademia piuttosto importante, e poi il tuo violoncello ti ha portato qui a Lugano.
1: Sì, io ho iniziato a suonare il violoncello molto piccolo, avevo 5 anni, e questo grazie ai miei genitori che sono entrambi musicisti. E il mio percorso naturalmente è nato a Perugia, appunto da piccolo, e poi diciamo che quando ho fatto il liceo mi sono spostato appunto a Fiesole, per cui è stata anche una vita abbastanza dura, perché mattina a scuola tutti i giorni e poi 2 o 3 volte a settimana prendevo il treno dopo scuola, andavo a Firenze, appunto vicino a Firenze, e poi tornavo la sera stanchissimo. Quindi è stata una vita sicuramente dura, però sono contento perché, come tutti i musicisti, è una professione che richiede del sacrificio. Dopodiché, dopo aver studiato a Fiesole, mi sono spostato a Imola, ho fatto un anno lì. Lì ero già più grande, avevo la macchina, quindi è stato molto meglio, ero anche più indipendente. E poi ho conosciuto il maestro Enrico Dindo tramite il mio vecchio maestro di Fiesole, che saluto, Luca Provenzani. Ho conosciuto appunto il maestro Dindo e mi sono innamorato del suo suono, del suo modo di interpretare la musica. E così ho provato, diciamo, a entrare qui a Lugano, e è andata bene. E mi sono talmente trovato bene che adesso, dopo 3 anni ho fatto 3 anni di master in performance concluso, e adesso sto facendo l'ultimo anno di pedagogia sempre con lui, e quindi mi sono spostato anche a vivere naturalmente qua, certo, a Lugano.
0: Enrico Dindo, un grandissimo violoncellista, assolutamente. Vorrei che adesso entrassimo un po' di più a capire che cosa ci suonate ora, perché siamo sempre nella contemporaneità, rimaniamo quindi nel Novecento con un compositore, chitarrista, improvvisatore vivente, uno dei grandi musicisti della nostra attualità musicale, chitarrista, quindi Mattia Fogato ti riguarda abbastanza nella scrittura, un personaggio molto interessante, slavo, Dušan Bogdanović, che ha scritto naturalmente molto anche per il suo strumento. Che cosa suonate ora, Mattia?
2: Allora, questi 4 pezzi intimi di Dušan Bogdanović sono appunto 4 pezzi intimi dedicati a Walter Despali, mm-hmm, che è stato un violoncellista, purtroppo ci ha lasciati un paio di anni fa, violoncellista molto importante, ha insegnato all'Accademia di Zagabria, è stato sempre legato nel mondo classico, ecco, un nome importante, no? Per un violoncellista, o comunque per un arco, Despali è un riferimento per tutta la cultura classica balcana, e Bogdanović dedica questi pezzi a lui. Non si sa bene, io penso per esigenza concertistica, perché Despali amava molto la chitarra, come violoncellista si è occupato di trascrivere anche le suite per violoncello, le ha trascritte per chitarra, quindi diciamo c'è un interesse, una passione anche per le 6 corde, da 4 a 6 corde, notevole. E quindi questi 4 pezzi intimi sono un po' la testimonianza, ecco, di come 2 strumenti possono risuonare in una maniera non convenzionale, perché comunque è un linguaggio sia dal punto di vista ritmico ma proprio anche delle melodie, trae molta ispirazione etnica dalle origini di Dušan Bogdanović, che nasce a Belgrado ma da subito, diciamo, si sposta, gira, collabora con tantissimi artisti, anche un po' come Gnattali, diciamo. Bogdanović è uno di quei compositori versatili che non rimangono, diciamo, nel nido classico, ma attingono tranquillamente alla loro origine, al linguaggio jazz, all'improvvisazione, diciamo, ecco.
0: Dunque cominciamo ad ascoltare i primi 2 di questi 4 pezzi intimi, quindi ascolteremo Prière, largo tranquillo, e Mouvement, allegro molto.

0: Dušan Bogdanović, compositore davvero molto interessante, sentiamo tanti influssi nella sua musica, tra l'altro anche legato un po' al nostro territorio, perché all'inizio della sua carriera ha vinto il primo premio al concorso di Ginevra e dopo aver insegnato a Belgrado, a San Francisco, è ritornato a Ginevra, ora uno dei docenti del conservatorio, quindi ce l'abbiamo un po' vicino a casa. Abbiamo ascoltato questi primi due brani meditativi in qualche modo. Che tipo di difficoltà esistono nell'equilibrio tra i vostri due strumenti? C'è un duo molto particolare, è vero, due strumenti a corde che però hanno ovviamente una tecnica completamente diversa e anche una produzione del suono diversa. Quali sono le difficoltà principali del vostro ritrovarvi a suonare in duo?
1: Sicuramente chitarra e violoncello sono sì due strumenti diversi, però si legano molto bene anche per voce, proprio come timbro di voce. Le cose, diciamo, con cui noi facciamo più attenzione sicuramente sono le sonorità, perché la chitarra è uno strumento molto bello, può creare dei timbri molto anche squillanti, però chiaramente sonoricamente può suonare, non può arrivare ad alti livelli, no? Quindi bisogna fare molta attenzione ai livelli di suono. Però io trovo che i due strumenti si leghino veramente molto bene, e questo un po' mi fa dire anche il perché alcuni compositori non abbiano veramente scritto per più cose per questa formazione, perché secondo me funziona molto bene.
2: Funziona bene, ma giustamente c'è una difficoltà anche di registro, cioè col fatto che comunque siamo entrambi nel registro, io più medio acuto, lui più medio basso, tante frequenze medie, ecco, la gestione di due strumenti così simpatici.
0: Però l'impasto sonoro è davvero molto affascinante, trovo, perché anche i due strumenti possono essere ritmici e lirici allo stesso modo, sì. E quindi il repertorio forse non è tantissimo, ma è davvero di grande impatto, trovo.
2: Posso aggiungere anche a livello, diciamo, armonico, cioè il fatto che comunque il violoncello, magari rispetto, non so, un flauto, un violino, cioè il violoncello si può permettere di accompagnarmi quando ho delle linee solistiche.
0: Certo.
2: Cosa che solitamente non accade, ovviamente, con altri strumenti monodici, ma non solo. E quindi, diciamo, l'armonia non è sempre un'esclusiva mia, ecco. Posso, certo, anche delegare, io fare il cantante.
0: E questo, insomma, rende il duo davvero molto ricco. Quindi possiamo proseguire nell'ascolto degli altri due movimenti, quindi dai quattro pezzi intimi per violoncello e chitarra di Dušan Bogdanović. Ascoltiamo ora La Harpe de David, lento espressivo, e l'ultimo, Chant Allegro.

0: E questi erano gli ultimi due dei quattro pezzi intimi per chitarra e violoncello di Dušan Bogdanović. Ancora con Mattia Fogato, chitarra, e Giulio Rondoni al violoncello. Grazie di questo bel percorso musicale che ci avete regalato, grazie di essere stati qui con noi. È sempre un piacere vedere dei giovani musicisti appassionati che si dedicano con grande intensità allo studio della musica, al portare insieme, costruire un linguaggio, un duo, cosa che non è assolutamente così scontata. Dunque, prima di ascoltare l'ultimo brano, vorrei chiedervi quali sono un po' i vostri sogni, i vostri progetti futuri. Avete ancora una vita davanti da poter dedicare alla musica. Quali sono le vostre idee del vostro prossimo futuro?
1: Allora, sicuramente lo studio del violoncello continua e continuerà per tutta la vita, migliorarsi continuamente, esplorare nuovi repertori e nuove musiche, e poi sicuramente riuscire a vivere con questo strumento, perché non è scontato, e riuscire anche a coltivare le amicizie anche musicali, appunto, e professionali che ho, diciamo, condiviso in questi anni che sono stato a Lugano.
0: Certo, naturalmente, come dicevo, il vostro impegno è ancora più lodevole, proprio perché è una vita difficile, complicata, di sacrifici che non sempre ha dei risvolti che uno spera, è davvero molto complicato, però insomma noi vi auguriamo davvero di poter continuare a lungo. Mattia, per te che cosa vedi, insomma, davanti a te?
2: È un futuro incerto, perché adesso che ho finito il mio percorso universitario, tra l'altro saluto il mio maestro che non l'ho ancora nominato, Lorenzo Micheli, che devo tanto a lui, e se posso, già siamo in vena di saluti, saluto anche i miei genitori che mi hanno sempre sostenuto in questi anni di percorso, di pazienza, di rette scolastiche. Quindi c'è anche un investimento familiare dietro a un musicista, ma lo vediamo anche a livello commerciale, dietro a un musicista c'è una squadra.
0: Certo.
2: Una squadra che sostiene economicamente, moralmente, quindi...
0: Insomma, come dicevi tu, è merito di una squadra.

0: avendo a che fare con le persone, avendo a che fare con proprio il lavoro, il guadagnare il pane con, certo, con questo strumento. Quindi anche un po' il nostro repertorio ci rappresenta, ecco, la versatilità, l'affacciarsi a nuovi mondi, non solo, certo, il nostro classico, ma anche quello jazzistico, quello dell'improvvisazione, quello anche, perché no, della musica pop, rock. Diciamo, la versatilità è quello che anche ci fa anche dare nuovi stimoli, nuove sfide. Ecco.
1: Credo che sia proprio un po' la sfida della contemporaneità e quello che la contemporaneità richiede, non solo ai musicisti. Voi ci state riuscendo benissimo e chiudiamo proprio con un arrangiamento, quindi avete scelto un brano molto intenso, molto particolare, Alfonsina y el Mar, che ricordiamo è dedicato alla poetessa, scrittrice nata Sara Capriasca, quindi svizzera diciamo di nascita, ma naturalizzata argentina, Alfonsina Storni. Bellissima canzone, il cui testo è stato scritto da Felix Luna e la musica invece di Ariel Ramirez. Vi ringraziamo per quest'ultimo ascolto, davvero un in bocca al lupo a Mattia Fogato, chitarra, e Giulio Rondoni al violoncello.

Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Chi scrive di musica si arroga il diritto di spiegare agli altri cosa stanno sentendo. Non è una faccenda da poco. Rossano Lomele è insegnante universitario di scrittura giornalistica, linguaggi della musica contemporanea e storia della musica contemporanea. Dal 2013 è direttore editoriale di Rumore, storico mensile di musica e cultura underground, oltre a essere batterista e fondatore della band pop rock Perturbazione. Rossano Lomele commenta i fatti dell'attualità al microfono di Mattia Pelli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: In studio Elisa Fraccaroli. Due membri del governo britannico hanno rassegnato oggi le dimissioni, mentre il primo ministro Keir Starmer non intende mollare. Il premier ha ribadito questa mattina di voler restare al suo posto, nonostante il cattivo risultato ottenuto dai laburisti alle elezioni amministrative. Oltre al fatto anche che un'ottantina di parlamentari del suo partito gli chiedano di fare un passo indietro. La Knesset, il Parlamento israeliano, ha approvato una legge ieri per istituire un tribunale speciale per giudicare gli esecutori del massacro del 7 ottobre 2023. La legge definisce una procedura legale straordinaria per gli autori della strage, in cui vennero uccise oltre 1200 persone e che portò al sequestro di oltre 250 ostaggi, tra cui anche bambini, donne e anziani. È prevista la pena di morte e le udienze saranno pubbliche. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci sono 11 casi sospetti di antivirus, 9 dei quali confermati all'indomani dell'evacuazione dei passeggeri della nave Ondius. Secondo il direttore generale dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, il rischio per la salute globale è basso e ha ribadito che il lavoro per l'organizzazione non è ancora finito. Un palazzo di Losanna è stato al centro di una vasta operazione della polizia cittadina e della cantonale vodese tra febbraio e ottobre dell'anno scorso. Gli agenti sono intervenuti in 28 occasioni per prendere di mira traffico di stupefacenti, riciclaggio di denaro e occupazione illegale di appartamenti. Tutte attività che si svolgevano nell'immobile e che da tempo suscitavano le critiche del quartiere. In totale sono state incriminate 187 persone, tra loro anche gerente, portinaio e proprietario dell'immobile, che ha accettato affitti pagati con proventi del riciclaggio. Per lo sport, il coach della nazionale svizzera di hockey Jan Cadieu ha scelto i 25 giocatori per i mondiali che si giocheranno in Svizzera a partire da venerdì. 3 portieri, 8 difensori, 14 attaccanti con 6 giocatori di NHL. Presente anche il capitano del Lugano, Türkauf. In un comunicato Cadieu ha dichiarato che è stato tutto tranne che facile decidere chi convocare e chi lasciare a casa, visto il grande impegno dimostrato nelle ultime settimane dai giocatori.
1: La meteo con Prosenec Tutte e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
2: Fino a stasera a sud soleggiato e ventoso, a nord inizialmente nuvoloso e poi sereno. Domani abbastanza soleggiato in tutto il paese, con possibili rovesci isolati pomeridiani in montagna.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
3: Un cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo oggi al microfono. Chissà se vi aspettate la musica dei cattivi. Oggi ne parleremo grazie a un volume proprio di questo titolo che il musicologo Carlo Fiore ha appena pubblicato per Neri Pozza. Un volume del quale parleremo con l'autore stesso e con Gaia Varon. E invece ci saluteremo con la musica dei buoni, con un contributo grazie a Luisa Sclocchis, dopo voi che sapete, quindi verso le 4:35, sugli 80 anni trascorsi dalla riapertura del teatro alla Scala dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma prima di tutto questo, la novità discografica di cui ci occupiamo in questo spazio, una novità discografica svizzera, ma prima ancora uno sguardo ancora più vicino a noi, all'HAC di Lugano, grazie a una graditissima ospite che abbiamo già in linea. Benvenuta Barbara Widmer.
4: Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
3: Barbara Widmer, direttrice artistica dell'Orchestra della Svizzera Italiana. Oggi, cosa è successo oggi alle 11 nella Hall del Lac?
4: Oggi è l'appuntamento annuo più atteso, soprattutto per chi sta dietro le quinte. Alle 11 c'è stata la nostra conferenza stampa di presentazione della prossima stagione 26-27 all'Hack di Lugano, come giustamente dicevi tu. È un appuntamento sempre molto importante, dove hanno partecipato sia politici, sia nostri interlocutori, collaboratori e soprattutto il nostro fedelissimo e amatissimo pubblico che ci segue sempre.
3: Il pubblico che vi segue sempre, perché ci sono state anche delle sorprese musicali nel corso dell'evento, mi pare di capire.
4: Sì, diciamo che noi abbiamo sempre un po' l'abitudine di spezzare un po' il parlato con degli interventi musicali dei nostri musicisti. Per l'occasione appunto c'era la nostra violinista Barbara Ciannamia che ci ha regalato alcuni momenti di musica tra una presentazione e l'altra. Abbiamo la fortuna di poter anche regalare al pubblico questi momenti.
3: Tra una presentazione e l'altra, e allora quali sono un po' gli aspetti interessanti? Cosa puoi anticiparci della prossima stagione 2026-2027?
4: Ma abbiamo assolutamente presentato praticamente tutto quello che è il nostro prossimo anno, la nostra prossima stagione, e come prima cosa appunto le nostre stagioni principali, che sono quelle Ode al Lac, che prevedono 10 concerti appunto nella sala teatro del Lac. Una nuova stagione, Ode al Docks, che è una stagione che rimpiazza un po' per questi anni di ristrutturazioni per la città della musica e di fermo dell'auditorio. Ci siamo reinventati appunto una nuova stagione al Docks, che è la nostra nuova sala temporanea, soprattutto dedicata alle prove, ma che appunto l'anno prossimo accoglierà anche alcuni concerti. La nostra stagione Ode a Pentecoste e poi tutti gli eventi collaterali che magari poi potremo andare anche a vedere nel dettaglio, se ci sarà il tempo.
3: Sicuramente non sarà questa l'ultima volta che parleremo. Dacci, diciamo, gli aspetti più stupefacenti, 2-3 eventi che vuoi assolutamente già lanciare adesso.
4: Certo, con piacere. Allora, innanzitutto appunto la nostra stagione all'Hack avrà un titolo, il titolo è Echi di eroi e demoni. E sarà più che altro un invito ad ascoltare il repertorio sinfonico come una sorta di grande racconto, un viaggio appunto tra miti antichi, leggende popolari, drammi sia umani che di animo. Per esempio inizieremo la stagione con l'Orpheus di Stravinsky, che è proprio uno dei drammi dell'anima, forse quelli più profondi di tutti. Alfiabesco, l'incantevole Après midi d'enfant di Debussy, alla purezza arcaica, appunto come dicevo, dell'Orfeo di Stravinsky, alle visioni fiabesche di Ravel, ma anche a quelle ombre, diciamo, un po' inquietanti del Macbeth verdiano. E questa appunto è un po' la traccia dove la musica si trasforma in teatro senza parole, no? Dove c'è la capacità di evocare dei mondi interiori e degli universi simbolici, e dove c'è la realtà e l'immaginazione anche si toccano, no? per un istante. Questo appunto è un po' il filo conduttore che legherà tutti i concerti all'Hack. Non posso dire un appuntamento specifico da non perdere, perché sarei un po' non riuscirei, però ci sono tantissimi bei ritorni da Antonello Manacorda, che sarà appunto affiancato dal nostro musicista Hans Liviabella, che suonerà un pezzo di suo nonno, Lino Liviabella. Ha ovviamente concerti con il nostro direttore ospite principale, Krzysztof Urbanski, al ritorno dopo un anno di assenza del nostro già direttore principale, Markus Josch. Ha grandi nomi e grandi novità, come per esempio Giovanni Antonini, per la prima volta accanto all'Orchestra della Svizzera Italiana. Scusatemi. A Roberto González, questo direttore spagnolo, direttore principale attualmente del Musico Legion di Winterthur, che appunto è nato come concertmeister e adesso sta facendo una carriera molto interessante un po' in tutto il mondo. Ha delle giovani anche promesse e scoperte come Duncan Wurtz, che appunto è stato denominato anche uno degli artisti più trasversali di quest'epoca, e accanto anche grandi solisti, alcuni già nostri amici non conosciuti, come Isabel Faust, Maximilian Hornung, ma poi altri nomi nuovi accanto all'Osi, come Nelson Görner, pianista incredibile argentino, e la giovane talentuosissima violinista Maria Dueñas, che appunto insieme al nostro a Markus Pochner eseguirà il concerto per violino di Brahms. Ovviamente sottolineo anche il ritorno di un pianista che conosciamo molto bene, della nostra terra, Francesco Piemontesi, che da qualche anno non viene più all'Osi, quindi sono molto felice del suo ritorno, e anche il ritorno di una grandissima solista come Isabel Faust. Quindi abbiamo, diciamo, una stagione ricca, una stagione che merita di essere vista, di essere, spero che incuriosisca anche la gente. Ecco appunto con direttori sia che, cioè con artisti che conosciamo, ma artisti anche che ho sempre il piacere di far conoscere alla nostra regione.
3: Allora, Barbara Widmer, grazie per questa chiacchierata e assolutamente in bocca al lupo all'Orchestra della Svizzera Italiana. Alla prossima.
4: Viva il lupo, grazie mille a voi.
3: E sì, lasciamo Barbara Widmer, avevamo detto che ci saremmo occupati di novità discografiche. Vediamo se indovinate questo compositore. Comincia la musica in un modo forse inaspettato, prosegue in un modo un po' meno inaspettato.

In una puntata del Concerto CH di qualche settimana fa avevamo già fatto la conoscenza con Sylvain Dezzini, musicista svizzero, nato a Spreitenbach, classe 2000, e però vale la pena di ricordare il suo primo esordio discografico da solista per l'etichetta Claves. Il titolo del disco è Vivaldi e Müller, Sylvain Dezzini con l'ostinato ensemble. Beh, abbiamo sentito sicuramente finire Vivaldi e cominciare qualcos'altro. I rifacimenti di Vivaldi sono cominciati quasi poco dopo la sua morte. Certo, chi non ricorda magari Max Richter, che ha addirittura ricomposto Vivaldi nel suo Vivaldi Recomposed. Ma nel 2016 il compositore svizzero Fabian Müller si è divertito a far precedere le quattro stagioni di Vivaldi, essenzialmente i movimenti iniziali, con dei preludi e poi degli interludi centrali, in modo da considerarli soltanto delle specie di introduzioni che poi lasciassero invece il resto della musica assolutamente intatta. E qui abbiamo sentito che effetto faceva questa specie di improvvisazione del violinista, ma in realtà è estremamente scritta, all'inizio della Primavera di Antonio Vivaldi. E allora concludiamo con un ampio ascolto che rappresenta un po' lo stesso procedimento, però con l'inverno, e quindi una specie di melodia infinita per violino solo che viene supportata da questi arpeggi, accordi, e dopodiché parte evidentemente la descrizione così drammatica e oscura dell'inverno vivaldiano. E sì, potremmo quasi dire che se il sonetto di Vivaldi evoca il tremare nel ghiaccio, nel battere dei denti, l'intermezzo di Müller invece rende il freddo ancora più palpabile. E sì, ricordiamo gli esecutori: Sylvain Dezzini alla testa e solista dell'ostinato ensemble, Antonio Vivaldi però preceduto dalla musica di Müller.

0: Antonio Vivaldi, che si intreccia con Fabian Müller, lo troviamo nel disco novità discografica Claves. Vivaldi e Müller, il violinista, solista e direttore del progetto, è Sylvain Dezzini, il giovane Sylvain Dezzini. L'ensemble è l'ostinato Ensemble e noi sono ormai le 16, lasciamo lo spazio a voi che sapete e alla musica dei cattivi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Non c'è quasi film o serie TV in cui un cattivo mostro di ogni genere non ami la musica classica, quando non suoni addirittura in prima persona uno strumento. Un recentissimo saggio, firmato dal musicologo Carlo Fiore per Neri Pozza e intitolato La musica dei cattivi, propone una ricognizione su come il cinema, americano in primis, abbia prodotto un'associazione che pare indelebile tra musica classica e devianze più o meno criminali. Non soltanto la musica classica per indicare situazioni malvagie, ma proprio i musicisti classici e chi ama la musica che noi amiamo, visto come un personaggio se non altro sospetto. E ne parliamo oggi con l'autore Carlo Fiore. Benvenuto, Carlo Fiore.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: E non di meno con Gaia Varon, voce nota ai nostri ascoltatori. Benvenuta, Gaia.
2: Eccomi qui, grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Io direi, Carlo Fiore, di partire da una notazione sociologica o sociopolitica. La musica classica, comunicata dai cineasti come un fenomeno classista, un intrattenimento per ricchi snob che in fondo coltivano i loro piaceri ai danni della classe operaia. Quanto è vivo nel cinema questo stereotipo?
1: Lo stereotipo sussiste soprattutto nel cinema industriale e nel repertorio televisivo seriale. In effetti i capolavori del cinema e gli esempi più originali anche di serie TV il più delle volte tendono ad adottare della musica originale, delle colonne sonore create per l'occasione. Viceversa, una quantità enorme di cinema e di serie realizzati per fare cassetta, diciamo così, e per giocare con il conformismo, quindi una percentuale enorme sul totale del girato, tendono a riprodurre il cliché di tutto ciò che sembrerebbe essere meno comune come in effetti attributo del male, del malaugurio e dei cattivi in generale, col risultato di far sì che queste persone, cattivo oggi, cattivo domani, finiscano per pensare che anche la musica, che in effetti cattiva non è, sia macchiata di quello stesso delitto. E quindi incontrando diverse persone che affermavano di avere dei pregiudizi immotivati nei confronti del teatro d'opera, della musica per clavicembalo, del medioevo o anche semplicemente dell'immaginario collettivo legato alla musica classica, pensiamo al quartetto d'archi oppure al pianoforte, ho provato ad affrontare il problema raggruppandone un certo campionario e proponendo ai lettori, che mi auguro siano il più possibile persone che hanno poco o nulla a che fare con la musica, una sorta di antidoto, e cioè insistere, ascoltare, riascoltare e padroneggiare per quanto possibile il repertorio in maniera tale da fugare il rischio di diventare vittime dei veri cattivi, che sono quelli che odiano la musica più che quelli che il cinema ci ha raffigurato come tale.
0: Allora mi permetto di interrogare Gaia Varon a questo punto. Gaia, questo stereotipo del classismo, mi viene da pensare innanzitutto, da ricordare quanto i nostri eventi di musica classica spesso siano gratuiti e quanto tutto sommato il biglietto di una diva pop, di certi grandi eventi pop, costi molto di più di un posto di platea alla Scala o al Festival di Salisburgo. Però c'è proprio questo classismo nel cinema che comunica la musica classica come un divertimento per ricchi.
2: Assolutamente, cosa che in una minima parte ha delle radici reali, no? Cioè che l'opera, per esempio, sia uno spettacolo altissimamente costoso, ipersofisticato, che era nato come divertimento di corte e spesso comunque, no, che necessitava mecenati, finanziamenti, sostegni, è un fatto reale. È vero che oggi le politiche culturali fanno sì, e il mercato per il pop, diciamo, fanno sì che questa discrepanza, come tu dicevi, non sia così più reale, così più materialmente presente, però è chiaro che il portato di queste associazioni lavora su un tempo molto lungo. Poi ci sono anche forse, avete ragione a aver aperto questa riflessione a partire dalla questione della classe sociale e del classismo, che naturalmente non è l'unica in gioco anche nel libro di Carlo Fiore, che è molto interessante sotto molti profili, però questo è un elemento molto importante, no? Cioè nel momento in cui una cultura, diciamo così, di massa popolare cerca di far empatizzare lo spettatore, di farlo identificare con qualche cosa, cerca anche al tempo stesso di descrivere l'oppositore, il nemico, il cattivo, no? Lo comunque la cosa a cui contrapporsi in maniera distante. E credo che sia un po' questo il problema, la distanza, il grande dispositivo perlomeno, no? Cioè qualcosa che è distante.
0: Allora un breve ascolto che forse aumenterà proprio la distanza.

0: Sicuramente le dita, il cuore e anche la voce del pianista Glenn Gould, che non riusciva a non canticchiare quando eseguiva qualsiasi musica, ma in particolare Bach, e in particolare l'aria dalle variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach. Carlo Fiore, ricchezza, raffinatezza, cultura, i serial killer sono figure di esteti che orchestrano i crimini come i compositori fanno coi loro brani, quindi la musica classica sembra distinguerli con specificità. Perché infatti noi abbiamo scelto proprio questo brano, Carlo?
1: Beh, il brano appartiene ai titoli capitali della storia della musica classica adoperata nel cinema, anche perché caratterizza il personaggio protagonista del Silenzio degli Innocenti, l'antropografo Hannibal, e perché il tema della variazione, il tema della ripetizione fanno rima con ostinazione, con serialità e anche con un certo senso di volersi accanire sul ritorno a un modus operandi, termine che operano anche nelle serie, diciamo,
0: modus operandi
1: sull'FBI, legato a certi personaggi che hanno una ritualità che accompagna le loro azioni, per cui tendono a rifuggire completamente il concetto di improvvisazione, che pure noi che lavoriamo nella musica sappiamo essere invece perfettamente consustanziale, specialmente al repertorio preclassico. Quindi anche in questo caso si tratta di un aspetto conformistico, di un elemento di cultura popolare che tende a considerare questi aspetti di complessità come dei disvalori in senso assoluto. Poco fa avevamo fatto quel riferimento al pubblico delle sale. Pensiamo semplicemente al fatto che chi va in teatro o ai concerti in generale fa la domanda: ma quanto dura? Domanda che nessuno fa quando va al cinema o quando va al circo o quando va non so, a fare un picnic, che possono rivelarsi delle esperienze altrettanto insostenibili se partono secondo, diciamo, cattivi auspici. In più c'è anche il fatto che, questo è il caso di dirlo, nel caso del cinema di tipo tradizionale hollywoodiano c'è anche una componente xenofoba, per cui la musica classica, detta con molte virgolette, è considerata qualcosa che viene dall'Europa. Alcuni tratti caratteristici del cinema hollywoodiano tendono ad attestarsi tra le due guerre, e quindi è abbastanza naturale che ciò che venisse da fuori a quell'epoca venisse facilmente accomunato a quello che potesse essere maggiormente negativo rispetto a ciò che viene da dentro, ovvero la comicità del Dixieland oppure la semplicità melodica della canzone, la malinconia del blues, eccetera.
0: Certo. Riprenderemo questo tema, ma Gaia, io vorrei ancora ritornare invece con te sulla distanza e sulla cultura, la raffinatezza intesa come qualcosa che ci distanzia, che ci rende lontani e anche sospetti. La musica classica è un po' come l'apprezzamento per la letteratura e la buona cucina, distingue questi criminali in quanto persone un po' diverse dalla massa e quindi sospette.
2: Assolutamente, sono d'accordo. Devo dire che il volume di Carlo Fiore, che è impressionante per come carrellata la quantità di, no, la conoscenza che dimostra, la quantità di esempi che porta, mette in luce ad un certo punto anche proprio una serie di dicotomie, no, che entrano in gioco in queste associazioni. Adesso si citava poco fa quella del qualcosa che è interno e qualcosa che viene da fuori, riferito al paesaggio americano, ma un'altra dicotomia ovviamente è passato e presente, no? Cioè la musica classica è quella del passato versus altra musica che è quella di oggi, quindi di noi. Cioè tutte queste dicotomie hanno esattamente questo elemento in comune, di dire c'è un noi e c'è un qualcosa che non è noi. Ecco, la cultura in parte non è noi in questo senso, perché richiede una competenza elevata, almeno questo è un po' anche lo stereotipo, per amor di Dio, però è anche vero, è una, no, una musica che implica una costruzione sofisticata, una letteratura, come tu citavi Paolo, che implica una costruzione sofisticata e così via. Dunque le persone che di solito amano questo tipo di prodotti sono anche persone che appartengono a quelle classi sociali che insegnano un comportamento sociale che implica il non manifestare le emozioni, che implica una sorta di distacco, no? Che magari è solo banalmente, diciamo, potremmo dire educazione, no? Però non si esprimono in maniera troppo, no, troppo veemente o troppo evidente le proprie emozioni. Infatti è interessante, perché quello che emerge alla lettura del libro è che i cattivi che sono associati alla musica classica nella carrellata di Carlo Fiore sono i cattivi a mente fredda, è proprio questa la cosa, no? Cioè quelli che hanno il controllo della situazione e quindi non hanno emozioni, sono senza emozioni, il contrario appunto di questo impulso, di questa umanità, sempre di stereotipi stiamo parlando, che invece è quella delle persone fra virgolette vere.
0: Le persone fra virgolette vere. E allora vediamo un ascolto dove ci porta.

0: La sonata appassionata e in particolare il finale della sonata appunto opera 57 di Ludwig van Beethoven, l'esecuzione che abbiamo appena ascoltato e che peccato mozzarla è quella di Evgeny Kissen, ma in realtà in un film non esattamente un capolavoro del cinema, ma proprio per questo ci interessa Carlo Fiore, in un film di John Woo del 1993, Hard Target, senza tregua nel titolo italiano, con Jean-Claude Van Damme, lo spietato mercenario Emil suona proprio questo terzo movimento della sonata sul pianoforte a coda della sua villa con mobili antichi, addirittura c'è anche un'arpa che fa da decorazione, mentre invece l'eroe positivo Jean-Claude Van Damme è là che si rifugia e si allena in una putrida palude. Ma potremmo dire qui veramente una specie di visione in negativo dell'eroe americano muscolare popolare che in fondo è uno di noi e quindi ascolta la musica normale, mentre il cattivo è un raffinato esteta effeminato e forse ascolta quelle cose incomprensibili come la classica, robe da persone strane o addirittura da stranieri.
1: Certo, questo che abbiamo citato è proprio un caso paradigmatico che serve fra l'altro per misurare la differenza tra il cinema, diciamo, che resiste nella sua capacità di proposta etica, come l'Arancia Meccanica di Kubrick, alla fine della quale l'osservatore anche meno attrezzato culturalmente si rende conto che la musica sta su un piano di sostanziale innocenza rispetto a ciò che accade durante la storia, e viceversa il cinema che io chiamo conformista, che tende a fare della musica uno strumento di corredo dei personaggi che devono essere caratterizzati nel più breve tempo possibile, anche perché rispetto ai protagonisti hanno un tempo di esposizione limitato, e quindi occorre appiccicare loro tutta una serie di toppe caratteriali, come per esempio la veemenza di un finale pianistico in modo minore, e magari anche per quelli che hanno fatto più settimane enigmistiche e hanno letto più libri illustrati, il ricordo di questa faccia imbronciata di Beethoven, che nessuno pensa mai aver potuto sorridere in vita sua. Se ci riflettiamo, anche un po' di prassi esecutiva beethoveniana è vittima del feticcio del Beethoven cattivo, dal tema del destino della quinta, che poi è diventato anche un leitmotiv del cinema. Mi viene in mente un caso simpatico di un vampiro in un film al quale squilla il telefono e ha come suoneria l'attacco della quinta, e diversi altri casi nei quali appunto questo personaggio, anche perché ha la facies del Burbero per antonomasia, diventa il santo patrono di tutti i cattivi, sorte che invece a Mozart è toccata meno, a Bach è toccata in maniera diversa, e ad altri compositori insomma, rispetto ai quali sono stati fatti meno busti di marmo da mettere sui pianoforti, questo tipo di sorte non è affatto toccato.
0: Quindi Beethoven, emblema, se vogliamo così dire, della musica classica tout court, diventa emblema della cattiveria tout court, Carlo Fiore.
1: E purtroppo sì, e infatti noi nell'attività didattica, divulgativa e anche musicologica tendiamo a fare fatica a far passare proprio di questi compositori alcuni concetti che a livello della letteratura scientifica sarebbero abbastanza acquisiti, per esempio la componente di adesione alla Rivoluzione francese che Beethoven inserisce tanto nell'Eroica quanto nella Quinta, che pure pervicacemente vengono considerate sempre e comunque musiche eccessivamente seriose, intrise di malaugurio e anche fuor metafora noiose. È la maledizione di Fantozzi, personaggio che voleva illustrare il negativo della piccola borghesia e che quella piccola borghesia invece ha esaltato come se fosse il santo e il modello ideale.
0: Gaia Varon, tornando ancora all'aspetto, se vogliamo, che ci filtra necessariamente, visto che l'industria del cinema è essenzialmente americana, l'aspetto nazionalistico. Insomma, non soltanto l'eroe americano muscolare e popolare è uno di noi e quindi ascolta la musica normale, ma ha una fidanzata e una moglie devota. Invece il cattivo che ascolta la musica classica è perfino addirittura in odore di omosessualità. C'è

0: cui uno dei quali è Carlo Fioricita, l'altro mi sembra di no, almeno io non ricordo di averne letto, che sono uno è Philadelphia, no? Il protagonista omosessuale malato di AIDS che sta morendo e che parla con l'avvocato che è un afroamericano, che quindi nulla sa di musica classica, e implicitamente lo istruisce sull'opera, gli fa scoprire la bellezza dell'opera, l'intensità dell'opera, la potenza delle emozioni. E in questo modo però è un eroe positivo perché spalanca anche qualche cosa che teoricamente agli uomini uomini, lo dico con tutte le virgolette del caso, non è dato, no? È la possibilità di esprimere fino in fondo, di esprimere in maniera, se vogliamo, esasperata, quasi esagerata le emozioni. E l'altro è Shawshank's Redemption, in cui il personaggio che ama la musica classica è uno degli incarcerati, dei prigionieri di questo carcere di massima sicurezza americano. Di nuovo abbiamo una contrapposizione fra un bianco e un afroamericano. Di nuovo il bianco è portatore di cultura alta, cioè lo stereotipo è lì sempre, però qui non è omosessuale, perlomeno non è rilevante rispetto all'opera, però fa scoprire l'opera a un'intera platea di carcerati e in quel momento fa scoprire loro la bellezza. Quindi la presenza della musica classica è complicata perché sicuramente si associa spesso a personaggi negativi e al male, perché qui potremmo dire perché il carcere, ma in realtà è
1: Certo.
0: anche un elemento di speranza che entra, cioè questa proposta etica, anche non in chiave così alta come la menzionava Carlo Fiore, come compare in certo cinema. In qualche modo può essere che anche vista come un veicolo di un problema etico, la musica classica.
1: Certamente qualche buona eccezione c'è, qualche sprazzo di luce c'è, ma io direi di tornare nel buio.

0: Non è proprio di altissimo livello questa interpretazione della siciliana di Turiddu dalla Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, ma viene dalla colonna sonora del film, e del resto ha anche senso che il cantante non sia straordinario, perché questo è il figlio del boss Michael Corleone, che studia da tenore e che riesce, chissà, forse corrompendo qualcuno, a debuttare questo personaggio da protagonista niente meno che al Teatro Massimo di Palermo. Carlo Fiore, allora, anche l'opera è un divertimento per malvagi, e soprattutto malvagi che non sono dei veri americani come gli italiani.
1: Sì, io devo dire, una certa enfasi su questo capitolo si deve al fatto molto elementare che vivo per lo più a Palermo, quindi forse mi è venuto più naturale di altri. Tuttavia, nella rassegna di questi casi di musica dei cattivi, il teatro d'opera tendeva a spiccare sempre di più, sia come luogo dove si riuniscono un certo tipo di stranieri italo-americani, sia via via come luogo tipico nel quale hanno un ubicon system tutta una serie di super cattivi, non soltanto quindi diciamo l'aderente a Cosa Nostra, ma tutta una serie di super boss e di strateghi del male in cinematografia come 007 o Mission Impossible, che tornando al tema del classismo iniziale vedono il teatro d'opera in qualche caso addirittura come la loro casa quando non c'è spettacolo, e la adottano come luogo delle riunioni, come covo e anche come teatro in senso lato, nel quale ordire una serie di delitti eccellenti. Ci sono vari

0: tanto di James Bond quanto di Ethan Hawke che cercano di sventare degli attentati all'interno di teatri d'opera, che sono appunto dei luoghi dove tutto sembra complottare contro la persona normale, la presunta come dire, esosità dei biglietti, la durata tendenzialmente infinita, la difficile comprensione del testo, il dress code che di per sé implica un certo tipo di esborso e di preparazione, qualcosa che poi si vede anche estendere nei contesti circostanti, per cui lo stesso discorso che si fa per, io l'ho chiamata la mafia dei melomani, può essere fatto anche in un certo senso per i frequentatori di ristoranti di alto livello che altrettanto nella cinematografia vengono qualificati, visto che in TV e al cinema non possiamo né ascoltare né sentire i sapori né annusare i profumi, possiamo però sentire la musica, ed è abbastanza frequente che quando un buono si trovi a disagio in un appuntamento al ristorante, questo ristorante sia per noi caratterizzato dagli aromi di un quartetto d'archi, dagli effluvi di un cantante o comunque da musica abbastanza evidentemente legata all'ambito del sinfonico, del cameristico e dell'opera, e quindi nuovamente di qualcosa che l'eroe globalizzato, non voglio dire semplicemente americano, perché io stesso, insomma, tutti quelli che hanno da 55 anni in giù siamo un po' americani e un po' giapponesi per come siamo cresciuti, e se crediamo nei valori della musica lo facciamo perché abbiamo dovuto, entro un certo senso, forzare tutta una serie di automatismi che anche intorno a noi erano stati costruiti, per cui sì, potremmo addirittura dire che non possiamo non dirci americani entro un certo limite.
1: Già, non possiamo non dirci americani entro un certo limite, ma in realtà c'è un aspetto positivo, diciamo una possibilità che il nostro volume, il volume che è stato pubblicato sulla musica dei cattivi da Carlo Fiore, individua. E se noi sentiamo nel sottofondo il violoncello, già abbiamo un'indicazione. Stereotipi classici, stereotipi classisti, xenofobi, razzisti, insomma, mai una gioia al cinema per noi che amiamo la musica classica. Anche stereotipi sessisti, la musica classica va benissimo per le figlie, le mogli, le sorelle, purché poi i soldi li porti a casa il marito. Però in una serie di grandissimo successo, stiamo parlando di Wednesday, Tim Burton, e lo chiedo prima a Gaia Varon, abbiamo l'esempio di una violoncellista che potrebbe essere una specie di luce, una specie di speranza per ridare una certa immagine positiva a chi ama la musica classica e a chi la pratica, Gaia.
2: E io su questo faccio fede a Carlo Fiore, perché l'ho letto nel suo libro. Io non conosco la serie di Tim Burton, però mi sembra proprio interessante, anche collegandolo a un frammento di riflessione che faceva Carlo Fiore, cioè c'è anche un fatto generazionale, no? Il rapporto con la musica classica, col passato, con l'Europa, col dentro e col fuori, eccetera eccetera, cambia da una generazione all'altra. Io leggo anche in tutto questo una storia di delusione rispetto al fatto che la cultura era il luogo del progresso, una delusione che non è recente naturalmente, no? Se i nazisti potevano ascoltare musica classica mentre mandavano nei forni dei bambini, ecco, lì c'è una frattura profonda che ha segnato tutti noi. Però forse ora c'è anche una speranza, no? Forse si può tornare a pensare che la cultura possa essere un veicolo etico, un veicolo di progresso. E leggo anche in questa scelta di Carlo Fiore di eleggere questa eroina un po' come personaggio che simboleggia la possibilità dei pregi della musica classica in questo senso.
1: Carlo Fiore, mercoledì Wesley è un'eroina che sembra lontana da noi, perché certo le sue pratiche di vita sono un po' strane, come strana è la sua famiglia, la famiglia Adams, però in qualche modo è un personaggio salvifico, scrive lei di questa microstoria, perché può simboleggiare le possibilità e i pregi della musica classica come mezzo di differenziazione e di profondità, però come ricchezza interiore, Carlo Fiore.
0: Sì, questo fra l'altro fa di lei un simbolo interessante delle generazioni più giovani della mia, che tendono a non fare quasi più la differenza tra classico dal punto di vista del trapassato remoto e classico appena appena un po' più recente. Se andiamo nelle librerie delle grandi città, ormai troviamo che musica classica significa tutta la musica che ha le potenzialità per resistere. E in Wesley lei suona il violoncello, e al violoncello suona la musica classica non come forma di alterità negativa, ma come forma di distinzione, in un'epoca nella quale si strombazzano moltissimo gli argomenti dell'inclusione e delle diversità. La musica classica positiva è forse lo strumento più brillante per potersi qualificare, per poter rimarcare le proprie qualità intellettuali ed etiche, e in fondo alla fine di quella rassegna di donne che suonano il violoncello mi è sembrato di poter notare che nella rassegna della musica dei cattivi c'è un luogo comune, che tranne rarissimi casi sono sempre maschi, e quindi le donne tendono a essere anche in questa prospettiva una speranza di visione più lucida della nostra, diciamo, del modello maschilista muscolare tradizionale, poiché riescono a intuire nelle possibilità del violoncello, inteso qui come emblema della musica importante, dei dati di complessità e di riflessione che sono, come dire, degni di essere esposti, certo, e non necessariamente destinati a venire celati come passatempi per educande, oppure attività repressive o scarsamente producenti.
1: Allora,
0: alla fine di una carrellata abbastanza estesa che passa attraverso una serie di altre donne che guarda caso suonano praticamente tutte il violoncello nella storia del cinema e della TV.
1: Allora, carrellata di donne che sono nel violoncello, chissà se le donne e il violoncello, ma no, la musica classica, tutte quante devono salvare l'immagine di questa piccola minoranza, diciamolo, noi non siamo cattivi, noi chiamiamo la musica classica, però il libro si intitola La musica dei cattivi, è uscito per Neri Pozza ed è una divertentissima, interessantissima carrellata. Ne abbiamo parlato con l'autore, che ringraziamo, grazie Carlo Fiore, alla prossima.
0: Ma grazie a voi.
1: E non di meno ne abbiamo parlato con Gaia Varon. Di nuovo, alla prossima.
2: Grazie, grazie, buon proseguimento.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Non abbiamo nominato l'esecutore della suite di Johann Sebastian Bach numero 1 al violoncello, insomma, brano che viene citato ripetutamente da Carlo Fiore nel suo volume. Si trattava di Yo-Yo-Ma. E ora davvero noi ci salutiamo non più sulla musica dei cattivi, ma abbiamo detto sulla musica dei buoni. Certo, come si fa a non inserire in questa categoria Arturo Toscanini, che, tornato dall'esilio che si era imposto da antifascista, rigoroso e coraggioso, dirigeva il concerto di riapertura della Scala l'11 maggio 1946 con un programma operistico: Rossini, Verdi, Puccini, Boito. Ne è rimasta una traccia perché la radio l'ha registrata. Ebbene, in occasione della celebrazione degli 80 anni da quella restituzione della Scala ricostruita alla città, la nostra Luisa Sclocchis ha incontrato Raffaele Mellace, musicologo e consulente scientifico del Teatro della Scala, per parlare un po', per raccontare un po' di quella cerimonia. E da parte di Paolo Borgonovo è tutto, vi lascio dunque a Luisa Sclocchis e poi a Kappa.

0: L'11 maggio 1946 Arturo Toscanini dirigeva il concerto di riapertura della Scala ricostruita dopo i bombardamenti che nell'agosto 1943 avevano colpito Milano e la Sala del Teatro. Il governo nazionale, il comune di Milano, guidato dal sindaco Antonio Greppi e i cittadini milanesi erano stati concordi nell'identificare nella riedificazione della Scala una priorità nel processo di ricostruzione, riconoscendone il valore simbolico e l'importanza per la comunità cittadina. Il concerto di riapertura della Scala si inserisce così nel quadro più ampio di un percorso di ricostruzione materiale, civile e culturale del paese, che giungerà il 2 giugno ai passi decisivi del referendum e dell'elezione dell'Assemblea Costituente. In occasione della celebrazione di questi 80 anni dalla ricostruzione del teatro, 1946-2026, abbiamo incontrato, dopo la cerimonia che ha visto protagonisti orchestra e coro diretti dal maestro Riccardo Chailly, Raffaele Mellace, musicologo e consulente scientifico del Teatro alla Scala. Buongiorno Raffaele Mellace e bentrovato a Rete 2.
1: Buongiorno.
0: Un Novecento glorioso, quello del Teatro alla Scala, che però si interruppe tragicamente quando, nella notte tra il 15 e il 16 agosto del 1943, la Sala dei Piermarini fu pesantemente danneggiata dai bombardamenti alleati della Royal Air Force. Il soffitto crollò e le gallerie del sesto e quinto ordine vennero distrutte. Fu risparmiato il palcoscenico, su cui era stato calato il sipario metallico come protezione.
1: Esattamente. La Scala aveva avuto nella sua storia che giunge fra due anni al 250esimo delle interruzioni, ma erano state interruzioni, diciamo così, di carattere amministrativo, anche pesanti. Questa invece fu un'interruzione drammatica che veniva a tagliare in due la storia del teatro in una fase in cui si veniva da stagioni, da decenni estremamente vivaci seguiti alla Grande Guerra. E fu un evento che colpì molto l'immaginario dei milanesi naturalmente e in generale dell'Italia. Possiamo vedere anche naturalmente un filmato dell'Istituto Luce dell'epoca che dà molta enfasi ai danni ricevuti dalla Scala in una serie di bombardamenti di quell'estate che colpì molte parti del centro di Milano, anche molti edifici storici. Dunque fu necessario, come dire, correre subito ai ripari. La decisione di ricostruire la Scala e quindi di riaprirla il prima possibile venne presa praticamente subito, ma naturalmente fu necessario attendere la fine del conflitto, quindi la liberazione, per l'avvio dei lavori veri e propri. Anche se già qualcosa era stata fatta subito, per esempio l'ingegnere Secchi, che era il grande artefice della vita del teatro, aveva già predisposto all'indomani del bombardamento una sorta di cordone di protezione di ciò che era rimasto, insomma, ecco perché ulteriori bombardamenti non facessero altri danni.
0: Raffaele Mellace, grazie alla ferma volontà dell'assessore alla cultura Achille Magni e dell'allora sindaco di Milano Antonio Greppi, si decise di ricostruire il teatro com'era e dov'era ancor prima della fine del conflitto. L'ambizioso progetto, come si accennava, fu affidato a Luigi Lorenzo Secchi, ingegnere capo del comune di Milano, che, meno di 3 anni dopo la devastazione delle bombe, riconsegnò la Scala a Milano e al mondo.
1: Sì, Secchi era responsabile delle parti dell'edilizia del Teatro alla Scala già dall'inizio degli anni 30, quando era un giovane ingegnere, lui era del 99, e dunque quando avviene il conflitto ha una piena conoscenza dell'edificio evidentemente, ma soprattutto è già intervenuto varie volte, perché questa è una cosa che si sa poco, ma la Scala come la conosciamo noi oggi nei suoi interni deve moltissimo all'ingegnere Secchi, il quale riprogettò il foyer, il ridotto dei palchi che oggi è intitolato ad Arturo Toscanini, e costruì ex novo il ridotto delle gallerie. Dunque chi meglio di lui naturalmente, che era intervenuto peraltro anche sul palcoscenico. E questa progettualità appunto a disposizione, che era disponibile in teatro, fece sì che i tempi della ricostruzione fossero effettivamente molto rapidi. Un grande balzo in avanti avvenne appunto all'indomani della fine del conflitto nell'autunno del 45, così che fu possibile essere pronti direttamente per appunto l'11 maggio del 46.
0: La Scala 1946, Milano decise di ripartire dalla cultura e Toscanini, schierato contro il fascismo, tornava dall'esilio per dirigere la riapertura della Scala, una vicenda che ebbe un eco mondiale e assunse il valore di atto fondativo per la nascitura Repubblica Italiana.
1: Sì, questa è una vicenda che è bene ricordare e su cui è bene riflettere. Noi, che vediamo peraltro quotidianamente scene di devastazione, di guerra in varie parti del mondo, potremmo immaginare che le esigenze primarie di una nazione che deve risollevarsi, deve ricominciare, siano quelle legate alla pura sopravvivenza. In realtà, e questo il sindaco Greppi lo spiega molto bene in un frammento di intervista che è ancora disponibile, in realtà le esigenze dell'anima, come disse lui nel linguaggio dell'epoca, non sono meno importanti di quelle della materia, di quelle del corpo, diciamo, della sopravvivenza. E infatti questo primato dato alla ricostruzione della Scala aveva sicuramente, come dire, la valenza di attribuire una grande importanza alla cultura, che è anche questa una cosa che occorre sempre ricordarsi, ma ancor più aveva il significato di un simbolo, cioè la Scala, più di qualche fabbrica o di qualche edificio di abitazione, aveva il potere di rappresentare innanzitutto per la popolazione e poi anche all'esterno il simbolo di un valore, di una resistenza, di una capacità di resilienza della nazione e di un valore appunto culturale assoluto che il paese rappresentava per tutto il mondo. Abbiamo di recente realizzato una bella intervista alla senatrice Segre, la quale, rientrata a Milano dopo il Lager, ha espresso quest'idea che mi sembra molto adatta a commentare il nostro discorso, cioè che per lei vedere che la Scala era ritornata in attività era un simbolo di libertà, era una sorta di sogno che non avrebbe mai più immaginato si potesse realizzare all'indomani degli orrori della guerra.

0: Raffaele Mellace, entriamo quindi nel vivo di questo evento indimenticabile, facendo un balzo indietro nel tempo. L'11 maggio 1946 il Teatro alla Scala riapriva, quindi, nel suo splendore originale, con un memorabile concerto diretto da Arturo Toscanini. Il concerto fu trasmesso dalla Radio Italiana, Radio Audizioni Italiane RAI, e ne è rimasta una traccia audio. Toscanini volle un programma tutto italiano che potremmo definire nazional popolare. Prima parte Rossini e Verdi, seconda Puccini, terza, quindi si immagina siano stati previsti due intervalli, Boito.
1: Sì, la programmazione stabilita da Toscanini per quel concerto vedeva innanzitutto autori italiani con delle scelte precise, evidentemente, con La Gazza Ladra, che Rossini aveva scritto per il Teatro alla Scala, e che la Sinfonia della Gazza Ladra, che aprì il concerto, è una sinfonia che, legata al tema dell'opera, presenta un carattere anche in qualche modo militare, perché è aperta notoriamente da questo rullo di timpani, e dunque in qualche modo portava con sé ancora una traccia della guerra. Le pagine verdiane erano pagine importantissime, tra l'altro Toscanini volle la Sinfonia dei Vespri Siciliani, dunque anche lì legata a un tema, al tema dell'oppressione, della libertà. La Manon Lescaut era sicuramente un lavoro cui Toscanini era legatissimo, come era legatissimo peraltro anche a Boito. Quindi esiste un gusto personale, ma esiste anche una programmazione che vuole proprio esaltare l'identità italiana che ritornava in auge dopo la guerra. Il fatto che il concerto fosse stato affidato alla Bacchetti di Toscanini è naturalmente un fatto estremamente significativo. Toscanini rappresentava la Scala da mezzo secolo. Era stato nominato alla guida del teatro nel 1898 da giovane talento emergente, e in varie fasi era stato davvero la spina dorsale della programmazione della Scala, di cui era direttore sia musicale che artistico. Nel 1928 erano stati celebrati i suoi 30 anni di guida della Scala, dopodiché però appunto i dissidi col fascismo avevano portato al suo autoesilio negli Stati Uniti. Dunque non solo il programma della serata aveva una sua valenza, ma naturalmente chi la guidava aveva uno straordinario valore simbolico. C'è da dire che questo concerto, così incentrato sulle glorie italiane, quindi i tre grandi che ancora oggi riconosciamo, più Boito, che appunto aveva un trascorso personale con Toscanini, che si era molto adoperato ad esempio per la messa in scena del Nerone postumo di Boito, rappresentano sicuramente la tradizione italiana. Ma il progetto musicale della riapertura della Scala, concepito da Toscanini, prevedeva in realtà una serie di concerti che si svilupparono nei giorni successivi e che prevedevano in modo estremamente inclusivo opere delle nazioni vincitrici, quindi degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica, opere anche naturalmente della tradizione tedesca, benché fosse in quel momento naturalmente il nemico, tant'è vero che tutto il progetto culminava con la esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven.
0: Parliamo invece della scelta di Nabucco, titolo allora tutt'altro che popolare, ma profondamente legato alla storia della Scala, che ha segnato anche il concerto delle celebrazioni odierne per gli 80 anni dalla riapertura. E immaginiamo in quell'occasione un va pensiero eseguito con enorme commozione e trasporto per quell'Italia che rinasceva. Pagine dal profondo significato, peraltro appunto riprese oggi per la celebrazione degli 80 anni dal concerto di riapertura di Riccardo Chailly.
1: Sì, il coro del Nabucco, il va pensiero, è una pagina magica che ha attirato come una sorta di magnete nei 180 anni ormai da quando è stata eseguita per la prima volta una serie di significati simbolici importanti. Cioè, al di là dell'efficacia all'interno dell'opera, il va pensiero è ritornato in tanti snodi della vita civile e culturale di questo paese. E nel 1901, quando la Salma di Verdi e Giuseppina Strepponi funzioni vennero traslate dal cimitero monumentale a Casa Verdi, proprio Toscanini diresse al monumentale un immenso coro nel Nabucco, nel Va pensiero dal Nabucco. Dunque è comprensibile come questa pagina abbia ancora oggi questa valenza, e bene ha fatto, credo, il maestro Chailly a riproporla. Tra l'altro c'è questa bella coincidenza del fatto che il concerto celebrativo odierno avviene proprio in concomitanza con una importante produzione del Nabucco alla Scala, produzione che segnerà il congedo, perlomeno come direttore musicale, del maestro Chailly. Quindi è l'ultima produzione operistica che il maestro Chailly dirige in quanto direttore musicale del teatro. E quindi una prova aperta del Nabucco è stata inclusa nella programmazione celebrativa di questi giorni, e devo dire che ascoltare pochi minuti fa il coro eseguito appunto dal coro della Scala diretto dal maestro Alberto Malazzi con l'orchestra tutto sotto la direzione del maestro Chailly è stata un'esperienza molto commovente, perché come spesso avviene in queste pagine celeberrime siamo usi ascoltarle in tanti formati e in qualità molto disparata. Ecco, la cura, l'attenzione al testo, l'attenzione anche all'accompagnamento orchestrale, che è un accompagnamento sofisticato, non banale, non ripetitivo, che Verdi ha concepito, hanno reso proprio la grandezza di questa pagina e hanno, come dire, dato ragione alla popolarità che in questi 180 anni e oltre questa pagina ha sempre ricevuto.
0: Grazie Raffaele Mellace.
1: Grazie a voi.

Ben ritrovate e ben ritrovati, martedì 12 maggio, le 17:43 secondi, se state ascoltando in diretta, poco più tardi, se state ascoltando in streaming e qualsiasi altro orario, se state ascoltando in podcast su Play RSI, su rsi.ch, qui comincia K oggi, con me Michele Serra al microfono, la lita del parente in redazione, e oggi cominciamo parlando di una delle icone assolute della cultura dell'ultimo secolo, e cioè Il Signore degli Anelli, o meglio, John Ronald Reuel Tolkien. Ne parliamo perché Tolkien e la sua opera continuano a parlare all'umanità del presente e anche un po' a influenzarlo in un certo senso. E Tolkien è un autore che viene sempre tirato da una parte e dall'altra, no? La politica cerca di appropriarsene in un senso o nell'altro e anche di leggerlo in senso contemporaneo. Ed è uscito un saggio proprio in questi giorni che ne fa una lettura molto interessante in senso ambientalista, non solo, ma anche ambientalista. Si intitola Tolkien contro le macchine. È di un autore francese, ma noi ne parliamo con uno dei massimi esperti italiani, e cioè Wuming 4, Federico Guglielmi, che peraltro ha anche scritto l'introduzione al libro. Poi parleremo di ambiente anche più tardi nel corso della puntata, perché avremo ospite l'autrice di una grande inchiesta su pesca, ambiente e alimentazione e cosa si nasconde dietro un prodotto famoso in tutto il mondo come il gamberone rosso di Mazara. Ci sarà tra l'altro anche un laser al riguardo su Rete 2 oggi. Sentiremo l'autrice di questa inchiesta. Poi cinema, con i 40 anni di Top Gun, attenzione perché arriva anche una proiezione a Locarno domani, e i 50 anni del Circolo del Cinema di Bellinzona, che festeggia con una serie di serate speciali e si comincia con Godard, perché si comincia sempre con Godard in questi casi. Chiuderemo invece con Fabiano Alborghetti, che rifletterà con noi sui modi in cui la cultura viene consumata nell'anno di Grazia 2026, a partire proprio dal Canton Ticino e dalla recente edizione di Chiasso Letteraria. Quindi tante cose. Tra poco comincia davvero il pomeriggio con K.

0: de mese de agosto, chupé como un mundo de la cara con la China, que es el Mauritania, y yo la amo, pero que es el radiante de Wahid.
1: Ci sono dei segni. Mi sembra elfico. Non riesco a leggerlo.
2: Oh, che ci riescono. La lingua è quella di Mordor e non la pronuncerò qui.
1: Mordor.
2: Nella lingua corrente si dice un anello per domarli tutti. Un anello per trovarli. Un anello per ghermirli e nell'oscurità incatenarli. Questo è l'unico anello forgiato da Sauron, l'oscuro signore, tra le fiamme del Monte Fato, preso da Isildur dalle mani di Sauron in persona.
1: Bilbo l'ha trovato nella caverna di Gollum.
2: Sì, per 60 anni l'anello è rimasto quieto nelle mani di Bilbo, prolungandogli la vita, ritardandogli la vecchiaia. Ora non più, Frodo.
3: E forse potrete perdonare la banalità della citazione, ma insomma era doveroso un minuto del dialogo tra lo Hobbit e il mago che apre l'avventura della Compagnia dell'Anello, ovviamente nella versione cinematografica di Peter Jackson, che tra l'altro stasera a Cannes riceverà una palma d'oro alla carriera, lui partito dai film truculenti a bassissimo budget è arrivato all'epica hollywoodiana più gigantesca. Ma non è questo che ci interessa oggi. Oggi ci interessano le atmosfere tolkieniane, proprio per raccontare questo saggio appena uscito per le edizioni Blackie, che si intitola Tolkien contro le macchine, antifascismo ed ecologia nella Terra di Mezzo. Tolkien come ambientalista precoce, o forse preambientalista bisognerebbe dire, comunque Tolkien come anarchico mite, una lettura e anche letteratura molto interessante, fatta dal giornalista francese Sébastien Fontanel, che discutiamo oggi con uno dei più grandi esperti di Tolkien italiani, e cioè Federico Guglielmi, numero 4 del collettivo Wuming. E benvenuto a K, Federico.
4: Grazie, buonasera.
3: Wuming 4, insomma, ricordo agli ascoltatori, ha firmato anche la prefazione a questo Tolkien contro le macchine, che inizia con questa seguente citazione che vi leggo in esergo. Bene, sembra che la guerra contro le macchine stia giungendo al suo inconcludente capitolo finale. Lasciano, ahimè, tutti più poveri, molti in lutto o mutilati, milioni di morti e un solo trionfatore. Le macchine. Ecco, Federico, allora Tolkien prevedeva il futuro, cioè sapeva che 80 anni dopo ci sarebbero state aziende orwelliane come Palantir, che si occupa di sorveglianza globale e che si chiama come le sfere magiche degli elfi nel Signore degli Anelli, quelle che vedono oltre lo spazio e il tempo, insomma.
4: No, non prevedeva il futuro, leggeva bene il presente. Lui ha attraversato tutto il Novecento e due guerre mondiali, una delle quali, appunto la prima, aveva anche combattuto in prima linea, quindi aveva visto l'apporto delle macchine, il salto di qualità negativo che le macchine avevano portato nella distruzione bellica, nella potenzialità, insomma, della distruzione bellica. E quindi come dire, che questi temi li ha poi inseriti nella sua narrativa, inevitabilmente. La sua è una generazione che, insomma, quello shock percettivo lì l'ha avuto, e come, di trovarsi davanti per la prima volta le mitragliatrici, i carri armati, gli aeroplani, i lanciafiamme, le bombe, il gas, eccetera, eccetera. Le aveva viste le macchine, e nella sua opera spesso e volentieri le ha trasfigurate, magari non appunto come fanno certi scrittori di fantascienza, ecco, ma come fanno gli scrittori fantasy. Quindi le macchine sono qualcos'altro, vengono rappresentate probabilmente in un altro modo, ma c'è quel potenziale distruttivo lì, assolutamente.
3: Ecco, e invece se volessimo fare il secondo passaggio, e quindi questa lettura ambientalista di cui parla Sébastien Fontanel.
4: Ma in realtà va di pari passo, sono due temi, quello dell'anti-autoritarismo e dell'ambientalismo, che si tengono l'uno con l'altro nell'opera di Tolkien, perché la tentazione della macchina, quella con la M maiuscola come la scrive lui, che è perfettamente rappresentata nell'Anello del Potere, È una tentazione del dominio, dello ottenere immediatamente la realizzazione dei propri desideri e quindi imporre la propria volontà sul prossimo e sull'ambiente, quindi sull'umanità e sull'ambiente. È un potere infinito che non ha letteralmente confini né etici né materiali. Ed è la massima tentazione che porta anche poi a non voler morire, pensare di poter battere anche la morte. Infatti l'anello ti concede una vita lunghissima, no? Qualitativamente pessima, lunghissima, sempre più rarefatta, no? Sempre più evanescente, però lunghissima. Quindi è ovviamente un effetto ottico, non è una vera e propria vita, si diventa spettri alla fine, infatti. Però c'è questa volontà di sfuggire appunto al destino umano e di dominare tutto ciò che ci circonda, di usarlo per sopravvivere sempre e comunque, per avere sempre più potere, per realizzare sempre più desideri personali, ecco, privati, eccetera. Credo che sia una metafora, insomma, non indifferente, come dice Fontanelle, rispetto ai tempi che stiamo vivendo. In questo senso forse si può vedere, diciamo, una certa profezia, sì, ma appunto, ripeto, attraverso la lettura di quello che era già in potenza nel Novecento, il secolo che Tolkien ha vissuto. Noi adesso ne viviamo le ultime propaggini, gli aspetti più estremi, ecco, e quindi questo potere tecnologico che in certi casi appunto si concretizza in grandi holding e aziende che, guarda caso, hanno nomi tolkieniani.
3: Questo
4: i fondatori si dicono ispirati appunto all'opera di Tolkien. Qualcuno si è messo anche in politica poi, quindi porta avanti un certo tipo di azioni anche attraverso il potere politico, non solo quello economico. Tutto si tiene da questo punto di vista, ed è un potere che è sempre più legibus solutus, è sempre più, no, che si autogiustifica, sempre più tautologico. Faccio una cosa perché posso farla, ho il potere di farla e non ho più bisogno di giustificarmi.
3: E non c'è neanche bisogno della magia, diciamo. Ecco, non si può non notare che sul libro Tolkien contro le macchine c'è una grossa fascetta con scritto a caratteri cubitali: giù le mani da Tolkien. Ecco, Wuming 4, Federico Guglielmi, lei ha firmato anni fa un saggio che si intitolava proprio Difendere la Terra di Mezzo, che si occupava di lottare contro l'appropriazione di Tolkien da parte della destra, che fondamentalmente, adesso io riassumo in modo un po' grezzo, legge Il Signore degli Anelli come lotta dell'Occidente bianco contro l'invasione da parte degli altri, dei non bianchi. Ecco, magari sgomberiamo però il campo dall'idea che i grandi autori debbano essere per forza arruolati in un campo contemporaneo. Cioè, a cosa servono poi alla fine opere come quelle di Tolkien a noi che viviamo nel presente? Cosa possono servire?
4: Beh, innanzitutto a leggerlo, credo, ecco, il presente, e poi ci possono dare anche degli strumenti per interagire nel presente. Come no, la letteratura è sempre evocativa. Tutte le interpretazioni hanno una loro legittimità nel momento in cui vengono esposte, in cui si danno. Ci mancherebbe altro, non è questione qui di mettere fuori legge qualche interpretazione. Viva la libertà di interpretazione, però un'interpretazione non vale l'altra. Le
3: certo.
4: interpretazioni sono anche contrapposte, ed è anche giusto che si diano battaglia, proprio perché le opere letterarie fanno parte del contesto storico in cui si trovano a esistere. La letteratura non sta in un iperuraneo, in una dimensione asettica in cui ci sono i grandi classici che sono neutri. Non c'è niente di neutro, né quando queste opere sono state scritte e nemmeno successivamente, quando sono progressivamente diventate dei classici. Ecco, anzi, spesso e volentieri, se si continuano a leggere queste opere è proprio perché continuano a evocare qualcosa nel presente, appunto chiavi di lettura interessanti di generazione in generazione, che magari cambiano, non sono mai le stesse. Forse noi, anzi quasi sicuramente, noi non leggiamo Il Signore degli Anelli come lo leggevano negli anni 50 quando è stato pubblicato, ed è giusto così, appunto. Quindi la forza di un classico è anche questa, di rinnovarsi continuamente.
3: E dunque, grazie mille a Wuming 4. Ricordo che Tolkien contro le macchine di Sébastien Fontanelle è in libreria con l'editore Blackie. Grazie mille.
4: Grazie, arrivederci.

0: Ancora K e sono 40 anni di un film che ha fatto la storia della cultura pop. C'è poco da fare.
1: Io non posso, non voglio crederci. Voi due ragazzi andrete al Top Gun.
2: Sì, sì.
3: Fate di tutto per mettervi in mostra, eh?
2: Cosa c'è che non va, Kaczynski?
3: Che ogni volta che sei in volo sei un pericolo. Non mi piace perché sei pericoloso.
2: Questo è te.
4: E te,
3: Tyson. Io sono pericoloso.
5: La sua scheda parla chiaro. Vola così, in modo istintivo.
6: Io quando voglio qualcosa cerco di averla comunque.
7: No, non esco con gli allievi.
5: Tenente Mitchell, alla Top Gun esistono regole per la sua sicurezza e per quella del suo compagno. Le rispetta o se ne dovrà andare.
3: Ho bisogno d'aiuto. Per cosa? Chi è il miglior pilota?
0: E dunque, Top Gun, Tony Scott, 1986. Tom Cruise che viene lanciato con un motore a reazione nel firmamento delle star hollywoodiane. È un film che, pur non avendo niente del film d'autore, continua lì a persistere 40 anni dopo a occupare spazio nei nostri hard disk cerebrali, che pure sono piuttosto pieni in questo periodo. Ecco, in occasione di questo 40esimo, domani sera proiezione speciale al Lumen di Locarno, quindi al Palacinema, alle 8:30, e noi invece perché continuiamo a essere affascinati da questo film, e tra l'altro non siamo solo noi. Buonasera, bentornata Chiara Fanetti.
8: Buonasera, buonasera, grazie.
0: Dunque, Chiara Fanetti, ovviamente inviata a Cannes in questi giorni, infatti domani ci sentiremo ancora per parlare del festival, ma oggi raccontiamo invece questo film che anche a Cannes torna di nuovo proprio in questi giorni, giusto?
8: Sì, magari va fatta una specifica, torna Top Gun in questi giorni perché verrà proiettato a Cinéma de la Plage, che è un cinema all'aperto che viene montato proprio in concomitanza con il Festival di Cannes a pochissimi passi dal Palais des Festivals alla Massé Beach, ed è un luogo molto aperto destinato al pubblico, accessibile a tutti, dove vengono riproposti anche film del passato che hanno segnato la storia del festival o che insomma hanno un legame con Cannes o che hanno fatto la storia del cinema, e domani ci sarà questa proiezione speciale. Diciamo che Cannes ha un legame con Tom Cruise, soprattutto negli ultimi anni, e con questo film in particolare, che va oltre insomma anche questo 40esimo.
0: Sì, è vero che hanno detto che quest'anno non ci sono grandi film hollywoodiani a Cannes, manca il filmone pop americano. Però insomma è giusto, questo legame è da tanti anni che c'è, non solo vabbè Mission Impossible ma anche Top Gun Maverick era proprio stato presentato a Cannes ed era la nostra operazione nostalgia fatta per bene, no?
8: Io devo dire fatta per benissimo, se posso permettermi, perché è stato un sequel che è arrivato dopo tantissimi anni, quindi era anche un po' insomma accolto in modo diverso da delle operazioni che sono smaccatamente commerciali. Certo che lo è stato anche Top Gun Maverick di Joseph Kosinski, ovviamente, però forse suonava meno come un'operazione più strutturata e mirata nel tempo. È stato presentato nel 2022 qui a Cannes quel film, c'è stato un bagno di folla per la presenza di Tom Cruise sulla Croisette, addirittura c'era stato un omaggio da parte della Patrouille, quindi insomma della famosa pattuglia acrobatica francese, certo, che era sfrecciata sopra il tappeto rosso con tutta la sua potenza per celebrare Top Gun Maverick, e in quell'occasione a Tom Cruise fu anche consegnata una palma d'onore. Quindi era stata un'operazione nostalgia ben riuscita, ben calibrata, che aveva anche insomma fatto in modo che Tom Cruise ritornasse anche in un certo ambito cinematografico che aveva un po' lasciato negli ultimi anni, perché nella sua carriera, che ormai è veramente lunghissima, si era in particolare dedicato soprattutto ai franchise, ma non è fatta solo di questo la sua appunto lunga carriera.
0: La sua è veramente una carriera e una vita da ultima star, se vogliamo.
8: Ah sì, se intendiamo che dopo di lui sarà difficile che arrivi qualcun altro di

0: dell'intrattenimento, è stato anche produttore. Lui ha partecipato anche a riprendere la United Artists, che era proprio stata creata anche da Charlie Chaplin. Quindi, insomma, è stato una star in tutti questi anni a tutto tondo, che ha avuto delle sfaccettature interessanti di carriera. Dicevamo, tu citavi Mission Impossible, Top Gun con questi remake. Ha fatto una carriera di blockbuster costruendo un franchise. Il primo Mission Impossible l'aveva anche coprodotto. È stata la sua prima produzione, ma poi ha fatto anche molti film d'autore, insomma, ha lavorato con i più grandi, Sidney Pollack, De Palma, Kubrick, Paul Thomas Anderson, Ron Howard, Scorsese, Oliver Stone, potremmo aggiungerne veramente tantissimi.
1: Il curriculum è piuttosto impressionante, devo dire. Telegraficamente, Chiara, tu cosa ne pensi di queste operazioni nostalgia dei vecchi film che tornano in sala non per rassegne d'autore, ma per godimento pop? A me non è una cosa che non riesco a voler male.
0: No, è difficile voler male a queste operazioni anche perché, insomma, iniziano a tornare in sala dei film che sono stati veramente chiave per una cultura cinematografica davvero all'apice del suo elemento di popolarità. Quindi parliamo dei film degli anni Ottanta, soprattutto, che hanno fatto in tempo a diventare dei film estremamente trasversali in termini di pubblico, appunto, dove magari anche la cultura pop andava a braccetto con delle sottoculture più legate, non lo so, al mondo dei videogiochi, al mondo della musica o di un certo tipo di cultura anche legata alla letteratura, magari di serie B, tra virgolette, confinata in quell'angolo come i fumetti. Quindi sono operazioni che a mio parere hanno un grosso valore per il pubblico e che riportano la gente in sala e la sala in questi giorni, di questi tempi, ne ha bisogno di gente.
1: E noi a Top Gun vogliamo molto bene, probabilmente anche voi riscopritelo se volete in sala, se volete anche domani sera al Palacinema di Locarno. Grazie mille, Chiara Fanetti.
0: Grazie a te, Michele, buona serata a tutti.

0: Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, da sabato 9 a sabato 16 maggio, Fabrizio Casati in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, alle 21, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Le dirette delle semifinali e della finale con il commento di Elis Cavallini e Gianandrea Costa. Alle 20.40, prima delle dirette, martedì, dove eravamo rimasti, il documentario sull'edizione 2025. Giovedì, arrivano i nostri, l'esperienza degli ultimi 4 rappresentanti svizzeri. Sabato, il documentario aspettando la finale, nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web, i video delle canzoni su Play RSI, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Articoli, commenti, risultati su rsi.ch/musica. Aggiornamenti in tempo reale sui social. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.
1: In studio Elisa Fraccaroli. Si estende la bufera politica nel Regno Unito. 3 membri del governo britannico si sono dimessi in pochi giorni. Questo mentre il primo ministro Keir Starmer non ha intenzione di dimettersi, nonostante il cattivo risultato ottenuto di recente dai Labour alle elezioni amministrative. Mentre almeno un centinaio di parlamentari laburisti chiede al Premier di fare un passo indietro. Dall'interno è un settore primario che cambia quello svizzero. Nel 2025 il numero di aziende agricole è sceso dell'1,7% e sono diminuite in modo analogo anche le persone attive nel settore, come evidenzia l'Ufficio federale di statistica. Continua invece la crescita delle superfici destinate alla coltivazione di verdura. Lo scorso anno aumentate del 5%. A trainare questa evoluzione i cantoni di Berna, Zurigo e Argovia. Sono tutte state rimpatriate le persone residenti in Svizzera ferite nell'incendio di Capodanno a Comotana e curate all'estero. Lo comunica l'Ufficio federale della protezione della popolazione. In totale, 22 persone domiciliate nella Confederazione sono state rimpatriate da cliniche specializzate in Belgio, Germania, Francia e Italia. È morto oggi a 79 anni il cardinale svizzero Emil Paul Cerig. Vallesano Cerig, lo scorso anno, aveva partecipato al conclave che ha eletto Papa Leone. Cerig è stato nunzio apostolico in Italia e a San Marino. In Ticino ora, dopo giorni di battibecchi a mezzo stampa, soprattutto tra il presidente del centro Fiorenzo Dadò e la copresidente dei socialisti Laura Righet, ecco che oggi dalla commissione della gestione è uscito un compromesso sul percorso da seguire per attuare le 2 iniziative sulle casse malati proposte da Lega e Sinistra. Battibecchi nati quando appunto Dadò aveva proposto lo spacchettamento, ovvero trattare separatamente in Parlamento le 2 iniziative sui premi di casse malati. Quella leghista per la deduzione integrale dei premi di casse malati e quella socialista per premi al massimo al 10% del reddito. Sentiamo il presidente della Commissione della Gestione, Fabrizio Sirica.
2: Il voto popolare avrà un chiarissimo seguito. Il voto popolare sulle 2 iniziative nella sessione del Parlamento di giugno sfocerà in una data di applicazione di queste 2 iniziative. E questo è quello che dobbiamo fare, questo è quello che si attende la cittadinanza, questo è il rispetto della democrazia diretta. Significa mettere nero su bianco in un decreto legislativo una data precisa in cui entreranno in vigore. La grande differenza è che questo sarà slegato da come finanziarle. Con questo approccio noi applicheremo il volere popolare e dopo discuteremo e troveremo senz'altro le soluzioni per il finanziamento.
1: Per lo sport, Juan Carlo Struillo non sarà più alla guida dell'AC Bellinzona dopo questa stagione, che terminerà dal lato sportivo con la retrocessione della squadra. Il patron colombiano ha affermato che avrebbe ricevuto alcune offerte per rilevare il club e che ne sta valutando una in particolare. A una radio del proprio paese ha dichiarato che la causa dei problemi finanziari del club Granata sarebbe da ricondurre a debiti rimasti scoperti e sconosciuti anche al suo predecessore Pablo Bentancur. Domani è abbastanza soleggiato in tutto il paese, con possibili rovesci isolati pomeridiani in montagna.

0: E dunque ancora K nel pomeriggio di Rete 2. Abbiamo il piacere di avere con noi oggi una giornalista multimediale, Eleonora Vio, che ha pubblicato recentemente su una testata indipendente italiana che si chiama Irpi Media, un'indagine su cosa si nasconde realmente dietro la filiera di uno dei prodotti proprio d'eccellenza del Made in Italy, cioè il gambero rosso di Mazara. Avevo detto che oggi avremmo parlato diverse volte di ambiente, questa è un'altra declinazione di quel tema lì. Tema tra l'altro che verrà, questo del gambero rosso di Mazara, trattato anche in una puntata di Laser che verrà trasmessa il prossimo lunedì 18 maggio 2026, naturalmente sempre qui su Rete 2. E io intanto do il benvenuto, è un grande piacere averla con noi, Eleonora Vio, benvenuta.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti.
0: Dunque, entriamo un po' dentro questa inchiesta. Il gambero rosso di Mazara oggi possiamo dire sia un marchio più che un prodotto. Quando e come è avvenuta questa trasformazione?
1: Sì, allora, io con questa inchiesta appunto mi sono data come obiettivo quello di svelare un po' cosa si nascondesse dietro a uno dei tanti prodotti di eccellenza del Made in Italy, quindi il gambero rosso di Mazara. Certo. Allora, innanzitutto diciamo che una considerazione che per me, che comunque l'ho ho ricercato, insomma ho fatto comunque ricerca su questo tema per lungo tempo, era diventata abbastanza ovvia, ma mi sono accorta che così non fosse, è che la stessa denominazione di Mazara in realtà non definisce la provenienza del gambero, ovvero il gambero non viene comunque pescato nelle acque limitrofe alla costa mazzarese, quindi la costa di Ponente siciliana, ma ne indica il trattamento, che quindi sto parlando di un certo tipo di congelamento e abbattimento che viene a bordo, che una volta costituiva un'eccellenza mazzarese, ma poi con il passare del tempo, anche con lo stringersi di relazioni tra la flotta mazzarese e quella di altri paesi, in particolare nordafricani, visto che la Sicilia ovviamente condivide quel braccio di mare con Tunisia, Algeria, Egitto, Libia, eccetera, allora diciamo che queste tecniche sono cominciate a essere state acquisite anche da altre flotte. Poi succede che comunque negli anni Mazara del Vallo è sempre stata una delle prime marinerie del Mediterraneo, la prima in Italia, poi insomma col passare dei decenni avviene una forte crisi nel settore, cioè una crisi che è dettata da vari fattori, tra cui l'impoverimento insomma degli stock, aumento dei costi, il settore della pesca che diventa sempre meno attrattivo e anche la comunità europea che diventa sempre più restrittiva nei confronti proprio della pesca e in particolare della pesca a strascico, perché quando parliamo di gambero rosso, insomma gigante, ci riferiamo a un gambero di profondità che viene scovato a profondità che vanno tra i 400 e i 1200, 1300 metri. Quindi stiamo parlando di un sistema di pesca d'altura anche molto poco selettiva, quindi proprio, insomma, per pescare gambero rosso poi si tende ad arare il fondo del mare e quindi comunque a distruggere anche l'ecosistema, e questo ha portato la comunità europea a sviluppare delle politiche molto restrittive nei confronti dei membri appunto dell'Unione Europea, però ovviamente le stesse cose poi non valgono dall'altra parte, da parte nordafricana, quindi tutta questa crisi ha portato a far sì che comunque i costi, diciamo, per tenere in mare i pescherecci, i pochi pescherecci rimasti anche direi, perché si è passati da centinaia di pescherecci a un'ottantina scarsa, l'unico modo per mantenere questo tipo di pesca era quello di alzare il prezzo del gambero. E come alzare il prezzo del gambero? Con insomma sfruttando, diciamo, diverse strategie di marketing, e in particolare io ho individuato due momenti. Quindi un momento è stato a cavallo anni 90-2000, quando si è cominciato a esportare il gambero rosso dalla Sicilia e dalla Sardegna anche verso il nord Italia, in particolare Milano, insomma, quindi primo mercato ittico d'Italia, ma anche uno dei più forti d'Europa, e quindi da lì poi ha cominciato a essere distribuito anche, insomma, nel resto del mondo. E il secondo momento invece si è avuto una decina di anni fa, 2014, quando due fratelli armatori, una coppia molto in vista, due fratelli armatori, una famiglia in vista di Mazara, i fratelli Giacalone, Paolo e Nicola, hanno pensato bene di attirare a Mazara del Vallo il programma di cucina, insomma, Masterchef, e in concomitanza lanciare anche il loro brand che si chiama Rosso di Mazara. E in quel momento praticamente un po' Masterchef e un po' questo nuovo brand che presupponeva un nuovo packaging, un prezzo del gambero molto più alto, tutto insomma molto più lusso, più esclusività, le due cose insieme hanno fatto fare un salto al prezzo del gambero, quindi si è passati da un prezzo normale a tutt'oggi possiamo, a oggi possiamo dire che il prezzo di vendita medio per gamberi rossi di prima è sui 75-80 euro al chilo.
0: Quindi un prezzo piuttosto importante. Mi vengono da pensare due cose. La prima è che ovviamente la saggezza popolare era già arrivata a notare qualcosa, perché è assolutamente un cliché diffuso di quelli che dicono ma com'è possibile, Mazara è così piccola, com'è possibile che tutti quanti abbiano questi gamberoni rossi di Mazara? Però per essere più seri, giustamente lei ha messo in luce una serie di problemi che sono problemi che diventano poi economici e problemi che diventano poi sociali. Ecco, tornando nel mondo proprio dei pescatori locali, loro sembrano davvero doversi muovere in un ambiente difficile tra mercato e normative, e possiamo dire che quasi ci sia un sistema che un po' li costringe a pratiche irregolari per sopravvivere, o questa è un po' una scusa?
1: E io devo dire che è abbastanza corretto, insomma, quello che stai dicendo. È anche un po' la mia inchiesta, in realtà tende a denunciare una pratica, ovvero quella del contrabbando poi del gambero da acque in cui non si potrebbe pescare, ovvero le acque libiche, verso l'Italia e poi ancora dall'Italia all'estero, quindi insomma verso l'Europa e oltre. Però insomma, quindi denuncia questa pratica, però dall'altra parte anche mette in luce il fatto che si è arrivati a una specie di cul-de-sac dove gli armatori, i marinai, i pescatori non possono far altro che andare a pescare illegalmente questo gambero se vogliono sopravvivere. Questo perché allora la cosa che si è venuta a creare, dicevo appunto, c'è una crisi legata a vari fattori. In particolare il Mediterraneo poi è diviso in aree geografiche. C'è la gestione divisa in aree geografiche ogni peschereccio può pescare in diverse aree. Notoriamente diciamo che i pescherecci mazzaresi pescano nel canale di Sicilia e un po' più verso oriente, verso la Grecia, verso le coste greche e turche. Però la parte in realtà più pescosa e quella anche più prossima, quella che permetterebbe comunque ai pescatori di insomma pescare diciamo su non troppo distanti poi da dove vanno anche ad attraccare, sono le acque libiche, come dicevo, in prima quelle tunisine, poi quelle libiche. Io mi concentro sulla questione libica. Questo perché, allora, a giugno scorso c'è stato un momento di svolta, ovvero un incontro a livello proprio di Commissione della Gestione Pesca, la FAO, dove si sono riuniti i delegati di tutti i paesi che si trovano attorno e che si trovano nel Mediterraneo centrale. E i delegati libici hanno proprio denunciato il fatto che loro notavano come tanti carichi di gamberi che venivano pescati nelle acque libiche poi non tornavano nei porti libici, ma venivano trasbordati illegalmente in mare aperto e venivano, non puntavano il dito contro nessuno, comunque poi venivano scaricati altrove. Questo comunque uno dei motivi per cui poi i pescatori non sono più potuti andare a pescare nelle acque pescose, eccetera, è anche dovuto a dei problemi proprio tra il paese, l'Italia e i libici, a partire anche da una zona di pesca protetta che è stata autoimposta ancora ai tempi di Gheddafi nel 2005, per cui l'area sotto controllo delle autorità libiche è molto più estesa di quella che dovrebbe essere. Cioè, di base i pescherecci non starebbero neanche contravvenendo le leggi europee, solo che non vanno a pescare, cioè vanno a pescare in quelle acque solo se hanno degli accordi con i libici.
0: Insomma, diciamo che il problema è davvero spinoso e pieno di complicazioni e contraddizioni. Io vorrei dire, intanto Grazie mille a Eleonora Vio per essere stata con noi, però vorrei ricordare che tutto quanto verrà spiegato in modo molto più esauriente nella puntata di Laser, che sarà trasmessa proprio qui su Rete 2 lunedì prossimo, 18 maggio alle 9. Ricordiamo il titolo: Gambero Rosso, cosa c'è davvero dietro il marchio di Mazzara. Grazie mille Eleonora Vio per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.

0: C'è una bellissima rubrica sul New Yorker che si intitola Domande aperte e che questa settimana si apriva con una domanda, appunto. Ma noi umani, forse non è che pensiamo troppo al futuro? Ecco, è una domanda interessante questa, che fa partire poi un lungo articolo di Joshua Rothman, che è centrato soprattutto sulla nostra ossessione nei confronti della predizione del futuro. È una cosa che ci è sempre piaciuta nel corso della storia, forse troppo, si diceva. E poi l'idea della previsione del futuro è cambiata, no, nella storia. Cioè, fossimo vissuti nel Medioevo, non so se avremmo pensato al futuro con la F maiuscola. Cioè, avremmo pensato se avrebbe piovuto domani, se il raccolto sarebbe stato buono, se un giorno avremmo avuto dei figli, ecco, magari, forse, anzi quasi sicuramente, ai tempi, siccome erano tutti molto religiosi, avremmo pensato magari che la fine del mondo era vicina, no? O cose di questo genere. Quindi, da una parte ci interessava molto il domani pratico, ma in senso più ampio non era il caso di preoccuparsi, perché presto sarebbe finito tutto, qualcosa del genere. Poi però, negli ultimi, diciamo, 200 anni o poco più, le cose sono cambiate e tutti quanti abbiamo iniziato a pensare al futuro sempre più spesso, no? Abbiamo avuto tempi di pace più lunghi, la medicina è migliorata, il nostro orizzonte si è allargato e poi ci sono stati tanti progressi tecnologici e non solo. Joshua Rothman cita uno storico che si chiama Reinhard Koselleck, che racconta il ruolo che hanno avuto anche solo gli orologi sempre più precisi, il giornalismo che si è sviluppato nel Novecento e anche, per dirne una, il perfezionamento di prestiti, azioni, assicurazioni, che sono tutti elementi che usano il mercato e ci costringono a guardare avanti, no? E così siamo arrivati a oggi, che sono gli anni in cui il futuro è totalmente intrecciato proprio nel tessuto pratico delle nostre vite, no? È quasi come se vivessimo lì, è come se lavorassimo sempre per il domani. Quanto tempo passiamo nella nostra vita a mettere a posto calendari, a segnare appuntamenti, a prenotare, insomma, tavoli, stanze, treni, quando va bene magari le vacanze. Insomma, c'è davvero poi tutta una categoria, un sacco di persone che sono i tecnologi, sì, gli scienziati, ma anche gli scrittori, gli artisti, i politici, gli imprenditori, gli investitori in borsa, tutti lavorano in qualche modo su quello che verrà. Però poi la realtà dei fatti è che nessuno conosce veramente il futuro, perché fare delle buone previsioni è più difficile di quanto vorremmo. Cioè, i numeri possono essere incompleti o ingannevoli, le persone sono strane, i colpi di fortuna esistono e a volte alterano il percorso del futuro. Quindi, insomma, è difficile fare previsioni, l'esercizio rimane frustrante. E poi c'è il fatto che le nostre visioni del futuro tendono a essere cupe, almeno ultimamente sembrano diventare sempre più cupe, tant'è vero che, come dire, sembra ci sia in giro, magari non tutti quanti, però c'è molto il mito dell'età dell'oro, del passato. Però, pensiamoci un attimo a questa cosa, le visioni anche negative possono essere utili, e forse ancora più utili possono essere quelle che non vogliono essere scientifiche, cioè pensiamo a tutta la fantascienza distopica che abbiamo visto in questi ultimi 30 anni e che adesso sembra essere meno di moda. Ecco, Ted Chiang, che è uno scrittore che un pochino di fantascienza se ne intende perché ha vinto 4 premi Hugo, che è il più importante premio della fantascienza, ecco, lui dice che le storie di fantascienza distopica, che non si basano ovviamente sui dati ma su intuizioni, sull'immaginazione, sono indiscutibilmente progressiste, nel senso che presentano un problema che cambia il mondo, bisogna adattarsi, ed è sono il contrario delle storie in cui il problema viene risolto, invece il mondo torna quello che era prima. E allora, come mai ce ne sono sempre di meno di queste narrazioni? Forse perché le narrazioni progressiste non possono funzionare in un mondo in cui tutto sembra regredire, no? La comunicazione politica è sempre più, insomma, va avanti per contrapposizioni un po' manichee, si favoleggia appunto delle meraviglie del passato e soprattutto tornano un po' tutte le sfumature di guerra che avevamo per un breve periodo forse accantonato, la guerra fredda, la guerra nucleare, la guerra mondiale perfino. E anche il progresso appare regressivo, perché la tecnologia, ci dicono, tutti questi schermi che abbiamo stanno portando indietro la nostra capacità di ragionamento e di pensiero. Però tutto questo non significa che dobbiamo perderla, questa capacità di prevedere o almeno di immaginare il futuro, perché queste narrazioni lavorano su quello che conosciamo, si basano sul presente per immaginarlo. E quindi dobbiamo pensare che quello che stiamo vedendo è un mondo che nel suo insieme, rispetto al passato, è sì cattivo, ma è anche migliore, c'era molto di sbagliato, ma anche alcune delle vecchie cose che erano andate storte si sono un po' sistemate. E quindi concluderei con la, come dire, la conclusione che fa anche Joshua Rothman citando un altro storico americano, che il mondo è come un bambino prematuro in un'incubatrice, in una situazione critica ma in miglioramento. Quindi dobbiamo sì concentrarci su quello che va male, ma per cercare di migliorarlo. E quindi la paura del futuro non deve essere qualcosa che ci blocca, ma un elemento utile per andare verso questo miglioramento, anche se poi effettivamente sulle previsioni non possiamo avere troppe certezze. Però pensare al futuro è ancora utile e quindi è il caso di continuare a farlo.
1: Kappa.

0: Dunque, abbiamo parlato prima di un, come dire, grande anniversario hollywoodiano, quello dei 40 anni di Top Gun, e oggi ci dedichiamo a un altro traguardo importante, assolutamente più vicino a noi dal punto di vista geografico, perché sono 50 anni di attività del Circolo del Cinema di Bellinzona. E per ripercorrere insieme le tappe di questa storia e scoprire come si celebrerà questo anniversario, abbiamo il piacere di avere con noi Michele Dell'Ambrogio, che è critico cinematografico e responsabile artistico del Circolo del Cinema Bellinzona. Quindi buonasera Michele e benvenuto tra noi.
1: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: Quindi torniamo al 1976, 50 anni. 1976, che è questo anno in cui prende forma la stagione più lunga e stabile del Circolo del Cinema di Bellinzona. Allora, magari diamo solo qualche coordinata sulle tappe principali che hanno segnato la vostra storia, posso dire vostra a questo punto.
1: Sì, anche se siamo rimasti in pochi, siamo rimasti in tre di quel 1976, altri hanno scelto altre strade, alcuni sono purtroppo morti.
0: Mezzo secolo. È lungo.
1: Erano anni di grande impegno, soprattutto politico, ma anche culturale, e con un gruppo di amici più o meno freschi di studi universitari in varie discipline, soprattutto letterarie, filosofiche, eccetera, abbiamo deciso di riprendere in mano il Circolo del Cinema di Bellinzona, che esisteva già prima, perché la fondazione è stata nel 49 sulla scia del primo cineclub ticinese fondato da Virgilio Girardoni a Locarno, però negli anni 50 non è stata molto intensa l'attività. Poi all'inizio degli anni 60, 61 se ricordo bene, l'ha ripreso in mano un gruppo molto combattivo con Chicchi Berta, Carlo Agustoni, eccetera, che l'ha tenuto fino a metà degli anni 70, poi sommerso da mille difficoltà, soprattutto finanziarie, hanno dovuto gettare la spugna e l'hanno messo all'asta. E ci siamo presentati noi, l'abbiamo ripreso e l'abbiamo fatto noi
0: aspetti che stiamo avendo un piccolo problema sul collegamento. Vediamo, ecco, provi ora.
1: Sì, pronto?
0: Ecco, sì, è tornato, siamo? Perfetto. Sì, l'abbiamo persa solo per 5 secondi.
1: No, dicevo, anche noi fra mille difficoltà, perché non avevamo contributi pubblici, le sale, il noleggio delle sale era troppo caro, eravamo costretti a proiettare in aule magne di sedi scolastiche. Però non abbiamo mai mollato, abbiamo avuto delle piccole interruzioni dovute, ma però è stata un'attività continua e oggi possiamo dire che veleggiamo con un'ottima presenza di pubblico, con grande soddisfazione degli spettatori e tiriamo avanti ancora.
0: E non è poco oggi. Infatti queste cose che mi ha detto mi hanno fatto venire in mente delle domande, ma gliele faccio dopo, perché prima vorrei mettere davanti i festeggiamenti, cioè come avete pensato di celebrare questo traguardo, appunto.
1: Sì, adesso festeggiare e celebrare sono parole molto grosse, però abbiamo cercato di far notare questi 50 anni, perché è stato un impatto culturale sul territorio che riteniamo importante. Allora, in due modi essenzialmente: uno, con una rassegna che inizia stasera con la proiezione di Abu Souffl di Jean-Luc Godard.
0: Fino all'ultimo respiro, primi, naturalmente, titolo italiano.
1: Fino all'ultimo respiro, uno dei primi film che abbiamo presentato nel 76. E poi abbiamo scelto altri 9 film, quindi 10 in totale, 2 per ogni decennio. Ed è stata una scelta difficilissima, perché certo, abbiamo dovuto scegliere fra 2700 e passa film presentati in 50 anni, 3000 proiezioni, perché molti sono stati ripetuti nei corsi degli anni, e quindi 2 per decennio è stata una scelta quasi drammatica, ma vabbè, l'abbiamo presa così. E Cominciamo stasera con Abu Zufl, film manifesto della Nouvelle Vague, che è film imperdibile nella storia del cinema. Poi proseguiamo con un film di Fassbinder che è stato molto importante per noi già alla fine degli anni 70. Avevamo in un certo modo scoperto il nuovo cinema tedesco, quindi Wenders, Fassbinder e tutti gli altri.
0: Non poco.
1: E via dicendo, si può vedere dalla locandina Barry Lyndon di Kubrick, Accattone di Pasolini, perché per Pasolini avevamo superato anche le nostre esigue forze, abbiamo messo in atto a 7 anni dalla sua morte una rassegna importantissima, praticamente completa dal punto di vista del cinema. Ma non solo cinema, c'era teatro, c'erano ospiti, c'era una mostra dei suoi dipinti, c'erano polemiche in tutto il cantone. E vabbè, questo è il primo modo. Questa rassegna divide in due parti, 6 film adesso, da questa sera a giugno, e 4 film a settembre. E finiamo con Pulp Fiction di Quentin Tarantino.
0: Finiamo negli anni 90 praticamente.
1: Sì, negli anni 90, noi l'avevamo presentato però già nel 2000, non mi ricordo più l'anno esatto. E l'altro modo per festeggiare questa ricorrenza, abbiamo pensato a una mostra di parte delle nostre locandine nella corte di Palazzo Civico, con interventi anche delle autorità comunali e cantonali, oltre che ai nostri, e con un momento conviviale, con un aperitivo buffet che seguirà, in modo da poter scambiarci 4 chiacchiere al di fuori delle sale. Ecco, questo sarà il 23, sabato 23 maggio alle 18.
0: 23 maggio alle 18, perfetto.
1: E poi la mostra sarà aperta fino a fine mese.
0: Ecco, posso allora farle la domanda che non le ho fatto prima, perché non volevo che arrivasse per ultima la parte, insomma, sulle celebrazioni. Ma sì, cosa significa quindi oggi farlo, questo circolo del cinema? Cioè, ci sono delle difficoltà perché siamo nell'epoca dello streaming, perché siamo nella modernità, eccetera, eccetera, o alla fine poi è sempre la stessa cosa?
1: Ma le difficoltà sì, ce ne sono, soprattutto una, quella di raggiungere il pubblico giovane, che nonostante tutti gli sforzi che abbiamo cercato di fare, si presenta molto raramente alle nostre proiezioni. Ormai consumano il cinema, non è che non vedono i film, li vedono a loro modo, in streaming, in gruppo. E frequentano magari qualche festival perché c'è qualche suo amico che presenta qualche corto o anche qualche lungometraggio, ma sono restii a presentarsi nelle sale cinematografiche. Per il resto no, per il resto c'è sempre la passione, c'è sempre l'impegno, c'è il pubblico. E sì, c'è qualche difficoltà per ottenere i diritti dei film,
0: eccetera, certo,
1: ma
0: inevitabilmente
1: siamo collaudati, siamo abituati a farlo e funziona. Abbiamo una media molto alta di spettatori e per noi è ancora, soprattutto a Bellinzona, dove esiste una sola sala cinematografica, vabbè, sono 3 sale in una, ma dove c'è una programmazione solo sfacciatamente commerciale. E quindi manca il cinema d'autore, non viene praticamente mai presentato se non durante Castellinaria o altri piccoli eventi, e quindi riteniamo di coprire un ruolo ancora fondamentale. E poi ci sono gli altri 3 cineclub ticinesi con cui collaboriamo e spesso e volentieri presentiamo rassegne in comune. E devo dire che vanno abbastanza bene anche loro, molto bene a Locarno.
0: L'unione fa la forza in questi casi, questo possiamo.
1: L'unione. Sì.
0: possiamo sì, dire certo. Sia come dire una nota positiva per chiudere. L'altra nota con cui vorrei chiudere è l'appello invece ai ragazzi, se sono all'ascolto, di che tutto sommato l'esperienza della sala è ancora qualcosa che vale la pena vivere, anche quando si tratta appunto di riscoprire film che in sala adesso non ci vanno, semplicemente perché sono di 30, 40, 50 anni fa. Allora io vorrei ringraziare moltissimo Michele Dell'Ambrogio per essere stato con noi e per il lavoro con il Cine Club. Grazie mille.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: E ricordo anche l'appuntamento stasera alle 20:30 al Cinema Forum di Bellinzona con appunto Fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard.
1: Bene, buonasera.
2: What's going on? You are tuned into Elsewhere Radio, where we got all rhythm, no algorithm. And if you're ready to take flight into the great unknown, I've got something new just for you. So strap in and stay tuned for the best in surreal.

0: 18:15 del pomeriggio di Rete 2 e siamo qui con Fabiano Alborghetti, che saluto e ringrazio per la sua presenza. Bentornato Fabiano.
1: Grazie infinite, grazie a voi.
0: Dunque, partiamo da Chiasso Letteraria. Domenica si è chiusa l'edizione 2026, festeggiato anche i 20 anni di attività e anche il titolo lo ricordava. L'edizione è stata affollata, si dice, firma copie affollati, il numero esatto dei libri che sono stati venduti arriverà tra qualche settimana e quindi insomma tutto bene, ma è così perché insomma qual è lo stato della, come dire, della vitalità della cultura e della letteratura in Ticino?
1: Allora, Chiasso Letteraria anche quest'anno si porterà a casa i suoi bei numeri e questo anche le altre manifestazioni letterarie che sono avvenute nei mesi passati, qualcuna deve ancora avvenire prima della fine dell'anno civile, ok. Ma c'è un ma che mi è arrivato leggendo i dati dell'Ufficio Federale di Statistica appena pubblicati e sono dati che, è vero, afferiscono all'anno 2024, ma che raccontano una storia che secondo me ha delle sfumature un po' diverse. Allora, se è in dubbio che in Svizzera si legge, va bene, con differenza tra luogo e luogo, cantone e cantone, e nella media europea, noi svizzeri se ne esce dignitosamente, con anche alcune conferme. Nel nord Europa sappiamo si legge di più, al sud la quota scende vertiginosamente, i numeri comunque preoccupano e secondo me calano. Allora, in Svizzera 8.1 libri letti all'anno contro i 6.9 in Ticino, quindi un libro ogni due mesi, ma questa è la media, è un po' come, certo, la storia del pollo, no? Io ne mangio due, l'altro nulla, è uno per uno. E poi altre conferme, le donne leggono più degli uomini, chi ha studiato legge un pochino di più rispetto a chi ha un percorso scolastico un filino più breve, tutti i dati che bene o male già sentivamo a pelle. Ciò che a me preoccupa però un pochino di più è che un quarto della popolazione svizzera non legge affatto nulla.
0: Certo.
1: Tra l'altro vale la pena riprendere proprio quello che è uscito stamattina sulla Repubblica, un articolo del neuroscienziato Adam Garfinkel, che lancia un chiaro allarme per la perdita della capacità di lettura e i danni cerebrali che ne conseguono comunque. Dall'altro capo della fune c'è il computo delle presenze a rassegne, festival letterari, quell'occasione di ascolto dove presente l'autrice, l'autore che arriva, parla, spiega, si mette a nudo se stesso, il libro. E questa che mi viene è un'osservazione che si appoggia, sovrappone, diciamo combacia, con esperienze fatte anche da Lulepori in Romandia. Ma che da operatore culturale testimonio anch'io di persona da parecchi anni, esperienze le nostre che forse indicano un cambio di paradigma piuttosto importante. Si è presenti ai festival, sì, ma non si acquistano libri, o se comunque se ne acquistano pochi. L'ascolto dell'incontro è sufficiente, si è già stati parte, si è ottenuta una quota di contenuto. E questo allora è bastante, non occorre altro approfondimento.
0: E questo fa un po' parte, diciamo, di quella logica dell'evento che è molto presente nel mercato e nel marketing moderno. Però mi viene in mente che forse è proprio una questione di trasformazione. Noi dobbiamo essere, come dire, pessimisti in questo senso, oppure non è questione di declino, ma appunto di metamorfosi del modo in cui la cultura viene consumata?
1: Verrebbe da dire che oggi molte persone non cercano più davvero un approfondimento che sia lungo, lento, sedimentato, un po' come quello che è richiesto dalla lettura di un libro. Piuttosto cercano, secondo me, un'esperienza culturale immediata, sociale, condivisibile, e questo gli è sufficiente. Allora, il festival funziona perfettamente dentro questa logica. È breve, è emotivo, è sociale, non richiede una continuità, non richiede la solitudine come invece è per la lettura di un libro. Perché? Perché un libro chiede fedeltà, anche temporale, e il festival o la rassegna letteraria sostituisce quindi il libro. Andare a un festival, ascoltare uno scrittore per 50 minuti, farsi una foto, magari certo, proprio con lo scrittore, condividere una frase, vivere un'atmosfera collettiva, ecco, tutto questo già produce una, lo dico tra virgolette, soddisfazione culturale percepita come completa. Un tempo era il festival che era l'ingresso verso l'opera, e oggi spesso l'evento coincide con l'opera stessa.
0: E quindi, che cosa ci stiamo perdendo? Oppure, se facciamo la lettura ottimistica, cosa stiamo diventando come consumatori di cultura, quindi lettori, spettatori, cittadini del tempo lungo?
1: Cittadini del tempo lungo. Le democrazie, le comunità, persino l'empatia profonda tra persona e persona ha bisogno di persone capaci di durata. Cosa vuol dire? Capaci di affrontare e leggere testi lunghi, sostenere complessità ma anche capirle, tollerare le lentezze, le ambiguità, immaginare conseguenze future o scenari possibili. E oggi invece sembra tutto funzionare più come un flusso, no? Collezionisti di accessi e non depositi di memorie. Siamo passati a una sorta di cultura della circolazione. Ora, per secoli la cultura ha avuto una funzione trasformativa lenta. Leggere un libro significava entrare in una durata, in un tempo, convivere con una voce, lasciarsi modificare, attraversare contraddizioni, sostare dentro la complessità. La cultura era un esercizio di permanenza.
0: Certo.
1: Ora, i festival producono certamente comunità reali, questo è indubbio, e come anche emozioni autentiche, accessi democratici alla cultura, non dimentichiamolo, che un tempo erano impensabili. Ma leggere un libro offre l'opportunità di un'esperienza rarissima oggi, che è quella del rimanere. Ora, se tutta la cultura diventa immediata, emotiva e soprattutto intermittente, se tutto è soltanto uno spettacolo di breve durata, rischiamo di perdere non soltanto i lettori che sono forti, ma anche cittadini capaci di continuità storica. Il problema non è allora la velocità, il problema è se esistono ancora dei luoghi, che siano mentali, sociali o affettivi, dove qualcosa possa sedimentare e poi essere ricordato. E i libri a questo aiutano.
0: Ecco, e magari è un esercizio che è il caso di fare, di scoprire, di riscoprire. Grazie mille a Fabiano Alborghetti per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e buona continuazione.
0: E io vorrei anche ricordare agli ascoltatori che, se volete, su rsi.ch, naturalmente il nostro sito di informazione e di cultura, sono tutti i dati dell'Ufficio Federale di Statistica che sono stati citati. Grazie Fabiano.
1: Grazie a voi.

vera mamma di ma che coppa che mondo mamma senta la madrina, forse è meglio una mattina mamma sento con me te, mamma sento con me te. Sulla venda scigliatella mi facessi di pigliare, ho un terno bangolotto 4548.

E dunque K finisce qui, tra poco Modem, da me Michele Serra un saluto, un ringraziamento alla Lita del Parente senza la quale sarebbe stato impossibile realizzare questa puntata e un augurio a tutti voi di buona serata, a risentirci naturalmente domani, sempre intorno alle 17.

0: Modem.
1: Uns ist die Kontrolle entglitten.
2: Abbiamo perso il controllo. L'immigrazione in Svizzera è da tempo in zona rossa. Tutti noi vediamo e sentiamo le conseguenze dell'immigrazione massiccia.
1: Die Folgen der massiven Zuwanderung.
3: Hinter dem schon fast zynischen Namen Nachhaltigkeitsinitiative.
4: Dietro il nome quasi cinico di Iniziativa per la Sostenibilità si nasconde una proposta che è tutt'altro che garante di stabilità. Poiché un sì all'iniziativa minerebbe la libera circolazione delle persone, i rapporti bilaterali con l'UE non sarebbero più in vigore. Tuttavia, il nostro paese oggi dipende più che mai da relazioni stabili con l'Europa.
3: Le Beziehungen zu Europa so sehr angewiesen wie kaum je zuvor.
5: In 20 anni 1,5 milioni di persone in più hanno raggiunto la Svizzera, e questa è l'immigrazione netta, è un numero importante, una media di circa 80.000 persone all'anno, una nuova città di San Gallo che viene creata ogni anno, con tutte le conseguenze che evidentemente vediamo sul territorio.
6: Nur mit Arbeitskräften aus dem Ausland.
7: Solo con la manodopera dall'estero possiamo preservare il nostro benessere e far funzionare la nostra società, nonché finanziare l'AVS e altre assicurazioni sociali. L'iniziativa mette tutto questo in dubbio.
6: L'iniziativa stellt das alles in Frage.
8: Ingorghi stradali, mezzi di trasporto pubblici sovraffollati, penuria di alloggi, affitti troppo alti, aumento della criminalità, cementificazione del territorio, salari, sistema sociale e sistema sanitario sotto pressione. Tutti questi problemi hanno una causa principale, secondo l'UDC. È l'immigrazione incontrollata. Negli ultimi 12 anni la popolazione in Svizzera è cresciuta di 1 milione di persone. Attualmente ogni anno arrivano nel nostro paese circa 100.000 persone in più, per 20.000 che se ne vanno, persone provenienti dall'Unione Europea, da paesi terzi o anche tramite il sistema dell'asilo. Per l'UDC non si può andare avanti così. Propone allora di introdurre un limite nella Costituzione, ed è questo: la popolazione residente permanente non può superare i 10 milioni di abitanti prima del 2050. Da lì in poi spetta al Consiglio federale decidere se innalzare ogni anno questo tetto massimo. In caso di superamento ripetuto, l'estremo rimedio sarebbe disdire l'accordo sulla libera circolazione delle persone. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Luca Fasani in regia e Roberto Conti alla gestione tecnica. Io sono Monica Fornasier. La popolazione della Svizzera sta crescendo troppo velocemente? Dobbiamo mettere dei limiti? E quali le conseguenze sulla nostra vita e sul futuro del nostro paese? Sono tante le domande sulle quali ci porta a riflettere l'iniziativa popolare No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti o Iniziativa per la Sostenibilità in votazione il 14 giugno. Oggi affronteremo alcune di queste domande con due ospiti che vi presento e che saluto. Sono Greta Ghisin, consigliera nazionale dei Verdi, che è contraria.
9: Buongiorno.
8: Buongiorno, e Marco Chiesa, consigliere agli Stati dell'UDC, tra i promotori dell'iniziativa. Buongiorno.
10: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
8: Marco Chiesa, inizierei da lei e inizierei proprio partendo dal nome dell'iniziativa, Iniziativa per la Sostenibilità. Allora, è un nome quasi cinico, diceva Benjamin Müllemann, consigliere agli Stati del PLR, che abbiamo sentito nella copertina sonora. È un termine che di solito sentiamo pronunciare piuttosto dagli ambientalisti, insomma da chi si batte contro l'inquinamento per salvaguardare la natura, da chi promuove insomma le energie rinnovabili. Allora le chiedo, vi riscoprite un po' verdi con questa iniziativa?
10: Ma vedi, io credo che la sostenibilità, il concetto appunto di sostenibilità, non può sempre solo essere associato al tema dei fondi sul clima piuttosto che alle tasse ecologiche. La sostenibilità è anche funzionale al fatto di sapere quanti abitanti può reggere concretamente il nostro paese. Un paese piccolo, un paese che è cresciuto 16 volte più rapidamente della Germania in termini di popolazione, l'avete ricordato anche voi, solamente negli ultimi 12 anni 1 milione di persone hanno raggiunto il nostro territorio. 100.000 all'anno significa molto di più, oltre quella che è la popolazione della città di Lugano, per esempio. E questo pone dei quesiti, lo pone nell'ambito dell'alloggio, lo pone nell'ambito dei trasporti, del sistema sanitario, lo vediamo tutti, questa è una realtà, viviamo questa realtà. E quindi il tema è a sapere, vogliamo proteggere ciò che amiamo? La nostra Svizzera un domani dovrà essere qualcosa di diverso o vogliamo conservarla? Dare delle basi anche alle generazioni future? Perché se questo è il tema, 100.000 persone all'anno non sono sopportabili per il nostro paese.
8: Allora, Greta Ghisin, Marco Chiesa dice, i problemi sono sotto gli occhi di tutti. Sulla constatazione di base, non ha un po' ragione l'UDC quando dice che la Svizzera è un paese piccolo, molto montagnoso, insomma una conformità comunque particolare, sta crescendo troppo velocemente in termini di popolazione?
0: No, non ha ragione l'UDC nella misura in cui sì, l'aumento della popolazione ci pone di fronte a certe sfide, ma no, la causa di queste sfide che dobbiamo affrontare e che cerchiamo anche di affrontare, la causa non è l'immigrazione. Quindi si parte comunque già da un'analisi completamente sbagliata di quella che è la situazione e ci si propone questa, aperte le virgolette, soluzione, chiuse le virgolette, che di fatto soluzione non è, perché quando si dice che inserendo nella nostra Costituzione una cifra di fantasia, 10 milioni, poi in realtà le misure comincerebbero già a 9,5 milioni, a ben leggere il testo dell'iniziativa, quando si dice che semplicemente inserendo una cifra nella Costituzione si risolvono tutta una serie di problemi, tra cui, aperta la parentesi, tutti quei problemi che l'UDC si rifiuta continuamente di affrontare quando si tratta di discuterne in maniera veramente concreta con delle proposte di soluzione chiuse la parentesi, ecco, questo è semplicemente un illudere la popolazione e quello che succederebbe nella realtà è che saremmo di fronte a una situazione molto difficile per la Svizzera perché di fatto viene a mancare un'immigrazione di cui noi abbiamo bisogno, di cui la nostra economia ha bisogno, sia per l'evoluzione demografica della nostra popolazione che per la crescita economica.
8: Adesso ci arriviamo.
10: Ed è qui l'errore di fondo, scusi se...
8: Sì.
10: Intervengo così perché questo è il ragionamento che ci ha portato a crescere di 2 milioni di persone in poco più di 20 anni. E anche il ragionamento sulla mancanza di manodopera e così, questo l'abbiamo sentito 2 milioni
8: adesso
10: di persone fa.
8: Ci arriviamo. Se permette, volevo fare una domanda a Greta Ghisin, sempre restando sul nome che insomma viene dato a questa iniziativa. Voi la definite un'iniziativa del caos. Ma dove porterebbe il caos questa iniziativa? In che ambiti, cioè concretamente, che caos vi aspettate, insomma?
0: Porterebbe caos in sostanzialmente tutti gli ambiti della nostra vita, perché porterebbe al collasso o in severe difficoltà la nostra economia, tra l'altro anche il motivo per cui quasi tutte le associazioni economiche si oppongono fortemente a questa iniziativa. Avremo problemi nel settore sanitario perché verrebbe a mancare il personale, avremo problemi nel settore dell'edilizia, dell'agricoltura, dovremmo disdire accordi internazionali che garantiscono i diritti dell'umanità. Ecco, la Svizzera come la conosciamo, che è una Svizzera che nonostante tutte le difficoltà e tutte le critiche che le si possono muovere, è una Svizzera in cui si vive bene, in cui si vive bene soprattutto se guardiamo anche al confronto internazionale. Ecco, questa Svizzera è messa in discussione in un momento molto delicato per la situazione geopolitica, molto molto difficile, per una situazione economica che non sappiamo bene come si evolverà nei prossimi anni. Ecco, in questo momento molto delicato l'UDC ci propone questo esperimento che veramente rischia di mettere in discussione tutto quello che conosciamo fino ad oggi.
8: Allora, veniamo alla questione della manodopera che avete già sollevato anche voi. La società svizzera Impresari Costruttori qualche giorno fa, la scorsa settimana, ha detto appunto che tra i problemi che deve affrontare c'è l'invecchiamento del personale. A livello ticinese si diceva oggi 2/3 di chi ha responsabilità su un cantiere ha più di 50 anni. Insomma, c'è un problema già oggi di manodopera, problema al quale pensare. E poi si precisava anche che la quota di frontalieri rimane alta è circa la metà della forza lavoro frontalieri, che però sono in diminuzione. Jans, sempre nella copertina sonora, l'abbiamo sentito, diceva: la manodopera dall'estero ci permette di preservare il nostro benessere, ci permette di far funzionare la nostra società, di finanziare le assicurazioni sociali come la VS. Allora, Marco Chiesa, abbiamo bisogno di manodopera, abbiamo bisogno di persone attive. Questa iniziativa la assicura, questa manodopera che serve alla Svizzera? In fondo le persone arrivano perché c'è bisogno di manodopera.
10: Ma le persone arrivano per diversi canali, c'è il canale dell'asilo per esempio, c'è il canale di chi viene a lavorare e c'è il ricongiungimento familiare. Sappia che grazie alla libera circolazione si può arrivare in Svizzera anche con un contratto al 30% per esempio, e poi si può portare anche con sé quella che è la moglie, i figli, i genitori, piuttosto che i nipoti, eccetera eccetera. Fra l'altro, con l'accordo bilaterale in discussione, bilaterali 3, questo verrebbe addirittura amplificato ancora, questa possibilità. Però mi permette di dire che prima della libera circolazione ad esempio si costruivano 25.000 abitazioni. Oggi ne costruiamo più di 40.000, ma questo è normale, perché se tu hai 100.000 persone che arrivano sul tuo territorio, la spirale non potrà mai essere fermata. La spirale sia nell'ambito dell'edilizia, ma anche nell'ambito della sanità, nell'ambito delle scuole, nell'ambito dei trasporti pubblici. Questo lo vediamo, abbiamo un'immigrazione di quantità e non di qualità. Questa iniziativa non blocca l'afflusso di personale che dovrebbe essere qualificato, anche se purtroppo non è personale qualificato quello che sta raggiungendo il nostro paese. Quello che è lo studio da parte del Canton Zurigo, l'ufficio del lavoro, dice che solamente una persona su 10 della nostra immigrazione arriva qualificata in un settore dove c'è oggettivamente bisogno.
8: Ma allora proiettiamoci dopo il 2050, no? Siamo 10 milioni, permettiamo a 40.000 lavoratori
10: di entrare nel territorio, sì.
8: Sì, e poi questi 40.000 lavoratori come li suddividiamo concretamente? A chi diamo la priorità? Che settori ha? Cioè,
10: laddove c'è necessità, ma noi questo l'abbiamo già deciso nel 2014, esattamente, sì. Scritto nella nostra Costituzione. Dovremmo gestire autonomamente la nostra immigrazione e non avere una libera circolazione della persona. La libera circolazione delle persone ha portato un'immigrazione di massa, altrimenti non saremmo cresciuti di così tanto in numero. Noi dovremmo decidere quali sono le competenze complementari che dovremmo permettere di immigrare nel nostro paese. Oggi invece, grazie alla libera circolazione, possono immigrare qualsiasi persona sottoscriva un contratto di lavoro portando con sé anche tutto il ricongiungimento familiare.
8: Greta Wiesen.
10: E allora mi domando, scusi, termino solo sì. Con questo, e allora mi domando, e trovo molto curioso fra l'altro che l'opposizione dei Verdi, a loro va bene cementificare un metro quadrato di territorio al secondo, perché è questa la conseguenza. A me sembra piuttosto ipocrita come politica. Io spero che non chiaramente la collega Giesing, ma i Verdi, che hanno veramente cuore il territorio, le persone che votano Verde, beh, in questo caso sappiano dire: beh, questa iniziativa quantomeno mettere i paletti.
8: Allora lasciamo rispondere a Greta Giesing, insomma, iniziamo da
0: vede cos'è la cosa perfida di questa campagna, è che l'UDC usa dei dati a sproposito. Questo metro quadrato di terreno che verrebbe cementificato al secondo, in realtà l'hanno letto un po' male i documenti, perché scompare un metro quadrato di terreno agricolo non significa che quel terreno agricolo venga cementificato. Sono due cose molto diverse. I 100.000 arrivi di cui l'UDC sempre parla, il saldo migratorio non ha mai raggiunto 100.000, è sempre stato al di sotto di questa soglia, ma continuare a parlare, ma no, non è mai stato il saldo migratorio no. Ho i dati, Marco Chiesa, non mi interrompa perché io non l'ho interrotta.
10: Per MSS erano 170.000 le persone che sono arrivate,
0: Lasciamo il saldo migratorio non ha mai raggiunto i 100.000, basta andare a vedere i dati dell'Ufficio Federale di Statistica per rendersi conto di chi sta raccontando frottole in questa trasmissione di Modem. Si è detto perché arrivano le persone in Svizzera, si continua a parlare dell'asilo. Negli ultimi 10 anni con l'asilo, l'asilo è stato responsabile dell'8% degli arrivi. Se aggiungiamo anche i rifugiati che sono venuti dall'Ucraina, arriviamo al 14%. Significa che l'86% degli arrivi è dovuto per questioni lavorative o di ricongiungimento familiare. Di questi 86.000 che sono arrivati, il 70% è arrivato per lavorare. Il 70% è arrivato per lavorare e l'altro, una quota è dovuta a ricongiungimento familiare, 16%, e una quota è dovuta a persone che sono venute in Svizzera per conseguire una formazione. Quando si dice che l'immigrazione in Svizzera semplicemente è incontrollata e non è dovuta a una reale esigenza della nostra economia, semplicemente si stanno raccontando delle menzogne.
10: Quindi 44.000 persone che raggiungono tutti gli anni grazie al ricongiungimento familiare la Svizzera, questi la mia collega Giesing non li calcola. Il 13% dei giovani ticinesi qui da noi, dai 15 ai 24 anni, che sono in cerca di lavoro e non lo trovano grazie alla libera circolazione che voi tanto sostenete e agli accordi con l'Unione Europea, che mettono in difficoltà non solo i giovani ma anche gli ultra cinquantenni che si vedono concorrenziati sul lavoro anche grazie al fatto che voi non avete voluto applicare quello che è stata la volontà popolare, ossia gestione autonoma della nostra immigrazione tramite contingenti, tetti massimi e soprattutto preferenza indigena. Beh, io credo che questo sia a svilire la volontà popolare e d'altro canto permettere questa immigrazione di massa che ci ha portato dai 7 milioni di popolazione ai 9 milioni di popolazione. Non sono mai le soluzioni giuste, ma quelle di Giesing io non le ho mai sentite. Quali sarebbero le misure allora da mettere o da applicare a fronte di un'immigrazione incontrollata di quantità e non di qualità? Perché oggettivamente io non le conosco e penso che neanche chi ci ascolta le abbia mai sentite.
9: Allora, Greta Giesing.
0: Allora, la questione del mercato del lavoro in Ticino meriterebbe una trasmissione a sé, ed è questo un altro elemento perfido di questa campagna, che si mischiano tutti i temi e si promette con una soluzione veramente semplice, semplicistica direi, di risolverli. Allora, il mercato del lavoro in Ticino non è messo sotto pressione da persone che si stabiliscono in Ticino, ma è messo semmai sotto pressione da un frontalierato che non è toccato da questa iniziativa, perché questa iniziativa non parla di frontalierato, anzi le analisi mostrano c'è il sospetto, c'è il forte sospetto, il forte pericolo che accettando questa iniziativa in realtà si renderà il frontalierato ancora più attrattivo per l'economia, perché se le persone non possono più stabilirsi in Svizzera e il tetto massimo di 10 milioni è fissato e non è vero che dopo il 2050 potranno entrare in Svizzera ancora 40.000 persone all'anno, perché l'unica cifra che è citata nell'iniziativa è quello dell'eccedenza delle nascite, che ad oggi è di 6.000 persone, quindi significa che se raggiungiamo i 10 milioni a partire da quel momento potranno venire in Svizzera solo 6.000 persone all'anno. Adesso mi sono un po' persa nei miei ragionamenti, ma ecco, non è con questa iniziativa e con questa cifra fissa nella Costituzione che riusciamo a risolvere queste cose. Se vogliamo evitare l'effetto sostitutivo in Ticino e evitare che i giovani migrino oltre Gottardo, dobbiamo proteggere il nostro mercato del lavoro, ad esempio con salari minimi che siano veramente dignitosi e che permettano anche a chi vive in Ticino di conseguire un lavoro e di poter vivere in Ticino senza aver bisogno di ricorrere agli aiuti statali.
10: Io incontro decine di giovani che stanno cercando un posto di lavoro, che sono qualificati, che non trovano mai l'opportunità di dimostrare quello che hanno da dare alla nostra società. Perché? Perché la libera circolazione permette di prendere delle persone che hanno già fatto esperienza senza mettere nessun ostacolo. Nessun ostacolo, mi permetta, questa è una cosa importante da sottolineare e la gente lo deve sapere. La nostra Costituzione dice che i tetti massimi, contingenti annuali per gli stranieri che esercitano un'attività lucrativa, deve sì essere stabilita in funzione degli interessi dell'economia, ma nel rispetto del principio di preferenza di svizzeri, e devono comprendere anche i frontalieri. Se il tema del frontalierato fosse stato a cuore a chi oggi lo solleva, avrebbero dovuto e avrebbero potuto implementare delle misure tipo questa decisa dal popolo, mai applicata in spregio alla volontà popolare, che metteva, che avrebbe messo sia la preferenza indigena e anche i contingenti per i frontalieri, potendo sfruttare tutta quella manodopera o dare delle opportunità a tutti quei giovani che oggi stanno cercando un posto.
8: Adesso Marco Chiesa, restando sui frontalieri, allora si diceva non c'è il rischio che appunto mettendo questo tetto massimo per i residenti, poi per forza di cose, se poi la nostra economia, le nostre imprese hanno bisogno di manodopera, aumenteranno i frontalieri, cioè si vanno a prendere fuori, non possono venire a stabilirsi qui.
10: Nostra economia è entrata in una spirale di crescita che è inarrestabile. Dal momento che arrivano 100.000 persone sul nostro territorio, queste hanno bisogno 400 medici in più, 2.000 curanti in più, a case in più, quindi facendo aumentare anche il costo degli alloggi, evidentemente.
8: Voi dite si autoalimenta.
10: Ma certo che si autoalimenta, ma scusi, ma se io ogni volta, ogni anno, costruisco nel mio paese più di una città di Lugano, città di San Gallo, 100.000, 80.000 persone, è indifferente il numero. Tra 80 e 100.000 significa che dobbiamo costruire, dobbiamo mangiare del territorio, dobbiamo mettere a disposizione delle risorse, eccetera, eccetera, che evidentemente sono delle risorse limitate. E questo va a danneggiare tutti, nel senso che non gestiamo quella che è la nostra immigrazione. E le conseguenze le vediamo. Non va bene 10 milioni. Io ho letto anche sul giornale che c'è chi vorrebbe 13-14 milioni di 14 milioni di persone. Ma questo significa non avere più la nostra Svizzera, il paese che amiamo.
8: Ma appunto, ma anche questa cifra di 10 milioni, cioè voi dite sono già tanti, è comunque soggettivo, tanto poco.
10: 10 milioni... Oggi viviamo, chi gira la Svizzera, eccetera, eccetera, il numero delle costruzioni che è aumentato, il numero della cementificazione.
8: Sì, però appunto anche il numero di costruzioni, la cementificazione, cioè questo argomento, voi appunto lo fate vostro, però sappiamo che si costruisce anche...
10: Quattro abitazioni su cinque sono costruite per immigrati che vengono da noi grazie all'immigrazione, appunto. Allora, per quello che le dicevo e le parlavo della spirale, gli argomenti che sento oggi su questo tavolo, mancanza di manodopera, eccetera, eccetera, l'ho sentiti, ma chi ci segue li ha sentiti 2 milioni di persone fa. Allora la domanda è: abbiamo ci possiamo porre un limite o altrimenti proprio chi parla di caos è proprio chi non vuole mettere un limite?
8: Allora, abbiamo citato più volte l'iniziativa del 9 febbraio 2014, abbiamo votato l'iniziativa contro l'immigrazione di massa, è passata di misura, si è provato a concretizzarla. Per finire, si è introdotta questa preferenza indigena light, si è introdotto quest'obbligo di notifica per i datori di lavoro dei posti vacanti agli uffici regionali di collocamento. Comunque questa misura dà la priorità ai lavoratori.
10: No, solamente laddove c'è un tasso di disoccupazione,
8: dove c'è un tasso, è già qualcosa, però appunto, cioè, poi le cifre, se le guardiamo bene, io ho le cifre per il 2024, allora erano quasi 180.000 i posti di lavoro soggetti all'obbligo di annuncio, questo a livello nazionale. Per circa la metà di questi annunci gli uffici regionali di collocamento hanno proposto dei candidati, sono state circa 2.300 le persone collocate grazie a questa preferenza indigena. I posti vacanti ci sono, cioè c'è bisogno,
10: ci sono anche disoccupati,
8: di manodopera lì.
10: Esattamente, è quello che non sta succedendo oggi. Perché oggi stiamo facendo immigrare della quantità, ma noi dobbiamo fare immigrare quelle competenze di cui abbiamo bisogno.
8: Stiamo facendo immigrare della quantità. Dobbiamo
10: dare anche l'opportunità a quelli che sono i nostri giovani di formarli, di poter indicare quali sono le opportunità e le prospettive per il futuro.
9: Ma quindi cosa per i giovani lei cosa immagina? Cioè che si indirizzi un po' anche la formazione a seconda di quello che ha bisogno del mercato del lavoro?
10: Ma sicuramente, ma le ribadisco, se c'è una libera circolazione delle persone, chi ha interesse a formare qualcuno quando può prendere un lavoratore frontaliero italiano che ha già magari delle competenze? Perché io dovrei formare un infermiere quando è meglio o più semplice impiegarlo dalla vicina Italia che è già stato formato da qualcuno? C'è anche un quote etico, fra l'altro, in questo. È corretto portare via delle risorse da qualcun altro?
9: Ci sono
10: altro
9: delle professioni che i nostri giovani non vogliono fare comunque.
10: Se queste sono le esigenze del nostro mercato, bisognerà pure indicarle.
0: Allora, Greta Ghisin, si dimentica in questo dibattito da una parte l'evoluzione demografica. Oggi in Svizzera escono più persone dal mondo del lavoro perché hanno raggiunto l'età del pensionamento di quante non ne entrino, perché non abbiamo abbastanza giovani per sostituire le persone che vanno in pensione, e nei prossimi anni, con il pensionamento della generazione dei baby boomers, chiaramente questa situazione andrà ancora ad acuirsi. Abbiamo poi un fabbisogno dell'economia, che è un'economia che è in crescita e che ha bisogno di manodopera, ma non solo in ambiti in cui oggettivamente le persone che abitano in Svizzera, gli svizzeri non tendono a non lavorare più, come nell'industria, nell'edilizia, nell'agricoltura, ma anche in ambiti in cui la formazione è veramente superiore. Se pensiamo che oggi il 72% dei medici che cominciano l'attività in Svizzera hanno fatto la loro formazione all'estero. Se non avessimo questo 70% di medici, avremmo un serio problema nel nostro sistema sanitario, perché non avremmo abbastanza personale formato, e nessuno mi può raccontare che quei 70% di medici che arrivano sono dovuti solo all'immigrazione. Non è così, sono dovuti al fatto che la nostra popolazione diventa invecchia, che quindi aumenta anche il fabbisogno di sanità e di offerta sanitaria. È un'immigrazione, e lo ripeto, di cui abbiamo bisogno noi per il nostro sistema sociale, per il nostro sistema sanitario, per il nostro sistema economico, e semplicemente far finta che non sia così è veramente illudere la popolazione che si possa
10: quindi la soluzione è crescere, alimentare questa spirale, mi scusi, perché sennò non ci sarà mai sufficiente personale, manodopera, per poter coprire quelli che sono i fabbisogni del nostro paese.
0: Io le se guardiamo l'evoluzione demografica, se posso parlare anch'io, perché mi sembra che sia un comizio
9: Volevo ancora fare una domanda a Greta Ghisin sul 9 febbraio, perché mancano pochi minuti e ci tenevo a chiederle questo, Greta Ghisin. Allora, abbiamo detto, no, della fatica di concretizzare quell'iniziativa contro l'immigrazione di massa. È una sorta di precedente, cioè sono un po' tutti d'accordo che per finire non è stata applicata così come c'è scritto nella Costituzione. Perché deve farle paura questa iniziativa, no, una Svizzera da 10 milioni di abitanti? Cioè, si potrebbe quasi pensare che in fondo poi la soluzione potrebbe seguire o essere trovata sulla falsa linea di quella che è stata trovata per quell'iniziativa.
0: Io penso fondamentalmente che se un'iniziativa popolare viene accettata da una maggioranza del popolo e dei cantoni vada applicata, e questo vale per tutte le iniziative, non solo quella del 9 febbraio non è stata applicata a piena soddisfazione dell'UDC, ce ne sono altre. Posso citare ad esempio l'iniziativa delle Alpi, che a tutt'oggi attende di essere applicata. Se noi andiamo ad applicare se dovessimo accettare questa iniziativa e dovessimo applicarla così come sarà scritta nella Costituzione, avremo veramente un serio problema. E sono 50 anni che l'UDC regolarmente ci presenta delle iniziative che promettono di risolvere dei problemi semplicemente additando la popolazione straniera e l'immigrazione. Sono 50 anni che sentiamo questi argomenti. Quello che cambia non sono gli argomenti, ma è semplicemente gli stranieri con cui ce la si prende. Negli anni 60 erano gli italiani, oggi sono gli altri, sono altri gruppi di immigrati. Se andiamo a vedere quello che è successo in Gran Bretagna con la Brexit, e la Brexit è stata accettata perché la popolazione voleva limitare l'immigrazione, oggi in Gran Bretagna non hanno meno immigrazione. Hanno esattamente la stessa immigrazione perché ne ha bisogno la loro economia, semplicemente è cambiato il tipo di immigrazione. Non hanno più una migrazione fondamentalmente europea, ma hanno una migrazione che viene da molto più lontano, ad esempio dall'India o dall'Asia. Ecco, non so se è questa la direzione in cui vogliamo andare.
10: Perché Greta Ghisi non segue molto il quotidiano e l'attualità, perché sennò magari si sarebbe resa conto che Nigel Farage e UK Reform ha stravinto le elezioni, perché questa immigrazione tutti la vogliono fermare, perché tutti vogliono un'immigrazione di competenze, non di massa, e oggi è quello che lei ci sta propinando da anni.
0: Marco Chiesa, è che l'immigrazione
10: le dico che è una società che tollera il 12,9% di disoccupazione giovanile e costringe i giovani a scappare, ad esempio dal Canton Ticino, grazie alla libera circolazione che lei sostiene,
0: ecco, Marco,
10: e per importare della manodopera a basso costo, è una società che sta perdendo se stessa.
9: Allora, il dibattito è molto acceso, io devo fermarvi, mi dispiace molto, abbiamo concluso il tempo a nostra disposizione, ringrazio i nostri ospiti e anche il pubblico.
11: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Milano è un piccolo comune in Italia centrale dove ogni anno, agli inizi di maggio, una processione accompagna per il paese la statua di San Domenico, interamente coperta di serpenti. È una tradizione millenaria che nel tempo si è modificata, ma le sue origini precedono l'arrivo dei Romani. La figura centrale è sempre quella dei serpari, come Martina Marinelli, che ci porta sulle montagne a caccia dei serpenti che ricopriranno la statua del santo. Gli audiodocumentari di Laser. Una giornata da Serpara, a cura di Andrea Cocco. Venerdì alle 9 e in replica alle 22:35.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: A Bellinzona l'associazione calcio scivola sempre più giù dopo la relegazione in Promotion League di ieri. Oggi dalla Colombia arrivano anche le notizie del disimpegno del presidente Trujillo. Buonasera ad Alessandro Broggini, oggi partiamo quindi dalla Svizzera italiana e restiamo in Ticino anche per fare un'analisi dei conti dei grandi centri del cantone. È arrivato l'ultimo, quello di Locarno, che conferma una tendenza comune a tutti, anche a livello cantonale e federale, cioè quella di prevedere il peggio ogni anno, obbligando poi le amministrazioni a risparmi, magari anche aumenti di imposte, per poi presentare regolarmente risultati positivi. Quanto è giusto, vedremo. La politica ticinese ci riporta invece a parlare delle due iniziative per contenere i premi delle casse malati. Oggi i partiti si sono accordati per fare in modo che entrambe vengano introdotte contemporaneamente, e questo anche se le procedure per finanziarle percorreranno strade diverse. In Svizzera le aziende agricole diminuiscono di numero e quelle che restano però si ingrandiscono. Questo è solo uno dei dati dal quale partiremo per mettere sotto la lente il settore agrario nazionale. E c'è un governo che sta perdendo pezzi in maniera molto rapida, è quello del Regno Unito. Siamo alla terza dimissione a livello ministeriale da quando pochi giorni fa il partito laburista del premier Starmer ha ricevuto una vera e propria scoppola nelle elezioni locali. Lui però dice di voler restare al suo posto. E poi torneremo a parlare di persone anziane alla guida dopo la critica della Confederazione a chi rilascia i permessi passata una certa età. Abbiamo sentito prima di tutto proprio i medici del traffico. Davide Consolascio.
4: Quando io firmo un foglio di idoneità o non idoneità alla guida, spetterà all'autorità a decidere definitivamente, però mi assumo anche responsabilità magari di mettere sulla strada qualcuno che, se non è idoneo, può creare veramente delle problematiche.
3: E faremo anche un passo in più con una domanda. La nuova generazione di automobili dotate di strumenti pensati per limitare gli incidenti non sarebbero d'aiuto per le generazioni più anziane? E la risposta ve la do già adesso: è sì, ma non le vogliono. Allora, delusione, amarezza e tanta confusione, un mix di sentimenti con i quali si è svegliata Bellinzona dopo la condanna sportiva di ieri sera alla retrocessione in Prima Lega, o per meglio dire in Promotion League. Partiamo dunque dal calcio giocato, ma anche da quello societario, perché accanto al fallimento sportivo dell'ACB si delineano tempi duri per la sopravvivenza della società. L'attuale proprietario, il colombiano Juan Carlos Trujillo, nel pomeriggio ha infatti parlato a distanza dalla Colombia, lasciando intendere che vuole cedere il club. L'ipotesi del fallimento dunque è più concreta che mai. Cominciamo però dalle reazioni raccolte in giornata nella capitale a poche ore dalla matematica retrocessione. Il reportage di Nicola Lund, il primo interlocutore è l'ex capitano e bandiera dell'ACB, Manuel Rivera.
5: Ma la riflessione prima di tutto è una tristezza immensa che non ho solo io, ma tutta la gente che vuole bene a questa società, a questa squadra gloriosa. Non doveva capitare. Credo che ora che il Bellinzona abbia un po' una terraferma. Io sono 32 anni che vivo a Bellinzona e questo sarebbe il secondo fallimento che vedo. È veramente triste.
6: Il vento immancabile di Bellinzona quasi a segnare una giornata piuttosto triste e malinconica nella città.
5: Ma il distaccamento della gente è per, non solo per i risultati, perché non c'è una chiarezza, non c'è una società nella quale si identifica con la città. Adesso abbiamo vissuto due proprietari nuovi, la gente che investe, secondo me deve investire però con la gente locale e fare un gruppo solido, forte, per poter portare avanti un progetto, e questo non c'è stato.
6: Siamo in Piazza della Foca, dove passiamo da un capitano ex all'altro, attuale, Dragan Mihajlovic.
7: È difficile dormire dopo
2: dopo partite e stagioni del genere, la serata di ieri è poi stata solo il culmine di quello che poi è stato tutto un lavoro che non è stato fatto prima, in precedenza.
7: E voi giocatori cosa chiedete alla società?
2: Sicuramente un po' di chiarezza e soprattutto delle parole che devono esserci, perché nell'ultimo periodo abbiamo avuto veramente poca comunicazione da parte di chi sta sopra di noi, e ci aspettiamo che ci sia parole che possano comunque dare un po' di tranquillità a tutto l'ambiente, o magari trovare delle soluzioni, soprattutto quelle che possano dare continuità al Bellinzona.
7: Fabio Cheppeli, municipale di Bellinzona, come vede la città, questi sviluppi societari che non promettono nulla di buono?
8: Qui, ecco, la disponibilità è quella a poter interloquire con eventuali interessati, a riprendere, ecco, le sorti anche della squadra, ma soprattutto a cercare che ci sia questa possibilità di un passaggio strutturato a una nuova entità, a una nuova proprietà che potrebbe, speriamo ci sia, entrare e subentrare a questa gestione.
7: Significa che l'attuale proprietà di Truillo è messa in dubbio?
8: L'impressione è che oggi la loro esperienza a Bellinzona sia un po' giunta al capolinea e vogliono cercare, ecco, una transizione per dare comunque anche da parte loro una continuità alla realtà, ecco, della squadra.
7: Abbiamo sentito la politica, abbiamo sentito i calciatori attivi, l'ex bandiere, adesso andiamo a sentire cosa ne pensa il vero tifoso.
9: Tantissime incertezze, tantissime promesse e tanta confusione, tantissimo trambusto intorno per l'extra calcistico, e questo trovo che è un po' un peccato.
7: E a questo punto il tifoso granata cosa spera?
9: Ma il tifoso granata spera che ci sia un futuro, indipendentemente da quello che sarà, su quale campo, in quale lega, è che ci sia un futuro, se possibile con un minimo di progetto. Se ci sarà un locale che vorrà investirci, ben venga, ma indipendente da questo noi ci saremo sempre, ecco.
7: Cosa si può fare per cercare di riportare la gente allo stadio?
9: Il trambusto nell'extra calcistico non ha aiutato, quindi un po' più di tranquillità, un po' più di pacatezza nei toni, un po' più magari anche di parlarci, perché comunque la gente allo stadio c'è sempre. Un po' di meno, perché alcuni degli ultimi presidenti in particolare sono riusciti a far disamorare il pubblico, anche quelli di vecchissima, di lunghissima data, e quindi un po' questo.
3: Queste allora sono le voci raccolte oggi a Bellinzona. Avete sentito, lo stesso municipale Fabio Cheppeli ha prospettato la partenza di Juan Carlos Trujillo nel pomeriggio, e ve l'avevamo anticipato, nel patron di Bellinzona ha parlato ad una radio colombiana. Nicola Lund, che novità ci sono?
7: Beh, si sta delineando chiaramente la volontà di Trujillo di mollare il timone ad altri. Trujillo in un primo momento avrebbe dovuto prendere posizione anche qui in Ticino alla fine di questa stagione fallimentare. Bene, non lo ha fatto, ha rinviato questo appuntamento con i media ticinesi, ma appunto, come dicevi tu, parlato a Blu Radio di Bogotà. Sentiamo un passaggio.
10: Que no son de parte de nosotros, sino del dueño anterior. Es más, el dueño anterior es consciente de eso y está mirando si él vuelve a ser el propietario del club.
7: Trujillo qui fa riferimento al precedente proprietario della CB, Pablo Bentancur. Dice che Bentancur sta valutando la possibilità di riappropriarsi del club, o che magari entra in scena qualcun altro, ma che per lui, dunque per Trujillo, la società non è più redditizia, non è mai stata probabilmente redditizia, e non è un buon investimento rimanere lì. Questo dunque è un primo chiaro segnale di allontanamento, poi confermato ancor più seccamente, direi, nel pomeriggio da un WhatsApp a Ticino News dello stesso patron colombiano. Non continuerò con il Bellinzona, questo è il tenore del messaggio. Quindi questo cosa vuol dire? Beh, gli scenari possibili non sono moltissimi: o si trova un altro acquirente pronto peraltro ad assumersi un debito che si aggira attorno ai 2,5 milioni di franchi, qui le versioni divergono un po' in base a cosa si considera poi nel malloppo, diciamo così, debitorio. Qualche trattativa è in corso, così ci è stato confermato. Oppure, secondo scenario, il fallimento, e sarebbe il secondo nello spazio di pochi anni. Ricorderete, nel 2013, sotto la presidenza di Gabriele Giulini, il Bellinzona affondò una prima volta.
3: Nicola Lund in studio sulla situazione dell'ACB. Altre cifre, altri soldi, quelli però delle amministrazioni comunali ticinesi. Oggi sono stati presentati i conti con cui Locarno ha chiuso il 2025, e esattamente come è successo per le altre principali città ticinesi, il risultato è decisamente migliore rispetto a quanto si era previsto. Cerchiamo allora di capire perché tra il prima e il dopo i numeri cambiano così tanto e se dietro a queste cifre c'è una precisa linea politica. Marcello Jerace, partiamo quindi dal consuntivo di Locarno e poi allarghiamo il discorso.
11: Sì, anche perché i numeri di Locarno rispecchiano esattamente il trend delle altre città del cantone. Siamo passati da un passivo di quasi 800.000 franchi a preventivo a un attivo di oltre 2,2 milioni. Quindi una situazione praticamente identica a quella di Mendrisio, dove si è passati da un negativo di 2,3 milioni a un più 800.000 franchi. E anche a Chiasso che si è rimasta in rosso, ma limitando il proprio passivo a 2,8 milioni di franchi. Torniamo a Locarno e sentiamo il commento del capo di Castero Finanze, Mauro Silacci.
12: Il fatto di passare da un risultato negativo a un risultato positivo assolutamente ci fa piacere, ci rallegra, però non dovremo abbassare la guardia per il fatto che comunque ci sono diverse nubi o diverse incertezze che si profilano in futuro. Penso ad esempio alla situazione geopolitica internazionale e dall'altra l'incertezza che regna sull'implementazione delle iniziative votate dal popolo l'anno scorso.
3: Così a Locarno. Poi ci sono i casi ancora più clamorosi di Lugano e Bellinzona.
11: Sì, Lugano ha comunicato di aver avuto entrate fiscali eccezionali per oltre 40 milioni di franchi che hanno ribaltato completamente i conti, passando da un meno 24 milioni a preventivo a un più 24 a consuntivo. E anche Bellinzona, sempre grazie ad entrate fiscali definite non preventivabili, si è riusciti ad evitare il preoccupante passivo di 13 milioni messo a preventivo, arrivando ad un ben più tranquillizzante meno 2,7. Sono numeri per cui è giusto rallegrarsi, ma che devono anche far riflettere, perché di fronte al 12° bilancio consecutivo in cui i conti sono nettamente meglio del previsto, è lecito chiedersi su che basi Lugano si senta davvero rapinata dal cantone, come ha affermato il sindaco Michele Foletti. Ascoltiamolo.
13: Sono conti in positivo, relativamente in positivo. Il nostro debito continua comunque ad aumentare e non è che reclamiamo con Bellinzona, chiediamo soltanto a Bellinzona di non portarci via i nostri soldi.
3: Allora, questo pessimismo a preventivo, il pessimismo nelle previsioni, è una situazione che si ripete e che inoltre si verifica anche negli altri livelli istituzionali, Cantone e Confederazione. Ecco quindi che soprattutto a sinistra c'è chi insinua che si utilizzino i bilanci per giustificare tagli e sgravi fiscali. Tra questi vi è l'economista Sergio Rossi, professore all'Università di Friburgo.
14: Si tratta di una strategia contabile per due motivi. Il primo, il più evidente, è che il futuro è imprevedibile, dunque per evitare di essere delusi o di deludere la popolazione si cerca di guardare il futuro in maniera un po' più pessimistica per dire nel peggiore dei casi non avremo sbagliato molto il nostro disavanzo. Nel migliore dei casi invece la risposta sarà positiva, daremo un'immagine migliore ai cittadini dicendo abbiamo dei conti pubblici in migliore salute. E dall'altro lato però la seconda ragione più nascosta è che spesso e volentieri decisori politici cercano di dipingere il futuro in maniera abbastanza pessimista nei conti pubblici per giustificare dei tagli alla spesa pubblica dicendo bisogna ridurre le uscite.
11: Professor Rossi, spesso sentiamo parlare di entrate fiscali non preventivabili, ma davvero non sono preventivabili?
14: Ci sono delle entrate che sono facilmente preventivabili per quanto riguarda il gettito fiscale delle persone fisiche, mentre delle entrate fiscali più difficilmente preventivabili il gettito delle persone giuridiche, dunque delle aziende, pensiamo nel campo finanziario, però sono alcuni anni ormai che vediamo che i prezzi degli attivi finanziari aumentano anche per le questioni geopolitiche e dunque anche per quanto riguarda la città di Lugano non era difficile preventivare i maggiori introiti fiscali per quanto riguarda per esempio il commercio di materie prime i cui prezzi sono ormai da diversi anni in aumento e dunque se si sottovalutano le entrate fiscali è però una strategia ben chiara quella di dire i conti pubblici sono in difficoltà per cui dobbiamo ridurre le entrate perché altrimenti non abbiamo il pareggio di bilancio, perché altrimenti lo Stato si indebita troppo, il Comune, il Cantone o la Confederazione. Però bisogna ricordare che il settore pubblico deve soddisfare i bisogni della collettività e dunque deve partire da questi bisogni per sapere come raccogliere poi il carico fiscale per finanziarli.
11: È un caso che ritroviamo le stesse dinamiche in tutti i livelli istituzionali?
14: C'è una decisione comune a livello istituzionale fra comuni, cantoni e governo federale, nella misura in cui si pensa che l'economia privata debba reggersi da sola e lo Stato debba fissare solo le condizioni quadro, assicurare la stabilità dei prezzi e consumo, ma non intervenire perché altrimenti questo distorce l'economia di mercato.
3: Chiudiamo questo capitolo, ma restiamo sulla politica cantonale, una breve finestra, perché oggi all'interno della Commissione della Gestione del Gran Consiglio è stato trovato un compromesso, una soluzione definita importante dai deputati sul percorso da seguire per attuare le due iniziative sulle casse malati proposte da Lega e Sinistra. Iniziative approvate in votazione popolare lo scorso settembre. Ce ne parla Gian Robbiani.
15: Sono lieto di poter dire che c'è un importante punto di condivisione.
16: Dopo giorni di battibecchi a mezzo stampa, soprattutto tra il presidente del centro Fiorenzo Dadò e la co-presidente dei socialisti Laura Righet, ecco che oggi dalla commissione della gestione è uscito un compromesso. Quella di prima, tra l'altro, era la voce del presidente della commissione Fabrizio Sirica. Un compromesso che smuove un po' le acque e tranquillizza chi temeva che la sua iniziativa sarebbe stata chiusa in un cassetto e poi dimenticata nonostante il volere popolare.
15: Questa è la volontà della commissione della gestione senza nessuna voce che sia alzata contraria.
16: Battibecchi nati quando appunto Dadò aveva proposto lo spacchettamento, ovvero trattare separatamente in Parlamento le due iniziative sui premi di cassa malati, quella leghista per la deduzione dei premi e quella socialista per premi al massimo al 10% del reddito. Proposta che ha raccolto diversi consensi, ma che ha sollevato le critiche del PS, che temeva che l'idea di Dadò nascondesse in realtà la volontà di dare la precedenza all'iniziativa leghista a scapito di quella socialista. Oggi la soluzione. Sentiamo ancora il presidente della gestione Fabrizio Sirica.
15: Il voto popolare avrà un chiarissimo seguito nella sessione del Parlamento di giugno, sfocerà in una data di applicazione di queste due iniziative. Questo è rispetto della democrazia diretta. Significa mettere nero su bianco in un decreto legislativo una data precisa in cui entreranno in vigore. La grande differenza è che questo sarà slegato da come finanziarle. Il Consiglio di Stato sostanzialmente diceva non si applica al volere popolare fino a che non sappiamo come finanziarle. Con questo approccio noi applicheremo il volere popolare e dopo discuteremo e troveremo senz'altro le soluzioni per il finanziamento.
16: Sirica, che lo ricordiamo, è sì presidente della gestione, ma è anche co-presidente del Partito Socialista. Abbiamo chiesto un commento anche a Fiorenzo Dadò, visto che la proposta dello spacchettamento arrivava da lui.
17: Sono sempre soddisfatto quando una discussione è costruttiva, soprattutto su un tema così delicato e così importante per la popolazione. Questo è un primo passo, adesso dovremo compierne nei prossimi giorni altri per poi riuscire a giugno a realizzare concretamente qualcosa. Comprendo perfettamente il Partito Socialista e iniziativisti, so cosa vuol dire perché era successo la stessa cosa con le imposte di circolazione che era la nostra iniziativa. Io mi sono sentito e lo dico ancora oggi in radio di rassicurare la loro iniziativa viene considerata esattamente come l'altra di serie A. E dal Gran Consiglio deve assolutamente uscire qualcosa di costruttivo.
16: Trovato un compromesso, dunque, perfino l'unanimità su questo punto, ma l'unanimità sembra lontana su come arrivare ad applicare le iniziative, su dove tagliare, su dove trovare i fondi per finanziare le due iniziative. Lì il lavoro sarà molto più complicato.
3: L'economia adesso, perché a breve sarà prodotta l'ultima scarpa Balli in Ticino, ma anche in Svizzera. Agli ultimi 27 operai attivi a Caslano è infatti stato comunicato il licenziamento e a breve resterà solo chi lavora nell'amministrazione. Ce ne parla Christian Gillardoni.
18: Dall'acquisto da parte del fondo statunitense Regent a metà agosto del 2024, le notizie che riguardano il prestigioso marchio svizzero della moda sono sempre state all'insegna dei licenziamenti e ora anche gli ultimi 27 operai perderanno il posto di lavoro. Luca Robertini, sindacalista di UCST.
19: L'annuncio è stato dato settimana scorsa del licenziamento degli ultimi 27 operai. Domani firmeremo il piano sociale che abbiamo già concordato questa mattina. D'altronde è lo stesso piano sociale concordato 6 mesi fa, nel quale c'era una clausola di durata del piano sociale di 12 mesi. Pertanto domani mattina ci sarà l'assemblea con gli operai della fabbrica, al termine della quale verrà firmato il piano.
18: Una clausola chiesta quando c'è stata l'ultima ondata di licenziamenti a metà settembre, proprio perché si temeva quello che ora è realtà. Possiamo ricordare le condizioni previste?
19: Il piano sociale prevede 3 mesi di preavviso per tutti, anche chi dovesse averne meno, più 3 mesi di buona uscita, più a determinate condizioni un 40-60% in più di un salario. I contratti si chiuderanno presumibilmente a fine agosto, perché i licenziamenti verranno dati alla fine di questo mese, quindi tra giugno e agosto l'ultima scarpa a balli verrà prodotta.
18: 2 anni fa a Caslano lavoravano 250 persone. Al termine dell'estate chi rimarrà?
19: Gli operai saranno 0, quindi rimangono gli uffici, ci sono ancora, da quello che ne sappiamo, circa 100 di persone o poco più. Si vocifera già e si sente nell'aria che comunque ci saranno probabilmente riduzioni anche in quell'ambito. Quello che sembra chiaro è che comunque chi ha acquistato il marchio vuole tenere il marchio, quindi qualcosa rimarrà, poi se saranno 10 o 100 persone non c'è dato saperlo.
18: Il binomio balli-licenziamenti con ogni probabilità è quindi destinato a durare anche nei prossimi mesi.
3: Adesso apriamo un capitolo dedicato all'agricoltura in Svizzera, settore in trasformazione con tendenze confermatesi anche nel 2025. 2 su tutte continuano a diminuire le aziende, le quali sono però sempre più grandi, e continua a crescere la produzione ortofrutticola, mentre per il bestiame ci sono diversi distinguo. Il nostro punto di partenza sono le cifre pubblicate oggi dall'Ufficio Federale di Statistica, spulciate per noi da Giampaolo Driussi. Da dove cominciare?
20: Allora, inizierei dai maiali anche perché fanno l'attualità. In Svizzera ci sono infatti troppi maiali, il mercato non assorbe tutta la produzione di carne e i prezzi scendono troppo. È una tipica fase del ciclo del mercato suinicolo, ma notizia recente, Swissporc, che riunisce gli allevatori, ha deciso di sovvenzionare chi esce volontariamente dal mercato. E oggi l'Ufficio Federale di Statistica dice che i suini continuano a diminuire dal 2022, l'anno scorso si contavano 1.260.000 capi, quindi un maiale ogni 7 persone, così come a calare in continuazione sono le vacche da latte, anche qui in un contesto di sovrapproduzione. Le vacche nutrici sono invece aumentate, più 26%, e a proposito di aumenti c'è un'altra tendenza confermata, è quella del pollame, con sempre più galline ovaiole e sempre più polli da ingrasso.
3: E però è sull'ortofrutticolo che l'Ufficio Federale di Statistica pone l'accento in quanto in crescita.
20: Sì, anche qui parliamo di tendenze su più anni. Aumentano i cereali in generale, eccezione fatta per il grano che è stabile e l'orzo che invece continua a diminuire, in considerevole progressione farro e segale. Le superfici per l'orticoltura si sono espanse sempre di più, si conferma la ripresa della barbabietola da zucchero coltivata su oltre 17.500 ettari. La barbabietola bio ha tra l'altro fatto segnare un più 24%, gli incentivi statali sembrano quindi funzionare. Una menzione va alla patata, la cui superficie coltivata ha superato per la prima volta gli 11.000 ettari.
3: L'Ufficio Federale di Statistica parla appunto di una trasformazione in corso, e questo anche a livello strutturale.
20: Sì, è quello che dicevi all'inizio, ci sono sempre meno aziende agricole, nel 2025 erano poco più di 46.000, la cui dimensione media continua però ad aumentare. Siamo a 22 ettari e mezzo, poco più di 30 campi di calcio. Da notare che la stessa tendenza è riscontrata per il bio, si registrano cioè meno aziende bio, le cui coltivazioni sono però in espansione. Gli impieghi continuano a calare, ma in costante aumento è la gestione femminile delle aziende, era l'8% nel 2025, 10 anni prima poco più del 5%. Concludo con uno sguardo a Ticino e Grigioni, che seguono l'involuzione svizzera sia del numero di aziende sia degli impieghi. Dati sulle coltivazioni sono difficilmente estrapolabili, mentre per il bestiame le tendenze sono a tratti inverse. Solo un paio di esempi: se in Ticino l'anno scorso sono aumentati i polli e diminuiti i maiali, questi ultimi di ben un quarto,

0: cultura svizzera, sottoposta ormai da anni a un processo di concentrazione. Una dinamica che rischia di snaturare il modello elvetico, secondo Kilian Baumann, presidente dell'Associazione dei piccoli contadini svizzeri, nonché consigliere nazionale per i Verdi. In Svizzera abbiamo deciso di sostenere l'agricoltura attraverso i pagamenti diretti e la protezione doganale. In cambio, la popolazione chiede un'agricoltura diversificata, che produce in modo sostenibile, attenta al benessere degli animali e alla cura del paesaggio, afferma Baumann. La politica agricola dello Stato federale discrimina l'agricoltura diversificata e a conduzione familiare, puntando su un modello più industriale. Non è solo una questione di numeri, secondo Baumann, ma anche di solidità del sistema. Un'agricoltura diversificata è anche più resiliente alle crisi. In caso di problemi, un'agricoltura su piccola scala reagisce meglio rispetto a quella industriale. Se la Svizzera ha poche grandi aziende agricole, rischia che queste siano più esposte. Ma è vero anche che le piccole imprese a conduzione familiare spesso non riescono a sopravvivere al mercato. Il fatto che così tante aziende agricole piccole in Svizzera chiudano non è la dimostrazione che piccolo non è sempre poi per forza bello? Una delle cause dell'abbandono delle aziende agricole è il sistema dei pagamenti diretti della Confederazione, spiega Baumann. Le aziende di piccolissime dimensioni non ricevono alcun sostegno. Ora il governo federale vorrebbe alzare ulteriormente la soglia. Si rischia così di escludere anche quelle medie. Senza aiuti diventa difficile essere redditizi. A pesare, sottolinea Baumann, è anche il ricambio generazionale. Senza successione familiare, rilevare un'azienda diventa spesso troppo costoso. Una dura critica alla Confederazione, quella sferrata da Baumann. Ma è vero che a spingere in questa direzione è stata anche l'Unione dei contadini, no? Sì, questa pressione proviene dal settore stesso. Le aziende vorrebbero espandersi ulteriormente perché vogliono più pagamenti diretti, vogliono una fetta più grande della torta, vogliono più sovvenzioni e questo lo otterranno solo se alcune aziende in Svizzera chiuderanno i battenti.
1: Einige Betriebe in der Schweiz aufgeben.
0: Und da dichiarazioni al vetriolo, quelle di Baumann, che rincara la dose. Lo Stato federale eroga ogni anno 2,8 miliardi di pagamenti diretti e questo da tempo, ma il numero delle aziende nel frattempo si è praticamente dimezzato. Questi fondi finiscono nelle mani di pochissime aziende, così aumenta il numero di quelle che ricevono 200.000 o 300.000 franchi di pagamenti diretti all'anno. Ci sono aziende che ne ricevono fino a 1 milione di franchi.
1: 200.000 oder 300.000 Franken Direktzahlungen erhalten pro Jahr.
0: Cifre ingenti che, avverte l'associazione, rischiano di compromettere l'opinione che la popolazione ha dei pagamenti diretti. Chiaro l'obiettivo dell'associazione presieduta da Baumann. Chiediamo semplicemente la parità di trattamento, che tutti coloro che si dedicano all'agricoltura ricevano questo sostegno. I pagamenti diretti alle aziende di grandi dimensioni devono essere ridotti. Insomma, invertire la rotta.
2: Nel Regno Unito continua la bufera politica. Con la quarta dimissione di un ministro in pochi giorni si intensificano le richieste al premier Starmer di fare un passo indietro dopo la sconfitta del Labour alle recenti elezioni locali. Oggi il premier ha però ribadito di non avere alcuna intenzione di dimettersi e di voler continuare a guidare il governo. Per capire se la strategia di Starmer, quella di non dimettersi, possa rivelarsi vincente o se invece rischi di danneggiare la sua reputazione, Camilla Campanova ha intervistato Piers Ludlow, professore di storia alla London School of Economics.
3: La situazione è molto danneggiante per lui e per sua reputazione, per sua posizione e per il paese. Sta perdendo dell'autorità ogni volta che un ministro demissione, ogni momento che un deputato dice pubblicamente delle cose critiche a proposito di lui. Dunque c'è una perdita di autorità molto chiara. Ma allo stesso tempo non c'è un challenger, non c'è qualcuno che lo sfida chiaramente per il momento. E le regole del partito laburista rende molto più difficile montare una sfida a un premio.

0: Primer Ministro laburista piuttosto che un Premier Ministro del Partito Conservatore.
1: Oggi Keir Starmer ha sfidato il suo partito, il Partito Laburista, ha detto che il partito, se lo desidera, dispone di una procedura per contestare un leader e che finora questa non è stata avviata. Secondo lei però siamo prossimi ad un avvio di questa procedura per poter appunto destituire il leader?
0: Ho qualche dubbio su questo. Il problema è che per cominciare questo processo di rimpiazzare il primo ministro, il leader laburista, ci vogliono 81 deputati che dicono di sostenere la candidatura di qualcuno. Siamo a un momento dove ci sono almeno 80 deputati che vogliono che Keir Starmer dimissioni, questo è chiaro. Tra questi 80 non si possono mettere d'accordo su chi vogliono rimpiazzarlo, e senza l'identificazione di uno challenger, di uno sfidante singolo, l'80 di deputati che per il momento hanno detto che non vogliono che Starmer rimane, non possono lanciare una sfida.
1: Quindi secondo lei il problema è che appunto non si intravede alcun successore al momento?
0: Infatti il successore più citato sarebbe Andy Burnham, il sindaco di Manchester, ma per essere primo ministro si deve essere deputato, e Andy Burnham per il momento non lo è. L'assenza di uno sfidante identificato rimane la sola ragione per cui Starmer rimane al potere.
1: Che rischi vede lei in una potenziale guerra civile all'interno dei Labour?
0: I rischi sono grandissimi. È un governo che da mesi ha delle difficoltà a mettere una strategia convincente in avanti, ed è per questa ragione che ha perso così male le elezioni locali scozzesi e gallesi della settimana scorsa. E dunque è un governo che ha già dei problemi immensi. E adesso andiamo verso una situazione nella quale abbiamo una guerra civile aperta nel partito, l'impossibilità di avere una politica chiara sulle grandi questioni che devono essere decisi, questo sarà un problema ancora più difficile. Stiamo andando verso una fase di instabilità politica grandissima.
1: E lei crede che nemmeno di fronte a tutte queste dimissioni Keir Starmer farà un passo indietro?
0: Questo sarebbe la soluzione. Se Keir Starmer decide adesso che non vuole andare davanti, che non è possibile per lui di continuare, questo renderebbe un po' più chiara la situazione.
2: Le considerazioni di Piers Ludlow, professore di storia alla London School of Economics, sulla crisi di governo nel Regno Unito. Gli anziani al volante e le critiche della Confederazione a chi deve giudicare l'idoneità per chi è in là con gli anni di mettersi alla guida. Tra poco approfondiremo questo tema. Prima, altre notizie in breve con Gino Ceschina.
3: Anche il 2025 si è chiuso positivamente per le casse pensioni svizzere. Stando alla Commissione di Alta Vigilanza della Previdenza Professionale, la performance media del patrimonio netto si è attestata al 6,1%. Il risultato si spiega col buon andamento tanto dei mercati obbligazionari che di quelli azionari. Il Parlamento israeliano ha approvato una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre 2023. La proposta di legge prevede di processare i circa 300 presunti terroristi catturati dalle forze di sicurezza. Il tribunale potrà accusare gli aggressori di tutti i reati pertinenti, tra cui il genocidio. Coloro che venissero condannati per genocidio rischierebbero la pena di morte. Un attentatore suicida a bordo di un veicolo a tre ruote carico di esplosivo ha ucciso almeno 9 persone e ne ha ferite altre 34 nel nord-ovest del Pakistan. L'uomo si è avvicinato a 2 agenti ad un posto di blocco prima di farsi esplodere. Alcuni giorni fa, in un altro attentato suicida in cui un'autobomba è esplosa a un posto di blocco a Bannu, prima che i militanti aprissero il fuoco sulla polizia, uccidendo almeno 15 persone. La guerra degli Stati Uniti in Iran è costata finora 29 miliardi di dollari, ha dichiarato martedì un alto funzionario del Pentagono, con un aumento di 4 miliardi rispetto alla stima fornita alla fine del mese scorso. La cifra include l'aggiornamento, la riparazione e la sostituzione delle attrezzature e i costi operativi. È morto oggi improvvisamente all'età di 79 anni il cardinale svizzero Paul Emil Cerig, già nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino. L'8 maggio dello scorso anno il vallesano Cerig, assieme all'altro cardinale svizzero Kurt Koch, ha fatto parte dei 133 votanti nell'elezione del nuovo Papa Leone XIV.
2: Introduciamo il tema che vogliamo affrontare adesso con una notizia di qualche mese fa. È il 20 marzo a Sedrun, un uomo di 87 anni alla guida della sua auto si trova davanti una scolaresca che attraversa la strada. L'accompagnatrice, una donna di 47 anni e due ragazze tredicenni vengono investiti. La donna muore, per le ragazze ferite gravi. L'automobilista dirà poi di aver confuso il pedale del freno con quello dell'acceleratore. Un caso che ha fatto discutere e anche riflettere fino a che età è giusto poter guidare. Un dibattito al quale si è aggiunto uno studio, ne abbiamo parlato stamane, voluto dall'Ufficio Federale delle Strade, secondo il quale i controlli ai quali gli anziani devono sottoporsi ogni 24 mesi a partire dai 75 anni presentano delle carenze. Le pratiche variano troppo da cantone a cantone e in ogni caso sono troppo limitate agli aspetti medici. Come funzionano esattamente questi controlli in Ticino? Raffaele Pedrazzini ne ha parlato con Davide Consolascio, medico del traffico.
4: I medici di livello 1 sono i medici che valutano tutte le persone al di sopra dei 75 anni con una licenza di condurre, valutano la loro idoneità psicofisica alla guida. Per excursus, i livelli 2 vengono valutati i professionisti della guida, da quando hanno la licenza di condurre professionale vengono valutati ogni 5 anni e dopo i 50 anni ogni 3 anni. Poi ci sono i medici del traffico di livello 3 e livello 4 che valutano in modo molto più approfondito tutti i casi dubbi. Diciamo che la medicina del traffico, come del resto tutta la medicina, non è una scienza esatta e quindi quando valutiamo, adesso parlo degli anziani, la persona la dobbiamo valutare dal lato psicofisico generale. A volte utilizziamo anche dei test, specialmente per la valutazione cognitiva dell'anziano. Ci sono anche dei test, tra l'altro, che vengono utilizzati in geriatria per altre cose, che però vanno contestualizzate alla persona. Quindi se un test è leggermente sufficiente o appena sufficiente, non vuol dire che questa persona non sia idonea alla guida sicura o viceversa sia idonea alla guida sicura, quindi dobbiamo contestualizzare tutto ed eventualmente approfondire appunto i livelli più alti o con prove pratiche di guida la idoneità di questa persona.
5: Dottore, quando un paziente di 75 anni entra nel suo studio per questo controllo, qual è la prima cosa che percepisce? Paura, fastidio, rassegnazione?
4: Ma spesso la gente entra tranquilla, magari alcuni si chiedono come mai devono farlo, visto che sono particolarmente in forma, e mentre altri sono un attimino infastiditi a doversi sottoporsi a queste visite, che ripeto, le visite di livello 1 non sono delle visite molto lunghe, ma chiacchieriamo con il paziente, lo valutiamo dal lato fisico, la sua idoneità della guida, ci sono dei valori che l'autorità vuole, l'acuità visiva, che è quella sicuramente valutiamo ed è anche questo ci può far dire se è idoneo temporaneamente o non idoneo il paziente e successivamente stiliamo questo certificato, quindi è una visita tutto sommato rapida. Ovviamente se abbiamo dei dubbi dobbiamo inviare questo paziente a un livello più alto, quindi a un livello 3, dove viene effettuata una perizia molto più approfondita con ulteriori esami, eventualmente anche facendo intervenire specialisti nei vari ambiti cardiologici, neurologici o psichiatrici, se è il caso.
5: L'auto per molti anziani è sinonimo di autonomia, libertà e dignità. Quanto pesa per un medico, quindi per lei, dover eventualmente dire lei non è più idoneo alla guida?
4: Allora, io spesso vedo pazienti che non sono miei pazienti, quindi loro capiscono benissimo che sono un perito nelle mie decisioni. A volte vedo anche dei miei pazienti, ma faccio specifico sempre prima della visita che in quel momento non sono il loro medico di famiglia, ma sono un perito dell'autorità, quindi faccio obiettivamente la mia valutazione. È chiaro, dico sempre che guidare non è un diritto, ma si può guidare se sei idoneo alla guida sicura. È chiaro che cerchiamo sempre di fare gli interessi della persona, pensando però anche l'interesse della collettività e quindi la sicurezza del traffico.
5: Certo, e come si fa quando si conosce però il paziente, la persona, da magari 20, 30, 40 anni magari anche?
4: È più difficile, ma con queste premesse, le premesse che dicevo io, se io ritengo che lui non è più idoneo, se ne parla apertamente e si agisce di conseguenza. Poi tante volte non vuol dire che il paziente non è idoneo in modo definitivo. Ci sono delle situazioni cliniche dove la persona può essere magari non idonea oppure idonea con delle condizioni che mettiamo. È chiaro che non è mai simpatico né per la persona né per il perito dover dire no, tu non puoi guidare, però pensiamo sempre al bene, ripeto, della persona e della collettività.
5: E a proposito dei test cognitivi e medici, che efficacia hanno e quanto è la soglia del dubbio che si debba ricorrere, insomma, a un altro esame per valutare l'idoneità della guida?
4: Allora, la chiacchierata col paziente ci fa capire tante cose, ma non sempre tutto. Uno può apparire estremamente lucido, poi andando un attimino in profondità si può capire che ci sono dei problemi. In questi casi facciamo dei test che utilizzano spesso i geriatri, che è il mental test o il MoCA test, dove che in base al punteggio ci può far dire se è nettamente insufficiente avremo già concluso, se mentre ci sono dei casi in zona grigia o leggermente insufficienti o appena sufficienti, allora in questo caso approfondiamo con test ulteriori.
2: Il dottor Davide Consolascio, certo è che la responsabilità non è da poco e lo studio a cui accennavamo propone di ripartirla anche su altre figure professionali come neuropsicologi, ergoterapisti e istruttori di guida. L'abbiamo sentito, in certi casi si fa già. Noi con il prossimo servizio, che è di Romina Lara, ci siamo però anche chiesti se in soccorso degli anziani non possa intervenire il progresso tecnico. Molto probabilmente un caso come quello di Sedrun, se avesse coinvolto un'auto di ultima generazione con la frenata automatica, avrebbe avuto conseguenze molto più limitate.
6: Questi sistemi di assistenza alla guida sono un fattore senz'altro di aiuto, quindi con le frenate di emergenza, con il mantenimento della corsia, però dall'altra parte la complessità anche di utilizzo di questi sistemi, il capire come funzionano questi sistemi, ecco, può creare qualche difficoltà alle persone che hanno qualche anno in più.
7: A dare il polso della situazione è Marco Doninelli, direttore della sezione ticinese di UPSA, l'Unione dei Professionisti dell'Automobile. L'associazione è riunita oggi all'AC per i suoi 90 anni di progressi tecnologici in questa lunga storia ne ha attraversati diversi, ma quando si parla di guidatori, clienti, anziani, c'è una richiesta che ancora viene rivolta con una certa frequenza al garagista.
6: Spesso vengono e cercano ancora un'auto nuova col cambio manuale che oggi quasi è introvabile, ecco, quando in realtà il cambio automatico è molto più semplice da utilizzare e comodo, però la difficoltà di lasciare qualcosa che si conosce per prendere qualcosa di sconosciuto, ecco, mette un po' in difficoltà queste persone.
7: Nel primo trimestre di quest'anno circa 200 conducenti con più di 70 anni hanno acquistato un'auto secondo le statistiche di UPSA. La difficoltà di cambiare davvero o forse l'incertezza davanti a qualcosa che non si è avuto occasione di provare prima in alcuni casi però può influire sulla scelta stessa del veicolo.
6: Sempre l'esempio del cambio automatico, magari qualcuno poi a volte rinuncia addirittura a cambiare l'auto tenendosi un'auto un po' più vecchiotta, magari meno sicura, pur di non cambiare questi sistemi di guida.
7: Questo implica che c'è un invecchiamento demografico e dall'altra c'è anche una popolazione anziana che ha un parco veicoli piuttosto datato, insomma, che non cambia la macchina.
6: Sì, il parco veicoli sta un po' seguendo anche la popolazione che diventa più anziana, infatti magari anche per altri motivi, ma il parco veicoli sta invecchiando. Oggi siamo in età media in Ticino di più di 11 anni di età media dei veicoli. Questo probabilmente è dovuto anche a questo, la popolazione invecchia, non si osa cambiare l'auto e quindi con l'invecchiare della popolazione invecchia anche il parco veicoli.
7: E dal vostro osservatorio che cosa si può fare?
6: Sicuramente sarebbe interessante comunque permettere a queste persone di imparare a utilizzare le auto auto nuove senza timore. Potrebbe essere una buona idea quella di fare delle giornate di formazione per le persone con qualche anno in più. Ci sono tantissime novità, ci sono tantissimi ausili, il parcheggio automatico per esempio, ecco, ma chi è capace di utilizzare un parcheggio automatico, un sistema di parcheggio automatico? Ecco, tutte queste funzioni andrebbero spiegate. Dovrebbe essere il garagista quando consegna la macchina, sì, ma non ha la possibilità di fare una vera e propria istruzione con prove su strada, con dei test appositi. Questo potrebbe essere una buona idea anche per valutare poi le capacità di guida di una persona.
7: Formare, far provare le novità che ci sono a livello di automobili, qualcosina già si fa oggi. Che cosa vi immaginate voi?
6: Sarebbe da rendere obbligatorio dopo una certa età delle giornate di formazione, delle giornate di test sul veicolo organizzate. Potrebbe essere il TCS, potrebbe essere la CS, potrebbe essere anche UPSA che si può occupare di questo tema, ma sarebbe da rendere obbligatorio. Quindi qui deve intervenire la politica, perché andrebbe reso obbligatorio.
2: E questo è un tema che continuerà a farci discutere. Qui si chiude 6 di sera, preparato insieme a Gino Ceschina. Adesso c'è lo sport, a domani.
8: Lo sport.
9: Il futuro nebuloso del Bellinzona, Christen ci prova ma vince Narvaez. Buonasera da Paolo Laurenti. Prima di tornare sulla situazione della CB, la quarta tappa del Giro d'Italia, la prima sul suolo italiano dopo l'inizio in Bulgaria, a vincere Narvaez in volata, lanciata forse un po' troppo presto dall'elvetico Jan Christen, che ora nella generale si trova a soli 4 secondi dalla nuova maglia rosa, l'italiano Giulio Ciccone. Passiamo come promesso al calcio e alla conferma che l'attuale proprietario Juan Carlos Trujillo dirà addio alla Bellinzona, retrocesso ieri sul campo, a fine stagione. Il patron colombiano vuole infatti cedere il club e l'ipotesi del fallimento dunque è più concreta che mai. In Super League si gioca il penultimo turno del torneo contro la retrocessione, questo è il programma alle 20:30, Servette Losanna, Lucerna Zurigo e soprattutto lo spareggio salvezza Grasshopper Winterthur. Tennis, pure gli ottavi di finale del torneo di Roma, Jannik Sinner non ha incontrato difficoltà, eliminando in due set il connazionale Pellegrino. Grazie a questo successo, il numero uno al mondo ha eguagliato il record di 31 vittorie consecutive nei Masters 1000 di Novak Djokovic.
7: Buonasera a tutti dalla redazione Meteo. Rivediamo in breve la previsione per domani, mercoledì 13 maggio. Al sud abbastanza soleggiato, temperatura compresa fra 9 e 19 gradi. Al nord almeno in parte soleggiato, con qualche rovescio pomeridiano isolato in montagna. Temperatura minima 4 gradi, massima fra 16 e 19 gradi. Grazie per l'ascolto e buona serata a tutti. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Buonasera e ben ritrovate e ben ritrovati a Prima Fila, musica del nostro tempo. Un caro saluto da Martino Dont. Questa sera ascolteremo la musica di due compositrici del XX secolo, Judith Weir e Erolyn Wallen. Nella seconda parte di programma ascolteremo invece una pagina di Sergei Prokofiev, la sinfonia concertante per violoncello e orchestra. Ma andiamo con ordine ed iniziamo con un'uscita discografica del 2015, il disco dedicato a Judith Weir, intitolato Storm, Tempesta. Judith Weir nasce a Cambridge nel 1954, compositrice inglese di origini scozzesi, nota soprattutto per le sue opere teatrali. Dopo un'iniziale formazione come oboista, ha studiato composizione e successivamente insegnato all'Università di Glasgow e alla Royal Scottish Academy of Music. Ha ricoperto incarichi di rilievo, tra cui quello di direttrice artistica del Festival Spitalfields e compositrice associata della City of Birmingham Symphony Orchestra. Ha ricevuto anche numerosi riconoscimenti, tra cui la nomina a Master of the Queen's Music nel 2014. Il suo linguaggio musicale è considerato accessibile ma raffinato, spesso ispirato alla storia medievale, ai racconti popolari e alla tradizione scozzese. Nel disco Storm ascoltiamo invece i BBC Singers assieme ai coristi della Temple Church e l'Endymion Ensemble sotto la direzione di David Hill. Sentiamo allora la composizione che dà titolo anche all'album, ovvero Storm, Tempesta, una composizione risalente al 1997. Judith Weir mette in musica testi dal brano Our Revels Now Are Ended, tratto dalla Tempesta di William Shakespeare.

I BBC Singers, insieme ai coristi della Temple Church e l'Endymion Ensemble sotto la direzione di David Hill, abbiamo ascoltato la composizione ispirata ai versi di William Shakespeare, Storm, ovvero La Tempesta, quindi che trae naturalmente direttamente ispirazione dall'opera teatrale di Shakespeare. Ascoltiamo ancora una composizione sempre da questo disco, tutto dedicato alla compositrice inglese contemporanea Judith Weir. All Ends of the Earth, tutti i confini del mondo, per coro, percussioni e arpa. La composizione è stata scritta per i BBC Singers nell'ambito di una trasmissione radiofonica europea in occasione del Millennium Day, era dunque il 1 gennaio del 2000, per celebrare 1000 anni di storia della musica corale occidentale, ispirandosi in particolare alla musica e alla scuola polifonica medievale di Notre Dame, in particolare la musica di Perotino e Leonino. Sentiamo dunque questo estratto intitolato Viderunt omnes fines.

Un estratto dall'opera corale per coro, percussioni e arpa della compositrice inglese Judith Weir, All the Ends of the Earth, Tutti i confini del mondo, questo movimento era intitolato Viderunt omnes fines, una composizione scritta per il 1° di gennaio del 2000, dunque il Millennium Day, per rievocare 1000 anni della storia della musica corale occidentale. Continuiamo ad ascoltare ora la musica sempre di Judith Weir, ma ci spostiamo ad un disco del 1995, Distance and Enchantment. Questa volta si tratta di musica cameristica. Nel prossimo ascolto sentiremo l'influenza della musica tradizionale scozzese nella composizione di Judith Weir. Sentiamo The Bagpipers String Trio, ovvero il trio d'archi del suonatore di cornamusa, una composizione scritta seguendo alcuni principi compositivi tipici della musica scozzese per cornamusa. I tre movimenti intitolati Salute, Notturno e Lamento sul mare formano una breve opera strumentale sulla vita di James Reid, un suonatore di cornamusa nell'esercito scozzese del Bonnie Prince Charlie, giustiziato dagli inglesi nel 1746. Sentiamo l'ensemble Domus in formato trio con Krisia Ozostovic al violino, Timothy Bolton alla viola e Richard Lester al violoncello.

Abbiamo sentito tre musicisti dell'ensemble Domus, ovvero Krisia Ozostovic al violino, Timothy Bolton alla viola e Richard Lester al violoncello. La composizione The Bagpiper String Trio, ovvero il trio d'archi del suonatore di cornamusa della compositrice inglese di origini scozzesi Judith Weir. Sentiamo un'altra pagina sempre da questo disco tutto dedicato alla musica di Weir, I Broke Off a Golden Branch, per pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso. In particolare il primo movimento richiama in maniera indiretta la musica di Franz Schubert e non a caso perché l'organico è lo stesso del celebre quintetto La Trotta di Schubert, il Forellen Quintet. Il secondo movimento invece rielabora tradizioni musicali popolari balcaniche basandosi sullo scheletro di una canzone popolare croata. Sentiamo lo Schubert Ensemble of London con William Howard al violino, Mayumi Saylor al secondo violino, Douglas Peterson alla viola, Jane Galmon al violoncello e Peter Burcock al contrabbasso.

I Broke Off a Golden Branch, una composizione per pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso, dal disco Distance and Enchantment, ovvero opere cameristiche di Judith Weir. I musicisti dello Schubert Ensemble of London, William Howard al violino, Mayumi Sailor al secondo violino, Douglas Peterson alla viola, Jane Galmon al violoncello e Peter Bukowk al contrabbasso. Spostiamoci adesso ad un'uscita discografica del 2025 per l'etichetta Pentatone, intitolata Milestones, con Philip Quint e la Royal Scottish National Orchestra. Dopo aver ascoltato diverse composizioni di Judith Weir, passiamo alla compositrice Erolyn Wallen. Erolyn Wallen, classe 1958, è una compositrice e musicista britannica. Ha studiato inizialmente danza a Londra e a New York. Ha deciso successivamente di dedicarsi alla composizione, studiando alla Goldsmith e al King's College di Londra. La sua musica unisce linguaggi da diverse correnti della musica colta contemporanea e dalle avanguardie. Nel 1998 è stata la prima donna nera la cui musica è stata eseguita ai BBC Proms e nel 2024 è stata nominata Master of the King's Music da Re Carlo III, prima donna nera a ricoprire questo ruolo. Di Erolyn Wallen vogliamo ascoltare il suo primo concerto per violino e orchestra, scritto appositamente per il violinista Philip Quint, e che contiene direttamente elementi biografici della vita del solista. Il primo movimento, in particolare, richiama il suono delle campane della chiesa udito da Philip da bambino. Nel secondo movimento, una ninna nanna, cantata al giovane Philip dal suo nonno. Il terzo e ultimo movimento è giocoso e evoca l'accoglienza di Quint in America. Ascoltiamo allora la Royal Scottish National Orchestra sotto la direzione di Andrew Litton e Philip Quint al violino in questo concerto per violino e orchestra di Erolyn Wallen.

Si conclude il concerto per violino e orchestra di Errolyn Wallen. Abbiamo sentito la Royal Scottish National Orchestra sotto la direzione di Andrew Litton e Philip Quint nel ruolo del violino solista. Il tutto da un disco uscito per Pentatone nel 2025 intitolato Milestones con Philip Quint e l'orchestra scozzese. Dopo questa composizione di Errolyn Wallen chiudiamo la puntata di Prima Fila ascoltando una pagina a metà tra sinfonia e concerto, ovvero la sinfonia concertante per violoncello e orchestra in Mi minore, opera 125, di Sergei Prokofiev. Composizione scritta per Rostropovich, che ne fu anche il primo interprete, nel 1952 il lavoro fu profondamente rivisto anche con il contributo tecnico dallo stesso Rostropovich. La composizione è articolata in tre movimenti e richiede un organico orchestrale ampio e celebre poi per l'estrema difficoltà tecnica della parte solistica che esplora l'intera estensione dello strumento fino a raggiungere, nelle ultime battute, il mi acuto, limite estremo del registro del violoncello. Sentiamo qui un'interpretazione di Janos Starker al violoncello mentre Ernst Bohr dirige la Radio Sinfonie Orchester Stuttgart della SVR da un'uscita discografica per Hensler Classic del 2014. Sentiamo la Sinfonia concertante per violoncello e orchestra in Mi minore di Sergei Prokofiev.

0: La Sinfonia concertante per violoncello e orchestra in Mi minore, opera 125 di Sergei Prokofiev. E in questa interpretazione abbiamo sentito Janosch Starker al violoncello, mentre Ernst Bohr dirigeva la Radio Sinfonie Orchester Stuttgart della SVR in un'uscita discografica del 2014 per Hensler Classic, dedicata a Prokofiev, Rautavaara e Hindemith. Si chiudeva con l'andante con moto, il terzo e ultimo movimento di questa composizione, tra le ultime scritte dal grande Prokofiev, e con questo ascolto si conclude anche prima fila musica del nostro tempo. La musica di Prokofiev, ma soprattutto quella anche di due compositrici britanniche contemporanee, ci ha tenuto compagnia questa serata, le opere di Judith Weir e Erolyn Wallen. Non mi resta che augurarvi ora un piacevole proseguimento di ascolto e di serata e un caro saluto da Martino Dont.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Buongiorno e benvenuti alla settima puntata de Il Filo Rosso. Buongiorno da Paolo Bolpagni.
1: E da Barbara Paltenghi Malacrida. Riveliamo subito il tema, il luogo simbolico che abbiamo scelto per questa puntata, che è il balcone. Il balcone inteso come soglia tra pubblico e privato e come sguardo dall'alto, affacciato sul mondo.
0: Non è un tema facile, bisogna ammetterlo, e quindi io parto subito con qualcosa invece che mi agevola in un certo modo, ovvero da Romeo e Giulietta di William Shakespeare, perché una delle scene più famose della storia del teatro è appunto la seconda scena del secondo atto del Romeo e Giulietta. Quando Romeo, dopo aver lasciato la festa a casa Capuleti, torna al palazzo per vedere Giulietta da sola, entra di nascosto nel giardino e vede Giulietta con la finestra aperta, affacciata appunto al balcone. E qui è curioso perché ci sono due soliloqui, perché Romeo fa un soliloquio, cioè parla tra sé e sé, rivolgendosi a Giulietta, ma non pensando che Giulietta l'ascolti, e viceversa. Poi alla fine i due soliloqui effettivamente si fondono in un vero e proprio dialogo poeticissimo, meraviglioso, e anche se l'epilogo è quello che sappiamo, ma su questo non concentriamoci. Quindi il balcone appunto a cui Giulietta si affaccia, al di là appunto di tutte le recite scolastiche in cui questa scena è stata distrutta, comunque qualcosa di meraviglioso che resta nella nostra memoria.
1: Io invece ho pensato a Mrs. Dalloway di Virginia Woolf. La protagonista, Clarissa Dalloway, osserva spesso Londra dal balcone, dalla finestra. Per lei è un momento di pausa anche dal suo ruolo sociale, però è un punto da cui osservare dall'alto il mondo, ma anche per riflettere su se stessa. E da lì vede il movimento della città e si sente anche parte di qualcosa di più grande. Percepisce nello stesso momento però anche la propria solitudine. Nel romanzo, va detto, c'è un altro personaggio però per cui l'altezza assume un significato tragico. Sto parlando di Septimus Smith. Per lui la finestra diventa invece il confine tra una realtà insopportabile e la libertà della morte. Come credo ormai sappiano quasi tutti, inizialmente il romanzo doveva intitolarsi The Hours, le ore, che rifletteva bene lo scorrere del tempo, il rintocco del Big Ben. E infatti nel 1998 lo scrittore Michael Cunningham, nel suo romanzo ispirato alla vita della Woolf, ha reso omaggio a questo piccolo dettaglio intitolandolo proprio The Hours.
0: Bello, magnifico. Io vado alla pittura adesso, e non è facilissimo trovare dipinti che abbiano un balcone come tema, come
1: protagonista,
0: soggetto.
1: Certo.
0: Però cercando mi sono saltate fuori alcune cose. Un dipinto che confesso prima non conoscevo, Le Majas al balcone di Francisco Goya. Allora, maja in spagnolo è un aggettivo, vuol dire carina, piacevole, ma è anche sostantivo, ovvero sinonimo di bella ragazza. Infatti in quest'opera, in questo quadro, vediamo due ragazze anche piuttosto voluttuose che si stanno sussurrando qualcosa all'orecchio, e però non staccano gli occhi dall'osservatore, ovvero da noi. Potrebbe essere qualcosa di idilliaco, ma dietro di loro invece ci sono due personaggi maschili oscuri, due ceffi poco raccomandabili e poco rassicuranti. Del resto è un dipinto realizzato tra il 1808 e il 14, quindi siamo già nella stagione delle cosiddette pitture nere di Goya, in cui la sua tavolozza e anche la sua temperatura espressiva va facendosi più cupa e anche drammatica. Peraltro è proprio a questo dipinto di Goya che si ispirerà il grande pittore francese Édouard Manet per Il balcone, dove mise in posa quattro suoi amici, tra l'altro la ragazza sulla destra è Berthe Morisot,
1: sua cognata,
0: esatto, oltre che pittrice lei stessa, che diventa un'opera veramente di quelle emblematiche. Ci sarà addirittura un omaggio un po' ironico di Magritte, che sostituirà i quattro personaggi con quattro casse da morto, con quattro bare.
1: Per l'arte io invece ho pensato a un dipinto con un balcone senza figure. Fenêtre ouverte, Collioure, uno dei dipinti più celebri di Henri Matisse, e mostra una finestra aperta su un piccolo balcone affacciato sul porto di Collioure, questa località nel sud della Francia. Le persiane sono proprio spalancate e incorniciano un paesaggio luminoso fatto di barche, di mare, di cielo. I colori sono intensi e soprattutto antinaturalistici: rosa, verdi accesi, turchesi. E fu proprio questa libertà cromatica che colpì il critico Louis Vossel, che, osservando le opere di questo gruppo di giovani artisti esposti a una mostra del Salon del 1905, affermò: «C'est une cage aux fauves», è una gabbia di bestie selvagge. Stiamo parlando di artisti come Matisse, come Vlaminck, come André Derain. Beh, un commento nato come un insulto, che poi però diventò il nome di quel breve movimento. Nel dipinto di Matisse, finestra e balcone non sono più elementi architettonici, ma diventano una cornice nella cornice, una cornice tra lo spazio interno e l'apertura verso il mondo. Tra l'altro, questo piccolo villaggio di pescatori, Collioure, nel sud della Francia, è stato un luogo importante soprattutto per due di loro, Henri Matisse e André Derain, perché lavorarono spesso insieme in quei luoghi, si influenzarono a vicenda, usando pennellate sempre più audaci e colori sempre più saturi per catturare però la luce del Mediterraneo.
0: È una luce meravigliosa. Io passo alla musica a questo punto e mi sono interrogato su come sposare la musica con il tema del balcone, e allora devo tornare a Romeo e Giulietta, perché per mia fortuna la tragedia shakespeariana è stata ripresa per opere liriche, come per esempio il Romeo e Giulietta di Charles Gounod, che è un grande opera del 1865, ingiustamente a volte bistrattato dalla critica, che maltratta un po' troppo, secondo me, il povero Gounod. Chiaramente non c'è tutto quel carico di drammaticità che noi abbiamo nell'originale shakespeariano, però ci sono altri elementi. Poi è un'opera musicalmente meravigliosa, ricchissima. Pensiamo all'aria di Romeo a L'Evetoir Soleil, che ho in mente in una splendida interpretazione del tenore Alfredo Kraus, e ognuno ha i suoi punti di riferimento.

0: E c'è anche un balletto. Facciamo qualche salto verso di noi, quindi in avanti cronologicamente, con Sergei Prokofiev. Quindi qui siamo negli anni 30 del Novecento e Prokofiev scrive, sempre a partire dalla tragedia shakespeariana, un balletto, Romeo e Giulietta, tra il 1935 e il 1936. Almeno uno dei temi di questo balletto è molto noto, perché è stato utilizzato addirittura in spot televisivi, ma in realtà i ballerini all'epoca rifiutarono a lungo di danzare su questa musica perché la ritenevano non adatta appunto ai movimenti coreografici. Quindi per avere la prima si dovette attendere qualche anno finché finalmente ci fu una compagnia di ballerini che accettò,
1: coraggiosi,
0: ma che ebbero ragione, perché poi è diventato uno dei balletti più importanti nella storia di questo genere.
1: Io passerei al cinema, se sei d'accordo, e quando ho fatto le mie riflessioni sul tema del balcone e anche della finestra, è impossibile per me non pensare alla Finestra sul cortile di Alfred Hitchcock. Il protagonista, il fotoreporter Jeff, interpretato da uno degli attori culto di Hitchcock, cioè James Stewart, in questa estate afosissima è costretto su una sedia a rotelle perché ha una gamba ingessata. E per passare il tempo, perché si annoia fortemente, osserva dalla finestra e dal balcone ciò che accade nel cortile del palazzo di fronte. E quel cortile diventa un piccolo teatro di storie, amori, litigi, misteri, omicidi. E il film è stato spesso interpretato come una metafora del cinema stesso, dove Jeff è lo spettatore, le finestre sono lo schermo e gli appartamenti di fronte sono i diversi racconti. Ma Hitchcock è, lo sappiamo bene, amante dello sguardo dall'alto, come dimenticare un altro suo capolavoro come Vertigo, La donna che visse due volte. Tra l'altro per quel film fu inventato il dolly zoom, cioè la macchina da presa arretra mentre lo zoom avanza. In questo modo avviene una distorsione della prospettiva per immergere lo spettatore nel trauma e nell'ossessione del protagonista. Se ci pensiamo bene, guardare dall'alto significa avere il controllo, però il rischio è perdere l'equilibrio, ed è proprio su questa tensione che Hitchcock costruisce molte delle sue scene più memorabili.
0: Chi avrebbe detto che partendo dal balcone sarebbero arrivati fin qui, ma devo dire che secondo me ci sta benissimo. Però siamo arrivati al termine anche di questa nostra settima puntata, e allora ci diamo appuntamento alla prossima, e un saluto da Paolo
1: e da Barbara.
0: Grazie.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: eccola qua.
1: Stiamo parlando oggi di una delle canzoni più celebri in assoluto, in particolare se si parla degli anni 60. E stiamo parlando, Davide Riondino, di...
2: Azzurro.
1: E cosa ci racconta?
2: Beh, Azzurro è una canzone formidabile, ma alla fine ci racconta che da solo, quando lei non c'è, mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Lei è andata via, lei è partita per le spiagge, sono solo qua giù in città. La solitudine dell'uomo che si trova per un attimo senza questa compagna, che è già uno dei temi ricorrenti, se ci pensi, in questa specie di retrospettivella che l'abbiamo già trovato, se ci pensi, il sapore di sale. Più brevemente, lui che la baciava sulla spiaggia, il sapore di sale, quando lei si butta nell'acqua, rimango da solo nella spiaggia, nel sole, cioè un momento di scoramento, di inquietudine, però lei torna, va bene. Lo stesso momento di scoramento ce l'ha il nostro Paolo Conte, poi cantato in questo caso da Celentano, quando lei se ne va e lo lascia solo in giardino. Lei va nelle spiagge e lui rimane in città in questa sospensione che si ricolmerà quando lei tornerà. Lui che cosa fa? Dove cerca un appoggio, un appiglio, no? Nell'infanzia, nel passato, l'oratorio, il sole, tanti anni fa, quelle domeniche da solo nei cortili a passeggiare, almeno c'era un prete con cui si chiacchierava, dice, no? Insomma, questa specie di sperdimento dell'uomo italico dentro gli oratori, grande altro tema, l'educazione dei ragazzi dai salesiani. Io anche andavo ai salesiani, ogni volta finita la scuola passavo ore a giocare a pallone dai salesiani, pallavo, già andavo in alta linea, facevo le preghiere, quel che sia, il concorso, più messe che servivi pigliavi dei punti, poi alla fine davano un pallone, così. Siamo un popolo di chierichetti anche, capito? Oppure cerca dell'Africa tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più, cioè la fantasia di trovare dei leoni in giardino, di trovare fantasia forse solo di Paolo Conte, non so di chi altri, se non di Flaubert, che in Madame Bovary cita questo tipo di fantasie, uscivano dai libri illustrati, quindi forse una citazione letteraria addirittura del coltissimo Paolo Conte. Però questi leoni che arrivano a un'infanzia immaginifica, no? E misteriosa, nel mondo proprio quasi junghiano, delle figure arcaiche, originarie, archetipiche, e non ci sono più, stanno annaffiando le tue rose, di nuovo un ricordo di lei, il leone non c'è, chissà dov'è. L'infanzia, la fantasia, quel mondo pieno di simboli, di figure che riempivano la vita, non c'è, però rimane questa attesa di qualcosa che si colmerà quando lei tornerà, e questo colossale azzurro, questo senso di azzurro, che è un colore che assorbe, cancella, annichilisce, rinnova, guardando l'azzurro, è il colore dei quadri cinquecenteschi, il lapislazzolo, sono i cieli, no? Delle nostre pitture, cioè l'infinito.
1: E allora vogliamo verso l'infinito di Paolo Conte e ci ascoltiamo questa meravigliosa canzone con la voce naturalmente di Celentano.
2: Furbacchione, sì. Che fa, diciamo, l'uomo concreto, ma che entra dentro queste cose assolutamente astratte.
1: Via, voliamo.

In occasione del concerto del 18 maggio al Foce, Bourbon Street dedica una puntata al pianista americano Aaron Parks, personificazione di un approccio al jazz legato a doppio filo al mondo contemporaneo e uno dei protagonisti più originali della scena attuale. Tra suono, visione e racconto, Aaron Parks si svela in un'intervista esclusiva.

0: Aaron Parks e il jazz contemporaneo. A cura di Lorenzo De Finti. Bourbon Street. Domani alle 23 e in replica sabato alle 22:30.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, casi accertati di hantavirus che ha causato la morte di 3 persone. Sono 9, mentre 11 sono quelli sospetti e in osservazione. Ad aggiornare il bilancio il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, stando al quale il rischio per la salute globale è comunque basso. Un resoconto fornito da Madrid all'indomani del trasferimento di circa 120 passeggeri dalla nave Ondio, sulla quale si è verificato il focolaio di hantavirus. E parole rassicuranti giungono pure dall'Ufficio Federale della Sanità, che parla di situazione molto diversa da quella della pandemia di Covid, visto che il rischio per le persone è molto basso. In Svizzera fino ad oggi sono 4 i casi sotto sorveglianza, tra cui un membro dell'equipaggio della nave. Donald Trump torna a parlare del conflitto contro l'Iran, dicendosi certo che la guerra giungerà presto al termine con un accordo. Parole rassicuranti espresse poco prima di partire alla volta di Pechino, dove incontrerà il suo omologo cinese Xi Jinping, presidente cinese col quale Trump dovrà affrontare diverse questioni aperte, dal futuro di Taiwan alla guerra in Medio Oriente, passando per il blocco navale nel canale di Hormuz fino al conflitto russo-ucraino, conflitto questo che a suo dire potrebbe vedere a breve un'intesa tra Mosca e Kiev. Tanti temi sul tavolo, su quali Trump ha espresso un generale ottimismo, dicendosi certo di un buon accordo con Pechino. È diventata realtà la legge per istituire un tribunale militare speciale israeliano per processare i palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre 2023 durante l'attacco di Hamas in Israele. La proposta di legge approvata dal Parlamento prevede che vengano processati circa 300 presunti terroristi catturati dalle forze di sicurezza israeliane. Il tribunale potrà accusare gli imputati anche di genocidio e chi dovesse essere riconosciuto colpevole rischia la pena di morte. Parliamo ora di cinema, perché è stata inaugurata ufficialmente in serata la 79esima edizione del Festival di Cannes, che si concluderà il 23 maggio con l'assegnazione della Palma d'Oro. Tra le pellicole in concorso vi sono anche 6 film svizzeri in prima mondiale. La palma d'onore quest'anno è stata attribuita a Peter Jackson, regista neozelandese del Signore degli Anelli. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato, nella seconda parte della giornata possibili rovesci locali, soprattutto in montagna.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Keytruda è il farmaco oncologico più venduto al mondo e rappresenta una vera speranza per i pazienti. A produrlo è il colosso farmaceutico americano Merck. In Svizzera Keytruda costa oltre 4.000 franchi. Ma cosa si nasconde dietro questo costo vertiginoso? A rivelarlo è l'inchiesta Cancer Calculus, a cui la RSI ha partecipato con il Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi, un network globale indipendente. Nell'ambito di questa inchiesta, l'organizzazione non governativa svizzera Public Eye ha condotto una ricerca che rivela l'esistenza di una strategia ben collaudata, che ci racconta Patrick Durish, responsabile delle politiche sanitarie della ONG.
1: La strategia consiste nell'assicurarsi un monopolio e nell'estenderlo, mantenendolo il più a lungo possibile per tenere alla larga la concorrenza. Questo avviene quindi tramite la registrazione di brevetti. Esiste un brevetto principale sulla molecola Keytruda che è valido in Europa fino al 2028. Tuttavia, in Svizzera è stata concessa una proroga della protezione fino al 2031. Questo significa che fino al 2031 Keytruda non avrà concorrenza. Esistono inoltre altri brevetti, chiamati brevetti secondari, che ne prolungano la validità. Questo monopolio, stando ai brevetti concessi finora per Keytruda, potrebbe protrarsi fino al 2042. Quindi non si tratta di un monopolio ventennale, come previsto dalle norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. In questo caso saremmo a 30 o 35 anni, in ogni caso, di monopolio. E il monopolio permette all'azienda di mantenere prezzi elevati.
0: Nel caso di Keytruda, voi avete individuato 80 brevetti. Come spiegava, esiste un monopolio di oltre 30 anni, ovvero 10 anni in più rispetto a quanto previsto dall'accordo sulla proprietà intellettuale. Com'è possibile?
1: Questo è possibile perché alla fine è tollerato che le aziende presentino una domanda di brevetto per ogni minima modifica, anche se non comporta alcun beneficio terapeutico, e possono quindi depositare nuovamente i brevetti. Ogni volta che un brevetto viene depositato di nuovo, il conteggio dei 20 anni ricomincia da zero. Se le aziende farmaceutiche adottano la strategia di non depositare tutte le domande contemporaneamente, ma di farlo a mano, riescono a prolungare questo monopolio oltre i 35 anni. Le aziende farmaceutiche sostengono che si tratta di una misura legale, perché è consentita. E il problema alla base di tutto questo è che, in fin dei conti, i brevetti vengono concessi con troppa facilità per qualsiasi piccola modifica di secondaria importanza, anche se non è sempre nuova né sempre innovativa. Bisognerebbe essere molto più restrittivi nel concedere i brevetti. Ci sono brevetti che possono essere ritenuti validi e meritati, e ce ne sono molti altri che noi consideriamo abusivi e immeritati.
0: Si può quindi affermare che il ricorso sistematico ai brevetti, anche quelli abusivi, sia al centro di questa strategia?
1: Sì, perché garantisce il mercato e il fatturato per un periodo che va ben oltre quanto previsto dalle norme internazionali.
0: E questa non è una pratica isolata ma diffusa. Voi l'avete già documentata, ad esempio, presso Novartis e Roche.
1: Assolutamente sì. Tutte le grandi aziende farmaceutiche seguono la stessa strategia. Si tratta in sostanza di creare una specie di fortezza, come una muraglia di brevetti intorno al proprio prodotto, in modo che i concorrenti e i produttori di farmaci generici non possano entrare nel mercato. Oppure, se lo fanno, è solamente attraverso contenziosi legali che durano anni, senza alcuna garanzia di vincita. E per tutta la durata della controversia, non commercializzano i prodotti. Esiste un'intera strategia che consiste nel rimanere l'unico operatore sul mercato nel proprio segmento.
0: Nel febbraio 2024 Merck & Co. ha sostenuto di aver investito 30 miliardi di dollari nel programma di ricerca su Keytruda dal 2011, ma voi siete arrivati ad una cifra radicalmente diversa. Quale e come avete proceduto?
1: Quello che abbiamo fatto è stato passare in rassegna, esaminare tutte le sperimentazioni cliniche, tutti i test effettuati su Keytruda. Per poter ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione è necessario testare diverse fasi. Si tratta di passaggi obbligati. Abbiamo esaminato tutti questi studi clinici e abbiamo selezionato quelli che sono stati effettivamente finanziati da Merck & Co. A partire da questo punto, nella letteratura scientifica e medica, si trovano stime relative al costo medio di una sperimentazione clinica, ad esempio nel campo dell'oncologia. Infatti, censendo e selezionando gli studi clinici pertinenti, quelli che sono stati effettivamente utilizzati per l'autorizzazione all'ammissione in commercio di Keytruda, per le indicazioni autorizzate e applicando il costo medio di tali studi clinici, si giunge a un importo che, secondo gli esperti indipendenti, rappresenta circa il 70% dei costi di ricerca e sviluppo. Considerando che le sperimentazioni cliniche rappresentano una delle voci più consistenti nella ricerca e sviluppo, con una quota pari a circa il 70%, quello che abbiamo fatto è stato prendere il costo delle sperimentazioni cliniche e aggiungervi generosamente un ulteriore 30% per coprire altri costi legati alla ricerca e sviluppo. E così siamo arrivati alla cifra di $1,9 miliardi rispetto ai 30 miliardi dichiarati da Merck & Co. È anche evidente che le aziende farmaceutiche seguono una strategia che consiste, in definitiva, nel comunicare cifre che non sono verificabili, le più alte possibili per giustificarne il prezzo. Ma in fin dei conti nessuno può davvero verificarle, a meno che ognuno non si metta a fare una stima, come abbiamo fatto noi.
2: Non può veramente le verificare, a part si chacun fait une estimation comme nous on l'a fait.
0: Perché i costi di ricerca e sviluppo non vengono resi noti dalle case farmaceutiche?
1: Le aziende farmaceutiche non hanno alcun obbligo di rivelare quanto hanno investito per ciascun prodotto. Nella loro relazione annuale è indicato un costo generale. Non si sa bene cosa ci sia dentro, ma diciamo che hanno una voce di bilancio dedicata ai costi di ricerca e sviluppo. Si tratta però di una cifra molto generica, in fin dei conti non si sa mai a quanto ammonti per singolo prodotto. Ed è proprio questo il problema, perché quando un'azienda immette un farmaco sul mercato e ne negozia il prezzo, come avviene ad esempio in Svizzera con l'Ufficio federale della sanità pubblica, è l'azienda farmaceutica che avvia le trattative e lo fa sapendo esattamente quanto ha investito. Ma dall'altra parte, l'Ufficio federale della sanità pubblica non ha nessuna idea di quale sia la cifra. L'industria farmaceutica propone un prezzo che non si basa su nulla, se non sul fatto che vogliono venderlo a caro prezzo. Da parte sua, l'Ufficio federale della sanità pubblica effettua confronti dei prezzi tra diversi paesi di riferimento. Ma dato che l'industria farmaceutica adotta la stessa strategia in tutti i paesi, alla fine i prezzi risultano proibitivi ovunque. Questa è la strategia dell'azienda farmaceutica, mantenere prezzi alti ovunque.
0: Secondo i vostri calcoli, quindi, i costi di ricerca e sviluppo ammontano a $1,9 miliardi, appena l'1,2% del fatturato mondiale generato da Keytruda. Anche tenendo conto dei rischi di fallimento, si rimane al 3% delle vendite. Dove va allora il denaro? Possiamo parlare di profitti netti?
2: Tout à fait. Ce qu'on a fait, c'est à partir de ce montant, de cette estimation des coûts.
1: Esatto. Quello che abbiamo fatto è stato partire da questo importo, ovvero dalla stima dei costi di ricerca, e abbiamo calcolato la quota del mercato svizzero rispetto al mercato globale di Keytruda. Dopodiché è stato possibile declinare su un flacone, su una confezione che viene venduta a 4.294 franchi. Considerando che una certa percentuale è destinata ai costi di ricerca e sviluppo, si possono stimare i costi di produzione e si possono stimare i costi di distribuzione. I costi di ricerca, di produzione e di distribuzione rappresentano solamente l'11% di questi 4.294 franchi. Il resto, ovvero oltre l'88%, è margine di profitto. La lobby farmaceutica sta dalla parte della Casa Bianca. Quando Donald Trump afferma che i prezzi in Europa, e in Svizzera in particolare, sono decisamente troppo bassi, dice una grande bugia, perché su ogni flacone che vendono in Svizzera c'è un margine di profitto dell'88%. Quanti prodotti garantiscono un margine di profitto così elevato? Non ce ne sono molti. In definitiva, quindi, i prezzi in Svizzera gli consentono non solamente di recuperare il capitale iniziale molto rapidamente, i costi di ricerca vengono quindi ammortizzati molto rapidamente, i costi di produzione sono irrisori e lo stesso vale per i costi di distribuzione. Questo significa che su ogni flacone di Keytruda del costo di 4.294 franchi, più di 3.500 franchi finiscono direttamente nelle casse dell'azienda farmaceutica.
0: La richiesta di fare un passo storico verso la trasparenza dei prezzi dei farmaci fu avanzata dall'Italia nel 2019 con una risoluzione presentata all'Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra. La risoluzione fu promossa dall'allora ministra della Salute italiana Giulia Grillo e dall'allora direttore generale dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, Luca Libassi, che la negoziò a tutti i livelli. Ad essere richiesta era una maggiore trasparenza sui costi di ricerca e sviluppo, sulle sperimentazioni cliniche e sui prezzi netti pagati dai governi. La versione finale approvata fu in parte indebolita. Perché Catherine Murie, professoressa di scienze politiche presso la Nova Università di Lisbona, ha studiato quello che accadde nel 2019.
3: Le trattative furono molto difficili, penso per due ragioni. La prima è che l'industria farmaceutica era contraria e si tratta di un settore estremamente potente. I paesi con un'industria forte tendevano a difenderne le posizioni. La seconda è che molte persone non sono davvero convinte che la trasparenza sia una cosa positiva. Il timore è che rendere pubblici i prezzi finisca per obbligare tutti a pagare il prezzo più alto, eliminando la possibilità di negoziare sconti riservati. La risoluzione è stata approvata, ma la parte triste della storia è che né Giulia Grillo né Luca Libassi durarono a lungo. Con la caduta del governo e la formazione di un nuovo esecutivo, Grillo lasciò il ministero e Libassi fu sostituito. Grillo non sarebbe poi stata rieletta alle successive elezioni. Il decreto esiste, la legge c'è, ma quando ho intervistato alcune persone dell'AIFA mi hanno detto che non viene applicata. Non è mai stata applicata veramente. All'inizio c'è stata qualche tensione, è stato chiesto all'industria farmaceutica di comunicare i prezzi netti. La risposta non è stata positiva e non c'era nessuno disposto a sostenere la misura. Così all'improvviso non è successo più nulla, nonostante il settore dovrebbe rendere pubblici i fondi ricevuti e comunicare il prezzo netto. Reale. La risoluzione apparve come un grande successo, ma alla fine non è stata attuata in Italia, perché i responsabili della sua applicazione non erano convinti che fosse né una buona idea né una cosa fattibile. Temevano che rendere noti gli sconti ottenuti potesse far pensare che non fossero stati capaci di negoziare. E così tutto è andato avanti come prima.
0: Nel 2019 ci fu una forte attività di lobbying da parte delle case farmaceutiche.
4: Yes, there was a strong lobby of the pharmaceutical industry against the resolution.
3: Sì, ci fu una pressione fortissima da parte dell'industria farmaceutica contro la risoluzione. Questo, a mio avviso, è già di per sé un indicatore del fatto che avrebbe avuto un impatto reale sui prezzi. Esistono studi che non danno certezza in tal senso, ma il solo fatto che il settore si mobilitasse così intensamente con telefonate, incontri, pressioni dirette è significativo. Giulia Grillo, dal canto suo, scelse di tenersi alla larga, non incontrò i lobbisti, almeno non in privato, e credo sia anche per questo che riuscì a restare ferma e determinata. Luca Libassi fece lo stesso, dedicando pochissimo tempo a questi incontri. La lobby ha avuto un ruolo importante, ma non è stato l'unico fattore. Paesi come Francia, Germania e Regno Unito, che hanno un'industria farmaceutica forte, non avevano alcun interesse a danneggiare i profitti del settore, le sue entrate fiscali. Non si trattava solo di pressioni esterne, ma di scelte politiche di paesi con industrie innovative che non volevano mettere a rischio la propria competitività.
4: You have lobby, but you also have intrinsic preferences of countries with strong industries.
0: A portare la voce delle grandi aziende del farmaco nei palazzi in cui si decidono le politiche sanitarie globali è l'International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Association, IFPMA, che si trova a Ginevra, pochi minuti a piedi dall'OMS. Ma a quale costo? E a quali condizioni? Così ha risposto ad una nostra richiesta per iscritto Elliot Duster, direttore di strategia e comunicazione dell'organizzazione. IFPMA rappresenta, scrive, l'industria farmaceutica innovativa a livello internazionale presso le organizzazioni multilaterali e nelle relazioni ufficiali con le Nazioni Unite e conta attualmente 37 aziende associate e oltre 50 associazioni nazionali di categoria. Sul fronte del costo, Elliot Duster conferma la segretezza di informazioni cruciali. Sono previste, risponde, quote associative a scaglioni, con tariffe basate sul fatturato annuo dell'azienda. Tali informazioni, continua, non sono pubblicamente disponibili. In che modo la lobby definisce le proprie posizioni all'interno delle organizzazioni internazionali? Come funziona?
3: Ho qualche esempio. Per prima cosa, quando la Commissione europea, l'OMS o altri organismi redigono documenti per valutare la fattibilità di una misura, invitano degli esperti. E mi ha sorpreso constatare che gran parte di questi esperti proviene dall'industria stessa. Si tratta di persone chiamate a esprimere un'opinione, ma che in realtà difendono gli interessi del settore. C'è quindi una confusione di fondo su qual è il confine tra il parere dell'esperto e la difesa dell'interesse dell'industria. Poi ci sono canali più diretti. Un delegato che partecipa a un'assemblea dell'OMS può ricevere una telefonata dai rappresentanti nazionali del settore che gli dicono: attenzione, se sostiene questa posizione, noi potremmo lasciare paese. Oppure se il delegato è già orientato a opporsi, gli viene fornita la documentazione tecnica necessaria e le argomentazioni a supporto, perché all'OMS servono argomenti tecnici, quindi l'industria è abile nel dire come opporsi a una risoluzione e con quali argomenti tecnici. Quindi a volte vengono forniti argomenti tecnici, altre volte si minaccia di lasciare il paese. Ed esponenti dell'industria sono invitati come esperti dell'organizzazione internazionale per fornire commenti sulla fattibilità di una misura. Quindi ci sono modi diversi, canali diversi, per fare attività di lobbying ed esercitare un'influenza. E poi c'è quello che chiamiamo potere strutturale materiale, rappresentato dal fatto di investire ingenti somme in un settore già potente. Questo da solo ha un potere che agisce ben prima di ricorrere a un'attività di lobbying. Quindi il paese difenderà il settore anche prima di ricevere telefonate o documenti per farlo.
5: Tutto è cominciato nel 2018, quando l'allora direttore dell'AIFA, dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Luca Bassi, una persona selezionata con criteri assolutamente internazionali e molto esperto di accesso ai farmaci perché aveva lavorato al Fondo Globale, decise che bisognava lavorare su alcune, diciamo, degli ostacoli che riguardano la determinazione dei prezzi nell'ambito del settore farmaceutico, con dinamiche che non avvengono in nessun altro settore industriale, laddove nell'ambito farmaceutico la confidenzialità sul prezzo tra produttore e governo fa sì che naturalmente le aziende farmaceutiche possano muoversi e guadagnare, giocare tra un governo e l'altro, fissando loro, determinando loro quali sono i tetti dei prezzi e non i governi.
0: Nicoletta Dentico ha partecipato alla stesura della risoluzione presentata dall'Italia sulla trasparenza dei prezzi. Giornalista, scrittrice, è esperta di politiche sanitarie globali e diritto alla salute. Ha lavorato con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e con diverse ONG internazionali sull'accesso ai farmaci essenziali e la governance della salute. Oggi dirige il programma di salute pubblica globale a Society for International Development.
5: Quindi questa situazione patologica, decisamente patologica, Luca Bassi cominciò a discuterla con alcuni di noi dell'accesso, diciamo, della campagna per l'accesso ai farmaci essenziali, e già nel 2018 cominciamo a buttare giù il testo di una possibile risoluzione da proporre ad alcuni governi. L'Italia in quel caso fu effettivamente la capofila di questa iniziativa, che sorprendentemente, se all'inizio aveva creato un certo sconcerto, poi fu accolta con grande favore, ovviamente con un testo che poi si è un po' annacquato nel negoziato internazionale, ma questo sta nell'ottica, insomma, del gioco intergovernativo. E comunque si arrivò con una risoluzione nel maggio del 2019 che fissava, normava il rapporto fra governi e case farmaceutiche nel caso di un negoziato per l'acquisizione di un farmaco, laddove appunto le aziende avrebbero dovuto giustificare le ragioni di un certo prezzo che loro avevano fissato, avrebbero dovuto palesare ai governi lo stato di brevettazione di quel farmaco e dare tutta una serie di informazioni in modo tale che lo stato potesse poi, il governo potesse negoziare da un punto di vista di forza, perché non ci dobbiamo dimenticare che i governi sono i migliori acquirenti che possono esserci per le case farmaceutiche, cioè sono acquirenti sicuri, quindi il gioco era quello di far capire ai governi che dovevano cominciare a usarla questa leva e non a subire invece la leva, diciamo, contrattuale delle aziende farmaceutiche. Il direttore generale dell'OMS definì questo un game changer, cioè una risoluzione approvata all'unanimità nel maggio del 2019 che avrebbe cambiato completamente lo scenario del settore farmaceutico. Bene, così non fu. Pensate che nessuno lo sapeva a maggio del 2019 che di lì a 6 mesi sarebbe arrivato il nuovo coronavirus e che ci sarebbe molto servito, no? Questa trasparenza, questa chiarezza, questa anche capacità di render conto del settore farmaceutico rispetto alle condizionalità che pongono. Ebbene, in questi 6 mesi le aziende sono riuscite a effettivamente blindare la situazione e a impedire che ci fosse una vera attuazione. Implementazione a livello nazionale di questa risoluzione dell'OMS. Quando è arrivato il nuovo coronavirus, esistevano tutte le condizioni per attuarla quella risoluzione e invece questa è stata giocata dalle case farmaceutiche come un'occasione per rimettere a fuoco la loro capacità intimidatoria, perché non c'è altro nome. Loro sono coloro che avevano la conoscenza, le molecole, le tecnologie, no? Per poter sviluppare in questo caso del Covid, le tecnologie, l'mRNA e quant'altro per sviluppare i nuovi vaccini e tutti i tentativi che si sono fatti anche di sospendere temporaneamente i diritti di proprietà intellettuale durante un'emergenza, applicando peraltro l'articolo 8 del Trattato di Marrakech, quello che ha costituito l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che aveva immaginato che i monopoli si dovessero interrompere in una situazione di particolare crisi. Bene, neanche durante Covid è stato possibile creare un precedente di liberalizzazione, di apertura e di liberazione della conoscenza dai monopoli brevettuali che le case farmaceutiche detengono e che è il motivo di questo loro inesorabile potere.
3: E questo è potuto accadere perché la risoluzione, intendo il testo finale adottato, non era così vincolante come lo si era proposto all'inizio?
5: Le risoluzioni dell'OMS rispondono a una logica di soft norm, non sono vincolanti. Un trattato è vincolante. Quello che si sta negoziando ora come trattato pandemico è uno strumento cogente, ma le risoluzioni purtroppo non lo sono. La risoluzione esisteva, naturalmente politicamente era un segno molto forte che tutta la comunità internazionale avesse sostenuto questa idea che i governi dovessero riappropriarsi un po' della capacità di manovra negoziale nei confronti di questo comparto che è così arrogante, che è così pieno di sé, così capace veramente di esercitare l'intimidazione che ti viene dal avere un prodotto che è un prodotto abbastanza sui generis, non è una macchina, non è una lavatrice, non è un prodotto, un farmaco, un diagnostico, un vaccino, uno strumento per il quale può passare l'accesso alla vita o l'accesso alla morte delle persone. Questo dà loro un potere semplicemente stratosferico.
3: Questa azione che lei definisce intimidatoria l'ha vista in atto anche nel 2019 da parte delle lobby
5: Oh.
3: farmaceutiche?
5: Assolutamente sì. AFPMA, l'Organizzazione Internazionale del Settore Farmaceutico, che ovviamente è una presenza in chiaroscuro, diciamo, dentro la storia dell'OMS e contro la quale realtà come la mia, tutti noi, insomma, della società civile, ma anche esperti, anche accademici, come dire, che da decenni si occupano della questione dell'accesso ai farmaci, come beni comuni e non come, diciamo, merce di mercato, ovvero addirittura di monopolio, perché noi si parla di mercato, ma in realtà con un diritto di esclusiva di oltre 20 anni e che è facile rinverdire, è quasi impossibile parlare di vero mercato, no? È un attore, insomma, è un po' l'antagonista, è l'attore antagonista, ha sempre giocato questa partita in rappresentanza di tutte le multinazionali farmaceutiche per, da una parte, dire che anche loro hanno le ricette per l'equità, per l'accesso, per garantire il diritto alla salute a tutti, salvo che poi ovviamente le ricette che propongono inevitabilmente, inesorabilmente ricadono in una logica di mercato, in una logica di profitto e in uno scenario in cui sono loro ad avere il coltello dalla parte del manico e non tutti i governi sono in grado di, come dire, confrontarsi con questo loro potere. Non lo fanno i paesi, sicuramente hanno difficoltà i paesi, diciamo, che non hanno capacità produttiva, ma la cosa che spaventa anche da molti punti di vista è che i paesi che hanno queste aziende a casa propria sono diventati ormai portavoce degli interessi di profitto delle aziende e travisano talvolta il loro mandato come realtà ministeriali che dovrebbero invece assicurare e garantire l'obbligatorietà di promuovere il diritto alla salute nei loro paesi, perché questo è il loro obbligo, avendo aderito all'OMS e avendo aderito a tutta una serie di strumenti del diritto internazionale che vincolano gli stati a far prevalere le ragioni del diritto alla salute, ma non sempre è così.
0: Cosa potrebbe fare la Svizzera per porre fine, almeno in parte, a queste pratiche al fine di garantire un pieno accesso alle cure, riducendo prezzi di farmaci come Keytruda, elevati per tutti i sistemi sanitari?
1: In realtà la Svizzera ha a disposizione almeno due strumenti. Il primo strumento è che la Svizzera fa parte, è membro della Convenzione sul brevetto europeo. In qualità di membro può chiedere che i criteri di concessione dei brevetti siano più rigorosi, intervenire su questi brevetti e limitarne il numero. Il secondo aspetto su cui la Svizzera può intervenire è la sua sovranità nel fissare i prezzi sul proprio territorio. Dovrebbe esigere molta più trasparenza. In altre parole, al momento di avviare i negoziati, le aziende farmaceutiche dovrebbero almeno rendere noti i finanziamenti pubblici che hanno ricevuto, poiché beneficiano di ingenti aiuti pubblici che non vengono mai presi in considerazione nell'intero processo di ricerca e sviluppo. A nostro avviso, dovrebbe anche rivelare quanto ha speso di tasca propria. Ovviamente sono contrari. Tutte le risoluzioni presentate all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che andavano in questo senso, sono state rifiutate da quei paesi in cui hanno sede le grandi aziende farmaceutiche. Quindi, in definitiva, non c'è questa volontà di trasparenza. La Svizzera dovrebbe esigere maggiore trasparenza in questo ambito.
5: C'è proprio bisogno di un ripensamento profondo, c'è anche bisogno, credo, di ripensare che la conoscenza non può essere privatizzata. Questo è un modello che non ha funzionato da un punto di vista dell'innovazione, ha casomai molto funzionato per riempire le tasche delle case farmaceutiche e possibilmente i paradisi fiscali dove sono depositati i loro brevetti e dove sono anche depositati spesso questi ingenti patrimoni che le aziende accumulano di malattia in malattia.

0: Babilonia. Magnifiche promiscuità sonore. Cioè, sembra che faccio apposta, vero? Uno non pensa che una può essere tanto stonata. Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
1: Ecco, ma si può bere in servizio? No?
2: Ma non so, gli alcolisti anonimi sono sempre una soluzione se uno ha bisogno, ad esempio.
1: Sì, comunque restiamo solo noi ad avere una siglista di questo tipo.
2: Sì, ce la teniamo come una mascotte. Ben trovato, Sergio.
1: Buongiorno Valerio e benvenuti a Babilonia.
2: Questo è giusto appunto Babilonia e il titolo dice tutto. Noi ci ostiniamo a doverlo in qualche modo sottotitolare perché la nostra siglista non lo fa.
1: Non lo fa mai, purtroppo.
2: E attraverseremo molti mondi sonori, generi musicali e quant'altro, ma non da soli.
1: No, abbiamo un ospite che vogliamo introdurre così.
3: Ok, Emanuele, pianta.

0: niente, non ti mezza idea.
1: Giustamente il nostro ospite scuote la testa.
2: Non sono io, non
1: è lui.
2: Io.
1: No,
2: ma era una dedica.
1: Certo, è un altro Emanuele.
2: Ad Emanuele Galoni, invece, che è il nostro ospite.
1: In realtà il nostro pubblico sa che è tutta colpa di Drupi. È lui che
2: è appunto, diciamolo allora, quest'altro Emanuele.
1: Emanuele Colandrea.
2: Ok.
1: Ma il pretesto era unicamente quello legato al nome Emanuele, che è in effetti il nome del nostro ospite.
2: Poi ci pianta la coste chitarre, sì. Così, giusto per farlo stare comodo all'inizio.
1: Giusto.
3: Esatto, esatto.
1: Ma non la pianterai con le chitarre?
3: Ma assolutamente no, dai. Abbiamo cominciato anche con altri strumenti, con un pianoforte che piano piano comincia a dare un po' di soddisfazioni.
2: Eh beh, quella è una pratica impegnativa.
1: Poi diciamo Emanuele perché non lo diremo più, Emanuele Galoni, ma in realtà è Galoni in arte, quindi...
3: Sì, sì, in arte Galoni, insomma, questo cognome che ormai è diventato...
2: A scuola come ti chiamano?
3: Beh, a scuola professor Galoni, naturalmente.
1: Professor Galoni suona bene, però.
2: Sì, ho trovato una bio che ti presenta come docente e musicista italiano.
3: Sì, allora, diciamo questo altro lavoro, che è il mio primo lavoro in realtà attualmente, adesso, è quello di insegnante. Fino a qualche anno fa cercavo un po' di nasconderlo, non mi andava di far passare il messaggio, diciamo, all'interno del circuito musicale di essere anche un insegnante. Poi piano piano comunque le cose si scoprono, si sanno, quindi
2: certo,
3: uscito
2: certo.
3: Fuori...
2: Non c'è niente di male,
3: non è che fai
2: il rapinatore.
3: No, assolutamente. Però sai che c'è, quando cominciano a vederti con un occhio diverso, a me questa cosa un po' mi infastidisce.
2: Stavamo sempre così sviscerando la tua bio e ci sono già 4 album all'attivo in poco più di 10 anni. Quindi sei stato piuttosto produttivo.
3: Sì, il primo album uscì nel 2011. Album nel 2011 all'età di 30 anni in realtà. Quindi sono uscito abbastanza tardi, diciamo, no? Dai 20 ai 30 ho suonato, però non ho mai preso con serietà questo mestiere, insomma.
1: Però già mettevi nel cassetto le canzoni.
3: Sì, già mettevo nel cassetto un bel po' di cose, sì. E poi ci sono questi 10 anni in cui sono usciti questi 4 dischi, anche qualche singolo nel frattempo, insomma. Ho suonato parecchio.
2: Siccome
3: quindi...
2: è il look anche di un cantautore del Wisconsin, diciamo.
1: Perché che look ha un cantautore del Wisconsin?
2: È così, è abbastanza. Potrebbe essere uno statunitense. C'è un riferimento vero dall'altra parte dell'oceano?
3: Ma sì, ma indubbiamente i miei ascolti sono stati maggiormente quelli anglosassoni. Quindi il cantautorato italiano l'ho cominciato a scoprire, ad ascoltare verso i 20 anni, 23-24 anni, grazie anche ad alcune conoscenze, che amici, insomma, che erano completamente presi dalle discografie di André, di De Gregori. Ho vissuto con questo mio amico siciliano che sapeva tutte le canzoni di De André e su cui ha preparato anche una tesi in scienze della comunicazione, e noi ci siamo fatti 2 anni di discografia di De André, però
2: quindi,
3: ai 23-24 anni, quindi.
2: E fino a questa scoperta qua, quindi in
3: quindi
2: America?
3: Bob Dylan, Tom Petty, Bruce Springsteen.
2: Cheryl Larsen.
3: Sì.
2: Ah no, era la sigla.
1: Era
2: okay.
1: La sigla, sì.
2: Beh,
1: dove siamo finiti?
2: Beh, nel salto nel buio.
1: Certo.
2: Salto nel buio, che in realtà è una specie di piccolo regalo che ti vogliamo fare.
3: Okay.
2: E quindi si tratta di un ascolto che non presentiamo, però.
1: Ma non è un quiz.
2: Non è un quiz, è semplicemente per rendere veramente vergine l'ascolto, ascoltare, sentire, poi farci dire che miccia ti ha acceso.
3: Va bene.
4: Amore.

0: Ecco, io
1: allora,
0: so che Galoni ha indovinato.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Te lo senti?
0: Me lo sento.
2: Ma credo siano i Baustelle.
1: Esatto, vabbè, esatto. Bianconi.
2: Sì, vabbè, cioè, ha una voce Bianconi abbastanza riconoscibile e particolare, no? Che mi ricorda anche qualche venatura di Andreiana, diciamo.
1: Sì. Questo pezzo in particolare sembrava il frutto di un cut-up, perché c'era, diciamo, una strofa molto diversa,
2: esatto,
1: dal ritornello.
2: Sì, la strofa ricorda veramente delle melodie di musica popolare,
1: sì,
2: anche, no?
1: Sì, sì, delle
2: giro,
1: ballate.
2: Esatto. E invece la seconda parte, cioè, diciamo, questo ritorno alla modernità che loro comunque sanno fare, insomma.
1: Ti piacciono? Ti fanno ribrezzo?
2: Allora, io in realtà non so poco di loro, perché un genere comunque non mi appartiene. Io devo dire che ascolto pochissima musica. Quando devo ascoltarla vado sempre al passato, indietro. Capita poco, insomma, che rimango fulminato da qualcuno. Ieri mi è capitato, per esempio, di ascoltare un artista che mi ha sconvolto all'inizio, però devo, ecco, approfondirlo, che è Benjamin Clementine.
1: Cioè, sì.
2: Ecco, però sono cose che succedono pochissime volte. Quando senti qualcuno e capisci, dici, oddio, questo c'è qualcosa che mi arriva. Insomma, ragiono molto di pancia. Loro, i Baustelle, sicuramente sono bravissimi, indubbiamente, nella composizione, nella struttura dei brani. Però
1: evidentemente poi erano arrivati, perché l'hai riconosciuti semplicemente così, sì, dal tono e dai toni della canzone.
0: Ma io ora voglio sentire Galoni.
1: Infatti, esatto, vogliamo entrambi. Tocca a te. Cosa ci hai portato come... Intanto credo che ascolteremo tre brani dal tuo ultimo album.
2: Sì, ho scelto questi tre brani di Cronache di un tempo storto, che è questo quarto album che è uscito a marzo di questo anno. È patrimonio dell'UNESCO la prima traccia che apre questo disco, che è una storia. Il protagonista vive da anni su questo tram e aspetta questa donna che aveva incontrato anni prima. Naturalmente ormai è completamente fuori di senno per questa storia, però in questa canzone compare una galleria di personaggi che abitano questo tram e raccontano un po' la società di oggi. Questo è il senso.

0: regaloni, molto bello. Il nostro ospite di oggi ci ha portato il primo regalo dal suo più recente lavoro discografico. Beh, prima si citavano, come dire, echi di Andreiani, che io ho sentito anche qui.
1: Ma brano. Sì, indubbiamente ci sono, come ci sono tanti altri echi. Vabbè, ma noi siamo impregnati di un certo tipo di musica, di cantautorato, no? È difficile smarcarsi da una scuola, insomma, di cantautori che per anni ha tracciato una linea. Quindi nel momento in cui scrivi canzoni, nel momento in cui butti giù dei testi
2: però poi c'era anche la voglia un po' di smarcarsi, nel senso di affrontato ad esempio un arrangiamento molto ricco, gli archi erano veri?
1: Sì, gli archi erano veri. Allora il discorso è questo, che noi cantatori di questa generazione, come quelli che verranno, ci dobbiamo sempre imbattere in questo, nella questione, quando tiri fuori un pezzo, un disco, ricorda quello, ricorda quell'altro, ricorda quello. Cosa che non succedeva per i cantatori degli anni 60-70, perché prima c'era poco nulla, insomma. Quindi noi vivremo sempre con questa cosa, no? Sempre che ricorda qualcuno, ricorda qualcosa.
2: Succedeva ai jazzisti, ad esempio, cioè quando è venuto fuori ancora Parker. Dicevano se assomigliava a Coleman Hawkins o a piuttosto a qualcun altro, insomma. E tu, Sergio, te la fai una vita intera sopra un tram?
0: Ma sì. Perché no?
2: No, vabbè, che a Lugano non c'è questo problema. Quando uno cita una cosa del genere viene molto in mente Roma, ad esempio.
1: Questa in realtà è una storia vera, più o meno vera, verosimile, nel senso che io ho preso per anni il 19. Abitavo zona Ponte Milvio, in una casa dello studente quando studiavo, e per andare, insomma, all'università molto spesso, la maggior parte delle volte, prendevo il 19, che spaccava completamente la città di Roma, perché se non ero partita da Piazza Mazzini, o sbaglio, e arrivava nelle periferie di Roma spaccando la città, passando davanti alla GNAM, alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna.
2: Alcune cose che hai citato.
1: Esatto, c'è tutto un po' questo tragitto, diciamo. E lì in realtà io mi ricordo che all'epoca c'erano dei personaggi formidabili sui tram. Tu ti facevi questi 40 minuti e vedevi uno spaccato di Roma,
0: una fonte di ispirazione,
1: assolutamente. E quindi è venuto in mente questa idea di questo personaggio che aspetta qualcuno su questo tram, però era un scamotace per poi raccontare, diciamo, altri personaggi che davano l'idea di questo mondo, no? Di questa società attuale, insomma.

anche questi archi erano veri, erano gli archi dell'orchestra di Parigi, il coro anche di Parigi, tutti diretti da Paavo Iervi, un estratto dalla Gloria di Francis Poulenc.

0: Pensa che Poulenc ha scritto il suo Gloria nel 1959 e proprio in quell'anno usciva Mingus Aum. È un album di Charlie Mingus. Tu ancora sei frustrato, lo so, perché sfumare questo brano,
1: sfumare Mingus, veramente mi perplime. Però ho visto già che insomma c'è un altro personaggetto che mi piace molto.
0: Vogliamo proporre una rilettura che di non è pezzo, una cover, appunto, di questo Boogie Stop Shuffle, un blues in minore con la caratteristica di avere questi riff che entrano, no, in stop time, quindi mescola anche il cosiddetto stile shuffle, come dice il titolo. Noi però saltiamo direttamente al 1999 e a un album di Andy Summers, che tu ami naturalmente, chitarrista dei Police, che poi ha avuto una carriera solistica e si è lanciato in una corrente, diciamo così, qualcuno direbbe fusion, a me non piace questa etichetta.
1: Però lui è stato sempre cauto, cioè non ha proprio abbracciato gli stilemi più beceri di quel genere.
0: Certo.
1: E quindi si è, insomma, è interessante.
0: Questa non chiamiamola cover, è una rilettura in tempo moderato con lontani profumi reggae e atmosfere decisamente davisiane, in particolare grazie alla tromba di Randy Brecker, con Andy Summers al basso Dave Carpenter e poi alla batteria Joel Taylor.

0: bellissima, no, questa versione, non è una cover, no, in realtà. E a proposito di quanto si diceva prima, qui è difficile non citare Miles Davis.
1: Sì, assolutamente. Allo stesso tempo credo che Andy Summers ha fatto tesoro di tutta la sua esperienza di unico strumento che reggeva un po' la baracca, perché è vero, c'era il basso di Sting, che non era poco, però insomma in un trio chitarra, basso, batteria come era i Police, lui si incaricava di fare quasi tutti i colori timbrici, no?
0: E anche qui era molto bravo. Qui al basso c'era Dave Carpenter, alla tromba Randy Brecker, poi Joel Taylor alla batteria. Forse lo stesso Charlie Mingus non l'avrebbe menato, no?
1: No, credo. Non è detto, però.
0: Non è detto.
1: Credo che lui lo menava a prescindere.
0: Essendo
1: così
0: un po' irascibile,
1: sì,
0: insomma.
1: Però io ti menerei, perché vedo ancora in scaletta questo trailer che, insomma.
0: Sai che l'avevo rimosso?
1: Tu lo rimuovi, ma in realtà noi, adesso lo spiego anche al nostro ospite, caro Emanuele, noi siamo costretti, o comunque vogliamo, l'abbiamo presa come una mission.
0: Sì, è quasi una mission quella di lanciare Gian Sergio Valeriani, che è un collega che vorrebbe proporre una nuova trasmissione, ma non gliela fanno andare in onda.
1: Bene.
0: In realtà.
1: No, oramai sono anni, sì. E noi però mandiamo questi trailer che, vabbè, valgono quel che valgono, ci fanno anche capire perché poi non riesce a mandare in onda tutta la puntata, ma comunque sentiamo di cosa parla oggi.
0: Credo parli di canzone, ma sentiamo.
2: Note a margine.
3: È un luogo comune e saldamente radicato nel nostro immaginario collettivo, quello che vorrebbe il cantautore, per definizione, di sinistra.
4: La bomba proletaria illuminava l'aria, la fiaccola dell'anarchia.
3: Un mito da sfatare, secondo alcuni, perché in realtà sono molti e significativi gli esempi di un cantautorato dichiaratamente di destra, e non solo in Italia.

0: parliamo con Galeazzo Musolesi, critico musicale aggiunto di Libero, e con il famigerato cantautore prussiano Adolf Benninghausen. Tutta la canzone un fascio, a cura di Gian Sergio Valeriani. Sonorizzazione e propaganda, Rino Burino. Regia luci, sottotitoli e marketing, Thelonious Ornigold.
1: Note a margine.
0: Dopodomani, di buon'ora.
2: Rete 2.
3: Ecco, perché devo pentirmi poi ogni settimana?
4: Poi di buon'ora che non va in onda la puntata, ancora non è stata collocata.
3: No, ma poi che razza di sonorizzazione isterica, non si capiva. Vabbè, insomma, il tema...
4: Lui fa sempre
5: voce
4: così.
5: Incredibile.
4: Mette, in realtà mette insieme dei temi comunque interessanti, poi li svolge, diciamo, il tema poi lo svolge male, ma in realtà questa cosa dell'impegno in musica, il cantautorato se lo porta dietro.
3: Ce l'ha dentro,
5: certo.
3: Sì.
4: Tu l'hai messo proprio da una parte o ti senti...
5: L'impegno?
4: Sì.
5: Ma allora, stiamo vivendo un periodo in cui c'è un po' una secolarizzazione politica, diciamo, del cantautorato, nel senso ormai ti sono completamente allontanati tutti da una visione politica, secondo me.

0: Beh, non puoi dire che non ti voglio bene, Valerio, perché un lead di Robert Schumann, dal suo Dichter Liebe.
1: Mi sono già fatto la punturina, perché sai che sono allergico.
0: Ah sì?
1: Però, ma no, vabbè. Ma a te fatti... era mai capitato, Emanuele, di essere... perché adesso arriva il tuo pezzo, di arrivare dopo Schumann.
2: Vabbè, lasciamo stare. Ma in realtà io, mentre passava Schumann, io pensavo, tornando indietro, ai Police, perché io solamente qualche giorno fa ho scoperto, ma io vorrei da voi una conferma,
0: sì.
2: Questo me l'ha detto un mio amico, Every Breath You Take, la canzone più famosa dei Police, parla di uno stalker.
1: Sì.
2: È vero.
1: Sì, sì, sì, è vero, è vero, è vero.
2: E quindi io ho riletto il
1: non
2: testo.
1: Non si chiamavano ancora così.
0: Ma eri tu?
1: No,
0: no, perché ti ho visto sicuro.
1: Potevo
0: così.
1: Essere
2: e
1: uno
2: io ho scoperto pochissimo tempo fa questa cosa, rileggendo il testo, ho detto, Madonna, ma qui si apre un mondo.
1: Sì, sì.
2: E quindi mi confermate questa
0: cosa.
2: Beh,
0: Dichter Liebe anche, quindi, in qualche modo.
2: Mi scuso per la mia ignoranza.
1: No, beh, no, ma figurati, piuttosto sarai, credo, ferratissimo sulle tue cose, chiaramente. E adesso...
2: In realtà neanche, perché a me succede molto spesso che alcune mie canzoni me le spiegano i miei fan, il mio pubblico. Quindi...
1: Vediamo allora che effetto ci fa ascoltare cosa, perché adesso è giunto il momento.
2: Allora, adesso ci ascoltiamo questa canzone che ha dato il via a questo album, che è L'esercizio fisico di piangere, che racconta dettagliatamente quello che ho fatto io durante il lockdown.
3: È un esercizio.

0: un'altra cronaca di un tempo
1: questo
0: storico.
1: È veramente il brano più allegro del disco.
2: Sì. Beh, poi alla fine però non c'era un'atmosfera troppo cupa.
1: No assolutamente,
2: melodicamente invece
1: no l'idea era proprio quello di raccontare, diciamo, di sdrammatizzare anche un po', perché poi è uscito subito a ridosso questo brano
2: in cui si sentiva la cappa invece,
1: esatto,
2: quando è uscito, ecco.
1: Esatto.
2: Beh, devo dire, ci sono anche i due precedenti dischi che sono sicuro ti piacciono tantissimo come titoli, Troppo bassi per i podi.
0: Sì, che, non è male.
2: E Incontinenti alla deriva.
0: Certo.
2: A Sergio piacciono molto i giochi di parole, per cui in questo caso, diciamo, hai sfrucugliato questa sua verve.
0: Mi è piaciuto.

0: Nel 2021, in occasione del centenario di Tony Scott, è uscito questo bel ritratto firmato da Francesco Bearzatti, in questo caso in duo con Federico Casagrande alla chitarra, per una miniatura, no? Che ci piace tanto estrapolare dai dischi. A proposito di musicisti, però, una cosa che facciamo molto raramente, oggi la voglio fare con il nostro ospite, sì, Emanuele Galoni. Gli chiediamo chi suona con lui nel disco.
1: Sì, allora siamo in tanti. Insomma, c'è Emanuele Colandrea, con cui abbiamo curato anche la produzione artistica, Fabio Giandona alla batteria, Andrea Ruggero che si è occupato degli archi, Valerio Manelfi al basso, Giuliano Bastianelli alle chitarre e poi qualche altra collaborazione. Insomma,
2: poi finisce la puntata, però,
0: cioè, certo, noi ne abbiamo citati alcuni.
2: È colpa nostra, te l'abbiamo chiesto, ma giustamente c'è.
1: Sì, che poi tra l'altro sono ragazzi con cui suono dal vivo, quindi diciamo è uscito fuori anche un disco molto corale, bandistico, insomma era anche la mia idea di fare qualcosa di più
2: corposo.
1: Esatto.
0: Siamo in chiusura,
2: dopo Haiti torniamo a, diciamo, all'Italia insieme al nostro ospite Galoni,
1: alla lingua italiana,
2: ecco l'ultimo pezzo.
1: Ho scelto il brano che chiude il disco, che ha buoni propositi per il nuovo anno,
0: mi pare molto coerente come scelta.
1: E qui anche qui c'è una storia dietro, perché io scoprii questo elenco di buoni propositi di Woody Guthrie nel 1943. Lui aveva stilato questi buoni propositi per l'anno successivo e era in piena guerra mondiale. Era un elenco di cose veramente molto interessanti, perché ci raccontava naturalmente il periodo storico, ma anche la miseria in cui viveva questo grande artista. Quindi c'era ad esempio lavarsi i calzini, pulire le lenzuola, insomma cose molto umili. Però c'erano anche cose molto interessanti, per esempio scrivere una canzone al giorno, o ce n'è una che mi è rimasta impressa: stare in compagnia ma non perdere tempo, che oggi bellissimo. Funziona benissimo. E niente, l'ho scoperto una decina di anni fa, e quel giorno appuntai su un diario alcuni miei buoni propositi, che mi sono ritornati tra le mani un paio di anni fa, 2 o 3 anni fa, quando stavo attraversando un periodo particolare della mia vita, che stava, insomma, era appena morto mio padre, con cui non ho avuto un grande rapporto, insomma, in realtà non ci siamo mai conosciuti bene, e ho scritto buoni propositi, che è la fine di questo disco, ma anche l'inizio per un anno dove, dopo la pandemia, si ricominciava in qualche modo a riprendere la vita in un certo modo, guardando al passato, ma allo stesso tempo pensando che il futuro poteva in qualche modo essere ricostruito, ripartendo da quelle piccole macerie generate dalla pandemia.
0: È una canzone carica di significati, quindi a chiudere
2: ci sta benissimo.
0: Ti ringraziamo anche per questo, naturalmente.
1: Grazie a voi
0: per averci sopportati.
1: No, sono stato benissimo.
2: È stato un piacere, torneremo al tuo quinto album, a ritrovarci qui a Babilonia. Nel frattempo,
0: grazie Emanuele Galoni.
1: Grazie a voi.
0: E noi continuiamo a sfrucugliare nelle nostre pigne.
2: Raccogliamo dischi e ascolti, e la prossima settimana siamo ancora qua. Nel frattempo,
0: siate babilonici.

rispondere a modo a chi salta la fila, stampare le foto della vita che sfila, fare bene la spesa, mangiare il torso di mela, amare senza paura e senza misura, giocare a carte.

stabilire una meta, guardare nel vuoto ma riempirlo di creta, vestirsi da sposa ed uscire di casa. Che cazzo ridete ignoranti, una cosa meravigliosa.

o portare una rosa sulla tomba di un padre. Ritagliarsi del tempo per una pietra d'inciampo e per gli altri che gridano aiutami a fondo, bere con parsimonia, ma poi che ci frega, non è certo per questo.

quando la campana suona a mezzanotte, in silenzio e lungo ho pensato a te, a come tu stia, a com'era un tempo, e all'augurio che tu possa tornare a casa con il nuovo anno.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Buonasera da Lino Bini. Nel Regno Unito il Premier Keir Starmer non intende rassegnare le dimissioni dalla carica di Primo Ministro, e questo nonostante la disfatta alle recenti elezioni locali e la pressione crescente all'interno del suo partito. Nonostante le instabilità geopolitiche, prosegue il momento positivo per le casse pensioni in Svizzera, che anche nel 2025 hanno registrato risultati in crescita, più 6,1% in media. Chiude la Balli a Caslano, anche gli ultimi operai dello stabilimento che produce scarpe hanno ricevuto la lettera di licenziamento al via a un piano sociale concordato con i sindacati. Per lo sport calcio, altro verdetto in Super League, il Winterthur è matematicamente retrocesso dopo 4 anni. Il crollo dei consensi del partito laburista nelle recenti elezioni locali sta lasciando il segno nel paese, con il premier britannico Keir Starmer confrontato con ore difficili e defezioni all'interno del suo governo. Nonostante l'uscita di scena di diversi suoi ministri, Starmer ha riaffermato nelle scorse ore di non voler fare alcun passo di lato, e questo nonostante il crescente coro di voci che ne chiedono le dimissioni. Allora facciamo il punto con Camilla Camponovo.
3: Keir Starmer non intende dimettersi, è determinato a portare avanti il suo mandato pur essendo confrontato alle forti pressioni interne al suo partito e alle numerose richieste di dimissioni. Il paese si aspetta che continuiamo a governare, è esattamente ciò che sto facendo ed è esattamente ciò che dobbiamo fare come gabinetto, ha dichiarato Starmer, aggiungendo che si assumerà tutta la responsabilità di attuare il cambiamento promesso. Questa mattina il premier ha anche aggiunto che il partito laburista dispone di una procedura per contestare un leader e che finora questa non è stata avviata. Alcuni media britannici interpretano queste parole come una sfida politica lanciata dal premier, ovvero se qualcuno vuole davvero contestarlo, deve esporsi in prima persona e avviare la procedura. E nonostante la tempesta politica che sta affrontando da giorni, Starmer non sembra voler fare alcun passo indietro. Una ministra ha rassegnato le dimissioni, invitandolo a fare lo stesso e a presentare un calendario per gestire la transizione. Intanto le posizioni all'interno del gabinetto e non solo restano divise. C'è chi, come questo membro del Parlamento, punta sulla continuità.
4: Keir Starmer should be resigning anytime soon. And the reason for that is pretty much obvious. The fundamentals will not change.

0: Nelle elezioni amministrative locali del 7 maggio concluse con il dimezzamento dei seggi. Oltre 100 deputati Labour hanno firmato una dichiarazione di sostegno al premier britannico, mentre altrettanti esponenti del partito si sono uniti per chiederne l'uscita di scena. Intanto è salito a 4, ultimo quello della sanità, il numero di ministri del governo Starmer che hanno gettato la spugna, oltre a figure minori tra cui il sottosegretario del Ministero della Giustizia. Smantellata un'organizzazione dedita al traffico di migranti che attraverso la rotta balcanica raggiungevano la Svizzera per poi dirigersi in altri paesi. A darne notizie la stampa italiana, stando alla quale l'inchiesta è stata condotta dalla Procura Antimafia di Milano in collaborazione anche con il Ministero Pubblico della Confederazione. In manette sono finite 8 persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I casi accertati sono 137. Ai migranti venivano chiesti fino a 7.000 euro per raggiungere la destinazione finale, tra cui Germania, Regno Unito e Norvegia. Ospitati temporaneamente in appartamenti sul confine, attraversavano a piedi il valico di Ponte Tresa per poi riprendere il viaggio soprattutto verso il nord Europa. In Svizzera si consolida la tendenza positiva per le casse pensioni. Dopo 3 anni in crescita, anche il 2025 si è infatti chiuso con attivi, una conferma di quanto gli istituti di previdenza siano ben preparati ad affrontare periodi geopolitici ed economici complicati. Da Berna ci aggiorna Alessio Veronelli.
1: Dopo 3 arriva anche il 4 di anno positivo consecutivo per la previdenza professionale. I dati forniti dalla relativa commissione di alta vigilanza indicano infatti per il 2025 una performance media del patrimonio netto al 6,1%, in leggero calo rispetto al 7,4% dell'anno precedente, ma che conferma il fatto che nonostante dazi e guerre continuino a complicare lo scenario economico, contribuendo alla maggiore volatilità dei mercati, gli istituti di previdenza elvetici sono per lo più ben preparati. Nel 2025 i gradi di copertura sono poi saliti in media del 3% rispetto all'anno precedente, mentre gli assicurati attivi hanno beneficiato nuovamente di un elevato tasso di rendimento dei loro averi di vecchiaia, pari in media al 4,33%. Fabrizio Ammirati, vicepresidente della Commissione di Vigilanza.
2: La remunerazione più elevata appunto si spiega con il fatto che le riserve sono state accumulate in media in maniera importante, sono stati raggiunti dei livelli molto elevati di tassi di copertura e anche l'obiettivo delle riserve che le casse pensioni si danno da un punto di vista strategico sono state raggiunte da 3/4 dell'universo delle casse pensioni svizzere.
1: E 2026 è iniziato aggiungendo incertezza con un nuovo conflitto dalle importanti ripercussioni commerciali e finanziarie, al di là di quanto impossibile controllare dove bisogna stare attenti.
2: Credo che le casse pensioni siano abituate a situazioni complicate, in passato si sono realizzate situazioni drammatiche, sia da un punto di vista sociale, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista finanziario, e nonostante questo, grazie a un'ottima diversificazione, grazie a una gestione oculata dei rischi e grazie anche e soprattutto a un orizzonte temporale di lungo periodo, perché il risparmio pensionistico è un risparmio di lungo periodo.
1: Fabrizio Ammirati, vicepresidente della Commissione di Alta Vigilanza della Previdenza Professionale.
0: Per la cronaca regionale, dopo giorni di dibattiti a distanza mezzo stampa, soprattutto tra il presidente del centro Fiorenzo Daddò e la copresidente dei socialisti Laura Righet, nelle scorse ore dalla commissione della gestione è uscito un compromesso sul percorso da seguire in merito all'attuazione delle 2 iniziative sulle casse malattie approvate in votazione popolare proposte da Lega e Sinistra. Battibecchi, nati quando Daddò aveva ventilato lo spacchettamento, diciamo così, delle proposte, ovvero trattare separatamente in Parlamento le 2 iniziative, quella leghista per la deduzione integrale dei premi e quella socialista che invece propone premi al massimo del 10% del reddito. Sentiamo in merito il presidente della Commissione della Gestione, Fabrizio Sirica.
3: il voto popolare avrà un chiarissimo seguito. Il voto popolare sulle due iniziative nella sessione del Parlamento di giugno sfocerà in una data di applicazione di queste due iniziative. E questo è quello che dobbiamo fare, questo è quello che si attende la cittadinanza, questo è il rispetto della democrazia diretta. Significa mettere nero su bianco in un decreto legislativo una data precisa in cui entreranno in vigore. La grande differenza è che questo sarà

0: slegato da come finanziarle. Con questo approccio noi applicheremo il volere popolare e dopo discuteremo e troveremo senz'altro le soluzioni per il finanziamento.
1: A breve sarà prodotta l'ultima scarpa Balli in Ticino e in Svizzera. Agli ultimi 27 operai attivi a Caslano, infatti, è stato comunicato il licenziamento e presto resterà solo chi lavora nell'amministrazione. Ce ne parla Cristian Gilardoni.
2: Dall'acquisto da parte del fondo statunitense Regent a metà agosto del 2024, le notizie che riguardano il prestigioso marchio svizzero della moda sono sempre state all'insegna dei licenziamenti. E ora anche gli ultimi 27 operai perderanno il posto di lavoro. Luca Robertini, sindacalista di UCST.
3: L'annuncio è stato dato settimana scorsa del licenziamento degli ultimi 27 operai. Domani firmeremo il piano sociale, che abbiamo già concordato questa mattina. D'altronde è lo stesso piano sociale concordato 6 mesi fa, nel quale c'era una clausola di durata del piano sociale di 12 mesi. Pertanto domani mattina ci sarà l'assemblea con gli operai della fabbrica, al termine della quale verrà firmato il piano.
2: Una clausola chiesta quando c'è stata l'ultima ondata di licenziamenti a metà settembre, proprio perché si temeva quello che ora è realtà. Possiamo ricordare le condizioni previste?
3: Il piano sociale prevede 3 mesi di preavviso per tutti, anche chi dovesse averne meno, più 3 mesi di buona uscita, più a determinate condizioni un 40-60% in più di un salario. I contratti si chiuderanno presumibilmente a fine agosto, perché i licenziamenti verranno dati alla fine di questo mese, quindi tra giugno e agosto l'ultima scarpa Balli verrà prodotta.
2: 2 anni fa a Caslano lavoravano 250 persone. Al termine dell'estate chi rimarrà?
3: Gli operai saranno 0, quindi rimangono gli uffici, ci sono ancora, da quello che ne sappiamo, circa un centinaio di persone o poco più. Si vocifera già e si sente nell'aria che comunque ci saranno probabilmente riduzioni anche in quell'ambito. Quello che sembra chiaro è che comunque chi ha acquistato il marchio vuole tenere il marchio, quindi qualcosa rimarrà, poi se saranno 10 o 100 persone non c'è dato saperlo.
2: Il binomio Balli-licenziamenti con ogni probabilità è quindi destinato a durare anche nei prossimi mesi.
1: Le notizie sportive con Paolo Laurenti.
4: Vintertour retrocesso, Grasshopper al terzo spareggio consecutivo. Partiamo dunque dal calcio, perché la penultima giornata del girone retrocessione in Super League ha sancito l'addio alla massima serie dopo 4 anni del Vintertour, che ha comunque messo paura al Ghezzé. Nello scontro diretto infatti la squadra di Ramen si era portata avanti 2-0 grazie alla doppietta di Kasami in 3 minuti e quindi a meno 1 in classifica dalle cavallette. Poi però la reazione del Grasshopper, che tra il 15esimo e il 25esimo della ripresa ha ribaltato il risultato con il coreano Lee e la doppietta dell'olandese Abels. Successi a casalinghi anche nelle altre 2 partite di serata: Lucerna-Zurigo 1-0 e Servette-Losanna 2-0. Oltre al fallimento sportivo della retrocessione, per il Bellinzona si profilano tempi duri per la sopravvivenza della società. L'attuale proprietario, il colombiano Juan Carlos Trujillo, ha fatto infatti intendere di voler cedere il club. L'ipotesi del fallimento dunque è più concreta che mai. Gli scenari possibili sono pochi: o si trova un altro acquirente, e a quanto pare qualche trattativa è in corso, pronto ad assumersi un debito che si aggira attorno ai 2 milioni di franchi, anche se le versioni sulla cifra precisa divergono, oppure sarà fallimento e sarebbe il secondo nello spazio di pochi anni, nel 2013 l'ultimo sotto la presidenza di Gabriele Giulini. Ai mondiali di hockey in Svizzera, al via venerdì, ci sarà anche Sidney Crosby, alla 4ª partecipazione in carriera, la 2ª consecutiva. Crosby si è infatti reso disponibile dopo l'eliminazione dei suoi Penguins dai playoff di NHL 2 settimane fa. L'inserimento nella rosa canadese del 38enne è arrivata contemporaneamente all'annuncio della decisione dell'attaccante dei New York Islanders Matthew Barzal di non partecipare per precauzione a causa di un infortunio.
1: Grazie Paolo Laurenti. Prima dei saluti, come sempre, uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, mercoledì 13 maggio. Ebbene, in tutto il paese previsto tempo in prevalenza soleggiato nella seconda parte della giornata, possibili rovesci locali soprattutto in montagna. Guardando oltre, fino a domenica in tutto il paese, giovedì e venerdì variamente nuvoloso con possibili rovesci temporali, neve a partire dai 1500-1600 metri, in abbassamento oltre Alpe fino ai 1000 metri. Da sabato miglioramento con possibili schiarite, domenica almeno in parte soleggiato. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

So già dove voglio arrivare. C'è un posto dove i santi tornano bambini e ricominciano da peccatori. Voglio andarci e rubargli il segreto per ricominciare da santo, funzionario d'un signore mai visto né sentito, con i miei libri, un mestiere tutto per me, delle sorelle a cui confidare la morte e qualcosa da dire per riempirmi la bocca. Ma la strada pare sia maledetta, per arrivare bisogna spingere come partorienti, e una volta in cima bisogna mantenersi lucidi fra i colpi di mitra per vedere il pianeta di Dio che passa una volta al giorno sopra le piazze riservate ai santi. Se vuoi essere uno di loro, devi scambiare un segno di pace e inginocchiarti a pregare. Il suolo non è morbido, la voce monotona delle schiere angeliche non smette mai di lodare Dio. Le sante baciano senza lingua, portano lunghi vestiti neri e dormono sempre sole. Non devi raderti o ammazzare il tempo, il cibo è un optional ed il clima è mite. Bisogna essere sinceri, e se devo esserlo anche adesso, allora preferisco la giustizia sommaria dei rapporti fra noi cani, il freddo glaciale di questa città, il suo sapore di piastrella, che sale dallo stomaco e vomita la vita.

0: Tim Buckley, cantautore statunitense, scomparso purtroppo giovanissimo, ma è riuscito a lasciarci delle autentiche perle. Qui siamo ad inizio carriera, 1967, un estratto da Goodbye and Hello. È lui la voce marziana di oggi, selezionata per noi dal nostro prezioso ospite Boris Savoldelli. Beh, qui si sente ancora potente l'influenza di Bob Dylan, ma evidentemente la voce di Tim Buckley avrebbe poi avuto modo di esprimere appieno la sua originalità. Buongiorno Boris.
1: Buongiorno Sergio, buongiorno agli ascoltatori. Sì, oggi è Tim Buckley sotto il nostro microscopio. Di Tim Buckley in questa puntata ho cercato in maniera sintetica di costruire, di farvi sentire un po' l'evoluzione vocale di questo straordinario interprete. Tim Buckley è stato definito in mille modi, è stato definito il Jimi Hendrix della voce, definizione che peraltro io trovo molto adatta, un po' meno quell'altra definizione che è stata data da altri giornalisti del John Coltrane.
0: Beh, molto diversa.
1: Sì, lo trovo un po'. Insomma, credo che di fondo i giornalisti abbiano sempre voluto cercare di descrivere con questi paragoni, insomma, che lasciano un po' il tempo che trovano, l'originalità e la capacità di evoluzione di un personaggio importante come Tim Buckley, che è un personaggio fondamentale. Lo è perché in piena Flower Power era, colui che nasce come un cantautore, perché questo era alla fine Tim Buckley, riesce però a trovare un'originalità di impostazione già in questo primo brano che abbiamo brevemente ascoltato, I Never Has to Be a Mountain. Come raccontavi e ricordavi anche tu, c'è moltissimo Bob Dylan, che è stata l'influenza principale per tutti i cantautori americani da quando c'è stato sino ad oggi, fondamentalmente da quando è nato sino ad oggi, però si sente questa vocalità acida, particolare, assolutamente originale, che lui sviluppa poi negli anni. È un personaggio inquieto, la sua vita anche personale lo dimostra, la sua morte prematura lo dimostra, il suo, purtroppo la sua liaison e la sua passione con la tossicodipendenza, con le droghe lo dimostra, che va a cercare, che si influenza, si nutre come in quegli anni si faceva, non solo di cantautorato ma anche di quello che stava avvenendo in quegli anni nel mondo del jazz, in particolar modo con quello che è stato il grande innovatore da sempre del jazz in quegli anni, in particolar modo, e cioè Miles Davis. Comincia ad appassionarsi alle linee dilatate più psichedeliche e lo sentiamo nel prossimo brano che vi propongo, tratto dall'album Happy Sad, e il brano si intitola Strange Feeling, e per chi di voi ama il jazz non può non riconoscere immediatamente una citazione esplicita all'armonia di un brano come All Blues.

0: Strange Feeling, qui siamo nel 1969 e come diceva Boris Savoldelli è chiaro come Tim Buckley ammicchi al celebre standard di Miles Davis, All Blues. È interessante anche Boris il ruolo vocale che riesce a ritagliarsi.
1: Assolutamente.
0: No, in
1: sì, Tim Buckley è un personaggio di rottura, un personaggio fondamentale, non a caso ancora oggi osannato e ricordato, proprio per la capacità di utilizzare le timbriche vocali, proprio per la sua capacità straordinaria di utilizzare le dinamiche vocali. E ancora una volta, lo ricordo, per questa sua abilità a muoversi in maniera trasversale verso anche quello che era il mondo della psichedelia e il mondo del jazz. In quegli anni c'era una fortissima contaminazione, non dimentichiamoci che Miles Davis stesso si fa influenzare da David Crosby e suona brani di David Crosby anche all'interno dei suoi dischi. Insomma, è un mondo che si contamina in maniera straordinaria e Tim Buckley è capace di catturare questi momenti e di portarli in musica. Lo fa, per esempio, col prossimo frammento che vi propongo, che è un brano meraviglioso, Star Sailor, dove la sperimentazione vocale c'è ancor prima di un altro eroe di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, cioè di Demetrio Stratos, e con Demetrio Stratos condivide, lasciatemelo dire, questa mitizzazione straordinaria che è stata fatta da giornalisti e da ascoltatori, ma in una realtà che nel loro periodo loro non erano così mitizzati, tanto che sia Demetrio Stratos che il povero Tim Buckley, insomma, quando erano in vita non è che vivessero in questo meraviglioso mondo di denari, di successi e quant'altro, ma la loro sperimentazione veniva pagata in maniera dura, perché appunto nella realtà dei fatti non erano così ascoltati, non erano così stimati e rispettati. Ma ascoltiamoci la voce di Tim Buckley con Star Sailor.

0: Beh, ricordo che nella prima puntata di questa serie di arpeggi dedicata alla vocalità abbiamo ascoltato Le Sirene di Demetrio Stratos, che qui risuonavano in qualche modo. Beh, se pensiamo a Tim Buckley come un cantautore, qui la forma canzone è decisamente stravolta, no?
1: Assolutamente sì. Io non ho mai, come ricordavo già nella puntata dedicata a Demetrio, non ho mai avuto la fortuna, per questioni anagrafiche, di incontrare di persona Demetrio, ma sono assolutamente certo che Demetrio, quando ha cantato Le sue sirene, avesse sentito questo disco di Tim Buckley, perché i riferimenti sono assolutamente espliciti. Stiamo parlando di almeno quasi una decina di anni prima degli esperimenti di Demetrio Stratos, insomma, e stiamo parlando anche di processi di studio e di registrazione che vorrei ricordarvi, per chi di voi non è così addentro al metodo di registrazione, che queste cose fatte alla fine degli anni 60 erano avanti anni luce. Cioè, le sovrapposizioni che oggi noi facciamo con una loop station, che è un pedale
0: in tempo reale,
1: esatto, che è quello che uso io dal vivo per chi ha visto ancora i miei spettacoli, qua per essere fatti implicavano un lavoro importantissimo di editing, di taglio di nastri, di sovrapposizione, ma soprattutto, ci tengo a ricordarlo, un processo ideale, cioè la capacità di pensare queste cose sfiorava addirittura la musica contemporanea, la musica concreta, perché qua si faceva un lavoro veramente di pensiero assolutamente importante. E ripeto, lo faceva un musicista che era a tutti gli effetti considerato un cantautore, nell'accezione anche più semplicistica del cantautore, cioè quello che si esprime a livello testuale e lirico, che magari non si preoccupa poi così tanto della parte musicale compositiva. Direi che invece Tim Buckley lo faceva.
0: Siamo ad altri livelli, sì.
1: Siamo a dei livelli altissimi, come con quello che io vi propongo come ultimo ascolto e come in qualche misura sigla di chiusura, che credo sia il massimo capolavoro costruito, scritto da Tim Buckley.
0: A proposito di sirene, no?
1: Esattamente sì, dove abbiamo secondo me una congiunzione straordinaria tra qualità lirica, proprio in termini di scrittura, tra qualità musicale e qualità vocale. Credo veramente una sorta di pietra miliare che infatti perdura dopo decenni e che in una delle prossime puntate sentiremo anche riadattata da un altro cantante, ma non anticipiamo nulla. Insomma, il punto più alto sintetizzato in una canzone, Song to the Siren.

0: In altre parole,
1: negli ultimi mesi si è registrata una serie di chiusure e acquisizioni nel settore delle riviste specializzate. Nel Regno Unito, The Face e Classical Music Magazine hanno interrotto le pubblicazioni. In Italia, Vinile, che si occupa di collezionismo di dischi, ha cessato le attività, mentre Buscadero è stato acquisito dal gruppo Sprea. Allo stesso gruppo, la testata Blow Up ha delegato la propria distribuzione dopo decenni di gestione autonoma. A livello internazionale, il gruppo Condé Nast ha introdotto un abbonamento a pagamento per la testata online Pitchfork e ha chiuso definitivamente l'edizione italiana di Wired. Ecco, che cosa c'è dietro queste chiusure e movimenti e cosa significano per l'editoria, in particolare quella musicale? Ce lo chiediamo con il nostro ospite di In altre parole, Rossano Lomele, che saluto. Buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno, grazie ancora per l'invito e buon ascolto.
1: Lei è direttore del mensile Rumore, uno storico periodico di musica e cultura underground, è docente di storia della musica contemporanea presso la SAE di Milano, linguaggi della musica contemporanea all'Università Cattolica di Milano, e è coordinatore del corso di formazione Conoscere la musica contemporanea, forme, industria, storytelling presso l'Uninsubria di Varese. Cominciamo dalla chiusura di Wired Italia, Rossano Lomele. Lei ha vissuto da vicino questo evento, la chiusura da parte di Condé Nast, un grosso gruppo internazionale. Qual è il significato di questo evento per l'editoria specializzata?
2: Ma diciamo, prima di tutto c'è un macro significato di carattere economico che è quello per cui è sempre molto difficile fidarsi delle grandi corporation, nel senso che nel momento in cui nel foglio Excel compare qualche numero in rosso, di colpo bisogna agire cercando di far sì che quel numero non sia più negativo ma positivo, e normalmente la prima cosa che viene fatta è tagliare il costo del lavoro, diminuire, ridurre. Quindi questo sicuramente è un tema. I grandi gruppi, avendo molte testate, molti dipendenti, ragionano in questa maniera strategica, e in Condé Nast hanno preferito, evidentemente dal comunicato dell'amministratore delegato, favorire mercati, per così dire, emergenti anche in Europa. Dal punto di vista in realtà della qualità del prodotto, della qualità del lavoro, io credo che ci sia poco da dire, nel senso che Wired era ed è una testata fatta in modo molto accurato. In Italia, in un decennio abbondante, ha comunque creato una sua readership, una sua fan base di lettori, facendo le cose dal mio punto di vista molto bene, anche se sono cose che hanno più a che fare col mondo della tecnologia in senso certo, ampio, non strettamente, insomma, delle discipline artistiche, però evidentemente non basta, anche leggendo il comunicato, devo dire, un po' freddo e anche per me un po' irricevibile dell'amministratore delegato di Condé Nast, non basta, perché manca sempre un centesimo per fare un euro, come si dice, nel senso che le revenues non sono mai abbastanza, i lettori non sono mai abbastanza, ma questa è una corsa folle e sfrenata, perché tanto nessun prodotto, nemmeno editoriale, può crescere all'infinito, e anzi, una volta che si è creata una filiale italiana di una testata americana che funziona, che ha il suo seguito, che continua ad andare bene, non dico che ci si debba accontentare, ma insomma gran parte del lavoro è stato fatto, e il fatto che si fosse consolidata sul territorio anche tramite eventi e non soltanto tramite il prodotto editoriale lo dimostra. Quindi questo è un peccato, ostante che magari non succeda qualcosa di nuovo, però da quello che sappiamo, da qui a due mesi, esattamente, da qui a un mese, anzi alla metà di giugno, cesseranno le attività editoriali.
1: Tra l'altro, ieri siamo proprio partiti da un articolo di Wired, non Wired Italia ma Wired statunitense, per parlare dei GIS, del mercato, del marketing per le band in campo musicale. Dunque, Wired Italia che chiude, Buscadero invece, rivista indipendente da sempre che si occupa anche di musica, passa al gruppo Sprea, così come Blow Up. Che cosa significa per il loro futuro, come legge questo fatto?
2: Diciamo che il gruppo Sprea è un gruppo editoriale molto solido, molto grande, che ha migliaia di uscite ogni anno di ogni tipo. Migliaia intendo non migliaia di copie, ma letteralmente migliaia di uscite di testate di ogni tipo. E quando dico di ogni tipo intendo testate di collezionismo, testate per persone di una certa età, riviste specializzate. Quindi da quel punto di vista lì si tratta di un gruppo editoriale molto grosso, molto solido, che giustamente sta facendo dal suo punto di vista campagne acquisti per, usando una metafora, potrei dire mantenere vivo lo stagno delle edicole, nel senso, avere una rappresentanza molto forte delle proprie testate. Questo credo che sia il loro segno, che da un punto di vista imprenditoriale ovviamente non fa una grinza. Dal punto di vista delle testate sono due situazioni molto diverse, nel senso che Buscadero, purtroppo un paio di anni fa, ha dovuto incontrare il lutto del suo Deus Ex Machina, e questa cosa ha un po' messo il giornale in una condizione di doversi reimmaginare e ripartire da zero dopo decenni di conduzione fatta in un certo modo. La questione di Blow Up è ancora diversa, nel senso che non si tratta di un passaggio di proprietà, ma di affidamento della distribuzione. Diciamo che, facendo un parallelo col mondo da cui vengo io, che è il mondo discografico, effettivamente ci rendiamo conto che piccole etichette discografiche di qualità, così come piccole riviste di qualità, in questo momento, in questo mercato, da sole non riescono più a respirare. Facciamo un esempio molto semplice per chi segue la musica, per capirsi: Rough Trade, etichetta leggendaria inglese che quest'anno compie 50 anni, se non fosse entrata a far parte del gruppo gigantesco, benché indipendente, Beggars Banquet, Beggars Group, difficilmente riuscirebbe a far circolare ancora i suoi dischi. E penso che la stessa cosa un po' valga per le riviste specializzate. Quando cominciano ad esserci delle difficoltà societarie, economiche, distributive, di proprietà, affidarsi a una struttura più grande forse non è neanche un'opzione, è una scelta inevitabile.
1: Dicevamo di Condé Nast, l'editore di Wired, che ha deciso di chiudere Wired Italia. Ecco, a livello internazionale, un'altra cosa che ha fatto discutere è stato il fatto che ha introdotto il paywall su Pitchfork, un sito molto molto influente per la musica indipendente. Ecco, che impatto avrà questa decisione sull'accessibilità della critica musicale? Poi, Rossano Lomele.
2: I primi dati non sono confortanti, ma questo, diciamo, poco importa dire io l'avevo detto, perché sono veramente affermazioni che lasciano il tempo che trovano. Però i primi dati non sono confortanti, ma direi per una ragione molto semplice, forse anche sin troppo shock da dire, ma la diciamo lo stesso. Quando tu per anni e anni e anni fornisci un contenuto gratuito a qualcuno, per quale ragione dopo 15-20 anni questa persona dovrebbe abituarsi a pagare? O il modello nasce in un modo o nasce in un altro. Fatico davvero a capire le dinamiche di gestione
1: Industriali.
2: industriali di Condé Nast, perché ne abbiamo appena parlato rispetto a Wired, del resto, nel senso che anni fa comprò Pitchfork, che è un sito gratuito. Condé Nast ha sempre fatto riviste, è un sito di recensioni di area punk, quindi figurarsi, completamente diverso al mondo della moda. Passati pochi anni, ha già ridimensionato tutto il sito, e non parlo di quello che sta succedendo ora, ma di quello che è successo un paio di anni fa. Sono passati altri 2 anni ed è partita la questione del paywall, appunto a pagamento. Non so, mi sembra che non abbiano le idee molto chiare su cosa farsene di questo prodotto, e sono convinto che certo Pitchfork è fatto divinamente, non c'è nulla da dire, però richiedere un abbonamento per qualcosa che è nato a metà degli anni 0, a metà degli anni 20, quindi 20 anni fa, sul lungo periodo, data l'offerta più o meno valida di informazione o di cose varie di ogni tipo che emerge, affiora, esplode dai nostri telefoni, io non penso che sia un progetto destinato a durare questo. Poi, per l'amor di Dio, gli auguriamo buona sorte, perché il sito è fatto molto bene e quindi non cambia assolutamente le sorti degli altri.
1: Ma
2: Ma boh.
1: Rossano Lomele, ma in tutto questo, siamo al termine, abbiamo pochi secondi, il futuro di Rumore, la rivista che lei dirige?
2: Futuro di Rumore, come ma in realtà il futuro anche di altre riviste che abbiamo menzionato prima, è un futuro che è meno fosco di quello dei quotidiani o della stampa generalista, perché comunque noi non usciamo ogni giorno, usciamo una volta al mese e facciamo un prodotto abbastanza costoso che ha i suoi fedeli lettori spesso da decenni, per cui ovviamente c'è un'erosione continua, ovviamente c'è un livellamento verso il basso, ovviamente le edicole chiudono, ovviamente i telefoni dentro hanno di tutto, però devo dire che noi stiamo assistendo a una forma di resistenza maggiore. Quello che auspico e che spero è che sempre di più nei prossimi anni le riviste come Rumore, Buscadero, Blow Up possano far emergere il loro aspetto curatoriale, ovvero sia nel mare magnum di produzioni fare in modo di diventare dei filtri attendibili rispetto alla massa di cose che ci arrivano ogni ora.
1: Questo è sicuramente una delle ricette per la sopravvivenza e dunque la crisi delle riviste, in particolare di quelle specializzate, al centro della nostra riflessione oggi. Grazie Rossano Lumele.
2: Grazie a voi.